0: perché sarà meglio lui chiaramente, di Bolsonaro, che nel frattempo si è eletto la moglie, due figli e un fratello nei parlamenti.
1: Eppure il fratello, anche la terza moglie.
0: Sì.
1: Tra l'altro è straordinario questo tentativo di creare un corpo parlamentare
0: che ti stupisce
1: attraverso il matrimonio.
0: Ma avrà preso esempio avrà preso esempio dall'Italia, dove mogli, mariti, cugini, cognati, amici e amichetti abbondano.
1: Allora, però ti voglio leggere i numeri del Brasile.
0: Ti voglio
1: leggere lavoro più 9%.
0: L'orologio.
1: Disoccupazione minimo storico 5,4, potere d'acquisto salario minimo, ce lo dimentichiamo noi, più 12%, povertà dal 31 al 23, povertà grave meno 40%, quindi meno 10% della povertà generica, sono due categorie diverse, meno 40% della povertà estrema. Piano
0: e poi
1: di sviluppo da 1,7 trilioni di reais e taglio della deforestazione in Amazzonia. Ecco perché lo vogliono mandare via.
0: E poi mi spiegherai perché in un paese come il Brasile, con 100 milioni di abitanti e tutti quanti votano e non si vota per censo,
1: 150.
0: Dopo questi dati così straordinari che hai elencato, come mai Lula non ha preso l'85% dei suffragi? Me lo dovrai un po' spiegare. Ma lo farai sicuramente dopo il giornale radio.
1: Bravo.
0: Concentrati però.
2: Lo sappiamo. Ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:02.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Buongiorno a tutti, sono Robert da Reggio Emilia. Non è che mi faresti risentire i commenti di Jordan da Plato, perché siccome ho dei problemi di stitichezza stamattina, mi siete spariti sotto la galleria, vedo se mi sblocco un po'.
13: Buongiorno a tutti. No, Giuliano, spiegaci tu invece una cosa al contrario. Com'è che in Calabria, nonostante abbia stravinto la destra, sono lì che stanno facendo ovviamente blocchi su blocchi, dove gli agricoltori sono disperati e piangono come dei pazzi? Facci capire perché in qualunque regione governata dalla destra la situazione economica è un disastro. Guarda, in Sicilia 20 anni di destra. E spiegaci anche perché i numeri della Spagna di questi anni, la crescita esponenziale che ha avuto, la crescita economica, lo sviluppo. Spiegaci perché e spiegaci come fanno invece in Calabria a votare ancora la destra. Così ci spieghiamo anche perché in Brasile non è stato eletto Lula. Spiegaci perché Insomma, così come dobbiamo spiegare una cosa, dobbiamo spiegare anche l'altra, Altro che, ce ne vorrebbero di Sanchez, ragazzi, eppure. Eliana da Milano.
4: Certo che mandare in onda in continuazione in modo ossessivo gli interventi di Jonathan da Prato ti rende davvero simile alla zanzara di Cruciani, e questo sicuramente non va a vostro vantaggio e non va neanche a vantaggio dell'informazione che voi tanto vi vantate di voler rappresentare. Pippo da Milano.
9: Caro Delisi, buongiorno. Hai appena detto che il voto tra 2 o 3 giorni sulla legge elettorale sarà un termometro, ma termometro di cosa? Ma è chiaro che viene approvato, primo è a voto segreto, ma soprattutto la pensione la prendono se sono in piedi ad aprile, se il Parlamento è ancora in piedi ad aprile, per cui mai poi mai voteranno contro per perdere la pensione, la stragrande maggioranza dei parlamentari. Quindi passa tutto tranquillo, poi magari si vota a maggio o settembre, ma che importa è la poltrona e la pensione. Ciao Luciano da Milano.
14: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Volevo far notare che le proteste in Francia derivano dal taglio di 54 miliardi sulla spesa pubblica, quindi scuola, sanità, stipendi pubblici, tutto che deriva a sua volta dall'alto debito pubblico, meglio gli interessi sul debito pubblico che si sono innalzati a dismisura. In scadenza ci sono tipo 350 miliardi che la Francia dovrà pagare, quindi o si inizia a mettere in discussione un po' tutto il sistema della moneta debito, della finanziarizzazione delle economie e forse anche il concetto stesso di moneta, o si sarà soggetti ciclicamente a delle crisi e degli shock finanziari ed economici che si risolvono, come è sempre successo nella storia, con una bella guerra. Meditate, gente!
0: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente. Allora, con Luca, consentimi un secondo, 2 precisazioni per gli ascoltatori. Allora, ribadiamo, certo. Noi mandiamo in onda tutti i messaggi. Stamattina è arrivato il messaggio di Jonathan e poi almeno 40 messaggi, 50, 100.000, non lo so, che ne parlavano male. Sono andati tutti in onda, come vedete, senza nessuno scorno per nessuno. Sulle questioni delle elezioni, anche di precisazione, io sono contento che si voti, io penso e credo solo nella democrazia rappresentativa. Voteranno Israele, Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Polonia e poi una serie di altri paesi fino al dicembre del prossimo anno. Sarà una buona occasione perché i cittadini vadano alle urne ed esprimano il loro parere sui programmi, per chi i programmi ce li ha, e sui leader, per chi i leader li porta e li presenta. Poi ribadisco, si voterà e lo vedremo, non c'è bisogno di appassionarsi così tanto con noi che cerchiamo di fare solo un po' di informazione, e lo facciamo dando spazio davvero a tutti e anche mettendo un po' il naso dentro le questioni e cercando di capire come è possibile che un leader che ha ottenuto degli indubbi successi dal punto di vista economico, gli indicatori sono tutti molto positivi, che è indubbiamente carismatico e molto bravo, abbia avuto una battuta di arresto così forte come quella che è arrivata a Pedro Sanchez in questi giorni nella nostra vicina Spagna, dai nostri cugini spagnoli. Allora, per farlo meglio, caro Luca, andiamo a parlare con chi quella situazione la segue quotidianamente e meglio di noi la conosce, perché è con noi Francesco Olivo, che è il corrispondente dell'Avanguardia, il giornale più importante della Catalogna e uno dei più importanti di Spagna. Buongiorno e benvenuto.
15: Buongiorno.
16: Ciao, buongiorno. Eccoci.
15: Allora, come scommettono i bookmakers? Quante sono le possibilità che l'azzardo di Sanchez possa ribaltare il pronostico?
16: Ma allora, come dire, dovendo stare alla pura razionalità che i bookmakers impongono facendo le quote, sono basse, cioè le quote sono alte e le possibilità basse, perché obiettivamente i sondaggi, che è quello su cui dobbiamo basarci per forza, sono come dire, univoci, sono tutti, indicano tutti una maggioranza chiara di Partito Popolare e Vox. Dopodiché entra però un fattore che pure i bookmakers devono considerare, che è quello di un fuoriclasse in questo senso, e non lo dico, come dire, con una diciamo con l'esperienza di aver visto, per esempio, nel 2023 una rimonta incredibile dell'uomo Sanchez, dell'uomo politico Sanchez. Quindi, come dici tu, è un azzardo. Io credo che personalmente penso che non abbia, cioè che l'azzardo sia stato giusto farlo. La legislatura, ricordiamolo, sarebbe comunque finita al massimo nel 2023. Da qua, sì, 2023, 2027 ovviamente, a luglio, e da qui a luglio diciamo c'erano vari campanelli d'allarme, vari ostacoli sul percorso, no? Ovviamente la questione di Ceuta non risolta, una offensiva o comunque diciamo una serie di inchieste giudiziarie che miravano a Sanchez, secondo me chiaramente, perché avevano cominciato, come dire, a colpire prima i familiari, poi i dirigenti politici più vicini a lui, si era arrivati a Zapatero, tutte per ragioni diverse, ma insomma avevano sempre lui come sfondo, e questo sarebbe andato avanti evidentemente. L'inflazione aumenta ovviamente come nel resto dell'Occidente, e quindi insomma lui ha calcolato che questo con questa spinta, questa mobilitazione della sinistra e dei giovani sulla casa poteva essere un momento positivo per impostare così la campagna elettorale, no? Per impostare sui temi sociali, dove lui obiettivamente ha qualcosa da dire e la destra meno, e quindi questo è stato l'azzardo. Io penso che, appunto, ti ripeto, dal punto di vista puramente numerico è molto difficile, per tutta una serie di questioni anche di legge elettorale eccetera, però l'uomo ci ha spesso smentiti, e quindi la campagna elettorale e le elezioni vanno guardate con attenzione.
0: Ora parlavi dei dati, però non sono dei dati irrilevanti quelli che hanno riguardato gli scandali attorno a Sanchez. Insomma, il suo principale collaboratore, segretario amministrativo condannato, parlo ovviamente di Avalos, a 24 anni. Poi ci sono i casi Serdan, la moglie, il fratello, anche lui condannato a 9 anni. Insomma, sono molti. Anzi, mi pare che abbia ricevuto un trattamento di sostanziale grandissimo favore. E poi c'è il pasticciaccio con gli indipendentisti catalani, che tu ben conosci.
16: Sì, allora no, trattamento di favore dalla magistratura in generale, no, nel senso che a differenza di quanto...
0: No, parlavo dalla stampa e dall'opinione pubblica, Francesco.
16: No, su questo la penso diversamente, nel senso che la stampa spagnola in generale, per adesso non è difficile fare una percentuale, ma per una buonissima parte ha attaccato Sanchez in maniera durissima, e l'opinione pubblica di destra e di centrodestra lo ha attaccato in maniera personale, in maniera veramente molto decisa. Io ho seguito la politica italiana per tanti anni, io non ho mai visto nulla del genere, nemmeno ai tempi di Berlusconi, quando sì, appunto, il tema della giustizia evidentemente, come ricordiamo, divideva molto.
1: Facci un paio di esempi per quanti, come dire, definisci nulla del genere.
16: Che Sanchez attira su di sé un odio da parte della destra, di ampi settori della società spagnola, in particolare a Madrid, davvero io da giornalista ho visto solamente in America Latina, e forse chissà, una società così polarizzata la vediamo negli Stati Uniti, con tutte le cose che sappiamo, che però ci porterebbero lontano, e ci sono troppe differenze per fare un paragone serio, per cui la destra ha le argomentazioni della destra in questi anni sono stati solo quelle di buttare giù Sanchez in quanto un dittatore, in quanto soltanto un bolivariano populista, eccetera. Dopodiché sono arrivate le inchieste, che sono inchieste vere, nel senso che non erano, che però spesso nascono da denunce di gruppi di estrema destra, come nel caso della moglie di Sanchez. In più ci sono invece le inchieste, secondo il mio parere, un pochino più serie, fondate e gravi, che sono quelle di corruzione dei alti vertici del Partito Socialista e di gente scelta da Sanchez, che quello sì sicuramente ha avuto delle responsabilità dirette. Quindi Sanchez, Abascal lo chiama il leader di Vox, alleato di Giorgia Meloni, anche se non sono più nello stesso partito, gruppo europeo, alleato anche di Salvini, quindi a questo punto è uno che regolarmente insulta Sanchez in televisione, in Parlamento, il mafioso, la merda umana, l'ha chiamato in un, se vi passate il termine, quest'ora in Parlamento, in un comizio. Cioè non,
1: sì,
16: non,
1: ma
16: non
1: in Parlamento, perdonami, sono... Ma dittatore perché in Parlamento ha sempre costruito legittime maggioranze parlamentari, no?
16: Sì,
1: con gli indipendentisti.
16: Sai qual è il problema, secondo me, è che nel 2023, tutto, tu lo ricorderai, tutto sembrava come adesso, come oggi, che la Sanchez avrebbe perso e la maggioranza, certo, di destra era fatta.
1: Era così.
16: E che è successo? Che per come dire, tutta una serie forse di errori del Partito Popolare, Vox non era poi salita così tanto, no? Sanchez aveva resistito alla sua sinistra a tutta una serie di condizioni in cui lui, mettendo insieme in Parlamento forze anche molto diverse per tutti i tipi, come dire, di categorie politiche, sia quella, diciamo così, nazionale, che in Spagna è importante, no? Quindi mettendo insieme i partiti indipendentisti catalani e baschi, mettendo insieme anche partiti conservatori come Junts, che è quello che, diciamo così, ha fatto di fatto provocato la caduta del governo l'altro giorno votando contro, il partito Puigdemont, che è un partito indipendentista catalano però di orientamento conservatore, che in quel caso appoggiò Sanchez perché Sanchez, in cambio, diciamo, dell'amnistia per i dirigenti catalani che erano stati, diciamo, coinvolti nella vicenda di quel referendum del 2017. Quindi, diciamo, tutta una serie di condizioni, però Sanchez, appunto, come dici tu, nel pieno rispetto della Costituzione, ci mancherebbe, è riuscito ad avere i voti per una prima fiducia. In Spagna poi il presidente, il capo del governo, si dimette, cioè, diciamo, non c'è un voto di fiducia che lo può far cadere, soltanto una mozione di sfiducia costruttiva, e quindi sapeva benissimo che i catalani mai avrebbero fatto una mozione di sfiducia con Vox, perché il problema è sempre Vox per i partiti anche di destra, però che vogliono più autonomia o addirittura indipendenza, e quindi la destra è forte ma non trovava alleati in Parlamento. Lui ha giocato su questo in maniera legittima e ha governato, e quindi per questo dico che lui ha avuto spesso, secondo me, noi qui abbiamo una visione un po' deformata, nel senso che Sanchez è entrato nel dibattito italiano come un grande modello per la sinistra, no? Per essersi contrapposto a Trump, sì, a Netanyahu, ai Musk, Big Tech e tutto quello che sappiamo, eccetera. E in Spagna però come dire, il costo personale del personaggio e della polarizzazione è stato molto forte. Devo aggiungere per onestà che lui non si è sottratto, lui ha capito il gioco e ci si è messo bene dentro, e quindi ha governato parlando molto alla sua parte e come dire, alimentando in parte, secondo me, questo clima molto molto duro di scontro, duro, polarizzato che c'è in Spagna.
0: Senti, Francesco, una parte importante delle elezioni sarà in Catalogna. Oggi dovrebbe entrare in vigore la sentenza della Corte Costituzionale spagnola che porterà all'amnistia per tutti i leader indipendentisti catalani. Come il dibattito sulla Catalogna e sulla richiesta di indipendenza sempre più forte di quella regione entrerà nelle elezioni?
16: Ma guarda, questo è un tema, come dire, fai bene a sottolineare, perché se ne parla poco. La Catalogna e nel 2000, io scrivo per un giornale catalano, come hai detto, qui conosco bene la questione, nel 2017 votò per un referendum indipendentista e che finì malissimo e ci furono appunto...
0: finì con i ferri di campagna.
16: Esatto, insomma, fu una cosa che per la Spagna fu un problema enorme e in fondo anche per l'Europa. E Sanchez, grazie a un'amnistia che lui probabilmente non voleva fare, prima un indulto e poi un'amnistia, si è occupato della questione in maniera politica e non con la polizia e i giudici, e adesso gli indipendentisti catalani sono ai minimi storici, o almeno quelli che nei sondaggi dicono di volere l'indipendenza, sono ai minimi storici in Catalogna.
1: E Puigdemont ha un concorrente catalano di destra anche. Questo ha pesato, no?
16: Esatto. In più in Catalogna è entrata una dinamica, mentre prima l'indipendentismo, diciamo così, era di ispirazione progressista, era stato e anche europeista, no? Che era una cosa complicata un po' da incastellare per noi, ma era così. Adesso è nato un movimento di estrema destra catalana indipendentista, si chiama Alianza Catalana, che non si presenterà però alle elezioni spagnole, diciamo, non riconoscendo la Spagna, a differenza dei partiti indipendentisti classici che invece a Madrid sono sempre presenti e anche spesso decisivi. Questa Alianza Catalana toglie voti, come dicevi, a Puigdemont, e addirittura un sondaggio posto all'Avanguardia domenica la dà come primo partito pari ai socialisti catalani che governano la regione, e questo è un problema grave per Puigdemont, che quindi ha dovuto un po' spostarsi a destra. Il loro tema è l'immigrazione, questo non stupirà, evidentemente è il mantra delle destre globali, estreme destre globali, e però ha costretto il partito Junts, il partito di Puigdemont, a guardarsi a destra e probabilmente a togliere l'appoggio a Sanchez, e quindi diciamo tutto è stato una conseguenza. Quindi il quadro è molto complesso, però Sanchez, per riportarlo alla partita principale, Sanchez vinse o insomma riuscì a governare nel 2023 grazie a una mobilitazione pazzesca della Catalogna. Tanti indipendentisti votarono per i socialisti in maniera, diciamo così, tecnica, tattica, per evitare che la destra governasse a Madrid, e quella mobilitazione e quei voti sono stati decisivi per riuscire ad avere una maggioranza. Stavolta questa mobilitazione io non la vedo in Catalogna, perché la questione nazionale, chiamiamola così, catalana è meno urgente, viene sentita meno, mentre quella dell'immigrazione anche in Catalogna, curiosamente, o forse non tanto curiosamente, soprattutto nei paesi più piccoli della Catalogna, dove gli immigrati quasi non ci sono, però è lì che l'estrema destra è forte, e quindi è lì che vedo una difficoltà numerica per Sanchez di riuscire a farcela.
0: Seguiremo con attenzione, torneremo a disturbarti e a approfittare della tua cortesia. Molto grazie, volentieri. Francesco Olivo.
16: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie.
0: Adesso pubblicità e torniamo subito, Luca.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 1111 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
17: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2:24. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
18: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
19: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
20: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
21: Buongiorno, Gennaro Scalea. La nazionale azzurra di calcio vince di nuovo contro la Turchia e si qualifica in pratica, ma è veramente sei ragazzi veramente splendidi, per non parlare poi dell'under 21 di mister Baldini, che quel ragazzo ha fatto un gol dalla sua porta, incredibile, incredibile. E quindi diciamo, con il calcio stiamo cominciando a riprenderci, mentre in politica, signori, la pressione fiscale è salita al 43,5%. E qua parlano di elezioni, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, mentre il popolo sta soffrendo la fame. Bene così.
22: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Stamani sento Luca Telese che grida al miracolo per questo NASA, documentario del millennio. Allora volevo dire che innanzitutto che cosa prova NASA? Prova che i due registi sono israeliani, quindi Israele è un paese libero in cui si può fare anche della controinformazione. E secondariamente direi che i 24 intervistati sono tutti anonimi, quindi questo diciamo capolavoro si basa su testimonianze anonime, non hanno dato né nomi né cognomi. E infine vorrei dire, non lo andrò a vedere, lo guarderò sulle piattaforme perché non voglio finanziare nessuna forma di propaganda che possa aiutare Hamas, e me lo guarderò sulla piattaforma quando uscirà. C'è anche però una risposta, che è NASA The True Story, o NASA La Vera Storia, che è disponibile gratuitamente in rete, quindi non pagherete nemmeno il biglietto per vederlo. È fatto dall'IDF, ma diciamo così, l'IDF in qualche modo spiega perché ci siano state tante vittime civili, ovvero che Hamas volontariamente, anche dichiaratamente, spari da dietro le culle. Quindi una controcampana.
23: Per capire cos'è realmente l'Italia, il nostro paese, basta riflettere sulla pantomima scatenata per il commissariamento della FIGC, quindi una guerra contro Malagò, e perché anche perché il governo voleva mettere le mani nell'autonomia della FIGC e dello sport in generale. Basta pensare a quello che sta succedendo, che hanno chiesto un commissariamento e alla fine cosa faranno? Con il commissariamento, il commissario sarà lo stesso Malagò. Ma noi siamo proprio un paese di pagliacci, un paese di pagliacci. E poi ci meravigliamo che in Spagna la gente scende in strada e qui no. Saluti Marco da Napoli.
1: Marco provvidenziale, senatore pure lui. È un po' che non sentiamo Ilaria La Canterina, eh? Tutti gli altri ci sono, i senatori. Marco provvidenziale. Dove sei, Giuliano? Eccoci, allora stiamo parlando di tante cose insieme, stiamo ascoltando le vostre voci e stiamo cercando di capire che cosa succede nei grandi cruciali passaggi, il passaggio spagnolo. Ma come vedete, lo raccontiamo perché è importante per tutta l'Italia e tutta l'Europa, ovviamente. Allora, fra noi l'ambasciatore Riccardo Sessa, buongiorno, bentornato, grazie di essere qui.
10: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi e buongiorno anche a tutti i vostri ascoltatori.
1: Ottimo, allora che fotografia ci fa, ambasciatore, di questo mondo che sembra in ebollizione per tutti i cantieri elettorali che sono aperti? Brasile, Spagna, non escluso che ci sia l'Italia e siamo tutti in attesa del grande turno di midterm in America. Io non ricordo una fase così sincretica, diciamo così, in cui era così percepibile un'onda di terremoto che toccherà anche la Francia a breve e poi la Germania.
10: È una domanda da 100 milioni. Il problema, in realtà, a mio avviso, è che questi episodi, che poi chiamarli episodi è anche riduttivo, ci consentono di fotografare questo mondo. Direi, partirei un po' prima, perché in realtà se noi siamo arrivati a questa confusione per cui per una serie di circostanze effettivamente c'è questa serie di elezioni soprattutto in tanti paesi europei, ma non solo europei, perché Brasile è quello che è, un paese di una grossa importanza, gli Stati Uniti non ne parliamo neanche, anche perché ne parliamo fin troppo. Certo, è una fotografia delle più direi movimentate, per cui a chi è amante della fotografia, pensare di poter realizzare una perfetta istantanea, bella, chiara, con tutti i colori in evidenza, direi che siamo lontanissimi da quelle possibilità, perché il mondo ormai da tempo, io parlo di un mondo smontato, da tempo parliamo tutti di cambiamenti e trasformazioni. Io ormai purtroppo mi sono fermato su un'altra immagine che forse può aiutarci a capire meglio questo mondo, che è un mondo di metamorfosi. Se lei vede, qui non c'è praticamente quasi nulla che funziona più. Adesso io
0: toglierei anche il quasi, ecco.
1: Togliamo il quasi.
10: Ma no, ma certo. Io quando ero giovane studiavo in Francia, mi aveva colpito uno storico francese che diceva che nel mondo tutto ha sempre funzionato male, e io a quei tempi dicevo forse il più bel messaggio di speranza. Adesso devo dire è dura, perché dovunque ci guardiamo noi non abbiamo delle prospettive rasserenanti, soprattutto. Non dico tanto se pensiamo al passato, perché qui oggi tutti fanno grande errore di ripensare al passato quando dobbiamo ricostruire questo con gli schemi del passato. Questo passato ormai, che ha nel tempo più breve che possiamo calcolare, ha 80 anni suonati, ma non ci aiuta più, perché è entrato talmente in crisi che noi dobbiamo avere la preveggenza di immaginarci il futuro. Certo, che sì. Se noi pensiamo alle crisi, a quella che ormai tutti parlano, ma non ne parla più nessuno per vergogna, per pudore, la crisi di governance che ci sta massacrando da qualche decennio, il deficit di leadership che pure ci sta massacrando, e dobbiamo semplicemente, come quella famosa barzelletta dell'aereo che a un certo punto il comandante dice, ripetiamo tutti in coro, Padre nostro, che sei nei cieli.
0: Senta, ambasciatore, battute a parte, però se è vero che il mondo è tutto smontato, bisognerà pur comprendere da che parte lo si rimonta. Lei ha il dubbio che questo anno elettorale, che vedrà più di metà del mondo cosiddetto democratico andare alle urne, metterà un tassello per questo rimontaggio?
10: Ascolti, questa è una domanda, ho dei forti dubbi, devo dire francamente la verità, sa? Ho dei forti dubbi, perché ancora una volta non vedo dei disegni chiari, capisce? Ho dei forti dubbi. Lei guardi tutto intorno, qui sono le macerie che purtroppo noi continuiamo a vedere su Gaza come nella martoriata Ucraina. È molto difficile, però non possiamo arrenderci, capito? Noi, specialmente quelli che sono diversamente giovani e si sentono tali, ma soprattutto i giovani veri, e non ci possiamo mica arrendere. Però dice come, quando, in che modo? È una grossa domanda, guardi, perché sono saltati tutti gli schemi di riferimento. Lei guardi, è vero che gli studiosi lo sanno, ma noi siamo in una guerra che non è stata dichiarata. Cerchiamo pace a nord come a sud del mondo, sapendo perfettamente che negli ultimi 80 anni non c'è stato un conflitto che sia terminato con un accordo di pace, eppure tutti continuano a dire dobbiamo raggiungere una pace giusta e duratura, ma non si è mai riusciti a farlo nella vita negli ultimi 45 anni, improvvisamente oggi. Allora è duro,
0: ambasciatore, ma lei fa parte della schiera di quelli che ritengono che in realtà ci sia un pericolo concreto che arriva da Mosca? Mentre parliamo, Sky dalla notizia che dei droni avrebbero colpito due navi nel Mar Nero, o fa parte di quelli che pensano che in realtà sia tutta una costruzione fatta da quello che Eisenhower chiamava il complesso militare industriale?
10: Guardi, no. Io sono convinto che la Russia e Putin in particolare hanno degli obiettivi molto chiari. Qui chi continua ancora a pensare che ci siano tutta una serie di costruzioni per far fiorire l'industria delle armi sta mentendo, mentono a loro stessi pure mentre si fanno la barba.
0: Quelli che se la fanno.
10: Per quelli che se la fanno. Purtroppo qui, come lei ben sa, come tutti i giornalisti seri ben sanno, noi da qualche tempo viviamo, visto che parliamo di armamenti, con le armi di distrazione di massa. I programmi di Luca. Putin sono chiarissimi, c'è bisogno che stiamo a ripetere la famosa conferenza di Monaco del 2007, l'intervista al Financial Times del 2019. Putin è un figlio dello zar che persegue una sua politica zarista conosciuta a tutti gli esperti. A un certo punto ci eravamo illusi che dopo la caduta del muro di Berlino e dopo Pratica di Mare che la Russia potesse avvicinarsi all'Occidente, alla NATO. Mi ricordo nel 1996 la prima riunione del Consiglio dei Ministri della Difesa NATO-Russia, sembrava un mondo nuovo, e poi invece alla lunga e lo sta dimostrando.
1: E poi la NATO ha cerchiato la Russia, molto semplicemente ha cancellato neutralità di due paesi che erano cruciali negli accordi di Yalta, e stiamo anche vedendo come una delle richieste, peraltro non realizzabili, sia quella di far entrare l'Ucraina nella NATO, quindi è un bel pasticcio.
10: Ma vedi, è altro che pasticcio. Guardi, io ho iniziato la mia carriera alla NATO alla fine degli anni 70, nel 1978, in piena guerra fredda, schieramento degli euromissili eccetera. Eravamo 15, ci sono ritornato a fine carriera, ho finito la carriera alla NATO ed eravamo arrivati già a 27. Quando io sono arrivato ero tra gli ambasciatori l'unico veterano, e io lo dicevo a tutti, li prendevo in giro scherzando, dico, voi quando io sono arrivato qui eravate nostri nemici, il bello è che ora ci siamo tutti alleati. Ma la Russia la percepivamo chiaramente che era un qualcosa di lontano, e io più di una volta ho detto la NATO, nata per fermare la Russia e per difenderci dalla Russia, però nel tempo, però la colpa non va data alla NATO, apro chiuda parentesi, non è stata capace di gestire la Russia. Cioè, allora, l'Occidente non è stato capace di gestire la Russia. Lei mi dirà, ma pure i russi ci hanno messo del loro. E certo, perché nel momento in cui è andato al potere Putin, lui aveva un disegno molto chiaro di zarista. Ma non siamo stati capaci di gestirlo, quel disegno, perché Lei dirà, ma certo, detto da lei e viene scontato, ma non c'è stata mai una seria iniziativa diplomatica e sono soprattutto mancati, per dei fattori, ma che ne so, genetici, generazionali, i leader che avevano la visione, come quelli che alla metà negli anni 70, 80 e 90 hanno portato a delle cose straordinarie, come la caduta del muro di Berlino, che ha acceso in tutti noi delle speranze straordinarie. Ma quei leader ora si stanno rigirando nella tomba, perché alla domanda ma com'è, che cosa abbiamo fatto per essere arrivati a questo punto, loro si chiedono, come me lo chiedo io, che cosa non abbiamo fatto per arrivare a questo punto.
1: Ottimo, sicuramente condivisibile. Grazie ambasciatore.
10: Grazie a lei, grazie.
1: Ritorni presto fra noi perché è illuminante. Grazie, buongiorno, buon lavoro.

0: ucraini su regioni Mosca, due morti. Sto leggendo ultima ora dell'ANSA, raid russo su un ponte a Zaporizhzhia. E Peter, ancora più tempista, ci mostra un'ultima ora su Sky, un po' più criptica. Bulgaria, droni colpiscono due navi nel Mar Nero. Giuliano, ma chi saranno queste navi? Di chi saranno?
1: No, immagino che si tratti di che i droni siano dei droni ucraini scappati ovviamente al controllo del cocainomane Demo Pluto Giudaico, quindi immagino che si tratti come sempre di una ricostruzione che si può fare questo, no?
2: Buongiorno Giuliano, immagini male, mi dispiace, sono droni russi che hanno colpito navi turche che trasportavano grano in violazione degli accordi che ci sono sul... Pronto? Sento rumori strani. Sì, sento rumori stranissimi dentro. Allora, quindi appunto si tratta di navi turche e mentre per quello che riguarda le altre... Gli altri
0: quali
2: fatti
0: è, no, hai detto in violazione degli accordi, quali accordi?
2: Quelli per la tregua del grano. Si era deciso di contingentare il quantitativo di grano da poter portare fuori dall'Ucraina e di indirizzarlo in paesi del terzo mondo. Questa cosa non viene rispettata attraverso triangolazioni di cui si occupa prevalentemente la Turchia, e la Russia affonda queste navi. E non solo, ci sono problemi.
0: Ma la Turchia con chi sta in questa guerra?
2: La Turchia sta sulla stessa posizione, da sola, si fa gli affari suoi e gioca da veri bizantini e giocano su più tavoli contemporaneamente, quindi da un lato fanno affari con i russi e dall'altro fanno affari con gli ucraini, però ogni tanto poi sia l'una che l'altra parte cerca di rimetterli in riga. E la cosa, attenzione, ci porta anche all'altro conflitto, perché pure sull'altro conflitto c'è grande perplessità sul ruolo della Turchia. La notizia del giorno, se vogliamo, è che stanno implementando gli accordi della Mecca, quindi Arabia Saudita riceverà aiuti militari da Pakistan e Turchia e con dispiegamento di truppe, però nessuno ci crede che né Pakistan né Turchia faranno sul serio nel difendere l'Arabia Saudita nel conflitto contro lo Yemen.
1: Eppure qualcuno lì, scusami Alberto, qualcuno da quelle parti, per dare anche le notizie ogni tanto, oltre che le suggestioni, sta cambiando, sta avanzando, perché le forze yemenite, quelle sostenute dall'Arabia Saudita, quelle del cosiddetto governo riconosciuto, hanno riconquistato Mocha dagli Houthi e vanno verso la riconquista di Bab el-Mandeb.
2: Questa mattina il web è pieno di immagini girate nel centro di Mocha che dimostrano che Ansarallah, quindi le forze yemenite, ancora controllano la città. Ci sono combattimenti nelle aree periferiche, quello sì, ma nel centro città è saldamente in mano agli yemeniti, almeno stando ai video che arrivano in questo momento. Però la grossa contraddizione è che comunque, come dicevo, Turchia e Pakistan hanno degli interessi geopolitici estremamente diversi da quelli dell'Arabia Saudita nella regione. Il Pakistan è in guerra praticamente permanente con l'India, che è uno degli alleati principali di Israele, e lo Yemen è l'unico paese in sostanza che ha attaccato Israele fin dal primo momento di questa crisi. E la Turchia appunto anche gioca su più tavoli e con Israele ormai sta ai ferri corti, quindi che interesse avrebbe la Turchia andare a disturbare lo Yemen, che è la spina nel fianco di Israele? Quindi è tutto molto confuso e la Turchia approfitta di questa confusione sia sullo scenario dell'Europa orientale sia su quello dell'Asia occidentale per giocare come un battitore libero che trae vantaggio dall'una e dall'altra debolezza delle parti.
1: Mi sembra che abbia forse ragione

0: giorni scorsi dell'unica vera opposizione interna in Russia, cioè quella del secondo partito presente in Parlamento, che è il Partito Comunista della Federazione Russa, che ha organizzato ingenti mobilitazioni contro il governo in tutta la Russia, e ci sono stati pesanti scontri con le forze dell'ordine che hanno portato nella sola città di Mosca 60 arresti tra i militanti del Partito Comunista. Quindi c'è una situazione particolarmente effervescente in Russia che si fa un po' fatica a decifrare.
1: Temi che questa situazione in Russia possa avere delle conseguenze per la leadership putiniana?
0: Quello sicuramente no, però comunque si riapre un dibattito. Eccoci. Nel paese, e dibattito che, ma no, perché è davvero salda comunque.
1: No, no, il motivo è uscito
0: benissimo. Però appunto ci sta un dibattito interno al paese, un dibattito che investe sia le questioni della guerra, ovviamente non può che essere l'argomento principale del confronto politico, in cui ci sono delle insofferenze di carattere diverso da parte delle diverse opposizioni, però indubbiamente, come dicevamo, quella del Partito Comunista, che è il secondo partito nel paese, è la più significativa, e poi anche sulle politiche economiche in senso più ampio.
1: Quindi, le mobilitazioni. La Russia è una vera democrazia.
0: Sì, la Russia è una democrazia, si è votato, a differenza dell'Ucraina si è votato.
1: No, giusto per chiarire le posizioni. La Russia è una democrazia. Bene.
0: È una democrazia, indubbiamente. Si vota.
1: C'è questo dettaglio
0: con cui dover fare i conti. Però ci sono delle tensioni interne che l'Occidente non vuole vedere, perché all'Occidente piacciono solo le opposizioni liberali e non gli piacciono quelle opposizioni, appunto come quella russa, che contestano le derive iperliberiste del governo.
1: Anche tu sei d'accordo, Luca?
2: Io sono assolutamente d'accordo.
1: La Russia è una democrazia,
2: Fazzolo.
1: Anche per te.
2: È una democrazia, una democratura, se vuoi. Però si vota.
1: No, democrazia, democratura. La differenza è infinita.
2: Sì, ma credo, cioè, stiamo valutando. Ci sono delle restrizioni? Sì, sicuramente. Il consenso che c'è in questo momento, e si è visto nelle ultime elezioni a Putin, è vero? Credo di sì, sono assolutamente convinto di sì. Se vuoi, è paragonabile a quello che Trump sta facendo in America, in cui cerca di escludere avversari che non gli piacciono, cerca di vietare il voto per corrispondenza. Ecco, io vedo proprio analogia con l'America, in cui la democrazia è sotto attacco per mano di Trump, e quindi quel sistema mi sembra paragonabile a quello che c'è in Russia, dove un partito importante come Yabloko è stato escluso dalla competizione.
1: Bene, ma sono informazioni importanti che arrivano la mattina e cambiano completamente il corso delle giornate e delle interpretazioni. Aver saputo da voi che la Russia è una democrazia non ha illuminato, davvero illumina il proseguo della
2: certo,
1: mia giornata.
2: Ma anche l'America, anche l'America è una democrazia, anche se qualcuno sta provando a smontarla. Ma dimmi qual è la massima del giorno.
1: Prima della massima del giorno devo ancora una volta sottolineare per i posteri, gli ascoltatori, le ascoltatrici e la futura memoria, che la Russia è una democrazia esattamente come gli Stati Uniti, il che mette davvero uno straordinario viatico per il proseguo delle nostre discussioni e delle nostre trasmissioni molto belle. E adesso possiamo arrivare, dopo aver acquisito questa granitica certezza della democrazia russa, alla morale del giorno, che mi è venuta in mente dopo questo quadro un po' sconsolante, anche se molto affascinante, come sempre molto motivato, dell'ambasciatore Sessa. Però mi sono ricordato di quello che diceva un altro grande commentatore della politica, dopo averla fatta a lungo, cioè Sir Winston Churchill, che diceva che l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, mentre il pessimista vede pericolo in ogni opportunità.
2: Fantastico! Allora, sapete che facciamo? Siamo partiti alla grande e continuiamo da domani tutta la settimana al galoppo con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao ciao ciao!
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, bentornati. Puntata 22 della seconda stagione di Italia No Limits. Un sacco di temi, non sto neanche a dirveli, ve li dico dopo perché adesso sono un po' arrabbiato, perché ricordate quando io sollevavo dubbi anche sul tetto dei prezzi di Eni per quanto riguarda la benzina? Beh, è saltato lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi, sale il tetto ai prezzi di Eni, la compagnia non assorbirà le tasse come aveva precisato già al momento dell'annuncio, insomma due millesimi di euro, però intanto a casa mia si chiamano prese per i fondelli o comunicazioni sbagliate. Poi ne parliamo di questo finto sconto carburanti.

0: No, è perché se tu annunci ai cittadini che la corrente gliela sconti del 30%, poi si scopre che è una componente neanche tanto vantaggiosa per quanto riguarda le bollette. Se tu dici che per un mese, e li ringrazia questi signori qua, che per un mese gli dai la possibilità di pagare il carburante a prezzo fisso e poi cambi le carte in tavola e li hai presi per i fondelli questi poveri cittadini. Non si fa così, ma poi io ne parlerò, ma ditemi anche voi, sapete che c'è il numero, no? Il 334 11 11 622, ma magari sbaglio io, scusate. Stasera parliamo, tra l'altro, oltre che dei carburanti che continuano ad aumentare, di Giorgia Meloni che registra la sua voce contro i deepfake, della guerra russo-ucraina sempre più vicina ai confini NATO, dei carburanti appunto, e poi domani sono 3 anni dal 7 ottobre 2023 e l'argomento è molto divisivo. Noi in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte e voi al 334 11 11 622. Come vi ho già detto, oggi cominciamo da Giorgia Meloni, anzi dalla voce di Giorgia Meloni, perché la Presidente del Consiglio ha deciso di tutelarla registrandola come un marchio, anche per difendersi dalle manipolazioni rese possibile dall'intelligenza artificiale. Tutto legittimo, tutto comprensibile, ma era davvero questa una questione fondamentale, perché mentre discutiamo della voce del Presidente del Consiglio, gli italiani discutono di stipendi, bollette, costo della spesa, liste d'attesa, pensioni, sicurezza, tasse, e allora forse era la voce falsa quella che diceva che le tasse non erano aumentate, era la voce falsa quella che predicava lo sconto sui carburanti, era la voce falsa quella che diceva che stavamo tutti meglio. Però cerchiamo di capire, al di là del gioco, cosa ha fatto esattamente Giorgia Meloni, perché questa storia della voce registrata come marchio sta facendo discutere. Lo facciamo tramite la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, poi arrivano anche gli ospiti e i tecnici. E certo.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto di registrare come marchio sonoro la propria voce, depositando all'EUPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, un audio di circa 4 secondi in cui pronuncia «Io sono Giorgia Meloni». La domanda è stata presentata ieri, 5 ottobre, ed è ancora in fase di esame. L'obiettivo, ha dichiarato la Premier, è soprattutto creare uno strumento giuridico aggiuntivo contro i deepfake e la clonazione vocale tramite intelligenza artificiale. Oggi bastano infatti registrazioni relativamente brevi per riprodurre artificialmente timbro, inflessioni e cadenza di una persona e per farle pronunciare frasi mai dette. Meloni è già stata bersaglio di contenuti manipolati e falsi diffusi online. Il punto importante è che non sta brevettando la propria voce in senso assoluto. L'EUIPO consente di registrare i cosiddetti soundmarks, cioè marchi costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. La tutela è collegata agli specifici beni e servizi indicati nella domanda. Nel caso Meloni risultano, tra gli altri, contenuti multimediali, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. Traducendo, non significa che automaticamente chiunque imiti la voce di Meloni commetta una violazione, né che il deposito renda tecnicamente impossibile realizzare un deepfake. Significa piuttosto che, se la domanda sarà accolta, la Premier avrà un'ulteriore base legale per contestare determinati utilizzi non autorizzati del segno sonoro, ad esempio per contenuti o prodotti che ricadano nell'ambito protetto dal marchio. Reuters sottolinea infatti che la registrazione non elimina di per sé le clonazioni, ma può rafforzare gli strumenti per contrastarle. Una tecnologia nata tradizionalmente per proteggere loghi, nomi e jingle sarà utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri come difesa preventiva contro l'intelligenza artificiale generativa.
0: E allora vi chiedo, quali dovrebbero essere oggi le prime priorità del governo? Tre, ditemene tre. Se potreste, se poteste entrare a Palazzo Chigi e dire a Giorgia Meloni: presidente, lasci perdere tutto il resto, si occupi immediatamente di queste tre cose, cosa le direste? Sanità, salari, tasse, sicurezza, casa, pensioni, bollette, immigrazione. E sulla vicenda della voce, una tutela è sensata che non toglie nulla a nessuno, oppure almeno simbolicamente vi sembra lontanissima dai problemi reali del paese mentre la benzina aumenta? Voi al 334 11 11 622 sentiamo.
2: Per Fondelli ok, si sapeva che era una presa in giro, ma il discorso è un altro. Ma visto che ste mega aziende, tra parentesi, parastatali, fanno un affronto del genere al governo, ma nemmeno al governo, perché tanto sono sempre loro che gira e rigira e mangiano assieme, ma alla popolazione, io dico che se qualcuno viene a rompermi l'anima in casa e ho possibilità di rompere l'anima a lui, lo faccio. Ma questi straprofitti, perché non glieli fanno cagare? Dov'è il governo patriota, il nostro mega governo? Dov'è il governo dei patrioti? Dov'è italiani? Dov'è la madre cristiana? Dov'è la madre cristiana? Sta facendo morire il popolo di fame. Buona serata, Diego da Varese.
3: Roberto, mettiti il cuore in pace. I soldi servono per dare le bombe a Kiev, basta, per quello è il prezzo del carburante, non gliene frega niente a questo governo, tutte chiacchiere. Sergio da Milano.
0: Sergio, come darti torto? 334 11 11 622, tra poco Marco Camisani Calzolari ci spiega i vantaggi e gli svantaggi anche di registrare la voce.

0: E saluto Marco Camisani Calzolari, ben trovato, che non ha bisogno di prenotazioni, di presentazioni. Di prenotazioni forse sì, perché è carico di lavoro, ma di presentazioni no. So, iniziare
1: nemmeno tu, nemmeno Roberto. Marco, nemmeno tu, perché ci conosciamo da tanto tempo.
0: Sì, Marco, registrare la propria voce come marchio, come ha fatto Giorgia Meloni, serve davvero contro i deepfake, oppure chi vuole truffare continuerà a farlo tranquillamente?
1: Guarda, serve, ma ad una cosa diversa da quella che si pensi, perché vedete, la voce si clona comunque, e soprattutto chi truffa sta in paesi dove la nostra legge non arriva, no? Quindi per esempio chiunque in tutto il mondo può fare un remix con le frasi famose di qualcuno senza suo consenso. Il punto è che quando arriva in un paese dove invece c'è la distribuzione, ecco che diventa una violazione. E quindi in questo caso, per quanto non si possano fermare i deepfake, sarà più facile rimuoverli, perché lì c'è anche una violazione di proprietà che le piattaforme di fatto trattano più in fretta di una questione di reputazione, che invece è l'altro tema legato ai deepfake.
0: Ecco, tra l'altro tutti noi riceviamo telefonate da persone che non sono persone, e come ci difendiamo, come facciamo in questo caso a proteggerci, Marco?
1: Allora, purtroppo non c'è modo né di riconoscerli in modo certo. Sì, oggi il nostro orecchio riconosce quelli fatti male, ma ci sono anche quelli fatti bene, e quindi non possiamo fidarci di noi stessi. Peraltro c'è anche una percezione di sicurezza maggiore, perché se qualcuno ha mai provato ad andare a clonare una voce su una piattaforma, scopre che deve prima leggere un testo, e solo lì lui verifica che sei veramente tu e te la fa clonare. Ma i criminali non usano questa tecnologia, i criminali utilizzano intelligenze artificiali locali che se ne fregano altamente della verifica. L'unico modo per salvarsi, e soprattutto negli usi per cui viene fatta, cioè per truffare le persone, quindi una voce familiare che ti chiama per chiederti qualcosa, pensate a quello che è successo a Crosetto, al ministro e ai suoi amici, che ha chiamato per finta, ma non era lui, chiedendo di fare dei bonifici, è fare una doppia verifica, ovvero ricontattare quella persona attraverso un canale alternativo rispetto a quello con cui ti ha chiamato. Se ti chiama dal suo numero di cellulare, provare a telefonare al suo ufficio; se ti chiama dall'ufficio, viceversa, provare a usare la mail. E in famiglia avere una parola chiave, per cui agli ascoltatori che in famiglia che ci ascoltano, o anche nel mondo del lavoro, definire una parola chiave, la famosa password, però tra persone, in modo che a un certo punto uno dice: ok, se sei veramente tu, dimmi quella nostra password interna segreta, che magari cambia ogni mese, ogni certo, qualche mese, e se lui la conosce è veramente lui, altrimenti no.
0: Quanto costa il giochino che ha fatto la Premier, a tuo avviso?
1: All'incirca, io credo, non è il mio lavoro, credo un migliaio di euro, credo, diciamo che per tutelare il primo ministro, mi sembra
0: anche una cifra. Sì, va bene. Allora io ringrazio, a presto, Marco Camisani Calzolari.
1: È sempre un piacere parlare con te e con i tuoi ascoltatori. Buona giornata.
0: Grazie Marco, grazie. Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Sarete arrabbiati come me sul finto sconto sulla benzina, ma poi lo raccontiamo per bene, con chi parla forbito, non con chi come me si arrabbia.
2: Buon pomeriggio. Ormai l'hanno capito anche Sassi. Questo governo ha fatto tutto quello che c'era da fare per dirottare tutti i soldi nelle armi. Stato sociale ridotto alla miseria. Scuola, sanità, stipendi, tutto quello che c'era da depredare è stato depredato. E ancora si continua. Scostamenti di bilancio, debito pubblico. Non c'è problemi, basta che vadino nelle armi al servizio dell'Europa e soprattutto di Trump. Gli unici che forse lo capiscono sono i giovani, perché come si vede in Francia e in Spagna, i giovani sono quelli che poi rischiano anche in caso di guerra. Buonasera da Alessandro da Montecatini.
3: Buonasera dottore Fabio dal Monferrato. Mi spiace dire questa cosa, ma oramai comincio a pensarla. Cioè, questi qua, sti qui del governo, gli frega solo che i poveri ucraini prendano freddo quest'inverno e devono trovare i soldi solo per loro, per dargli bombe, missili, tenerli al caldo. E noi invece ci paghiamo la benzina a 2,20 euro, 2,25, ci triplicano tutto, naturalmente con gli stessi stipendi. Che brutto mondo veramente. Buona serata.
0: Buona serata a lei, vi ricordo sempre i numeri per intervenire in diretta, è uno solo, ma tanti modi, messaggio scritto, messaggio vocale, insomma 3000 sistemi, ma quello che gradisco di più, telefonata dal vivo, ma quello che gradisco di più è la bella voce vostra incisa, 334 11 11 622. Parlava di Ucraina l'ascoltatore che è appena intervenuto, è sulla guerra russo-ucraina, e approfondiamo tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20 Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3:34. Giornale Radio.
7: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E poi sapete che sono in corso le proteste a Parigi, Lione, Strasburgo, gli studenti in piazza, feriti 215 ragazzi e 85 dipendenti scolastici, licei chiusi fino a venerdì, e a soffiare sul fuoco è proprio il caso di usare questa espressione. Trump: non è una questione di scuole, l'Islam vuole prendere il controllo del paese, dice Trump per quanto riguarda le proteste in Francia. Sta dichiarando in questi minuti il presidente Trump, che dice tutto quello che succede in Francia è colpa dell'immigrazione e dell'Islam, è colpa vediamo cosa ha detto. Bene, non è una questione di scuole, l'Islam vuole prendere il controllo del paese. Sto traducendo le parole di Trump assieme a voi, pronunciate pochi istanti fa su Truth, un post. Quello che sta accadendo è il risultato della migrazione di massa fuori controllo, non è altro che il risultato di una migrazione di massa fuori controllo. Non si tratta delle scuole, si tratta dell'Islam che vuole prendere il controllo di un paese che un tempo era grande, ha scritto Trump, riferito alla quel che sta accadendo in Francia. Noi torniamo tra poco parlando della guerra russo-ucraina.

0: Dottor Poletti, buonasera, complimenti per la trasmissione, sono Mauro da Roma e voglio fare una semplice domanda: chi paga la modica somma per la messa in sicurezza della, della voce della nostra cara amata Premier? Cara amata proprio no. Comunque, chi paga? Buona serata e complimenti ancora.
1: Buona serata a lei, legittimo chiederselo. Noi intanto torniamo alla guerra in Ucraina, perché oggi la domanda non è soltanto come sta andando il conflitto, ma fin dove rischia di arrivare. Da mesi raccontiamo un fronte terrestre che si muove con grande difficoltà, ma mentre quella linea rimane relativamente stabile, la geografia della guerra si sta allargando. Quanto possiamo avvicinarci al confine tra guerra in Ucraina e coinvolgimento diretto dell'Alleanza Atlantica senza superarlo? Perché un conto è combattere in territorio ucraino, un altro è quando droni, navi, aerei e sistemi militari cominciano a muoversi sempre più vicino al territorio di Romania e Bulgaria. Che cosa è successo nelle ultime ore? Perché il Mar Nero sta diventando uno dei punti più caldi del conflitto e come sta rispondendo l'Ucraina agli attacchi russi? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: Nuova giornata di forte escalation in Ucraina, con il Mar Nero sempre più al centro dello scontro e gli effetti del conflitto che arrivano ormai a ridosso dei paesi NATO. Nella notte due navi mercantili sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Una, la Alfa Vatan, battente bandiera del Togo, è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. La seconda, la Able, battente bandiera di Palau, ha preso fuoco. I 18 membri dell'equipaggio sono stati evacuati e due sono rimasti gravemente feriti. Sofia ha parlato di una grave violazione del diritto internazionale. L'origine dei droni non è stata ancora accertata ufficialmente, anche se valutazioni preliminari citate da Reuters indicano un possibile coinvolgimento russo. È il secondo episodio grave in appena 24 ore. Ieri una nave commerciale turca era affondata nella zona economica esclusiva romena dopo un attacco con droni con due morti. Zelensky ha accusato direttamente Mosca. Bucarest non ha ancora attribuito ufficialmente la responsabilità. Sempre nella notte, i radar romeni hanno individuato due obiettivi aerei nello spazio ucraino vicino al confine. Sono decollati due F-18 spagnoli della missione NATO. I velivoli sospetti non hanno però attraversato lo spazio aereo romeno e non sono stati intercettati. Intanto la guerra continua anche sul campo. La Russia ha colpito un ponte sul Dnepr a Zaporizhia, temporaneamente chiuso dopo l'attacco. 5 persone sono rimaste ferite, tra loro due operatori della Croce Rossa. E Kiev risponde portando la guerra sempre più in profondità in Russia. Mosca sostiene di aver intercettato nella notte quasi 900 droni ucraini, centinaia dei quali diretti verso la regione della capitale. Kiev continua in particolare a colpire depositi e raffinerie nel tentativo di danneggiare la macchina energetica e militare russa. Mentre il fronte resta sostanzialmente bloccato, la guerra si sta allargando geograficamente. Infrastrutture, raffinerie, porti e soprattutto navigazione commerciale nel Mar Nero sono diventati parte centrale dello scontro. E Romania e Bulgaria, entrambi membri della NATO, si trovano sempre più vicine alla linea di fuoco.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è questa: vi preoccupa l'idea che questa guerra possa progressivamente uscire dai confini dell'Ucraina e soprattutto che cosa dovrebbe accadere perché la NATO intervenga direttamente? Se un attacco colpisse per errore il territorio di un paese dell'alleanza, sarebbe sufficiente? Se venissero colpite deliberatamente infrastrutture, navi o cittadini di un paese NATO, dall'altra parte c'è poi l'Ucraina che ormai porta sistematicamente i propri attacchi anche in profondità nel territorio russo. È una normale conseguenza di una guerra iniziata con l'invasione russa, oppure questo aumenta ulteriormente il rischio di escalation? Perché il punto dopo quasi 5 anni diventa questo: esiste ancora un limite geografico a questa guerra oppure quel limite si sta progressivamente consumando? Tra poco sentiremo il generale Vincenzo Camporini, ma io ricordo il numero per poter intervenire in diretta, come sempre, il 334 11 11 622. Buonasera, generale Camporini.
3: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
1: Allora, due mercantili colpiti al largo della Bulgaria, una nave affondata, i droni che non si sa da dove vengano, ma l'allargamento della guerra è questo qui o è un attacco che cambia il quadro della sicurezza?
3: No, diciamo che il tutto rientra in questa guerra ibrida, per cui non c'è nulla di particolarmente eclatante, a parte questo episodio di oggi che di cui non ho informazioni, quindi non saprei esprimere un giudizio, ma è un'attività di conflitto subliminale, nel senso che si combatte al di sotto della soglia del combattimento aperto, ma dobbiamo essere consapevoli che quando si parla di guerra ibrida non lo si fa per sminuire la parola guerra, ma per sottolineare il fatto che è qualcosa di ibrido.
1: Senta, generale, se l'alleanza dovesse rispondere a un attacco, prima di decidere una risposta, mi spiega quali prove servono per attribuire con certezza la responsabilità, e se un drone colpisce un paese NATO per errore, cosa cambia rispetto a un attacco deliberato?
3: Un secondo solo.
4: Via Groenlandia 10.
1: Eccoci, dato l'indirizzo. Salutiamo tutti i tassisti, naturalmente, all'ascolto.
3: Sì, scusate, ma purtroppo esco dalla

0: i cui rappresentanti formali sono i ministri della difesa e degli esteri dei paesi partecipanti, rappresentati in sede permanente dai loro ambasciatori. E nel passato io ho visto decisioni molto, molto pregnanti, prese in tempi direi molto ragionevoli, diciamo tempi compatibili con l'efficacia dell'azione. È chiaro che nel momento in cui ci fosse un attacco palese a un elemento dell'Alleanza Atlantica, che sia il territorio, che siano strutture varie, il paese colpito potrebbe invocare quantomeno l'articolo 4, quindi la necessità di consultazioni rapide sull'argomento, e nel caso ci sia un'aggressione palese, a questo punto verrebbe invocato l'articolo 5, che ricordo venne invocato la prima e unica volta all'epoca del 9-11, dell'11 settembre, quando i paesi europei chiesero l'applicazione dell'articolo 5 allo scopo di assistere gli Stati Uniti in quello che era stato un attacco deliberato al suo territorio.
1: Generale Camporini, come si protegge, mi viene da chiedermi, la navigazione civile senza trasformare quella protezione in uno scontro diretto con la Russia?
0: Ma diciamo che la Russia non ha motivo di agire al di fuori delle proprie acque territoriali, quindi non è che ci sia una prelazione su determinati specchi d'acqua, il Mar Nero o quant'altro, quindi al di fuori delle acque territoriali la Russia non ha nessuna motivazione giuridica per poter intervenire. È chiaro che una nave civile che venisse aggredita al di fuori delle sue acque delle acque territoriali, in acque internazionali, se non ha vicino una unità navale con delle adeguate capacità, a questo punto è oggetto dell'aggressione senza possibilità di difesa. Ma era quello che accadeva durante la stagione della pirateria al largo della Somalia. Ricorderete, c'erano navi che venivano sequestrate e chiaramente non avevano nessuna possibilità di difesa. Quindi diciamo che il tutto può essere scalato nel momento in cui ci fosse una situazione di tale tensione per cui a questo punto il traffico mercantile venisse scortato in modo da potersi difendere, come accade adesso a Bab el Mandeb, dove abbiamo una delle nostre navi, la Bergamini, che è in grado di diciamo neutralizzare offese che arrivino dal territorio Houthi.
1: Certo. Intanto ringrazio il generale Vincenzo Camporini, buon viaggio in taxi, io sono molto amico dei tassisti che fanno un lavoro importante e hanno sempre quasi tutti giornale radio accesa. Grazie generale Camporini.
0: Buona serata.
1: Noi torniamo tra poco, sempre voi, 334 11 11 622, sempre i nostri esperti.

0: direttore di Reed, rivista italiana difesa. Buonasera, direttore.
1: Buonasera.
0: Allora, direttore, ieri un mercantile è affondato al largo della Romania. Oggi altre due navi sono state colpite vicino alla Bulgaria. Ma dobbiamo leggere questi episodi come un possibile tentativo di rendere impraticabili le rotte commerciali del Mar Nero? Che sta succedendo? Perché non ci capisco molto.
1: Ci sia in questo momento uno sforzo da parte dei russi nel cercare il più possibile di interdire l'uscita soprattutto del grano dall'Ucraina mi pare evidente, anche perché negli ultimi mesi i porti della cosiddetta Grande Odessa, ma anche gli stessi porti sul Danubio sono stati colpiti sistematicamente dai droni e dai missili russi. Questo è un dato di fatto. Poi, se a un certo punto i russi estendono anche il range delle loro operazioni, c'è un po' da aspettarselo, mettiamola così. Insomma, è un loro obiettivo quello di fatto ridurre il più possibile le fonti di entrata per gli ucraini. Ecco, questa è una guerra.
0: L'obiettivo, scusami se ti do sulla voce, direttore, l'obiettivo, sì, se fossero i russi, sarebbe impedire all'Ucraina di esportare cereali o intimidire chi continua a commerciare con Kiev?
1: Tutte e due le cose. Se guardiamo anche i dati sull'export ucraino via mare, negli ultimi mesi sono diminuiti, il volume di export è diminuito notevolmente. Del resto questa non è una guerra, insomma, io ho visto delle volte si va a misurare, no, i chilometri quadrati presi dai russi o i chilometri quadrati riconquistati dagli ucraini. In realtà questa è una guerra di logoramento, di esaurimento, che non si misura propriamente in territorio conquistato, ma si misura nella capacità che i due hanno di reggere nel lungo periodo, del reggere in termini industriali, umani, cognitivi, mettiamola così. Insomma, io l'altro giorno parlavo con una mia fonte che sta a Kiev e mi diceva: Kiev di oggi non è la Kiev dei primi due anni di guerra, dove vedevi le bandiere ucraine sui balconi, dove vedevi comunque fervore morale, no? Quella Kiev lì probabilmente non c'è più. Questa è una guerra che è pesante, insomma, gli fa impressione pensare che i russi siano stati costretti a sospendere l'export di benzina fino al 2027, poi chissà che cosa succederà dopo. Insomma, gli ucraini hanno abbondantemente danneggiato l'infrastruttura legata alla raffinazione russa, hanno fatto dei danni notevoli. Per cui, ripeto, questa è una guerra che si misura appunto in queste cose, e si misura anche con attacchi al traffico commerciale, che si misura con gli attacchi che i russi fanno alle ferrovie, agli impianti industriali. Abbiamo visto gli attacchi ai ponti a Kiev, quella è un'evidente crescere della pressione psicologica sull'avversario, ripeto, che non ha più quello slancio che aveva prima per ovvi motivi, perché questa è una guerra lunga, che logora, che consuma, che porta via generazioni. Ripeto, andare a fare il conto, no, dei villaggi presi del conquistati o liberati nel Donbass, insomma, è abbastanza un esercizio che ha poco senso rispetto a una posta che si gioca su altri piani e su quello cognitivo, ovviamente.
0: Ma per bloccare una rotta, oltretutto, non è che serva affondare tutte le navi, bastano pochi attacchi perché assicurazioni, armatori decidano. E non conviene più navigare.
1: Assolutamente, insomma, lo vediamo anche nel Golfo, il nolo delle petroliere per attraversare Hormuz è cresciuto di esponenzialmente rispetto a prima della guerra. Insomma, si parla più di $1 milione al giorno, insomma, sono cifre fuori fuori dal normale, però questa è la situazione, è questa, no? Non ci possiamo nascondere dietro al dito e sperare che arrivi la pace per grazia di Dio, perché a un certo punto Putin diventa più buono, ecco. Non funziona così, purtroppo, per noi.
0: Ecco, ma se una nave, provo a immaginare, se una nave militare di scorta intercettasse un drone diretto contro un mercantile, sarebbe un'operazione di protezione o rischierebbe di aprire uno scontro con chi l'ha lanciato?
1: È un'operazione di protezione, però è chiaro che siamo sul limite della soglia, no? È come quando il drone russo entra nello spazio aereo di un paese NATO, viene abbattuto, ripeto, è un drone, non c'è nessuno a bordo e chi se ne frega, tra virgolette, ma è chiaro che in questo momento si gioca la partita, si sta giocando molto al limite, perché in uno scenario del genere, non diceva, secondo me, in maniera magistrale il generale Masiello, in una recente intervista, mi pare al Corriere della Sera, noi non chiamiamo la guerra, è una guerra ibrida, si combatte in un certo modo, però in una situazione del genere l'errore di calcolo, l'incidente è sempre dietro l'angolo, ecco, fondamentalmente questo è purtroppo lo scenario con il quale dobbiamo confrontarci, con le armi che abbiamo, che non necessariamente sono quelle, sono i cannoni e i missili, sono anche la consapevolezza, la cultura, l'educazione di base, insomma, educare i nostri figli ad un mondo di pace, di bene, di fratellanza, io non credo che porti da nessuna parte. Io credo che li si debba educare a un mondo, e nel mondo c'è la pace, ma c'è anche la guerra, ecco, è sempre stato così e sarà sempre così.
0: Ringrazio, purtroppo, come darti torto, ringrazio Pietro Battacchi, direttore RID, rivista italiana Difesa. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E allora, vi ho già detto delle parole di Trump, che dice che quel che sta accadendo in Francia, le rivolte degli studenti, sono manifestazione, risultato di immigrazione ed Islam, getta benzina sul fuoco, anzi benzina non ne getterei proprio, visto quel che costa, e qui la situazione è incredibile, perché già l'opposizione dice sui carburanti, boccia del PD, da oggi re nudo, fallimento Giorgetti e Meloni, e quando le accise mobili, Federconsumatori, il grande bluff degli sconti, a rimetterci sono i cittadini. Che cosa è successo? È successo che hanno predicato uno sconto sui carburanti, le compagnie, e lo hanno applicato 2 o 3 giorni. A me sembra una presa in giro. Se oggi vedete, anche Eni ha aumentato. Poi andiamo nel dettaglio, con un ospite che ce la spiega bene, con voi, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Quel che è certo è che siamo un po' stufi di essere presi in giro. Sembrerò populista, ma non voglio sembrare un idiota. Se mi dicono che la benzina costa tot e il prezzo resta fermo così almeno per un mese, e poi valutano di prorogare fino a fine anno questo mese, e poi il prezzo mi aumenta, delle due l'una: o mi hanno preso in giro o ho capito male. Magari ho capito male, ma forse ha capito male tutta l'Italia. Tra poco.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eh sì, è la solita presa in giro, e anche questa volta ci prendono per i fondelli pensando che siamo tutti degli idioti, noi che mettiamo la benzina nelle macchine, siamo tutti degli stupidi. Ma non solo, ma io ho saputo anche un'altra cosa che mi ha un poco, diciamo, impressionato e meravigliato. Noi vendiamo la benzina e il gasolio a Malta, e ho saputo che a Malta praticamente vendono 1,40 euro il litro del gasolio e della benzina. Io non capisco come sia possibile. Qua a due l'una invece, che ci prendono per i fondelli tutti i giorni, e fanno quello che vogliono. Naturalmente noi siamo dei pecoroni, non facciamo nulla per fare in modo che questa gente ci dica quantomeno la verità sulle cose. Vi saluto, dottor Poletti, e radioascoltatori, buona serata.

0: adesso ho bisogno come il pane di Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che saluto.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Vincenzo,
1: mi sa che stavolta non ti posso sfamare col pane, perché ci sono cose che dobbiamo capire tutti.
0: Allora, ti dico quello che ho capito io. È vero che tra le pieghe, eccetera, però hanno annunciato al paese, ringraziandoli, che alcune grandi compagnie avrebbero tenuto un pezzo fisso per gasolio, benzina, eccetera. Adesso tutto questo salta. Mi spieghi bene, perché poi la gente si sente presa in giro. Sugli sconti sull'elettricità io l'avevo già capita, l'avevo già spiegata, erano dei meccanismi commerciali e passi, anche se arriva alla gente il messaggio che paga la corrente il 30% in meno, e non è vero. Ma qua sulla benzina cosa è successo? E vorrei vorrei sentire anche se sono l'unico arrabbiato.
1: No,
0: sono l'unico che si sente preso in giro. Allora dico 334 11 11 622 per i messaggi del pubblico, e adesso ti prego spiegami tutto, Vincenzo.
1: Sì, beh, guarda, incredibilmente sembra che il comunicato dell'ENI che aveva fatto quando aveva annunciato il taglio e il blocco al tetto del prezzo della benzina e del gasolio, nessuno l'avesse mai letto, perché lì sopra c'era scritto che c'era una clausola che diceva che questo taglio era legato al taglio delle accise, cioè se il governo rifà salire le accise, questo taglio non si applica all'aumento delle accise, quindi in assenza della proroga e quindi del ritorno alle accise normali, la compagnia petrolifera ha alzato il price cap a 2,25 euro. Ora però c'è una buona notizia, perché questo automatismo ha creato ovviamente il delirio a Palazzo Chigi, però ora l'esecutivo sembra che stia valutando proprio una retromarcia, cioè il vice ministro dell'economia Maurizio Leo l'ha detto chiaramente: stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando, quindi probabilmente per contenere di nuovo quest'ultimo aumento si ritornerà alla leva delle accise come prima.
0: Però capisci questo, che diciamo, fare un disfare, c'è cioè una roba che non ha senso, sta qua. Non è che siamo tutti economisti, siamo cittadini che hanno un governo che gli informa di una roba e quella roba è falsa alla fine.
1: La strategia di fondo comunque era stata annunciata, cioè basta con le manovre estemporanee, il taglio delle accise che costano milioni e milioni per pochissimi centesimi e poi dopo non vanno a salvaguardare le fasce più povere, ma vanno a tappeto su tutti i cittadini e spesso non sono efficaci, ma sono di sicuro costosissime, e quindi si va alla ricerca di misure strutturali per rendere più facile l'uso dell'automobile, e quindi anche per gli addetti ai lavori, per chi l'automobile è uno strumento di lavoro, si andava verso una soluzione del genere. Il taglio del bollo, di cui poi abbiamo anche parlato insieme, va in quella direzione, cioè una misura strutturale, non più estemporanea.
0: Guarda, quello che vedo è che il pieno sul diesel da oggi costa di più, c'è lo stop allo sconto sulle accise. Salta il tetto al prezzo del gasolio a 2,19 al litro, la leggo male, ma andiamo ad ascoltare i vocali.
1: Non so solo che la legge male, perché è chiaro.
0: aspetta Vincenzo, mettiamo i vocali.
1: Sarà inondato di messaggi, capirai.
2: Ho scritto quello che pensavo e adesso lo dico al volo. Gianni da Vigevano, è sotto gli occhi di tutti, no? Carburante è tornato come prima, semplicemente perché è finito lo sconto sulle accise da parte dello Stato e di conseguenza le compagnie si sono trovate nella condizione di dover impostare di nuovo i prezzi precedenti. Sì, in effetti sembra quasi una presa per il culo. Mi auguro che il governo Meloni che io sostengo onestamente, essendo diciamo di centrodestra, che il governo Meloni si renda conto che la gente non va presa per il culo, la gente va trattata nella maniera migliore. Spero che adesso tiri fuori dal cilindro qualcosa di sensato. Ok? Gianni da Vigevano, ciao.
3: Buonasera. Allora, io ho capito una cosa però, che tutti reclamiamo, giustamente, perché ci sentiamo presi in giro, ed è questa è veramente una cosa assurda, e però non facciamo come i francesi, parliamo e non agiamo. Allora, la settimana scorsa avevano indetto uno sciopero in un giorno in cui hanno detto nessuno faccia benzina, nessuno vada a spendere per il rincaro. Chi l'ha fatto? Nessuno, nessuno, pochi, pochissimi. Quindi vuol dire che probabilmente da qualche parte ci sta bene. Allora, se si decide di fare una cosa, la si faccia. Deve essere un qualcosa che deve essere una risposta che porti un problema al governo, in maniera che il governo si muova. Se no non ha senso, parlare va bene. Allora bisogna, secondo me, dire un giorno nessuno va più a fare benzina, a parte quelli che hanno che stanno lavorando, per l'amor di Dio, ma tutti dobbiamo rinunciare, per far vedere in maniera concreta davvero che siamo stufi, insomma, perché finché non lo faremo le cose andranno avanti sempre così, perché tanto la gente come noi reclama e poi alla fine gli va bene tutto. Buonasera.
0: Che ne pensi? Intanto 334 11 11 622, Vincenzo Borgomeo, direttore formulapassion.it, cosa ne pensi? Insomma, ma non penso che la gente vada in giro per divertimento, va in giro per no, lavorare, non, certo. È impossibile fare uno sciopero della benzina.
1: Beh, intanto dico a voi e alla redazione che siete stati bravi, perché avete filtrato, è uscita solo una parolaccia. Immagino sia stato complicato contenere i messaggi per avere solo una parolaccia, perché effettivamente, come dicevi tu, la rabbia è tanta, perché questa è una cosa che colpisce le tasche di tutti e distrugge poi l'economia di un paese. Però va anche chiarita una cosa, cioè i tagli alle accise sui carburanti, che sono nati a marzo, cioè praticamente l'altro ieri, fino a oggi sono costati 2,2 miliardi e quindi è il solito discorso della coperta troppo corta, cioè quando tu spendi 2,2 miliardi per contenere il prezzo della benzina, e soprattutto non è che tu dici, sai, abbiamo speso 2,2 miliardi però il prezzo della benzina è tornato a 1,5 euro, siamo sempre a una soglia di altissima di prezzo, e comunque è una soglia che già così distrugge l'economia, e bisogna porsi il problema di come spendere questa valanga di soldi per misure un po' più strutturali. Certo, quando hai la casa che va in fiamme spegni l'incendio come puoi il prima possibile, e ti poni dopo il problema di quanto è costata quell'acqua o quanto sono costati quegli estintori per spegnere l'incendio. Però sai, 2,2 miliardi da marzo a oggi sono una cifra importante che in qualche modo bisogna cercare di spendere anche meglio, perché ripeto, sì, è vero che siamo a una soglia altissima, ma non è che con questo taglio delle accise ultimo si torna a una situazione rosea, il problema è enorme.
0: Grazie, grazie davvero a Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, grazie. Allora, io vorrei sentire voi, stavo leggendo un po' le dichiarazioni alle agenzie di stampa di tanti esponenti politici, Frattoianni, ennesima presa in giro del governo, boccia del PD, da oggi il re è nudo, fallimento di Giorgetti e Meloni, perché non ha attivato le accise mobili, e poi tanti altri che dicono questo governo ha perso la faccia. Ma allora, secondo voi, me lo dite al 334 11 11 622 334 11 11 622, me lo dite quel che pensate proprio fuori dai denti. Io da cittadino mi sento preso in giro, che io debba leggere le dichiarazioni di una compagnia petrolifera, come quando sto andando a fare il mutuo e devo guardare i cavilli e le robe, mi viene lo sconforto se poi il governo me lo certifica, uno sconto che doveva durare un mese e che non c'è. Vocali.
4: Dottor Poletti, buonasera. No, ma io volevo capire soltanto una cosa, no? All'inizio Eni era l'unica società in grado di poter fare quel tipo di prezzo, perché avendo tutta la filiera, cioè estrazione, trasporto, raffinamento, fino alla vendita ai distributori. Quindi, cioè, non capisco perché non dovrebbe aver subito l'aumento del prezzo del petrolio, quindi della materia prima, quindi potrebbe addirittura farlo 1,65 come lo faceva prima. Non lo so perché adesso c'è questa cosa che il prezzo si deve attestare intorno ai 2 euro. Buona serata.
5: Berto, quello che dici tu è vero al 100%. Allora, non doveva esserci il tetto dei distributori, quelli che hanno fatto l'accordo? Ti do l'esempio e tutti possono passare. Milano, via Carlo Troia, che non è una parolaccia ma è il nome della via, ecco, c'è un Kuwait che ha 2,06 euro, mentre prima, fino a ieri, aveva il classico 1,99. quindi quello che dici non è vero, è stravero, è saltato. Altri no, devo dire la verità, altri è qualcuno 1,99. Adesso ti parlo della benzina perché io faccio la benzina, e quindi non ho guardato il diesel. Però è quello che dici tu, è stravero, stravero. Non è più 1,99 in certi, ma l'hanno rialzato. Ciao.
6: Cosa ne penso io? Ma porca miseria, ma andiamo a votare, mandiamoli a casa sta gentaglia. Ragazzi, forza, cambiamo tutto con il voto. Ciao, Giusi da Monza e Brianza. Ciao Poletti, mi raccomando, sostienici pure tu, vieni dalla nostra parte.
7: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. Valerio da Milano. In merito all'aumento del carburante, la domanda sorge spontanea: ma quanti milioni incassa al giorno il governo e lo Stato italiano per i giochi d'azzardo legalizzati? Magari quei soldini lì, buongiorno, anzi arrivederci.
8: Buonasera dottor Poletti. Niente, ringraziamo l'Europa per aver fatto la guerra alla Russia, per aver armato armato l'Ucraina, per aver fatto in modo che la Russia non ci fornisse più gas. È stata una scelta, direi, da grandissimi statisti. No, abbiamo il problema è che abbiamo un gruppo di incompetenti sia a Bruxelles che a Roma che dovrebbero andare a casa perché non sanno risolvere i problemi della gente. Hanno fatto la guerra per procura alla Russia, hanno fatto saltare il Nord Stream, era stato Putin, poi è venuto fuori che erano stati gli ucraini con i servizi segreti inglesi, ma ci rendiamo conto? Abbiamo praticamente un occidente allo sbando e sarà sempre peggio se non si mettono in testa che la guerra alla Russia non va fatta e che bisogna trovare un accordo e ripristinare le forniture di gas e di petrolio della Russia. Ecco il vero problema.
0: Allora Dario al 334 11 11 622 scrive: ok, la benzina è cara come se fosse una roba normale, ma si cerca di fare qualcosa almeno. Sta gente che si lamenta, vada a fare benzina in Francia o in Svizzera. Ma allora Dario, che discorso è? Sta gente che si lamenta è stata presa per il culo, tanto per parlare chiaro, darà fastidio a qualcuno che parlo chiaro ma non me ne frega niente, sta gente che si lamenta è stata presa per il culo in Italia e la benzina la sta facendo in Italia e quindi stiamo qua e diciamo la nostra. Non possiamo dire che ci hanno preso per i fondelli quando lo sconto doveva durare almeno fino al 25 ottobre e siamo al 6 d'ottobre. Mi dici che tieni il prezzo della benzina, ma soprattutto del gasolio, fermo per un mese fino al 25 ottobre e il 6 ottobre me lo aumenti. Mi hai preso per i fondelli. Se volete indignarvi, 334 11 11 622 serve, perché io lo so, perché dentro il palazzo adesso c'è il panico, c'è il panico. Come la spieghiamo ai cittadini? Come la spieghiamo ai cittadini? Come la spieghiamo ai cittadini? Che facciamo? C'è il panico. Ancora vocali dopo il brano.

0: Sul prezzo dei carburanti il governo ha fatto veramente una brutta figura, ma soprattutto ha cercato di fare propaganda e ha portato avanti una strategia sbagliata. Ha speso 2 miliardi per tenere alto un prezzo della benzina, perché abbassarlo era sempre sopra i 2 euro, che è carissimo come carburante, mentre ancora oggi non ha preso quella che è una decisione strutturale nei confronti di pescatori e autotrasportatori, perché è lì dove poi veramente aumenta il prezzo dei prodotti. Questa gente che spende migliaia di euro al mese di carburante e ancora sono lì che non hanno una soluzione vera. Ecco,
1: l'ha ricostruita bene, perché il tetto al prezzo del gasolio a 2,19 al litro è saltato e da oggi il limite fissato da Eni non è più garantito. Il price cap era stato annunciato il 25 settembre, aveva una durata di 30 giorni. Per il gasolio il prezzo massimo era stato fissato a 2,19 al litro, per la benzina a 1,99. Nel frattempo è scaduto anche lo sconto fiscale di 6,1 centesimi sul gasolio e la misura ha terminato i suoi effetti. Il nuovo meccanismo delle accise non è scattato nei tempi annunciati. Il decreto avrebbe dovuto stabilire i carburanti interessati, importo e durata dello sconto. E qua patatrac, rincari. Chi abbiamo in linea? Guido, giusto?
2: Sì, chiedo scusa un attimo solo.
1: Guido in tutti i sensi, buonasera. Perché credo sia in macchina, no? Perché mi chiede scusa?
2: Volevo solo dire, pronto? Mi sente?
1: Sì, ma sta parlando con me o sta dando il buonasera?
2: No, sto parlando con lei, signor Poletti.
1: Perfetto, Guido.
2: Allora, nel 2020 il petrolio costava esattamente come adesso e il gasolio era a 1,37. Quindi mi piacerebbe capire che qualcuno mi spiegasse dove vanno a finire gli altri soldi, perché costa così tanto. Perché
1: non me lo sta spiegando nessuno, neanche a me. Non lo sta spiegando nessuno, anche a me. Mi avevano detto che c'era lo sconto per un mese, mi fregano pure su quello, si figuri su quello che ha detto lei.
2: C'è un'altra questione, che la Costituzione dice che è anticostituzionale imporre una tassa su una tassa, però noi stiamo pagando l'IVA aumentata sulle accise, quindi stiamo pagando una tassa sulla tassa, che dovrebbe essere anticostituzionale, e nessuno dice niente. Nessuno dice nulla, che noi stiamo pagando una tassa sulla tassa, che è espressamente una cosa anticostituzionale.
1: Ecco, anche l'aveva detto, no, e sa chi l'aveva detto? L'aveva detto Salvini e Meloni, più o meno, e non hanno fatto niente. Grazie Guido. Allora, 334, grazie. Allora, io ve lo dico sempre, questa radio è ascoltata anche dal palazzo, e allora fate sentire al palazzo che non siete proprio dei fessi che si beccano in quel posto tutti gli aumenti di sto mondo. 334 11 11 622, loro sono imbarazzati perché non sanno come uscirne, e allora diamogli una mano a capire che stanno sbagliando. Comunicazione, se non altro. Non puoi dirmi che pago il prezzo io, cioè, per esempio, no? 2 giorni fa dovevo fare il pieno alla macchina di gasolio, che oggi è aumentato. Ho detto, ma lo faccio con calma, perché tanto non aumenta, c'è il prezzo fisso. Mi hanno detto che c'è il prezzo fisso, non lo faccio sto pieno. Oggi se faccio quel pieno mi costa di più, perché ho creduto a delle promesse da marinaio.
3: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
4: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
5: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
4: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
6: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
4: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
7: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
12: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Si devono vergognare, ma tutti siamo arrabbiati, ma specialmente ma la sinistra, io dico sempre la sinistra, no? Che ci hanno sempre da lamentarsi, sempre da fare. Ma che cosa c'entra il governo? Il governo può fare, ha detto bene prima lei, la coperta è corta, quello che può fare. Ma sti sinistri qua che chiacchiano, subito allarme. Ma che cosa farebbero loro? E che cosa hanno fatto loro? Ma sono proprio finiti, guarda, sono proprio finiti. Buonasera, dottor Poletti.
13: Buonasera, Stefano da Milano. Lei chiede un'opinione in base a quello che sta avvenendo. Il punto è che mi piacerebbe urlare tutto il mio sdegno, è tutto inutile. Sono voci inascoltate. I nostri governanti sono lassù, nelle loro sedi istituzionali, non si muove nulla, nulla fanno, e le nostre voci di sdegno rimangono qui buttate nell'aereo senza alcun valore. Sono veramente amareggiato, sto mantenendo un profilo basso e contenuto nel esprimere la mia opinione, ma sarebbe solo da tirare fuori bestemmie in lingue sconosciute e magari riscoperte. Nulla di peggio poteva avvenire da questa classuccia di uomini che ci stanno più o meno portando avanti. Ma il problema è un altro: non voto da destra, ma chi vado a votare? Scusate, saluti.
14: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Buonasera Luigi da Torino. Sì, ci hanno proprio presi per dei babbioni quali siamo, perché effettivamente qui va bene tutto e facciamo andare tutto e non protestiamo neanche. E non facciamo manifestazioni di massa, scioperi generali per queste cose qui, proprio zero. E comunque Eni, al di là delle clausole che si è messa in questo suo cosa che nessuno sapeva, in realtà si era detto che proprio perché aveva tutta la filiera si poteva permettere di fare questo abbassamento di prezzo al di là delle accise, e quindi ci ha raccontato una balla anche Eni. Poi comunque, voglio dire, ma che figura di M mondiale cosmica ha fatto l'Eni, che dopo due settimane neanche ha ritirato sul prezzo? Cioè non si può, che razza di manager, di personaggi, come la spiegano le persone?
1: Ma non la deve spiegare Eni, la deve spiegare il governo, che in questo momento è in forte imbarazzo. Allora, passi per gli sconti sulla bolletta della luce, che io sono stato il primo in Italia a dirvi che erano una mezza presa per i fondelli, perché c'erano ma su una determinata parte, non fatemelo ripetere, e dopo cinque giorni sono arrivati tutti i quotidiani nazionali a certificare quello che ho detto io, una mezza presa per i fondelli. Allora passi per questo, ma adesso prenderci per i fondelli anche per lo sconto sul diesel, sulla benzina, che doveva, sul diesel nella fattispecie, che doveva durare fino al 25 ottobre, anche no, se mi permettete, perché siamo tutti uomini. E allora, se sapete che non vi nascondo niente, allora vi dico cosa sta succedendo in questo momento. A, che dentro al palazzo sono imbarazzati. B, cosa sta succedendo dentro al palazzo di Giornale Radio? Io avevo tutta una serie di ospiti anche molto importanti con i quali mi scuso per parlare dell'anniversario del 7 ottobre, domani sono 3 anni, tutti quegli ospiti il buon Matteo Respinti li sta chiamando, si sta scusando e gli sta dicendo: guardate, Poletti vi sente domani, perché io non sono dell'umore giusto per fare questo stasera, ve lo dico proprio. Io sono per cavalcare un po' di rabbia che ho io e che avete voi e fargli entrare queste frequenze di Giornale Radio dentro al palazzo, dove peraltro conosco quasi tutti e dove so che c'è imbarazzo. È come andare in piazza questa roba qua, e quindi lo voglio fare. Allora, Lorenzo Cappadone in regia mi stava dicendo che abbiamo un ascoltatore che è Massimo da Monza. Buonasera Massimo.
2: Buonasera Poletti. Volevo dire questo: noi abbiamo avuto nel tempo già una crisi energetica che ci ha portato alle targhe alterne. Allora il governo non credo che voglia che le persone ne vadano in piazza, tra l'altro avremo solo gente che si fa male, distruzione e altri danni da pagare. Suggerirei che sia il governo, visto che gli italiani non sono così intelligenti da lasciare la macchina e andare a piedi, in macchina, in pullman o in bicicletta, allora il governo mette le targhe alterne e le persone vanno, molti hanno le due macchine, alcuni hanno le due macchine comunque, e vanno con la macchina targa pari e una volta con la macchina targa dispari, e poi chi non ha la macchina si fa accompagnare da un amico oppure prendono una bicicletta. Insomma, il governo può rimediare, io direi che si deve muovere. Anche perché,
1: ma senta, ma secondo lei sta dicendo una cosa intelligente, probabilmente arriveremo anche a questo, ma secondo lei un governo in campagna elettorale, perché sono in campagna elettorale, si può permettere di dire le targhe alterne, li mandano a quel paese prima ancora del voto?
2: Scusi, in una famiglia il capo famiglia deve decidere. Se ci sono dei problemi, come tutti abbiamo, a un certo punto fa anche del male, certo, a uno dei familiari, nel senso dice: no, tu non vai al cinema perché non ci sono altri motivi.
1: Il giorno prima, mi perdoni, però il giorno prima quel buon capo famiglia, perché seguire lei che sta dicendo delle cose molto intelligenti, quel buon capo famiglia il giorno prima gli ha detto: vai al cinema tutte le volte che vuoi.
2: Certo. E allora gli errori, Poletti, gli errori si pagano. Io non nascondo, sono iscritto a Forza Italia, ho fatto il club Milano 3 Forza Italia, ho portato Berlusconi dove è andato, sono stato un dirigente di Berlusconi, stimo Berlusconi, io ho sempre operato bene e voglio dire questo. Se,
1: ma io le sembro forse un facinoroso
2: sbaglia,
1: di sinistra, no, io le sembro forse
2: sbaglia,
1: un facinoroso di sinistra, no, per dire, no,
2: no? Certo, certo,
1: allora,
2: certo. Quindi se il governo sbaglia si deve anche assumere le responsabilità, cerchi di fare in fretta, rimediare, perché non si può andare in piazza a fare come fanno in Francia, dove io ho tanti amici, che distruggono, non si risolve niente. Cioè, un momento, prima di tutto il padre di famiglia cerca di comporre le cose nella maniera migliore, ci può anche rimettere perché potrebbe essere magari non stipato da alcuni della famiglia, però il padre di famiglia ha la responsabilità di fare le cose giuste. Ecco, chiudo.
1: Senta,
2: non voglio rovinare.
1: No, no, no, guardi, grazie per il buon senso che ha portato in questa trasmissione, davvero, lo sto dicendo, non la sto prendendo in giro, grazie davvero.
2: Sì, guarda, io sono quell'assicuratore che lei ha detto, se io la conoscessi mi assicurerei con lei qualche mese fa. Arrivederci e buona serata.
1: E mi sa che mi devo assicurare.
2: Tutti, dai.
1: Grazie, grazie. Gino da Ostia, buonasera Gino.
3: E buonasera. È il prezzo della benzina. Sono periodi questi, quando ci sono queste guerre, tutti questi caos, ecco che il prezzo della benzina sale. Questo già è successo, se ricordo bene, negli anni 90. Ci fu una crisi fortissima anche in precedenza. Vediamo che passa, che cosa dobbiamo fare.
1: No, speriamo, Gino, no. Come speriamo che passi? Certo, speriamo che passi, ma non mi possono dire il 25 settembre che c'è uno sconto e un prezzo fisso per il diesel fino al 25 ottobre e il 6 di ottobre invece aumentarlo, perché allora qui non è il problema.
3: Questo, sicuramente è un errore di comunicazione,
1: un errore di comunicazione. Cioè, lei,
3: un provvedimento sbagliato sicuramente.
1: Io le voglio bene, Gino, io le voglio bene, ma lei mi chiama una presa per i fondelli, un errore di comunicazione.
3: Ma sicuramente provvederanno a correggerlo, perché

0: allora io ho deciso che vado avanti fino alle 20 così. Dalla regia, lo dico anche alla regia, voglio sentire la gente se è arrabbiata e farlo sentire al palazzo perché l'ascolta questa radio, quindi frega niente, telefonate 334 11 11 622, ve lo dico anche lentamente che se avete un pezzettino di carta o qualche posto dove segnarvelo, compreso il cellulare, ve lo segnate, mi chiamate in diretta e mi dite se è normale aumentare i prezzi della benzina dopo che hai detto che li tieni fermi per un mese. Quindi il numero è 334 11 11 622 e a questo numero, che adesso ripeto ancora più lentamente, potete sia telefonare che mandare messaggi scritti, che mandare i messaggi vocali. Devono sentire che forse la gente è arrabbiata. Se invece non siete arrabbiati, parlo solo io. 334 11 11 622, vai con i vocali.
1: Buonasera, io penso che per risolvere il problema dovremmo fare un po' come ha fatto l'America nel 29 con il New Deal, quindi una serie di riforme proprio drastiche e una riduzione concreta della pressione fiscale, non pressione fiscale, rapporto PIL, ricchezza, ma delle tasse. Quindi secondo me potrebbe essere una soluzione e potrebbe dare dei benefici veramente vantaggiosi. Poi la classe politica a livello mondiale, che è decaduta tantissimo, quello è anche vero, cioè, e per quanto riguarda l'Italia a me fanno rimpiangere la Prima Repubblica. Buona serata.
2: Buonasera a tutta la ZTL, Emilio Massa. E come la spieghiamo, dottor Poletti? La spieghiamo con la solita supercazzola con scappellamento a destra come se fosse Antani? Tutte chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Siamo allo sbando totale, siamo allo sbando. Poi ora, purtroppo, ci ritoccheranno anche altri 5 anni con la rana urlatrice e il fascista Vannacci. Ma porca miseria, che mondo si lascerà ai posteri. Buona serata comunque a Lorenzo, a tutti voi.
0: Allora, io non è che voglio fare demagogia, voglio far capire ai signori del palazzo che ascoltano che non possono prendere per i fondelli i cittadini, e quindi non è che voglio fare una radio arrabbiata, ma voglio fare sentire che c'è un po' di rabbia. 25 settembre mi dicono che c'è un mese di sconto, 6 ottobre lo sconto non c'è più, cucù! Svegliamoci. Chi abbiamo in linea? Giorgia da Crema, buonasera.
3: Sì. Buonasera.
0: Mi pronto, dica pure, buonasera. Che fa di bello?
3: Niente, allora, io sono molto arrabbiata, sì, anch'io, perché in effetti è proprio una presa in giro, nel senso, non possono dare un prezzo il giorno prima e poi cambiarlo il giorno dopo, voglio dire. Ma a parte questo, cioè, possiamo collegarci a tantissimi altri temi, come gli stipendi. Cioè, gli stipendi sono sempre quelli, insomma, non c'è un aumento di niente e quindi diventa difficile per tutte le persone, insomma, sostenere questi costi qua.
0: Allora, poi lei è molto civile. Ecco, lei è molto civile e quindi io le do sulla voce, non per togliere la sua civiltà, ma per chiederle. Assolutamente, quando si è resa conto che ci avevano preso in giro, cosa ha pensato? Me lo dice proprio fuori dai denti, così, tranquilla.
3: Cosa devo pensare? Devo pensare che non si tratta qua allora del discorso delle guerre, qua si tratta semplicemente di un business, se si può utilizzare questa parola qua, dello Stato italiano, insomma, cosa devo dire?
0: Certo.
3: Secondo me è così, cioè non si tratta, secondo me ci prendono in giro, cioè, ci sono sicuramente, ma le guerre ci sono sempre state, insomma, non è che adesso, ci sono sempre, poi che viene pubblicizzata, diciamo, di più in alcuni periodi dell'anno è un altro discorso, ma questa pubblicizzazione che fanno delle guerre, tutto, è perché già sanno che devono

0: aumentare i prezzi su determinate cose. È tutta una cosa studiata fondamentalmente, per come la penso io.
1: Senta, la ringrazio molto, la ringrazio molto. Lei che lavoro fa, se non sono troppo curioso?
0: Io sono un'impiegata.
1: Bene, naturalmente il suo stipendio è cresciuto a dismisura, vero, negli ultimi anni, ci si compra di tutto ormai, no? Quello che diceva prima lei, no, appunto.
0: Insomma.
1: Ecco. E intorno a lei tutto aumentato, però.
0: Vabbè, allora sinceramente io vabbè, riesco, ce la faccio, però non è che perché uno riesce ce la fa, allora guarda,
1: certo, no,
0: tira solo l'acqua al suo mulino, insomma, qua dobbiamo guardare
1: non
0: per
1: è
0: tutti quanti,
1: ruba,
0: non deve guardare,
1: non è che li
0: deve
1: ruba,
0: guardare solamente a casa
1: ruba.
0: Sua, c'è gente che certo. Fa veramente fatica, e giusto pensare anche alle persone che fanno fatica, perché sennò
1: Brava, io ho un pubblico,
0: bene,
1: io la ringrazio. Io grazie a lei, io ho un pubblico molto intelligente, molto per bene, molto pieno di buon senso, che non si merita tutte queste prese per i fondelli. Roberto da Como dopo il brano.

0: Poletti, buonasera. Io vorrei lanciare una piccola provocazione sul prezzo dei carburanti. Un po' di tempo fa un comune, non mi chiede il nome perché era un comune piccolissimo, ha preso in gestione una pompa di benzina. Prendendola in gestione ha, com'è che si dice, abbassato di tanto i prezzi. Adesso mi sembra che la benzina, mentre a Milano per esempio stava a 2,23 euro, la stessa è a 1,85 euro. Quindi io mi chiedo, perché piuttosto che continuare ad elemosinare alle grandi compagnie petrolifere gli sconti, non nazionalizziamo direttamente cose come la benzina? Così, Poi non mi intendo di economia, però magari potrebbe essere una soluzione. Buona serata a tutti.
1: Non occorre intendersi di economia per dire che non è un'idea corretta, perché quelli stessi che del governo che hanno ringraziato le compagnie che non avrebbero aumentato, e poi si è aggiunto, ha cominciato Eni, poi si è aggiunto quella, quest'altra, quegli stessi che hanno detto che per un mese non sarebbe aumentato il carburante, ci hanno detto una balla, figurati se gli mettiamo in mano la benzina nazionalizzata, roba impossibile. Mi stanno dicendo in molti, ma perché fai sta trasmissione che era iniziata tutta così bella, pulita, elegante? Perché c'ho le balle girate, perché stanno aumentando i carburanti nonostante le promesse del governo. Roberto da Como, se non sbaglio, che chiedo scusa per la lunga attesa. Scusa Roberto, buonasera.
2: Sì. Ciao Roberto, buonasera, scusami, perdonami. Niente, io volevo intervenire in questo discorso perché si parlava anche prima per quanto riguarda con l'altro ascoltatore che diceva che il petrolio nel 2020 aveva lo stesso prezzo, però costava molto molto di meno, e volevo avere proprio una spiegazione su questo. E è vero che comunque noi paghiamo le accise sulla diga del Vajont, sul terremoto dell'Irpinia, sulla guerra in Abissinia, che sono tasse che risalgono 80-100 anni fa, ed è una cosa veramente imbarazzante, anzi un complimento. Cioè, paghiamo la benzina, sembra che ci hanno fatto un favore.
1: Sì, però
2: 99,
1: io voglio,
2: no?
1: Sapere, Roberto, la tua reazione al fatto che gli sconti erano una balla.
2: C'era una balla, certo.
1: La usi per lavoro.
2: Sì, certo.
1: Ma non dobbiamo dare per scontato, scusami, perdonami Roberto, non dobbiamo dare per scontato che ci dicono una balla e quindi ci hanno preso in giro e vabbè ci hanno detto una balla.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Ma assolutamente, sono d'accordissimo con te. Il discorso è che purtroppo, cioè, la verità qual è? Non lo sapremo mai, perché questi magari sono d'accordo, fanno tutti i loro giochettini, cioè per me destra e sinistra sono tutti uguali, non cambia nulla, assolutamente nulla, sono uguali.
1: O sono incapaci o mentono sapendo di mentire? Quale delle due secondo te?
2: Secondo me uno e l'altro, mentre lo sapevo di mentire sono anche incapaci, perché sicuramente in questo momento
1: ci siamo messi bene.
2: Ci siamo messi bene veramente, cioè siamo nelle mani di Gesù Cristo, come si suol dire, come diceva mio proprio papà, siamo nelle mani di Gesù Cristo, però qua fondamentalmente è anche vero, cioè io mi trovo un prezzo che doveva essere calmierato per un mese e uno dice già che era un favore, un euro 99 che costava una botta la benzina o il gasolio, e adesso poi mi trovo dopo una settimana neanche, e mi trovo il prezzo aumentato un'altra volta e passiamo veramente al limite dell'assurdo, e se ti senti preso, scusa la parola, per il culo, tutto qua.
1: Ma no, non te la scuso, è proprio la parola giusta, non te la scuso, è la parola appropriata. Grazie Roberto, grazie.
2: Grazie a voi, ciao, buona serata.
1: Grazie. Allora, facciamo così, adesso c'è il GR, io ho tolto gli ospiti previsti, gli ospiti siete voi, dobbiamo far sentire in massa l'indignazione per il fatto che il prezzo del gasolio, il tetto al prezzo del gasolio a 2,19 al litro, già una bestemmia, 2,19 al litro è saltato, era stato annunciato il 25 settembre, doveva durare 30 giorni, adesso non è più garantito. Allora, per favore, la vostra, ma per favore vostro, perché deve entrargli dentro la testa che non si può far così e che una soluzione la devono trovare stanotte, invece di andare nei talk show televisivi, invece di andare a cena, invece di andare a ballare, invece di andare non mi fate dire dove, stanno tutta la notte lì chiusi e trovano una soluzione e ce l'annunciano domattina, signori miei, e quindi magari si accendono la radio e sentono che fuori c'è della rabbia. 334 11 11 622, sia WhatsApp, sia messaggi vocali, sia chiamate in diretta. Una decina di minuti e sono qui.
3: Sono le 5 ed un minuto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, le accise, mobili, quel cavolo che è, ma io se fossi quelli del governo non uscirei per strada per le prossime ore finché non ho risolto il problema, che sono aumentati i carburanti alle pompe, e per agevolargli il compito di non uscire gli porto il paese dentro il palazzo, che ascolta questa radio, che ascolta Italia No Limits su giornale radio con la vostra voce.
2: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Forse mi sono perso un passaggio. Io mi ricordavo che, diciamo, in modo contemporaneo agli annunci di Eni sul prezzo calmierato dei suoi distributori, ci fosse anche una dichiarazione congiunta del ministro Urso che diceva che parallelamente ci sarebbe stato il rinnovo del meccanismo delle accise mobili, che avrebbe aiutato a calmierare i prezzi, ma mi pare di aver capito che non c'è nulla in gazzetta ufficiale o comunque nei documenti di governo che dimostrano questa cosa. Infatti i prezzi sono saliti. E la domanda che io mi faccio, ma che vorrei fare agli ascoltatori in particolare che votano Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, l'ex Lega Nord, ora Lega, ma voi siete ancora convinti che questi non vi pigliano in giro col discorso migranti per accaparrarsi i voti e fare un po' quello che vogliono? Perché vi prendono in giro anche a voi, prendono in giro tutti.

0: Buonasera dottor Poletti, io penso che la dimostrazione che, credo che siamo in mano a una massa di delinquenti proprio patentati, cioè al soldo, capito, delle gilde del petrolio, io non ho veramente parole, e quello è bello, che neanche si vergognano, che stanno mettendo le persone in mezzo a una strada. Massimo da Perusa.
1: Bello, ma che stai a dire? Ma hai letto il comunicato stampa di Eni che diceva il price cap è sulle accise in vigore? L'avevano detto in tutte le maniere, se le accise vengono reimpostate a quelle iniziali ovviamente il prezzo dovrà salire. Ma io non lo so, ma giornalisti, giornalai, ma che succede? Che succede? Andrea da Roma.
2: Allora, caro Andrea da Roma, bello dirlo a tuo fratello, se lo è, ma se è come te non credo. Prima cosa. Seconda, se un governo mi dice c'è lo sconto sulla benzina, io non me devo mettere a leggere un cavolo di niente, perché mi dicono quella roba lì, mi fanno credere quella roba lì e quindi mi truffano, il governo, dico, nel momento in cui mi dice quella roba lì. Capito? È come se vai a comprare una roba, ti dicono che costa tot e poi in piccolino c'era scritto però c'è un supplemento. Non ti senti truffato e raggirato e preso per i fondelli? Bello de mamma! Altro messaggio.
3: Buonasera dottor Poletti, ci sta esortando a far sentire la nostra voce perché appunto la radio è ascoltata dai politici e quindi potrebbero provare imbarazzo, ma io non credo proprio che loro provino imbarazzo, perché non ne stanno facendo una giusta. Promettono delle cose e poi le promesse non vengono mantenute, e ci sono tantissimi aumenti dovunque ti giri, c'è un caro vita allucinante, quindi proprio penso che a loro non importi proprio niente delle tasche degli italiani e di quello che pensano gli italiani, ma questo è un mio parere. Grazie, Mabel da Roma.
4: Buonasera Poletti, buonasera Giornale Radio, Giuliano da Frascati. Ma io vorrei dire al governo, ma iniziassero a fare il loro lavoro, cioè quello dei politici, fare delle scelte anche a volte difficili, anche a volte non condivise da tutti, ma stanno lì per quello, devono fare delle scelte, le accise le devono tagliare in modo strutturale, perché il problema dei prezzi non si risolverà purtroppo a breve, quindi basta provvedimenti tampone, devono trovare il modo di tagliare strutturalmente le accise. Dove prendere i soldi è il lavoro loro capirlo. Io proporrei, ma prendeteli dal superfluo, aumentate le sigarette, aumentate l'alcol, 30 euro a pacchetto di sigarette non mi interessa, ma i carburanti servono alle persone per andare al lavoro, non per andare a divertirsi, non per andare in vacanza, per andare a lavorare, e stiamo raggiungendo una soglia che non è più sostenibile. Dovrebbero fare qualcosa di serio, speriamo finalmente. Buona serata a tutti.
2: Ah, bello quello de prima, hai sentito che buon senso che viene dai nostri ascoltatori. Vediamo se mi fa arrabbiare la prossima ospite, che è Annarita Briganti, collega giornalista.
5: Buonasera.
2: Non credo, perché sono già...
5: Come si espressa bene la signora Mabel.
2: Si è espressa
5: benissimo. Veramente,
2: tutto. Non mi far arrabbiare, che sono già al limite.
5: Ma lo farò, allora, sicuro, sicuramente.
2: Perché insomma, tu vai a piedi, ma le bollette le paghi, i trasporti li paghi.
5: Sono in affitto a Milano, quindi...
2: E ti senti presa per i fondelli quando ti dicono che calmierano il prezzo hanno un prezzo fisso dal 25 settembre al 25 ottobre, e poi per una roba che ha spiegato l'ascoltatore di prima, ma che so già io...
5: Molto.
2: I prezzi della benzina aumentano. A me molto. Non sembra una roba normale.
5: Io mi sento molto presa in giro, ma da un elemento che non è emerso negli ultimi messaggi che ho ascoltato, cioè basterebbe dare, sai che è un mio temone, uno stipendio decente, nel senso che nel momento in cui noi siamo il paese che ha gli stipendi più bassi d'Europa, fermi da decenni, che siano 30 anni o di più, non è quello il punto, nel momento in cui noi non abbiamo più un potere d'acquisto con quello che guadagniamo, anche chi ha la fortuna di lavorare o chi ha la fortuna di guadagnare guadagnare qualcosa e c'è gente che veramente non arriva a fine mese, e lì tu crei la povertà. I nuovi poveri sono i lavoratori, sono le persone magari con la laurea che hanno studiato, che hanno speso dei soldi per quel percorso di studi, per poi ritrovarsi con stipendi veramente bassi, vogliamo dire 1000-1500, e poi si meravigliano anche quando va bene, dico, di stipendi fissi, e poi si meravigliano dei ragazzi che se ne vanno. Ma noi a questi ragazzi cosa diamo? Il sogno dei 900 euro al mese. Quindi se non si aumentano i soldi che entrano alle persone normali, cioè si ridistribuisce il reddito, perché Roberto non mi venire a raccontare che l'Italia è un paese povero. L'Italia non è un paese povero.
2: Io parlo del 25 settembre, il governo ringrazia le compagnie, faremo la nostra parte, tutto. Oggi è il 6 ottobre.
5: Appunto.
2: E ci hanno preso per i fondi.
5: Io mi sento totalmente presa in giro, ma è chiaro che sono delle mancette, sono dei provvedimenti tampone che
2: non
5: servono assolutamente a nulla.
2: Non c'è più neanche la mancia, sta aumentando il gasolio.
5: È quasi un mega spot, ti dirò, delle compagnie, no? Che sono sembrate buonissime. Però se noi non andiamo a tassare questi extra profitti, se vuoi un provvedimento strutturale, non ne usciremo mai. Ma il vero punto è
2: allora io non voglio né una lezione di economia da te,
5: allora basta.
2: Né una lezione di comunismo, né niente. Io
5: ma
2: voglio
5: non è
2: semplicemente...
5: comunismo, è che non vogliamo essere poveri. Basta vestare, perché chi ha pochi soldi
2: non la voglio buttare in politica,
5: questi...
2: la voglio buttare sulle persone che dicono le bugie. E se dici che la benzina tieni calmierato il prezzo per un mese e non lo fai, hai detto
5: una bugia.
2: E allora qua non
5: enorme.
2: È destra e sinistra, sono sinceri o falsi?
5: Sono falsi, sono tutte
2: basta,
5: l'ennesima
2: sono
5: promessa disattesa, su questo siamo d'accordo, ma è
2: poi
5: sotto
2: tu la
5: gli
2: butti
5: occhi
2: in
5: di
2: politica
5: tutti.
2: Io spero che AWS ti candidi, così ti inviterò la senatrice Briganti e mi dirà come sconfiggere la povertà. Ma adesso volevo solo
5: la povertà aumenta non mantenendo le promesse, sai, e poi secondo me aumenta anche, tu non vuoi che si parli di politica, però quella sfiducia, ho sentito nei vari interventi dire, soprattutto della signora, no, non crediamo più nei politici, e poi si meravigliano che a votare anche le elezioni che ci sono state di recente.
2: Va bene. Fratoianni, prendila.
5: Ma quindi mi
2: candidala.
5: Stai attaccando il telefono in faccia? No, ma come, stasera eravamo d'accordo sulle bugie.
2: Fratoianni, portala via in Parlamento. Grazie, Briganti. Fratoianni, ti supplico, porta via la Briganti. Portala via, mettila in Senato a 15.000 euro al mese a farci la morale. Grazie. Brano.

0: Ovviamente chi non l'ha già fatto mandi un messaggio vocale al 334 11 11 622 per dire la sua sul fatto che ci hanno preso per i fondelli sulla la stabilizzazione almeno per un mese del prezzo dei carburanti, perché i carburanti stanno tornando ad aumentare, il governo in imbarazzo cerca una soluzione. Vorrei aumentare l'imbarazzo facendo in modo che sentissero tanti messaggi di gente arrabbiata e mettessero una pezza a questa situazione imbarazzante. Quindi 334 11 11 622. E i vostri messaggi sono come pietre, colpiscono, e quindi mandateli, che adesso li faccio ascoltare. 334 11 11 622. Ma ne leggo anche qualcuno, perché sempre al 334 11 11 622 si possono anche mandare scritti. Dario l'ho già letto. Fabrizio: facendo un'analisi obiettiva sui nostri politici di destra e sinistra, non rimane che l'espatrio. Parliamo dell'attuale maggioranza, le tasse aumentate come non mai, ma ci dicono il contrario. Partiti che votano una legge elettorale pur sapendo che verranno danneggiati, donne della maggioranza che votano una legge elettorale che ridurrà la quota femminile eletta, promesse di riduzione e accise sui carburanti e promesse. Questo Fabrizio. Stefano Stino da Roma: il governo dovrebbe, a parer mio, favorire la micromobilità, bici, monopattino, microcar elettriche. Me ne ricordo uno dei monopattini, non sta parlando Stefano da Roma, parlo io. Quando fecero il bonus monopattini, tutti a mettere il nonnino nel monopattino e poi qualcuno in auto te lo stirava e perdevi anche la pensione del nonnino messo sul monopattino. Lo stiravano le auto, lo tiravano sotto, moriva, perdevi anche quell'entrata familiare per aver regalato un monopattino. Ma insomma, lasciamo stare. Stefano allora dice: favorire micromobilità, bici, monopattino, microcar elettriche, incentivare le pool car con almeno due persone al bordo, obbligare le pubbliche amministrazioni, i privati che fanno determinate tipologie di lavoro a implementare il telelavoro, istituire le targhe alterne magari solo nelle ore diurne, diminuire gli abbonamenti al trasporto pubblico, pubblicizzare sulla radio TV di Stato le alternative al mezzo privato, potenziare car sharing evitando l'utilizzo di auto private. Insomma, può continuare Giancarlo D'Asti: quel che è successo oggi sui prezzi dei carburanti è riassunto da una massima dell'onorevole Gianfranco Rotondi, vecchio democristiano, che una volta disse: ciò che si dice in politica vale solo per quel momento, ergo un secondo dopo si può dire o fare l'esatto contrario. Ai tempi in cui il partito di Rotondi faceva le cose, su una roba così sarebbe stata una bella rivolta e non l'avrebbero comunque annunciata una cosa che poi non mantenevano. Devo dare la linea alla regia? Ma sì, ma allora state registrando i vostri messaggi al 334 11 11 622, li sentiamo tra poco.
1: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano, prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ma per rispondere all'ascoltatore prima che dice cosa hanno fatto i sinistri, le coperte sono corte, cosa doveva fare il governo? Beh, intanto magari non tagliare il bollo il prossimo anno, che è proprio una stronzata oltre che una mossa elettorale chiarissima.
6: Buonasera. La situazione non è critica, la situazione è proprio, è diventata incontrollabile, c'è un governo che non riesce a tutelarci, ma il governo non dovrebbe fare il volere del popolo, o sbaglio? È proprio una vergogna, è proprio una vergogna.
7: Poletti, adesso deve chiamare qualche politico, qualche tuttologo, non so, tipo Gasparri, che è sempre presente nella sua trasmissione, vediamo cosa ci racconta, qualche balla dovrà pur dire, no? Va bene, so che dico una pirlata, però va bene così. Saluti Mauro.

0: guardate, guardate che bel esercizio di democrazia, invece di andare in piazza a spaccare tutto per dire ci avete presi per i fondelli, lo dite qua alla radio, la radio entra nelle auto blu, entra nel palazzo e fa capire a quei signori che ci fanno costare di più da oggi il pieno del diesel, perché il limite fissato da Eni non è più garantito, limite fissato il 25 settembre che aveva una durata di 30 giorni, bene, gli fate capire che insomma così non va bene. Non va bene dire abbiamo messo, grazie alle compagnie che hanno messo il tetto al carburante, che poi non hai fatto la tua parte, e questi aumentano. Grazie, grazie. Sentiamo voi, va?
1: Poletti, Sandra da Pavia, le dica a quel signore che molti hanno solo una macchina, primo, e secondo, lavorano a 30-40 km da casa, dove nei paesi piccoli non ci sono neanche i pullman che arrivano nelle grandi città. E dica al signore che lui sarà sicuramente in pensione e noi dobbiamo lavorare e andare avanti e indietro, farci 40 km alla volta. E non è così che si risolvono le cose, glielo dica quel signore tanto carino.
0: Gliel'ha detto lei, 334-11-11-622 anche per le vostre telefonate. Io vi ricordo che la gente non va a far benzina per farsi le passeggiate con la macchina, le code con la macchina, non si fa le code per piacere, si fa le code per andare a lavorare, e gli stipendi sono sempre quelli, se non diminuiti, se non diminuiti. Il potere d'acquisto sicuramente. Chiamate anche in diretta 334 11 11 622.
2: Io, dottor Poletti, io rimango basito, quello che ce l'ha con i sinistri adesso, che si lamentano con la coperta corta. Io le ricordo questo signore qua che i sinistri, insieme a Draghi, quando c'era tempo di Covid, hanno cambiato le mascherine, hanno cambiato il gasolio, hanno fatto delle misure che ci hanno dato anche dei soldi, e ce n'erano meno di adesso. Se purtroppo firmano 5% delle armi, i soldi non ce ne sono più, ma perché loro non gliene frega niente di dare al popolo. Ce l'hanno col bonus 110, dopo che l'hanno usato loro l'hanno tolto, perché a loro gli dà fastidio che ritorni qualcosa di delle tasse al popolo. Loro vogliono solo per loro, per i loro affari. Questa cosa del gasolio, quando era iniziato tutto, tutti gli stati hanno chiamato i propri statali che capivano di gasolio per bloccare, per cercare una soluzione. Noi che abbiamo chiamato le compagnie petrolifere, noi siamo con le aziende petrolifere italiane, il governo parla solo con loro e non ha fatto niente. Quindi uno più uno cosa fa? Per me anche la magistratura ci dovrebbe mettere un po' naso in questa situazione.
3: Io insisto, bisogna dare risposte che abbiano ripercussioni, perché come stanno dicendo tutti è inutile reclamare, non si arriva a niente. Va bene, passiamo all'atto. Se loro aumentano la benzina, noi diminuiamo l'acquisto. La macchina la si usa solamente quando è necessario, la moto la si usa solamente quando è necessario. Secondo me questo sarebbe già un segnale dove sicuramente potrebbero capire che ci possono anche smenare a un certo punto. Io vedo solo questo come, per il momento, come soluzione possibile per fare qualcosa di un po' più pesante rispetto a solo reclamare, e comunque anche cambiare. Queste persone purtroppo secondo me non danno un programma chiaro, non sono mai chiare, dicono una cosa poi dicono il contrario, l'abbiamo visto anche col bollo e con tante altre cose. È vergognoso, ed è vergognoso che noi tutte le volte dobbiamo sentirci dire che invece le cose vanno bene quando vanno male. E allora secondo me bisogna protestare in maniera che loro ci rimettano davvero, perché in fondo poi sono i soldi, che ho capito che alla fine sono i soldi che fanno girare il mondo, del cittadino non gliene frega niente a nessuno.
4: Buonasera Poretti, sono Renato dalla provincia di Milano. E come diceva ieri un suo collega, 100 miliardi di interessi sul debito che l'Italia deve pagare quest'anno. E sono, corrispondono, non so, a 3-4 manovre finanziarie ed è tutta ricchezza degli italiani che viene trasferita ai mercati finanziari attraverso le tasse. Ecco perché le accise sono così alte, ecco perché le tasse sono così alte, perché gran parte della ricchezza degli italiani va ad arricchire i mercati finanziari, cioè grandi gruppi bancari privati, cioè alla fine BlackRock, perché poi alla fine si arriva sempre lì.
5: Vabbè, chissà mai che magari non rimettiamo in campo gli extra profitti che avevano messo nel cestino Ivan da Milano.
6: Mi dice il giornale radio, Luis da Milano, che posso dire? Niente, poi uno fa fatica, viene preso in giro se diventa complottista, ma come fai a credere? Come fai a credere? Cioè in generale, ma questa è l'ennesima cosa, che poi è una stupidata la benzina, su quante altre cose così? Su quante, dai, su quante? È una presa in giro, ma io ormai non credo più in niente, preferisco essere complottista e non credere a niente che credere a loro.
7: Poletti, buonasera, sono Sandro. Comunque è molto interessante quello che stai discutendo e ti capisco, ma in nessun'altra nazione in Europa hanno abbassato i prezzi come è stato fatto in Italia. Pur anche solo per una settimana, intanto però ci hanno provato, penso il governo ci ha provato, ce l'ha messa tutta e niente, bisogna accettare la situazione e sperare che tutto si tranquillizza. Grazie, buonasera.
0: Accettare la situazione, quando la situazione è una presa in giro, no. È come se la moglie t'avesse fatto le corna. È chiaro? Corna, moglie, corna, moglie. Tra poco.
8: Buonasera a tutti. Sono Silvana da Milano. Beh, innanzitutto complimenti alla redazione, perché la vostra indignazione è l'indignazione di tutti, perché paghiamo, però ancora di più io sono preoccupata per il gas, perché adesso arriva l'inverno e io ho già ricevuto una lettera dal mio gestore che ci sarà un aumento notevole, se voglio cambiare posso cambiare, però questo è in base ai miei consumi. E io dovrò pagare perché la casa la devo riscaldare per forza. E io già sono una privilegiata perché posso pagare, ma ci sono tanti anziani, tante persone indigenti che non possono pagare e questo è veramente uno schifo. Cosa bisogna fare? Io lo dico da mesi. Bisogna fare come la Spagna, che zitta zitta, quatta quatta, un po' di gas e un po' di materie prime le importa da Putin e smetterla di dare soldi all'Ucraina. Fine. Questo bisogna fare. Si favorisce la pace, mettiamo a posto il nostro problema energetico, muoiono meno persone e finalmente si torna a ragionare con il cervello. Ciao ciao.

0: Iride, buonasera, da dove chiama?
1: Chiamo da Roma, buonasera.
0: Buonasera Iride, mi dica pure.
1: Mi sono, praticamente sono uscita dal lavoro e ho trovato un traffico pazzesco e quindi sembrerebbe come se la benzina non costasse così tanto, però va bene, la macchina serve e quindi continuiamo a usarla. Il problema è uno solo. Cioè no, ce ne sono più di uno. E quello più importante è che questo governo ci sta prendendo per il culo. Scusi il termine, me lo faccia passare, però basta.
0: Passato.
1: Basta, perché la gente è stanca. È stanca. Noi siamo meno incisivi dei francesi. Io sono nata a Parigi, mi sento metà italiana e metà parigina. E penso che comunque le rivolte che fanno poi alla fine portano a qualcosa. Noi invece che facciamo? Ci lamentiamo e non facciamo niente. Siamo zitti, buoni. La benzina aumenta, il mangiare aumenta, le famiglie muoiono di fame, non arrivano a pagare gli affitti. I ragazzi se ne vanno all'estero perché qui non c'è lavoro.
0: Certo.
1: E che stiamo a fa? Guardiamo. Adesso vogliono, facciamo una domenica sì, una domenica no, con le macchine alternate, cioè torniamo all'austerity. Torniamo perché? Perché qualcuno ha deciso per noi. Perché noi diamo i soldi per le armi o perché siamo alleati di chi vuole la guerra? Pure San Francesco l'aveva capito 800 anni fa che la guerra fa schifo. E che
0: Iride,
1: è meglio parlare
0: grazie.
1: Con gli animali piuttosto che con le persone,
0: certo.
1: Perché gli animali ti ascoltano.
0: Quello sicuro. Iride, torni a chiamarci, la ringrazio. Ho una valanga di vocali da mandare, intanto la ringrazio e buon lavoro naturalmente. Che lavoro fa di bello, Iride? Ah, ci ha lasciati. Allora, forza con i vocali che questa sera... questa trasmissione non riesce neanche a contenere tutti. Vai Lorenzo Cappadocia.
2: Nessuno tocchi Eni, ma non me la dovete toccare. Lasciate che prenda il controllo della nazione, la nostra società nazionale degli idrocarburi, che nel 2011, quando cadde Gheddafi, strinse i denti, grande Descalzi, Minniti, tennero il punto, rimanemmo in Libia. Petrolio, benzina, le riserve più grandi dell'Africa, andiamo a riprenderla nel senso più metaforico, anzi no, reale del termine, prima che lo faccia qualcun altro, è scattata l'epoca di tutti piglia tutto e la fetta si riduce, la Libia è davanti a noi, che facciamo? Avanti Eni, grande Cappadone, ciao.
3: Senti, era girato il signore che ha chiamato da Roma perché probabilmente è parte di quel mondo, no? Quindi o petrolio o politica filogovernativa, non ci sono altre ragioni per poter difendere una cosa indifendibile.
4: Basterebbero alcuni accorgimenti, uno tra questi potrebbe essere che chi viene da fuori, in alcune città d'Italia già funziona così, quando arriva nei parcheggi, io faccio l'esempio del mio vicino alla fermata Famagosta che è bello grande, pago il parcheggio ma giro quanto voglio sui mezzi pubblici, gratis, perché pretendere che la gente con quello che costa il biglietto e soprattutto per 90 minuti vuol dire che se tu ti devi muovere un po' ne devi fare più di uno al giorno, se non vuoi farti l'abbonamento perché non sei di Milano, e spendi di più che a girare in macchina. Allora a questo punto giro in macchina. E allora, cioè, certe volte le cose si potrebbero fare. Monopattini, io sono d'accordo, ma rimettete i posti dove parcheggiarli e li devi rimettere dove l'hai presi. Non li puoi abbandonare nel naviglio. Fate come in certi paesi esteri, devi inserire il codice fiscale per andare in giro col monopattino. Cioè, la questione è che copiamo tutto quello che ci fa spendere di più dagli altri paesi, ma non guardiamo minimamente alle idee quando sono intelligenti degli altri paesi. Non capisco. Roberto da Milano.
5: L'ascoltatore di cui ha letto il messaggio poco fa ha perfettamente ragione, ha fatto un elenco di tutte le cose che questo governo non ha fatto ma non farebbe neanche l'altro governo di colore opposto. Quello che manca a questi politici intanto è la preparazione, intanto è l'onestà e la cosa brutta e terribile che li paghiamo, questi sono nostri stipendiati, signori, questi non hanno la visione di quello che vogliono fare, pensano solo alle poltrone loro, dei loro amichetti, delle loro mogli, dei loro cugini, e si sono piazzati sia

0: e reintroduciamo lo sconto sul diesel. Tu che ne dici? Che ne dici, Robè? Che ne dici?
1: Buonasera, dottor Poletti. Ma leggevo oggi dell'arresto del marito della Bartolozzi, Armao, il vicepresidente della regione Sicilia per corruzione. Ma è vera sta notizia? Il famoso plotone di esecuzione, no? Plotone di esecuzione, ma col senno di poi che facciamo? Glielo diamo il Nobel a Trump o no? Cioè, un qualcosa, col senno di poi si riesce a capire quanti casini hanno fatto e continuano a fare sti qua? No,
2: Buonasera Luigi da Torino. Esatto, la radio entra nel palazzo e allora non gliene frega un... e soprattutto aspettano aprile per beccarsi la pensione dopo 4 anni e mezzo, e noi invece dobbiamo aspettare fino a 67 se va bene, eccetera eccetera, e noi non spacchiamo tutto quanto quando invece dovremmo andare sotto i palazzi del potere a spaccare i palazzi del potere, non il resto.
3: Buonasera signor Poletti, ma è possibile che in Italia quando governa la destra la colpa è della sinistra, quando governa la sinistra la colpa è della destra? Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 2 governi tecnici che hanno messo le pezze ai buchi dello Stato. Gli altri, D'Aletta, Renzi, Conte, hanno sempre governati partiti di destra con partiti di sinistra. Quindi, quando danno la colpa alla sinistra, a chi si riferiscono? PS, il PD che ha tolto l'articolo 18, perché lo paragonate alla sinistra? E questo io non lo comprendo. Grazie, saluti.
4: Buonasera a tutti, vorrei dire soltanto una cosa. Io ho lavorato 25 anni, ho fatto il calcolo della pensione, mi daranno, perché a questo punto non posso più andarci in pensione, 900 euro con un mutuo da pagare, la benzina ovviamente, la macchina ovviamente da pagare e tutto quanto il resto. E perdonatemi, ma se non mettete, allora, siccome questo qui è un circolo vizioso in pratica, perché se non mettete mani alle pensioni noi non ci andremo mai a casa, continueremo a lavorare, di conseguenza i ragazzi non possono prendere l'occupazione che noi copriamo in questo momento, di conseguenza non possono comprarsi una casa, di conseguenza non possono formarsi una famiglia e di conseguenza stanno sempre a casa dei genitori. È un circolo vizioso. Mettete mano alle pensioni e agli stipendi, ok? Se io potessi andare col mio stipendio di ora a casa, io ci andrei volentieri, ma non posso. Buonasera a tutti.
5: Caro Palazzo, senza fare la rima dell'ascoltatore di prima, caro Palazzo, ti ho portato un po' di paese reale dentro, rifletti. Uè, grazie davvero, perché dimostrate una grande fiducia in questa radio e nel sottoscritto, vi ringrazio. Potrei continuare perché ho materiale per continuare, ma lo faccio domani dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 21 a mezzanotte come ogni giorno con Italiano Limits. Grazie soprattutto oggi a Lorenzo Cappadoni in regia, che ha fatto i salti mortali, a Matteo Respinti in redazione, che si è dovuto scusare con gli ospiti, ma io tenevo ad avere voi, e domani è un altro giorno. Ma la radio è sempre la stessa, giornale radio, la radio libera di informare, e adesso il timone delle 20 con Francesco Massardo.
6: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe,

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 6 ed un minuto.
5: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
6: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
5: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
6: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
5: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
6: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
8: Le 6 e 2 minuti, buona mattina da Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, con me, Peter Bescapelli. Racconto dall'Italia, dal mondo, inizia proprio ora la prima edizione del timone, quella che ci porta nella parte poi centrale della mattinata con tanti ospiti, tante voci. Vi ricordo le vostre voci, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Vi ricordo il nostro sito giornaleradio.fm, poi l'app, fantastica app che vi potete portare in tasca con lo smartphone e in macchina, e poi la TV, il DAB, l'FM e molto altro ancora. Allora, 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, più o meno a quest'ora, Hamas organizzava un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza erano partiti 5.000 razzi verso gli israeliani, poi milizie palestinesi hanno controllato i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggendo le postazioni militari di frontiera, colpendo i civili, i militari israeliani. Poi altri militanti di Hamas erano atterrati con i deltaplani a Rehem, nel bel mezzo di un festival musicale frequentato da giovani. Hanno aperto il fuoco contro la folla che ha tentato la fuga, uccidendo centinaia di persone. I sopravvissuti all'attacco sono stati presi in ostaggio, poi trasportati a casa. Poi sono seguite irruzioni nei kibbutz, stragi, occupazioni di basi militari, un bilancio impressionante. Allora 1200 morti, 251 ostaggi. È partita la repressione israeliana. In pochi mesi Gaza è stata ridotta a brandelli, è stata rasa al suolo, e solo oggi sappiamo, attraverso un film che si chiama NASA, che vi consiglio caldamente di vedere da qualche parte al cinema dove lo fanno. Si è capito che quella di Netanyahu era un'operazione pianificata, ma non contro Hamas in particolare, contro tutta la popolazione palestinese. Infatti alla fine, ad oggi, abbiamo 74.237 morti e 175.206 feriti, tutti palestinesi, in gran parte bambini, donne, vecchi. 1.454 morti solo dopo la fragilissima tregua fiammata tale parte il 10 ottobre del 2025. Questo è quello che è accaduto, ma oggi vi racconteremo anche della legge elettorale che supera altri esami, dalla Camera arriva il via libera alla fiducia sui primi due articoli. È scoppiata la bagarre in aula esultando la maggioranza, siamo compatti, opposizione all'attacco, è una riforma incostituzionale. Sullo sfondo procede sempre più corpo e prende sempre più corpo l'ipotesi di andare alle urne in anticipo, chi dice ad aprile, chi dice a maggio. Ci sono i calcoli degli alleati a Giorgia Meloni, ci sono anche i malesseri perché Lega e Forza Italia, ma anche i lupi di Noi Moderati vorrebbero andare alle urne a fine mandato, cioè a settembre del 2027, ma Giorgia Meloni vorrebbe anticipare. E poi ci sono gli scontri, le proteste in Francia. In piazza ci sono state centinaia di migliaia di studenti, scontri a Parigi, barricate a Strasburgo, le elezioni che saranno sospese fino al weekend, è intervenuto anche il presidente Trump. Ciò che sta accadendo in Francia è niente meno che un'immigrazione di massa fuori controllo. Devo dire che Trump non ha capito assolutamente nulla di quello che è accaduto in Francia, dove in piazza ci sono gli studenti, i giovani. C'è un'intervista che ho visto nella televisione francese dove c'è un ragazzo che dice: no, io non voglio andare a morire in guerra, non dobbiamo spendere i quattrini, i soldi per il riarmo qui in Francia, noi vogliamo studiare. Protestano per studiare, ok? Ed è questo quello che sta capitando. Ci sono stati incidenti in tutto il paese, si sa che le rivoluzioni, quando ci sono le rivoluzioni ci si mette normalmente il cappotto, ci sono lacrimogeni, barricate da Parigi a Lione, ci sono i centristi come Macron che hanno delle responsabilità spaventose su quello che sta accadendo in Francia, una inettitudine quasi imbarazzante. E c'è però Macron che convoca i ministri. Questo è quello che è capitato in queste ore, ma poi ci sono ancora molte altre notizie che seguiremo, che racconteremo, come le accise mobili con il diesel a 2,25, e c'è Giorgia Meloni in pressing sull'Unione Europea perché praticamente lo sconto non c'è più. Insomma, una figuraccia, devo dire, visto tutto quello che ci hanno raccontato sullo sconto, ma lo sconto non c'è stato. Anzi, devo dire che alcuni ascoltatori, ma noi stessi anche che giriamo, che viaggiamo, vediamo che il prezzo del diesel è sempre quello, anzi addirittura è perfino aumentato. E allora cominciamo con le danze, con la musica, con MGK.

0: Le luci livide di un'alba di Shabbat. Sono le 6:29 del 7 ottobre, il giorno più lungo di Israele è appena cominciato. I miliziani di Hamas sono uno sciame. Un attacco simultaneo, pianificato da mesi, se non anni. L'ordine, fare prigionieri, in alternativa, massacrare, senza pietà. I soldati sono colti nel sonno, uccisi o catturati nei dormitori. Nei kibbutz, il pogrom comincia poco prima delle 7. I terroristi rastrellano gli abitanti casa per casa, fin dentro i rifugi. Chi si ribella viene ucciso, poi appiccano il fuoco.
1: Questo è il servizio del TG1 di tre anni fa, dunque il 7 ottobre 2023, con l'attacco di Hamas contro Israele che apriva una nuova e drammatica fase del conflitto nel Medio Oriente. Da allora le guerre, perché stiamo parlando di molte guerre, hanno prodotto conseguenze devastanti anche sulla popolazione civile palestinese, in particolare nella striscia di Gaza. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, saluto Riccardo Nori, portavoce di Amnesty International. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, al direttore e a chi ci ascolta.
2: Dottor Nori, sono passati 3 anni dal massacro del 7 ottobre, la cui conseguenza fu l'assalto israeliano alla striscia di Gaza. Le chiedo, qual è per Gaza il bilancio umanitario di questi 3 anni di guerra? E soprattutto, quali sono le conseguenze più profonde sulla popolazione civile? Non soltanto in termini di vittime, ma anche di sfollamenti, accesso alle cure, cibo, acqua e distruzione delle infrastrutture.
3: Intanto 3 anni fa esatti, seguendo il vocabolario del diritto internazionale, Hamas ha commesso gravissimi crimini di guerra, uccidendo e sequestrando centinaia di civili, e quel giorno, alcune ore dopo, è iniziato quello che sempre secondo il diritto internazionale Amnesty International qualifica come un genocidio. Il risultato è stato che buona parte della popolazione della striscia di Gaza in questi 3 anni è stata ripetutamente sfollata, ridotta alla fame, posta in condizioni impossibili da sopportare per portare avanti una vita normale. Ci sono stati 73.000 morti, questo le stime più accreditate lo danno come un numero da cui partire almeno, e diverse decine se non centinaia di giornaliste e giornalisti uccisi, città distrutte, e oggi tra 2 giorni sarà un anno dal cosiddetto accordo di pace, ma veramente cosiddetto, noi abbiamo una situazione sul terreno che è di un genocidio che continua a rallentatore, con centinaia di persone palestinesi uccise, e con Israele che tuttora occupa la maggior parte, e la occupa militarmente la maggior parte della striscia di Gaza.
2: Ecco, lei lo ha ripetuto più volte, Amnesty International ha assunto una posizione molto netta, sostenendo che quanto compiuto da Israele a Gaza integri il crimine di genocidio. Le chiedo, su quali elementi fondate questa valutazione e quali responsabilità attribuite poi alla comunità internazionale?
3: Noi abbiamo svolto una ricerca durata 9 mesi, tra la fine del 24 e la prima metà del 25, basandoci non su paragoni, analogie, differenze con fatti storici che sono assoluti e non sono comparabili, ma con la Convenzione del 1948 sul genocidio, che stabilisce 5 atti di genocidio, che ricordo sono atti commessi contro un gruppo, non contro singole persone, neanche una moltitudine di singole persone. E sulla base di questo abbiamo concluso che il crimine internazionale di genocidio è stato commesso, chiama in causa lo Stato di Israele, sostenuto anche da un elemento soggettivo, come numerose dichiarazioni pubbliche deumanizzanti o che incitavano all'uccisione della popolazione in quanto tale.
2: Ringrazio e saluto Riccardo Nori, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie. A te la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respinti. Dunque, la legge elettorale supera altri esami dalla Camera, entra il via libera alla fiducia nei primi 2 articoli e scoppia la bagarre in aula, esulta la maggioranza, siamo compatti, l'opposizione è all'attacco. Il racconto di Michele Ceci.
4: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sui primi due articoli della legge elettorale proposta dal governo Meloni, con 226 e 227 voti favorevoli rispettivamente per le preferenze reintrodotte, ma con capolista bloccato, e la soglia di 6.000 firme necessaria per presentare una lista alle elezioni politiche. Le votazioni continueranno proprio oggi con l'articolo 3 per la ridefinizione di alcuni collegi elettorali e l'8 per il voto fuori sede ai caregiver, che è stato invece approvato quasi all'unanimità e sul quale pertanto il governo non ha posto la fiducia. Con un numero di assenze minimo e nonostante alcuni deputati non presenti perché fuori Roma, la maggioranza rimane dunque compatta sulle due novità più controverse introdotte dalla legge elettorale. Ma le critiche rimangono ferme e non solo dalle opposizioni in Parlamento. Il presidente della rete dei costituzionalisti contro la legge elettorale, Roberto Zaccaria, annuncia l'imminente deposito di ricorsi non appena entrerà in vigore. Il no convinto unisce, oltre a PD e 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Ma fra le tante prese di posizione particolarmente sentite, spicca quella di Elena Bonetti, presidente di Azione, che si è rivolta direttamente alle deputate del centrodestra. Sta a voi decidere da che parte stare, non c'è una terza via possibile, votare a favore o votare contro, e se votate sì, diventerete complici e colpevoli di un arretramento del nostro paese nei confronti dei diritti delle donne. Così il partito di Calenda denuncia l'obiettivo dichiarato di cacciare le donne dalle istituzioni, cito. Forza Italia, a cui proprio alcuni giorni addietro Matteo Renzi aveva rivolto un appello, parla invece di una legge che restituisce fiducia ai cittadini. I nodi più delicati arriveranno comunque al pettine domani, in occasione del voto finale, che comunque non ultimerà l'iter dello stabilicum in via definitiva, sempre contenziosi legali permettendo. Una volta votata e promulgata la legge da parte del Presidente della Repubblica, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il governo avrà l'onere di emanare entro 90 giorni i decreti attuativi per il ridisegno dei collegi e la quota proporzionale. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Ceci. Allora vediamo invece con Marco Trombetta il quadro generale della politica, perché non c'è solo il dibattito sulla legge elettorale.
5: Buongiorno, la legge elettorale resta in primo piano e spacca l'aula di Montecitorio, dove il governo ha incassato l'approvazione dei primi due articoli della riforma blindati dal voto di fiducia, e scontro totale tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra rivendica con forza l'efficacia del nuovo testo, assicurando che la riforma garantirà stabilità di governo alla coalizione che uscirà vincente dalle urne. Il meccanismo prevede preferenze abbinate a capilista bloccati, un premio di maggioranza automatico alla coalizione in grado di raggiungere il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Stretta invece sulle nuove forze politiche, per le quali serviranno ben 6.000 firme per ogni collegio per poter presentare il proprio simbolo sulla scheda, mentre sulla figura del Premier il nome del candidato dovrà essere indicato chiaramente prima del voto, ma non comparirà materialmente sulla scheda elettorale. Le opposizioni fanno muro, convinto che la legge attesa al voto finale giovedì nella sua interezza non supererà il vaglio di costituzionalità della Consulta. Intanto da Palazzo Chigi la Premier Meloni guarda oltre i confini nazionali e prepara il prossimo Consiglio europeo. Al centro dell'agenda della Presidente del Consiglio ci saranno interventi strutturali urgenti per tagliare il costo dell'energia, che sta creando pesanti problemi a famiglie e imprese. Nonostante la scadenza della legislatura a settembre del prossimo anno, i partiti si preparano comunque al voto e sono già in pieno clima elettorale. Nel campo del centrosinistra Conte e Schlein hanno trovato l'intesa sulle primarie, con la segretaria del Partito Democratico che dice no all'ipotesi di un terzo nome. Nel centrodestra invece Vannacci continua a essere una spina nel fianco per la coalizione, mentre Matteo Salvini si prepara a fine mese per il congresso della Lega. Movimenti anche in Forza Italia, dove il governatore della Calabria Occhiuto insidia la leadership di Tajani. In chiusura la legge di bilancio, con Giorgetti al lavoro per trovare le risorse necessarie per quel che resta la priorità assoluta, ovvero tagliare le tasse al ceto medio. È tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
1: Le 6:22, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Mentre gli studenti francesi scendono in piazza, si è celebrata la giornata mondiale degli insegnanti. In Italia c'è ancora molto da fare a livello salariale, ma anche di sicurezza, visti i ripetuti episodi di violenza. Racconto di Nicola Compagnona.
6: Direttore, lunedì è stata la giornata mondiale degli insegnanti, ovviamente al centro il tema che riguarda le violenze in classe. Noi ne parliamo con Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti. Castellana, ovviamente ci troviamo a parlare purtroppo sempre di questi episodi.
7: Sì, purtroppo dobbiamo parlare sempre di aggressioni, si dovrebbe parlare di didattica, si dovrebbe parlare del futuro di una nazione, invece anche col giornale radio purtroppo ci troviamo a commentare episodi non piacevoli, che però sono la punta di un iceberg, perché in realtà la violenza c'è tutti i giorni a scuola, c'è nelle parole, c'è nei gesti, c'è nell'atteggiamento verso gli insegnanti. Come ho già detto, questo momento è un momento di riflessione dove dobbiamo trovare le cause, iniziare a trovare le cause, ma anche delle soluzioni, perché piangersi addosso non serve. Soluzioni possono essere quelle, prima di tutto, che la scuola deve ritrovare la centralità della didattica, meno scuola azienda, meno scuola che cerca a tutti i costi di trovare utenza, ma una scuola invece che inizia a proporre dei contenuti e attraverso i contenuti dei valori, perché sono quelli che poi formano i ragazzi, ma anche responsabilizzare le famiglie devono essere consapevoli che non possono scaricare sulla scuola i loro fallimenti, la loro assenza nel processo educativo. Troppo spesso le famiglie sono assenti, le famiglie devono iniziare anche a pagare in solido.
6: Da dove si può ripartire per cercare di rendere normale una situazione che sta sfuggendo di mano, da questo patto scuola-famiglia?
7: Sì, beh, intanto il ministro aveva fatto il divieto dei cellulari a scuola, in realtà non è sufficiente, perché sappiamo bene che i ragazzi aggirano i cellulari. Forse dovremmo spegnere proprio i social durante l'orario scolastico a questi ragazzi, e magari anche con un intervento legislativo. È un po' forte come cosa, però iniziare almeno a parlarne, così come io dico al ministro dovremmo iniziare ad avere scuole di dimensioni più umane. Proprio sotto questo dicastero purtroppo abbiamo avuto invece fortissimi dimensionamenti scolastici che hanno portato scuole ad avere addirittura 2000 alunni. Questa cosa non è accettabile. Abbiamo bisogno di scuole piccole, di scuole a misura d'uomo, dove c'è un intervento immediato e veloce della didattica. Abbiamo bisogno anche di classi più piccole, perché solo così forse abbiamo un miglioramento della qualità dell'istruzione.
6: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: Grazie Nicola Compagnone. Allora, saluto il primo ospite in diretta, che è il professor Giuseppe Dentice. Buongiorno, bentornato.
8: Buongiorno direttore, ben ritrovati.
1: L'abbiamo chiamata perché oggi è il 7 ottobre, 3 anni fa Hamas organizzava questo attacco militare contro Israele. 3 anni dopo sul campo c'è il bilancio di allora: 1200 morti, 251 ostaggi, e c'è il bilancio di oggi, di quello che è accaduto dopo, cioè 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 morti solo dopo la fragile tregua firmata dalle parti il 10 ottobre dello scorso anno. Ovviamente questo ultimo bilancio pesa esclusivamente sulle spalle dei palestinesi, con una città completamente rasa al suolo, che è Gaza. Che bilancio possiamo fare? La guerra è ancora sostanzialmente in corso o è diciamo solamente congelata?
8: No, la guerra esiste, la guerra c'è, va avanti, produce morte e rimane tutta a carico soprattutto dei palestinesi per quello che riguarda l'attuale fase a Gaza. Però se vogliamo guardare il fenomeno in uno spettro più ampio, considerando i nostri 3 anni vissuti e i 3 anni vissuti da Israele e dai palestinesi, possiamo dire che quello che è l'effetto maggiore è una condizione di guerra permanente. E questa condizione non è un qualcosa che grava solo nei confronti ovviamente dei palestinesi, ma anche della società israeliana, che vive di fatto all'interno di uno spettro di diciamo così, di azione nel quale o si è con Netanyahu o si è contro Netanyahu, tant'è che è questo di fatto questo clima e in questo, diciamo così, sentimento che si va alle elezioni proprio tra qualche settimana, il prossimo 27 ottobre. Ma l'effetto psicologico e, diciamo così, anche un po' morale di questi tre anni sta appunto in questa condizione che ha portato Israele a essere percepito nella regione come un attore non più, come dire, paritario o comunque con il quale cercare di intrattenere rapporti in maniera uguale, ma percepito come un qualcosa di, come dire, sempre più, come dire, poco trasparente, in virtù anche di quelli che sono stati, diciamo, i tre anni, appunto. Da Gaza la guerra si è allargata in maniera indistinta ormai verso tutta la regione, dal Libano al Mar Rosso, nella Siria meridionale, all'Iran e allo stretto di Hormuz. Quindi una condizione che ha abbracciato l'intero Medio Oriente e che contribuisce a trasformarlo ancora. Da parte palestinese è evidente che quello che è stato il 7 ottobre è un qualcosa che ha modificato in maniera anche abbastanza permanente la percezione di Israele e di quello che è anche la condizione stessa di una possibile statualità palestinese, perché così come la guerra a Gaza ha portato morte e distruzione e anche all'annientamento, possiamo dire, di intere città, famiglie, popolazioni. Parimenti nella Cisgiordania vediamo come questo processo è stato, come dire, trasformato in una sorta di lotta senza quartiere per impedire qualsiasi possibilità di una nascita di uno Stato palestinese, con effetti che hanno poi ovviamente indotto gli stessi palestinesi dell'area, ma poi in generale dell'intero complesso dei territori occupati, a riconsiderare i rapporti di forza interni e anche a riconsiderare la stessa idea di, come dire, di resistenza sempre più armata e violenta nei confronti di Israele. Quindi, se vogliamo, diciamo così, dare una sorta di reso conto di quello che sono stati questi tre anni, le parole violenza e guerra sono quelle che hanno dominato nell'intero contesto medio orientale e che probabilmente continueranno a farlo sotto forme sempre più diverse.
1: Grazie professor Giuseppe Dentice. Stiamo facendo un bilancio e lo faremo anche nella seconda parte di questi tre anni dall'attacco del 7 ottobre 2023. Restate con noi, tra poco.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
10: Giornale Radio.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
11: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
12: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide, i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
1: E alle 6.33 vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati a 34 11 16 22 TT da Lecce. Salve direttore Biacchesi, ogni tanto mi faccio risentire, anche se l'ascolto quasi tutte le mattine. Sai una cosa, mi chiedo come sia possibile essere a questo punto. Ieri sentivo Mitraglia che citava Vannacci e poi Trump. Il primo dava dell'invertito a Cerno. Trump che se ne usciva con la storia degli islamici per giustificare le manifestazioni di Parigi. Mi chiedo se è questo il modo di far politica oggi, se pur di captare consensi si sia disposti a dire qualunque fesseria. E mi chiedo come sia possibile che ci sia gente che ascolti questi signori o si abbarbica ad argomenti legati all'orientamento sessuale di Eli Schlein, mentre ci sarebbe da dire ben altro. Caro mio, Tete, in gran parte hai ragione. Il racconto della politica è veramente misero, devo dire. Anzi, penso, a mia memoria, sia uno dei momenti più difficili per chi, come me e come altri, racconta politica da almeno 50 anni. Ed è anche difficile poter rassicurare la popolazione, i cittadini, gli ascoltatori, che alla fine cosa conta realmente è il rispetto delle regole, il rispetto della democrazia. Ormai pare che gran parte di questi valori importanti che hanno tenuto botta almeno dalla 1945 a qualche anno fa oggi siano un po' messi fortemente in discussione dalle oligarchie, dalle autarchie e da un modo di far politica sicuramente deplorevole, per non dire altro. Allora vediamo alla musica con i Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses. Allora riepiloghiamo alcune voci politiche, e quest'oggi ci sono due aspetti che volevo affrontare. Il primo è ovviamente la legge elettorale, l'altro quello della manovra che è diciamo in fase di trattativa con tra i partiti e il ministro Giorgetti. Allora iniziamo da uno degli esponenti di punta di Fratelli d'Italia, che è Giovanni Donzelli, che parla di un governo Meloni che tiene i conti in ordine senza fare macelleria sociale.
1: Guardi, già questo c'è. Già oggi gli autotrasportatori hanno comunque delle agevolazioni, già i mezzi agricoli hanno delle agevolazioni, quindi si continuerà a lavorare, si rafforzerà il più possibile tutti quelli che sono i contributi a quelli che poi creano il prezzo del prodotto sul mercato, no? Perché questo poi può contenere anche la possibilità d'acquisto, cioè aiutare la possibilità d'acquisto da parte dei cittadini, quindi sì.
2: Se il PIL cresce e il potere d'acquisto diminuisce, come bisogna agire allora a partire dalla manovra?
1: C'è un tema di inflazione che è un tema internazionale su cui noi stiamo lavorando con molta serietà, a tenere i conti in ordine come stiamo facendo con responsabilità senza fare macelleria sociale, è la strada che sta consentendo all'Italia, con le difficoltà internazionali che ci sono, ma di stare in piedi, perché altrimenti con dei governi irresponsabili che sprecano denaro, oppure con dei governi che fanno macelleria sociale per tenere i conti in ordine, oggi l'Italia sarebbe in ginocchio. Col governo Meloni c'è il giusto equilibrio, per cui si riesce a tenere i conti in ordine senza fare macelleria sociale.
0: Così Donzelli di Fratelli d'Italia. L'altro dibattito molto forte in queste ore è quello sulla legge elettorale. L'opposizione è all'attacco anche da più parti, anche dai gruppi più moderati, centristi. Partiamo da Rosato di Azione.
3: La maggioranza ai numeri la proverà, fa una legge elettorale in cui c'è un errore di fondo, quella di fare una legge solo con la maggioranza. Le regole vanno scritte insieme, su questo non hanno proprio voluto investire. Devo dire che anche da parte del centro-sinistra non c'è stata nessuna disponibilità a farlo. Un errore reciproco che naturalmente lascerà il segno. Dopodiché per noi è una legge perfetta, perché ci si adatta e vedrete che nessuno farà il 42%. Non ci saranno le coalizioni che vincono, ci sarà finalmente una situazione in cui si ricomincerà a dare una funzione al capo dello Stato, che troverà una soluzione politica per questo paese europeista, senza queste due coalizioni che promettono tutto il contrario di tutto, dall'abolizione della povertà all'abolizione della Fornero all'abolizione delle accise, e invece ci potrà essere un governo che fa le cose che servono a quest'Italia. Io credo che intanto sarà il Presidente della Repubblica che darà un incarico e credo che ci sarà una maggioranza europeista in questo Parlamento che prevarrà, anche perché la crisi sta arrivando. Lo abbiamo visto l'altro giorno con lo spread, è bastato poco. C'è bisogno invece di mettere al centro una politica che faccia le cose, non che semplicemente che le annunci.
0: E sempre sulla legge elettorale è intervenuto Maggi di Più Europa.
4: Ma le prospettive purtroppo sin qui sono le peggiori, nel senso che il governo ha messo una fiducia per non far votare poche decine di emendamenti, quindi non c'era una ragione di necessità di superare un ostruzionismo o altro. C'è la sfiducia del governo nei confronti della propria maggioranza che li porta a obbligarli in qualche modo e a controllarli in qualche modo. Questa, l'articolo 1, è insomma tra le parti peggiori di tutta quanta la legge. Nel pomeriggio ci sarà l'altra fiducia, domani la terza fiducia. Mi pare che tutto vada come vogliono i capi, ormai questa è la democrazia dei capi. E i capi decidono, i parlamentari eseguono, e questo purtroppo è quello che, a cui andrà incontro la nostra democrazia, se ancora di più se passerà alla questa legge elettorale, perché il Parlamento diventerà uno strano oggetto in cui ci sono persone che obbediscono al capo e vengono elette per trascinamento rispetto al capo, e stanno pure provando a spiegare ai cittadini che la legge elettorale è un fatto tecnico che non dovrebbe interessarli. La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, che è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
0: Così mangi di più Europa. Saluto il prossimo ospite che è Alessandro Cesi, professore e docente all'Università IPU e grande esperto di geopolitica. Buongiorno, buona mattina.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Cesi, oggi ricorre l'anniversario del 7 ottobre 2023, quando Hamas organizzava questo attacco militare, 1200 morti, 251 ostaggi, e però abbiamo parlato anche con lei molte volte di quella che è stata poi la repressione israeliana, che è durata a lungo e che dura ancora, con Gaza che è stata sostanzialmente rasa al suolo, con un numero impressionante di morti, oltre 74.000 e di 175.000 feriti. E allora ci domandiamo quante guerre sono state create da quel 7 ottobre 2023 e perché non c'è pace.
5: Ma anche il 7 ottobre 2023 oggi è diventato un evento equivoco, specialmente di fronte al fatto che si dice, ormai è quasi sicuro, che Netanyahu fosse stato avvisato prima che questo accadesse. Addirittura io ho sempre sostenuto che molto prima che questo accadesse Netanyahu, tramite il suo partito e tramite anche il suo governo, aveva finanziato addirittura indirettamente la riorganizzazione di Hamas, come se fosse una scusa. Credo che loro non avessero idea della dimensione che questo ha determinato. 1200 morti sono oggettivamente tanti, ma oggi ci si rende conto che quella è stata quasi una giustificazione per un'azione che era già programmata rispetto alla conquista e alla realizzazione del grande Israele e alla distruzione totale dei palestinesi. Ora, quante guerre sono avvenute? C'è quella con Libano, c'è quella con l'Iran. Il punto delicato della questione è che il governo israeliano aveva bisogno di qualsiasi guerra per poter resistere politicamente ed evitare un processo diciamo di corruzione molto, molto incisivo e molto determinato, quasi riconosciuto dalla richiesta di Trump di salvare in qualche modo Netanyahu. Quindi credo che questo sia avvenuto. Vede, ciò che vedo io è che c'è una leggerezza, una mancanza di drammaticità rispetto alle cose che avvengono, che è dovuta essenzialmente da un consenso che viene meno dai comportamenti e più dalla comunicazione. E questo è il vero dramma che sta generando non solo guerre ma distruzioni in varie parti del mondo.
0: Alessandro Cesi, dobbiamo dire che 3 anni fa, subito dopo, ma questo era normale, l'attacco di Hamas e le prime operazioni israeliane, Netanyahu a quel tempo godeva ancora di una fiducia notevole all'interno di Israele e di una fiducia anche più generale di moltissimi alleati, penso agli Stati Uniti, ma penso in generale anche ad altri alleati. Qui ci sono due immagini: da una parte Gaza rasa al suolo, con un film come quello di Nasa, non so se l'ha visto, ma diciamo io consiglio molto di andare a vedere, perché quello che c'è dentro lì è non tutta la verità, ma comunque buona parte della verità, quindi di una pianificazione non tanto dell'attacco contro Hamas, ma contro tutta la popolazione palestinese.

0: un momento forse determinante per la storia di Israele. Io confido che la fine del regime, possiamo definirlo, di Netanyahu possa forse creare una nuova speranza per chi ancora crede.
1: Non lo so, non lo so, sono, io invece sono meno fiducioso, diciamo così, non perché penso che Netanyahu possa vincere le prossime elezioni. Questo, certo, Netanyahu in questo momento ha più consenso di Trump nel suo paese, nonostante che la sua notorietà sia discendente. Però non so, Israele ha bisogno di riforme strutturali per diventare una democrazia compiuta, nonostante lo si dica. Ormai le democrazie non sono più quelle dove semplicemente si vota. Le democrazie sono quelle ormai dove si aprono le possibilità di vita. Io ho sempre sostenuto che questa legge israeliana che vieta, per esempio, i matrimoni misti cosiddetti, oppure le associazioni miste o le organizzazioni miste, è una legge, diciamo, razzista da tutti i punti di vista, e questo elemento è un elemento fondamentale perché non riesce ad amalgamare gli uomini e li tiene costretti e circoscritti dentro delle categorie religiose o nazionalistiche, e questo è il punto delicato della questione. Andrà via Netanyahu, è molto possibile, lo arresteranno, è anche probabile, ma cambierà davvero la politica delle relazioni tra palestinesi e israeliani? E questo è un punto delicato della questione, e quella comunità internazionale dovrebbe fare attenzione perché, ripeto, un tema che dico sempre e che adesso in questo momento trovo sottovalutato: il problema palestinese è il problema del Medio Oriente. Per quanto possano girare attorno alle questioni anche gli altri stati arabi, tutti gli altri stati arabi, se non svolgono una politica favorevole ai palestinesi, perdono le loro leadership, il rapporto con la popolazione, perché nel mondo arabo non c'è la distinzione che in Occidente abbiamo noi tra francesi, tedeschi, inglesi. C'è un popolo arabo che supera i confini, e se non si risolve il problema palestinese, Israele, Palestina, quel mondo non trova una pacificazione, e questo problema non si risolve con un trattato, non si risolve con un accordo che può essere contraddetto da un minuto all'altro, ma con delle politiche di integrazione vere che invece non sono mai state realizzate.
0: Allora, Alessandro Cesi, io le giro una domanda, perché qua nel frattempo sono arrivati molti messaggi a 34 11 11 6 22. Ce n'è uno che si chiama, che viene da Giuseppe, dice: buongiorno direttore, ho ascoltato i commenti sul 7 ottobre. Il 7 ottobre, a lei che tra tutti i conduttori, nonché direttore, è il più equilibrato, chiedo quale sarebbe dovuto essere il comportamento di Israele rispetto alla strage subita per piacere al mondo. Un saluto e grazie se vorrà rispondermi. Quale potrebbe essere? Io ho un'idea, ce l'ho, però la politica di Netanyahu fin da subito voleva una guerra. Cioè, io credo che Netanyahu volesse in qualche modo, ma sembra di capire che lo ha detto anche lei poco fa.
1: Sì, il 7 ottobre è stata più che altro una giustificazione per un'azione che durava anche prima del 7 ottobre. Il problema del conflitto israelo-palestinese non parte dal 7 ottobre. Il 7 ottobre è un evento di un conflitto che dura ormai da tantissimi anni. Che cosa avrebbe dovuto fare Israele dopo il 7 ottobre? Ecco, per esempio, cambiare le operazioni militari con un'operazione di polizia. Già questo poteva essere un elemento. Noi, quando abbiamo contrastato il terrorismo, chiamiamolo così, in Occidente, non l'abbiamo mai contrastato con i militari, l'abbiamo contrastato con la polizia. Questo significa che ricondurre il problema terroristico dentro un reato civile, cioè il reato penale, ma di gestione civile, non dentro un'occasione.

0: militare per poter conquistare un altro Stato. Sembra una piccolezza, ma non la è, è un elemento fondamentale. Nessuno chiedeva ad Israele di non reagire rispetto al 7 ottobre, sebbene la non reazione fosse un elemento fondamentale anche della sua filosofia, della sua religione. Nessuno chiedeva questo, ma un conto è reagire con un'azione di investigazione, di polizia, finalizzata a colpire i responsabili. Altro conto è agire in un'azione militare che colpisce in modo indiscriminato tutti e anche chi non c'entra assolutamente niente, addirittura chi subisce l'azione terroristica di Hamas. Allora il punto è proprio lì: se uno reagisce in questo modo, vuol dire che il 7 ottobre è stata la giustificazione di una strategia politica che veniva portata avanti da tantissimo tempo e che ha trovato la sua esaltazione e conclusione in quest'ultimo periodo storico.
1: Grazie Alessandro Cesi, che ricordo è esperto di geopolitica, nonché insegnante, professore, docente all'Università IPU. La musica di Mumford & Sons.

0: Allora sono le 6.57, questa è la musica di Mumford & Son. Prendo qualche minuto prima del notiziario per riepilogare una notizia importante, che è la rivolta studentesca, questa protesta degli studenti francesi che assume ormai delle sembianze di una vera e propria rivolta popolare. La giornata di ieri è stata presentata come l'atto terzo della mobilitazione iniziata la scorsa settimana nella periferia di Parigi e poi diffusa in tutto il paese. A Parigi le tensioni con le forze dell'ordine sono esplose alla Place de la Nation, il punto d'arrivo del corteo partito da Place de la République, petardi lanciati in direzione delle forze dell'ordine che hanno replicato con i gas lacrimogeni. C'è un video pubblicato sul sito di Le Parisien dove si vede uomini vestiti di nero incappucciati, sembrano black bloc, scagliare oggetti fumogeni contro il muro di agenti. Alcuni di loro indossano elmetti e caschi. A Lione è accaduto anche lì, i giovani hanno marciato lungo il percorso della manifestazione con slogan del tipo l'istruzione è una priorità nazionale, diritto alla scuola, diritto ad un avvenire. Poi scontri sono stati registrati anche a Strasburgo con immagini che mostrano agenti in tenuta antisommossa che respingono gli studenti e ne colpiscono alcuni, l'ultima città in ordine di tempo a partecipare a questa vera e propria rivolta. Ci sono le dichiarazioni del premier Le Cornu che parla di gravi atti di teppismo. Ci sono le reazioni degli studenti come Sabrine Carbach, che è la portavoce dell'Unione degli Studenti. Non smetteremo di mobilitarci fino a quando non ci saranno 10 miliardi sul tavolo. E poi la solidarietà del leader di France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. 7 in punto. Termina il racconto del timone, ci sentiamo domani alle 6. Ale.
1: Giornale radio.
2: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7:01.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli. In Francia non si fermano le proteste degli studenti che denunciano l'oppressione della polizia. Agenti difesi dal primo ministro Le Cornu. Non si parli di violenze della polizia. La Camera ha concesso 2 fiducie sulle 3 poste dal governo alla legge elettorale. Oggi la terza e domani il voto finale. Le opposizioni rinnovano le critiche. Oggi 7 ottobre, terzo anniversario dell'attacco di Hamas, le commemorazioni dei familiari delle vittime. Tanto rumore per nulla, il CONI commissario alla Federcalcio, ma il commissario è lo stesso presidente uscente, Malagò.
7: Giornale Radio News.
8: Trovati su Giornale Radio in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini, dalla Francia Francesco Rapazzini, per lo sport Jenny De Gaetano. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Linea a Parigi.
9: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
8: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le 2 iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
10: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
11: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
8: Nel sistema calcio la quiete dopo la tempesta. Dopo il caos relativo al mancato tesseramento di Giovanni Malagò, il CONI decide il commissariamento della Federcalcio affidando il ruolo di commissario allo stesso Malagò. Le elezioni si terranno probabilmente a dicembre.
12: Tutto cambia affinché nulla cambi, disse Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina, personaggio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era il 1860. Più di 150 anni dopo, quelle parole raccontano l'affaire Figgi CONI, nemici solo apparenti. Nessun colpevole, nessun ribaltone, anzi, Giovanni Malagò, commissariato e commissario, più centrale che mai, l'ex numero uno dello sport italiano rimane così al vertice della Federcalcio, dove era stata eletta a giugno praticamente all'unanimità. E pensare che fino a due giorni fa non è trascorso istante senza veleni tra il capo del CONI Bonfiglio e il ministro dello sport Abodi, prima della decisione arrivata ieri dal Palazzo H. A chiudere il caso del mancato tesseramento di Malagò ai tempi della candidatura, nominandolo come detto commissario, a cui adesso spetterà il compito di indire nuove elezioni, probabilmente il 14 dicembre. Altrettanto probabile Malagò sia l'unico candidato alla successione di se stesso, con buona pace del surrealismo o, se preferite, il potere logora chi non ce l'ha, di andreottiana memoria. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora le prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
14: Sveglia, dormienti!
15: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
16: Si è svegliato!
15: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
17: Questo è l'attimo fuggente!
18: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
19: Perché la sinistra non si occupa di questioni sociali, direi che ormai nel suo statuto c'è scritto noi ci occupiamo di tutto fuorché delle questioni sociali. E questo naturalmente favorisce la destra che non necessariamente se ne occupa ma ne parla e soprattutto le vira in chiave antimigratoria, cioè dicendo le cose vanno male, la gente non c'ha lavoro, guadagna troppo poco perché ci sono troppi migranti che prendono le case, che prendono le pensioni, che prendono lo stato sociale e così via. Non si può mettere tutto in un calderone, la Spagna è una cosa diversa. Il problema di Sanchez, diciamo prima, è che forse governa da un po' troppo tempo, 8 anni, e quindi c'è un naturale declino di qualsiasi governo. Però certamente avere la destra di Vox al governo in Spagna non è una cosa indifferente, non si tratta di una destra qualsiasi, ma di una destra veramente estrema.
20: Buongiorno! mercoledì 7 ottobre 2026 e oggi si celebra la Santa Maria Vergine del Rosario. E ricordate, come diceva mio amico Albert Camus, siate realisti, desiderate l'impossibile. Ciao.
21: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, molta trippa sul fuoco. Sì, è ancora una giornata interessante sullo scenario del mondo, sul palcoscenico della vita, sulla finestra da cui si affacciano ogni mattina i dormienti, gli svegliati, gli inquieti. E forse noi apparteniamo spesso a questa terza categoria. I spettatori dell'attimo vogliono sapere, vogliono conoscere, vogliono essere informati e vogliono soprattutto raggiungere quell'obiettivo prima di avere un'idea preconcetta, prima di sentire uno slogan, prima di essere catechizzati da qualche pastore sconsacrato. Vogliono sapere: ma io, quando entro a scuola, lavoro, nella vita, che cosa devo sapere questa mattina? Ma guardate, Maggi prende un caffè al bar, eroico nel suo digiuno contro la legge elettorale, e lui prosegue. 32, sentiamolo.
22: Questo lo dedico alla presidente Meloni, che si è interessata del mio stato di salute, e però vado avanti perché non ci sono state da parte del governo rassicurazioni sulla volontà di cambiare almeno le parti peggiori della legge elettorale, quelle che negano l'accesso alla competizione democratica, che negano di poterlo fare la raccolta di firme attraverso firma digitale SPID. Il digiuno consiste nel non mangiare nulla e bere 3 cappuccini al giorno, uno a colazione, uno a pranzo e uno a cena. Vado avanti finché la situazione non si sblocca.
21: E ieri, come paventavamo da giorni, si è capito, è arrivato il nuovo scossone di Donzelli, che ha spiegato come questa legge potrebbe addirittura portare alle elezioni anticipate, o passa così blindata senza essere toccata, dice Donzelli, oppure senza fiducia si va direttamente al colle.
10: In Spagna Sanchez non ha avuto la maggioranza in Parlamento su un provvedimento che aveva detto per lui centrale e si ripone davanti agli elettori. Vedremo cosa voteranno gli elettori in Spagna, ovviamente. Certo, la sinistra italiana sceglie sempre modelli un po' sbagliati, non gli porta un granché fortuna scegliere un modello alla sinistra italiana. Fosse uno della sinistra internazionale, direi no, al PD, al Movimento 5 Stelle, no grazie, scegliete qualcun altro, perché normalmente non finisce un granché bene. C'è la fiducia? Certamente sì, nel senso, se dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle. Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente, cioè siamo persone serie. Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia, e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio.
21: Ancora.
10: Con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente. Alcuni non ci ha mandato sotto nessuno per correttezza, perché è passata la riforma sulla legge elettorale, la riforma della legge elettorale è passata tranquillamente. C'è stato un emendamento, quello sulle preferenze, che si vede che era arrivato troppo fresco, ancora non era stato capito bene dall'Aula. Poi, leggendolo bene, hanno apprezzato i parlamentari il suo valore e i suoi contenuti. Siamo persone coerenti, serie, quello che annunciamo facciamo. Certamente ci sono alcuni provvedimenti che prevedono 10 anni per la completa realizzazione, e quindi quelli ci vorranno 10 anni per la completa realizzazione, ma sul resto è già in campo. Non per tutto ci sono tempi medio-lunghi, ci sono alcuni interventi di recupero che possono essere fatti soprattutto sull'edilizia popolare in tempi rapidi, e non ci stiamo lavorando soltanto noi, ma ci stanno lavorando anche alcune regioni con quella che è la loro possibilità del patrimonio residenziale pubblico regionale. Noi siamo, confidiamo di no, poi se ci possono essere proteste ovviamente ci possono sempre essere, uno ascolta ma poi decide e va avanti. Noi abbiamo scelto di togliere una tassa odiosa, la sinistra ovviamente se dovesse mai vincere le elezioni porterebbe nuove tasse. Si sa, gli italiani scelgono.
21: Attenzione, attenzione, qui c'è un grande cambio di passo. Perché è nascosta sui giornali la notizia incredibile che dice tutto, cos'è questo paese, che sta accadendo sui carburanti, come siamo presi in giro, è nascosto ovviamente, cambio di passo e attenzione, la notizia smarrita del giorno è...

0: when I see your girl. I Foo Foo Fighters ci introducono a questa sorpresina. Ma ve lo ricordate quanto avevano parlato dello straordinario sconto sui carburanti? Riassunto delle puntate precedenti. Leni, generosissima, annuncia per un mese sicuro, ma forse per un anno metteremo dei prezzi imposti sul diesel e non si toccano. Pensate che addirittura, qui mi vergogno, devo dire, devo fare abbiura, devo chiedere scusa, avevo preso in giro, vi ricordate gli italiani che erano corsi a mettersi in fila per quello sconticino? Ma come? Ma siete matti? Ma non ci credete? Ma perché andate a mettervi in fila? Tanto lo sconto durerà sicuramente, lo hanno detto solennemente, almeno per un mese. Avevano ragione loro. Sì, avevano ragione loro, perché adesso lo sconto non parte, si è fermato, è stato cancellato e il tetto del diesel solennemente proclamato è salito a 2,25. Non ci si può credere. Ma che paese siamo, santo Dio? Siamo questo paese qua. E allora leggiamolo subito il pezzo che ci deve, l'articolo che ci racconta questo dietro front, che però i giornaloni un po' nascondono, perché ma sì, dai, però non è proprio così, sì, però non è una fregatura, non è una marcia indietro, è che allora bisogna andare sul fatto. Diesel, il pasticcio della Meloni, prezzi su e tensioni con l'Eni, salgono le accise e così anche il price cap. Figuraccia, questo è il titolo del fatto ed è secondo me un buon articolo. Ma se volete dire, ma andiamo a vedere qua quanto soffre, che ne so, il Corriere della Sera, perché sì, bisogna vedere. Accise mobili, lo sconto non parte, il tetto del diesel sale a 2,25. Mamma mia, come ci si arriva lenti, Io ormai devo fare uno studio in questo programma su come le notizie vengono. Diesel sale il prezzo, il governo in pressing per bloccare i rialzi, è il titolo del Messaggero. Cioè, capite, sale, non si capisce bene. Caro carburanti, stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Cioè, capite, come dice, ma sì, che è successo, boh, sì, andiamo a vedere che cosa scrive la Stampa. Che bello, ha messo l'artiglieria pesante, comandante Peter Beschap, ha detto l'alpino, Diesel senza freni, il governo è pronto a tagliare le accise, la Stampa. Cioè il diesel improvvisamente, autonomamente, ha perso i freni, capito? Come un'auto a cui si rompe l'impianto di frenaggio. E qui, senza spiegare bene all'inizio chi, come, dove e perché, abbiamo un'altra notizia. L'ira dei pendolari e camionisti si arriverà a 3 euro il litro. Ma perché sono arrabbiati questi? Perché il prezzo del diesel sale come se piovesse. E sentite, guardate l'altro titolo della Stampa dentro. Risale il prezzo del diesel, quindi risale lui da solo. Il governo corre ai ripari, quindi il governo sta correndo ai ripari. Nuova ipotesi, taglio all'accise. Poi dopo, forse nel sottotitolo, capisci cosa è successo. Senza più riduzioni fiscali alla pompa, l'Eni ritocca il price cap di 6 centesimi. E poi dopo confronto tra MEF e Palazzo Chigi, Leo, il sottosegretario, stiamo decidendo se intervenire. Quindi però finalmente qui, dopo una serie di titoloni involuti che si preoccupano di non turbare il principale sponsor, abbiamo capito, è l'Eni che ha alzato, ecco la bestemmia che non si poteva dire, è l'Eni che ha alzato questo bellissimo price cap. Quando c'è la parola inglese in Italia c'è sempre l'inculata. Allora cerchiamo di capire, onore al merito, al fatto di cui ripeto il titolo, figuraccia, salgono le accise, diesel, il pasticcio della Meloni, prezzi su e tensioni con l'Eni. Da qualunque prospettiva la si guardi, è una figuraccia quella che è riuscita a collezionare il governo nelle ultime 48 ore sul fronte dei carburanti. Tanto da arrivare a inclinare anche i rapporti con l'Eni, a spingere le opposizioni e le associazioni dei consumatori allo scontro con la Premier Giorgia Meloni. Partiamo dalla fine. Anche questa mattina gli automobilisti si troveranno a pagare 6 centesimi in più il diesel. Era 2,19 il prezzo che era stato fissato. Si diceva per un mese senza nessuna modifica, ma forse per un anno, è salito 2,25. Perché? Scrive il Fatto. Nonostante la Meloni lo scorso 16 settembre avesse promesso che allo scadere della proroga dello sconto sulle accise da 6,1 centesimi finanziato dai tagli ai ministeri sarebbero scattate quelle mobili, ma poi non è avvenuto. Le ultime rassicurazioni erano arrivate addirittura lunedì dal ministro dell'impresa Adolfo Urso. Nella Gazzetta Ufficiale, infatti, non è stato pubblicato il decreto ministeriale che avrebbe finanziato il taglio delle accise sui carburanti grazie all'estragettito dell'IVA, un meccanismo che in qualche modo si autoalimenta. In pratica, rispetto agli sconti finanziati con fondi pubblici, le accise mobili non vanno ad aumentare il deficit, ma permettono una riduzione del prezzo inferiore. Cioè, lo spiego, lo Stato incassa di più dall'IVA perché il prezzo è alto e usa parte di questo gettito per diminuire il costo. Bene, quindi non vanno ad aumentare il deficit, ma permettono una riduzione dei prezzi. I distributori si sono così automaticamente adeguati, aumentando il prezzo del diesel, che invece da oltre una settimana era in media sceso, seppur di poco, grazie all'introduzione del cosiddetto price cap, il limite chiesto dalla Premier e attuato dall'amministratore dell'Eni Claudio Descalzi. Una decisione che nei successivi giorni aveva spinto anche IP, Kuwait, Tamoil a fissare tutti quel prezzo del diesel, ve lo ricordate? 2,19, da lì non si scappa. A metà della mattinata di ieri, con l'aumento del prezzo del diesel, niente affatto comunicato al governo, è stata la stessa Eni a diffondere un comunicato respingendo le accuse di quanti imputavano al colosso statale di aver ritoccato i listini e spiegando che il prezzo del gasolio è salito oltre il tetto fissato all'Eni a 2,19 il litro, non per volontà della compagnia, ma perché il governo non ha applicato il meccanismo che aveva annunciato di applicare sulle accise mobili. Eni lo aveva già precisato nella nota del 25 settembre, spiegando il tetto ai prezzi è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Quindi, scusate, anche qui voglio ricapitolare bene. L'Eni aveva detto, porto a 2,19 perché so che c'è l'agevolazione del governo. Aderisco all'appello del governo e fisso il limite a 2,19 perché c'è questa agevolazione fiscale sulle accise che abbiamo detto. Bene, Questa misura, scrive Il Fatto, il governo ha pensato di non poterla prorogare. Invece, consapevole di aver già distratto gli automobilisti nel price cap con l'annuncio della sospensione del bollo auto per il solo 2027 a una platea comunque limitata agli italiani. Ma la replica dell'ENI e gli attacchi all'opposizione sulla promessa tradita dalla Premier ha costretto ieri pomeriggio Palazzo Chigi a valutare l'idea di una retromarcia, o almeno ad annunciarla facendo filtrare, non annunciare, che sul tavolo del governo ritornerà proprio la riduzione delle accise. A confermare i lavori in corso è stato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Sentite, e qui un'altra bella supercazzola sull'attivazione del meccanismo delle accise mobili che allungherebbe lo sconto sul diesel. Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando. Sulla stessa linea il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, altra supercazzola. Vedremo, sono 6 centesimi, non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano, cioè qui è veramente Fantozzi. Vedremo, sono 6 centesimi, non so neanche se c'è già il gettito di settembre. Il gettito, come se fosse, che ne so, una fontanella, sapete, i nasoni dell'acqua. C'è il gettito, ci sono il gettito, e vai e taglia sti 6 centesimi. Intanto una certezza c'è: oggi i prezzi continueranno a correre. Per ora il rialzo è minimo, 5 centesimi per un pieno di gasolio a 50 litri in autostrada e 10 centesimi nelle strade normali, secondo le medie del ministero. Ma il fatto grave, dice l'Unione Nazionale dei Consumatori, è che invece la benzina cala e molto di più. Posso dire buffoni, senza esagerare, oggi veramente buffoni. A leggere questo pasticcio c'è da vergognarsi. Il gettito è salito, non è salito, il price cap ce lo siamo dimenticato, ma la cosa più preoccupante, come vi ho detto, è il modo in cui molti giornali, e lo so, con i paginoni pubblicitari, guarda, sapete, anch'io lo confesso, uno teme che il paginone pubblicitario dell'ENI ti salta, e allora non sai come fare. E vi voglio leggere il paginone pubblicitario che si trova, per esempio, sulla Verità, un bel paginone dell'ENI, blu, verde, con dei colori fantastici, c'è una stazione illuminata nella notte. Fare rifornimento da ENI Live conviene, scarica l'app ENI Live, entra in più insieme e ricevi anche 5 euro di voucher di carburante. Grazie Santità, grazie per questo paginone. Ma non, come si fa in questo paese a dire, eccolo sul Corriere della Sera, l'ultimo, grazie Sanità per il paginone dell'ENI, ma anche io forse domani, se arriva qui un bello spottone mentre parliamo, no? E io magari sto dicendo, Madonna che figura barbina, Madonna che casino questo del price cap, e poi voi sentite una voce dice, ENI, grazie allo straordinario sconto di ENI, siamo tutti più felici. E sì, siamo felici. Sentite, lo ripeto, come se lo leggessi, ENI per l'Italia, proprio. Fare rifornimento da ENI Live conviene, scarica l'app ENI Live, entra in più insieme e ricevi i 5 euro di voucher di carburante. Allora qua bisogna scegliere: vogliamo metterci l'anello al naso e farci trascinare di forza oppure no? Ma io direi di no, dai. 334 11 11 622, se siete fra quelli che non la bevono.
1: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa mattina a sud di Roma a causa di un incidente sulla Pontina. Ci sono circa 6 chilometri di code tra Ardia e Castel Romano verso la capitale, 3 chilometri nella direzione opposta tra Castel Romano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Solite code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli e da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. In A14 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Pescara Nord e Pineto in ambo i sensi. Stessa situazione in Liguria in A10 tra Fellino e Spotorno. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Capriate e Cavenago e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Buongiorno. Vorrei fare una domanda a qualcuno, se ha una risposta, io non ce l'ho. Volevo capire se a Eni pure è aumentato il costo del petrolio, perché se ho ben capito Eni estrae, trasporta, trasforma e vende, quindi non lo so, solo per capire, grazie.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Tolese, Gianni da Vigevano. Caro Tolese, te sei proprio un sinistroide di parte, troppo di parte, guarda. Vorrei per un attimo vedervi al governo per capire cosa fareste, mamma mia. Per un attimo, guarda, tempo un mese e voi l'Italia la distruggete. Perché gente come te la distrugge, caro mio, altro che. Buongiorno, Gianni da Vigevano.
10: Buongiorno a tutti, come senti in sottofondo anche stamattina Telese mi ha fatto cambiare stazione radio, non se può, cioè quando sei così di parte non se può, non se può sentire.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, oggi il mio pensiero in questa giornata del ricordo 7 ottobre va a quelle 1200 persone trucidate, uccise, barbaramente anche donne violentate e prima di essere uccise da quei criminali terroristi dei palestinesi, di Hamas, a questi 1200 israeliani che quella mattina si erano svegliati come se fosse una giornata normale, non avevano idea di quello che sarebbe successo, della furia di questi barbari, di questi terroristi. Il mio pensiero va questa mattina a quei politici che si sono trovati sulle spalle questa spada di Damocle di questo attentato terroristico del 7 ottobre e hanno reagito e hanno fatto bene a reagire, hanno reagito prontamente, per cui gli va tutto il mio sostegno. Cari compagnucci, ne hanno parlato, ve lo fanno vedere nel vostro documentario che andate a vedere in Nazza, ve lo fanno vedere il 7 ottobre veramente quello che è stato, lo fanno, le fanno vedere le donne che vengono violentate prima di essere ammazzate. Il mio pensiero stamattina va anche a quei coloni della Cisgiordania che ogni giorno lottano per la loro terra per liberare la loro terra invasa dagli arabi. Statemi bene e guardate le cose sempre, non guardate solo da una parte, perché l'ideologia vi porta a guardare solo da una parte, guardate veramente come sono andate. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato. Heaven only knows when I'm in hell.
5: None of my friends can even. Eccoci, sentite il comandante. E allora ovunque siate, ballate su Sinner che si ferma. Paese di eroi e di polvere, in un attimo sei un eroe, in un attimo torni nella polvere. Ballate sullo sconto dell'Eni. Che bello, eh? Forse siete in casa, forse siete ancora a letto a cercare l'angolo freddo col piede, forse siete in fila ad un casello.

Sì, l'ho accennato per non turbare il vostro passo di danza. Mi dà da pensare, sapete che non sono stato qualche mese fa travolto nell'orgia dei Sinneriani. Tu andavi da una parte, la gente ti guardava con occhi dilatati. Sinner, Sinner! C'era questa idea del campione perfetto, il campione che non si ferma, il campione che è una macchina da soldi, da spot, e Sinner con la pasta, Sinner con il prosciutto, Sinner con la plastilina. Lo so, era bello, era il campione, ci mangiavano tutti, tutti sponsor, 30 sponsor, qualunque sponsor, siamo forti, siamo imbattibili, la macchina non si ferma. Sinner gioca, vince e vai, io sto con Sinner, Sinner con la sua residenza fuori dall'Italia, ma ha ragione Sinner, Sinner che deve fare, Sinner sta a Monte Carlo, è giusto che ci stia. E poi Sinner improvvisamente si ferma e la giostra si ferma. In questo mondo la giostra non si può fermare. E allora lo sconcerto è riassunto da questo titolo di Repubblica. Non ci resta che attendere, Sinner torna solo nel 2027. L'annuncio in un video sui social. Devo continuare le terapie al ginocchio, la mia stagione è finita. Aia. Sentiamolo.

0: devo fermarmi. La terapia è finita, sentite che roba. Niente, non lo voglio neanche far sentire, perché questa voce in polvere, è questa voce che si sgretola, il campione che non rispetta la promessa, mi pone di fronte a un dilemma. Ma siamo stati noi che volevamo credere alla macchina inarrestabile, oppure è lui che ci ha tradito, come dice ora il tifoso? Ma non è che l'aspettativa del tifoso che fosse una macchina schiacciasassi infallibile fosse esagerata? Ecco la domanda che vi consegno. E Sinner a tradirci, come dicono gli adoratori delusi di solo 2 mesi fa, 1 mese fa? O siamo noi che abbiamo sbagliato a credere alla promessa irrealizzabile? Crozza De Luca 22.
1: Buonasera. Buonasera Presidente De Luca. Cosa fa? Siamo qui, siamo in diretta. Buonasera, Presidente.
2: Dagli studi di Casa De Luca in Salerno. Cos'è? Benvenuti a una nuova puntata del De Luca Live Show.
1: No, ma cos'è?
2: On the whistle, vogliamo, goes bone.
1: Ma che è sta roba? Cos'era?
2: La sigla.
1: Ma perché la sigla, scusi?
2: Benvenuti nel mio Talk One Man Show.
1: Vabbè, ma adesso...
2: Io sono un conduttore.
1: Sì, va bene.
2: Ospite. E pubblico in studio.
1: Va bene.
2: Che applaudi a capocchia.
1: Va bene, senti.
2: Bravo De Luca. Bravo De Luca. One of us so rain, sì, I know.
1: Scusi, forse un po' egoriferito.
2: Poi boh. Sta forse dando del Ranucci.
1: No, allora, cosa c'entra Ranucci? Non volevo parlare.
2: C'entra perché Ranucci...
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Ecco, vabbè, ma lasciamo stare Ranucci.
2: Ranucci è l'unico uomo il cui ego è stato riconosciuto come comune a sé.
1: No, vabbè, senta, guarda.
2: Dov'è che abiti? In provincia di Ranucci.
1: Senta, abbiamo capito adesso, però.
2: Ma adesso diamo la parola a Vincenzo De Luca per la politica interna, che ci parlerà di Bonelli.
1: Non cominci con Bonelli adesso, la prego, perché non.
2: Volevo scusarmi.
1: Oh,
2: perché avevo apostrofato Bonelli come portaseccia.
1: Sì.
2: Come porta sfiga.
1: Bravo, se si scusa.
2: Io chiedo scusa.
1: Bravissimo.
2: Scusa.
1: Bravo.
2: Alla sfiga.
1: No.
2: Perché povera sfiga.
1: Sempre.
2: L'ho fatta rappresentare da uno come Bonelli.
1: Perfetto, va bene.
0: Ancora.
2: Ho mortificato la
1: sfiga.
2: L'ho umiliata.
1: Basta.
2: Scusami ancora, sfiga.
1: Ma no, ma basta. La
2: Bonelli, già solo a nominarlo, si intristisce l'ambiente.
1: Ha finito?
2: Quando Bonelli taglia una cipolla, piange la cipolla.
1: Senta. Questo è molto bello. Però non deve. Posso dire, non deve insultare. Cioè, non è il caso di scendere a sti livelli,
2: Quando uno.
1: Sì.
2: Incontra Bonelli.
1: Sì, ma lascia, basta.
2: Dopo aver incontrato Bonelli, cerca un funerale per tirarsi un tassù.
1: Ma perché? Per favore.
2: A Bonelli in Brasile gli hanno dato il daspo perché una volta è andato a Rio de Janeiro durante il carnevale. E quando il Cristo Redentore, sai che è così?
1: Sì, quello che c'è
2: in cima al Corcovado. Ha visto Bonelli, ha fatto.
1: Senta, non esageri. Non tiriamo in ballo. Basta, abbiamo capito. Guardi, è brutto insultare. Non scenda a sti livelli. Lei ha una sua, come dire, no? Non esageri.
2: Sarei io che esagero. Sono io che esagero.
1: Sì, guardi, possiamo parlare.
2: Solo a nominare.
1: Bonelli. Cos'è sta roba? Perché cos'è? Cos'è quella roba lì?
2: Giovanni.
1: No, ma.
2: Questo era un tronchetto della felicità.
1: Oh, mamma.
2: Che adesso è diventato tronchetto della disperazione.
1: Senta, per favore.
2: Ma quello che è peggio è che era finto.
0: E allora qualcuno mi dice: ma non lo so, sono dispiaciuto, però pure lui perché ha annunciato all'ultimo momento in inglese sontuosamente me ne vado Sinner, perché lo ha annunciato all'ultimo momento? Ecco, questo devo dire, perché così i biglietti sono venduti e all'ultimo momento gioca qualcun altro. Lui è, magari già sa che non lo farà, però gli organizzatori dicono ti prego, non lo dire subito. E poi arriva questo

0: this year is going to be way different, but at the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very, very soon on court again. Ciao, ciao.
1: Beautiful feeling, emotions. E sentite invece Travaglio come spiega l'ultima puntata della prima Reide, la lotta sulle primarie.
2: Beh, gravi sono soprattutto tre punti. Il primo sono i capilista bloccati, che sono una simpatica variante truffa delle liste bloccate con cui stiamo votando da tempo immemorabile, perché nel Porcellum c'erano e ci sono anche nel Rosatellum. Adesso i capilista bloccati che cosa fanno? Ogni partito presenta la sua lista, il capolista non lo puoi toccare perché viene eletto in automatico se il partito in quel collegio ne elegge uno, se poi ne elegge degli altri, gli altri sono eletti con le preferenze, ma dato che a eleggere con le preferenze gli altri saranno pochissimi partiti e soprattutto a essere eletti con le preferenze saranno pochissimi parlamentari, avremo un Parlamento in grandissima parte formato da capilista bloccati e solo poche decine di parlamentari scelti veramente dagli elettori. Questo è il primo punto. Il secondo è il premio di maggioranza. Chi prende il 42% o più dei voti, che corrispondono con un astensionismo di oltre un terzo al 25-26% degli italiani, si porta a casa il 55% dei seggi in Parlamento, cioè rappresenti un quarto degli italiani e ti porti a casa più della metà del Parlamento, buttalo via. Si chiama minoritarium, nel senso che una piccola minoranza, solo perché ha preso un voto in più degli altri, diventa una gigantesca maggioranza. Terza porcata, infilata dal Senato di recente.
1: Ancora.
2: Prima per presentarsi alle elezioni i partiti nuovi, emergenti, piccoli, quelli che poi crescono, dovevano raccogliere in ogni circoscrizione circa 1500 firme. Adesso quadruplicano, devono raccoglierne 6000. La Meloni, quando è entrata nel 2013 in Parlamento con Fratelli d'Italia, ha preso l'1,8%. Quando mai avrebbe potuto raccogliere 6000 firme per ogni circoscrizione? Infatti entrò perché ne doveva raccogliere soltanto 1500. Adesso che è entrata lì e è diventata il primo partito, chiude le porte del Parlamento a quelli che vogliono entrare, che guarda caso sono tutti nel centro-sinistra, perché nel centro-destra le firme non le deve raccogliere nessuno, sono già tutti dentro.
3: Ecco, ma perché Giorgia Meloni ha cambiato così radicalmente idea su tutto?
2: Perché non solo sulla legge elettorale ha cambiato idea su qualsiasi cosa, non c'è più una virgola di quello che prometteva che sia rimasto in piedi, tant'è che è diventata quasi prevedibile, quasi coerente nella sua incoerenza, perché se tu vuoi immaginare cosa farà domani, prendi quello che diceva ieri e lo ribalti. Adesso bisogna vedere la Corte Costituzionale, esatto, che cosa farà, cioè se arriverà in tempo, cioè se arriva prima la Corte Costituzionale o arrivano prima le elezioni, altrimenti ricapiterà come col Porcellum, che scopriremo di avere un Parlamento eletto con una legge incostituzionale e ce lo terremo per 5 anni.
1: Sì, proprio nel pieno della danza arriva il ballerino pingue e delizioso che si ispira alle note di Sarah Vaughan. È arrivato tutto in ginecologia, il commendatore Giuliano Guida Eni.
4: Ora che tu dia del pingue a qualcuno francamente fa molto ridere. Comunque buongiorno, buon mercoledì. Io pensavo che ieri, chiudendo la trasmissione, foste arrivati al massimo della negazione della realtà, dando della democrazia alla Federazione Russa, ma vedo che oggi siete riusciti a superarvi voi della disinformazione globale, siete riusciti in un solo secondo a dimenticare completamente, cancellare dalla memoria i 1200 morti di solo 3 anni fa del 7 ottobre, non ricordati neanche per un secondo, neanche di striscio, neanche incidentalmente, neanche come aggancio per far comprendere che da lì è poi seguita la tragedia di Gaza, a farci beccare una querela di sicuro da Eni calunniandola e dicendo che ha fatto cose che non ha fatto.

0: e anche il ridere e a trattare con una specie di sorriso lubrico il povero Yannick Sinner, reo di essersi ammalato e poveretto di dover rinunciare a tutta la stagione del 2026 perché sta male. Siamo riusciti veramente in una specie di azione tra il nazismo e lo spartano che non immaginavo, però devo farti i complimenti. Tutto fatto con incredibile agilità dialettica.
1: Ma tu dove eri quando hai sentito quell'annuncio di Sinner, poverino? All'ultimo minuto non va.
0: All'ultimo minuto una persona cerca di mantenere le proprie attività sino a quando i medici gli dicono non puoi continuare perché altrimenti la tua situazione si aggrava. Cosa deve fare un uomo che ha dimostrato di essere un grande campione, un personaggio che dovrebbe essere preso
1: solo
0: da gente come te a punto di riferimento?
1: Esatto,
0: non si capisce.
1: Sì. Sono d'accordo, ma infatti
0: oggi niente giù il
1: cappello. La mia riflessione era per
0: sei
1: gli
0: contento.
1: Idolatri che ora ripudiano il campione.
0: Lo vedi che sei contento perché c'è un ragazzo di 23 anni, un campione che ha onorato l'Italia e il tennis, che sta male, e tu sei lì contento perché si può tornare al minestrone del calcio.
1: Bene, è così, non sono contento ma sono stupito. Quanto allo sconto, io penso proprio che il pasticciaccio, ho letto giustamente il titolo appropriato del fatto che lo chiama pasticciaccio, però sia a metà strada. Cioè Leni dice: ma io avevo detto che avrei messo il tetto e poi l'ho violato, però in realtà a cambiare le condizioni sul tavolo è stato il governo, che non
0: Leni
1: ha più applicato lo sconto di 6 centesimi sull'accisa.
0: Allora,
1: dunque,
0: tant'è che
1: io Eni sono costretto ad alzare il tetto perché il governo non ha rispettato i patti. Ho semplicemente fatto un po' di scuola di giornalismo, ma è questa la realtà. Cioè il tetto era un po' farlocco, il governo non ha rispettato il patto sull'accise, quindi non abbiamo nessuna, come dire, nessun rischio di querela perché abbiamo raccontato la notizia del giorno.
0: La notizia non è questa però, caro Luca, la notizia è diversa, intanto che Eni non ha violato nessun patto, perché Eni ha detto di tenere un prezzo controllato entro una determinata cifra e lo mantiene dentro quella cifra. Dopodiché, se a quella cifra si aggiungono tasse che non sono ovviamente disposte da chi vende il carburante ma sono disposte dal governo, uno può far altro che quello che facciamo tutti quando facciamo una fattura: aggiungiamo le tasse, aggiungiamo l'IVA e aggiungiamo le casse, perché si fa esattamente così, è l'unico modo
1: allora,
0: per cui assorbire
1: allora
0: anche le tasse.
1: Apprezzato allora, che io trovi ridicolo che ieri ancora, e ho letto le frasi clamorose del vice ministro Maurizio Leo e del ministro Pichetto Fratin, che improvvisamente dice: stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando. Ma come fai scattare l'accise che innesca l'aumento del prezzo di Eni e a cascata di tutti gli altri dici non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando, vedremo il gettito? Dai,
0: sì,
1: ma lo
0: stanno lavorando, ma che tu... No, io non so, io so quello che so e so quello che ti dico, soprattutto non quello che pensi tu, e ti dico che non trovo così ridicolo e non trovo neanche, devo dirti, immediato trovare una soluzione a un problema che viene dall'esterno, cioè l'aumento del prezzo dei carburanti, nel quale il governo italiano di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto non ha grande potere di influire, perché si tratta di un aumento che viene da una situazione molto più complessa. Finché voi continuerete a pensare che non c'è una economia di guerra in atto, purtroppo ci sarà ancora l'idea che si possa agire come si faceva nella Russia di Brezhnev, per la quale evidentemente hai tanta nostalgia, sui prezzi di mercato. Sui prezzi di mercato
1: però non si può agire.
0: No, come
1: perché
0: vedi,
1: finora
0: come
1: si
0: vedi.
1: Era agito. Tu smetti scusami, tu sei il governo, finora hai agito come nella Russia di Brezhnev, ma è caro, costa molto. Allora ti inventi una geniale operazione Ma vi ricordate, dottor Spini? Siamo noi che abbiamo chiesto alle compagnie, guardate come funziona meglio questa via, anziché lo sconto costosissimo, viva la Russia di Brezhnev, che col prezzo bloccato che ci costa tanto gettito, e poi improvvisamente, siccome tu togli il vincolo, lo sconto, diciamo così, chiamiamolo così, sulle accise, improvvisamente dice: oddio, è salito il prezzo, che ci posso fare? Allora, bene, avevano fatto gli italiani a correre, a precipitarsi, a formare le file davanti ai distributori soltanto 8 giorni fa, perché è vero che in questo paese non te devi fidare. Allora tu, Giuliano, mi devi dire se è bene, hanno fatto quelli che non si fidavano, mi metto in fila perché oggi lo sconto c'è, domani non ci sarà. Poi fanno un po' di palleggio.
0: Non sono stato,
1: Leni
0: non
1: dice
0: sono
1: che
0: stato...
1: è colpa del governo, e il governo dice che è colpa del fatto che il gettito non si sa come sia. C'è stato
0: allora, questa è quello che dice Leni, di quello che dice il governo, e questione di badare i fatti. Devi guardare i fatti. I fatti sono che Eni ha unilateralmente deciso di porre un tetto al prezzo per un mese e sta mantenendo l'impegno che ha preso. Dopodiché a te Eni piacerà o non piacerà e non gliene frega niente a nessuno. Dopodiché è arrivato la mancanza dello sconto, quindi è arrivato un aumento di tasse di 6 centesimi che ovviamente si riversa sul prezzo. Cosa c'entri Eni su questo? Non si capisce, se non per il fatto di dover fare la polemicuzza contro i grandi e assumere l'ennesimo atteggiamento populista che non guarda alle vicende.
1: Sì.
0: Non le capisce,
1: sì,
0: non le riconosce,
1: sì, sì.
0: E con tutto questo dimenticare
1: populista
0: ancora una volta di dire di spendere
1: alla pompa.
0: Una sola parola per le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa e di quella
1: ma
0: immensa
1: che c'entra
0: tragedia.
1: Il 7 ottobre stiamo parlando del prezzo dei carburanti. Vedo che
0: tu
1: sei
0: stai parlando di quello, io sto
1: forse
0: parlando
1: ti sei
0: del
1: svegliato
0: 7 ottobre
1: di cattivo umore.
0: E ti sto dicendo, mi sono svegliato di pessimo umore avendo
1: forse
0: letto i giornali, soprattutto il tuo,
1: e
0: questo però non c'entra.
1: Per il giornale lungo dell'ora tonda e dopo torniamo con malumore qui da Bardi.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: Ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8:03.
10: Giornale Radio, news. Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
11: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
10: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
12: Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
13: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
10: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria, sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
14: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
10: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reem. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. Parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
15: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente. Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
17: Questo è l'attimo fuggente!
18: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Buongiorno, signor Giuliano. Le vorrei ricordare che ENI è una partecipata statale e quando aumenta qualcosa, una parte di quei soldi entrano anche nelle tasche dello Stato. Poi mi piacerebbe fare una piccola considerazione. Dopo quello che è accaduto in Brasile con l'embargo fatto sulle aziende del caffè, quindi aumentando e incidendo notevolmente sull'economia brasiliana fatta dagli Stati Uniti, da Trump, e dopo quello che è accaduto in Venezuela con il rapimento da parte del presidente venezuelano, quanto tempo ancora dobbiamo attendere di sentire parlare di Trump come un dittatore, al pari di come ce ne sono altri? Putin, un dittatore e altri. Ma un dittatore, esiste una parola in italiana che viene utilizzata solo per alcuni e non per altri.
20: Buongiorno caro Luca Telese e Guida Bardi, sono completamente d'accordo con te. Questo sporco e becero populismo italico. Sono d'accordo. Sinner, chi cazzo è? Ci ha rotti i coglioni. Quasi quasi lo consacravamo a Dio, Sinner, che poi tra l'altro è residente a Monte Carlo, quindi all'Italia non porta nessun beneficio. Non è solo lui, per carità di Dio, come lui tanti altri. Io una volta, sì, sono tifoso dell'Inter, lo ammetto, però da un po' di tempo mi sono rotti i coglioni di osannare i calciatori. Sono stufo. Che c'entra? Il colore nerazzurro, la passione dell'Inter rimane sempre nel mio cuore, però con più distacco. Un cordiale saluto.
21: A sto Jonathan da Prato non si può sentire. Buongiorno, io sono Adler da Milano. Jonathan, ma vai a quel paese, vai a vivere a Israele, che in quanto cristiano ti sputano addosso dalla mattina alla sera. Ma svegliati, che stai dicendo solo fesserie. Il 7 ottobre, poverini. Peccato che Netanyahu era stato allertato molto prima e non una volta, e non ha fatto niente. Lo sai perché, caro Jonathan da Prato? Perché aspettavano il pretesto per fare quello che hanno fatto dopo, e non puoi permetterti di dire che hanno fatto bene. Sei un miserabile.
22: Buongiorno, ci sarà una nuova fucilazione negli Stati Uniti. Il signor Hassan, 56 anni, ha ucciso il 5 novembre 2009 13 persone, ne ha ferito 32 al grido Allah Akbar. Nato ad Arlington in Virginia da genitori palestinesi musulmani. Ciao Hassan, bye bye, Roberto da Amsterdam.
23: Buongiorno, sono Michele da Roma. Voglio parlare a proposito di inflazione e perdita del potere d'acquisto dopo che il 5 ottobre il Corriere ha pubblicato un'intera pagina dedicata alla perdita del potere d'acquisto dei pensionati a causa della parziale o totale mancata rivalutazione delle pensioni stesse, senza che ci sia in futuro la speranza di un rinnovo contrattuale. Faccio il mio esempio. Ho quasi 80 anni, sono pensionato dal 2007, la mia pensione netta è aumentata del 10%, l'inflazione è stata del 41%. Devo dire una cosa di cui non parla l'articolo, e cioè che la pensione lorda è in realtà aumentata di più, circa il 17%. Perché questo divario fra pensione netta e lorda? Semplice, perché l'aumento, oltre che inferiore all'inflazione, viene tassata all'aliquota marginale, che è pari quasi al 50% con le addizionali regionali e comunali. In realtà, se si volesse mantenere lo stesso potere d'acquisto, bisognerebbe prendere il netto, aumentarlo dell'inflazione dovuta e rendere l'aumento non tassato. Grazie e buona giornata.
0: Ed eccoci, torniamo in onda in questo 7 ottobre, Luca Telese, Giuliano Guidabardi. E Luca, se sei d'accordo, torniamo sulla vicenda di cui ti sei occupato e che merita di essere approfondita, del prezzo dei carburanti, e ne parliamo con chi i carburanti li produce e li raffina. Il nostro ospite Gianni Murano, presidente dell'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, e cioè l'Unione, l'associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nel settore di raffinazione, logistica e distribuzione di prodotti petroliferi. Buongiorno e benvenuto, presidente.
24: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora, ma cominciamo da una cosa: perché il prezzo della benzina è diventato così alto, dei carburanti così alto, se nel 2012 il prezzo del Brent era più alto di quanto sia oggi? Costava $112 al barile contro i 94-95 di questo periodo.
24: Guarda, noi abbiamo fatto un'analisi, perché chiaramente la domanda è venuta spontanea, e abbiamo trovato tre componenti fondamentali. La prima è quella della componente fiscale, cioè accisa più IVA, che rispetto a quegli anni, cioè parliamo di 14 anni fa, è cresciuta di circa 20 centesimi, quindi una fetta riguarda la componente fiscale. L'altra riguarda il cambio, cioè effettivamente il cambio era molto più conveniente in quegli anni, e questo comprende un'altra quindicina di centesimi circa, dei 50 di differenza. Poi stiamo parlando di prezzi nominali, quindi non prezzi reali, ma l'altra componente che caratterizza questa crisi, questo momento particolare, è che c'è una forchetta che si è allargata tra il prezzo del petrolio e il prezzo dei prodotti finiti. Questo perché il petrolio, cioè il grezzo, la materia prima, è molto più disponibile rispetto ai prodotti finiti, che sono colpiti di fatto dai due conflitti, quello russo-ucraino, con gli attacchi che avete sentito dell'Ucraina alle raffinerie russe, e quello delle raffinerie del Medio Oriente, che sono state colpite dagli attacchi iraniani. Iran. Questo in un momento in cui l'Europa è corta di raffinazione, come si dice, cioè noi abbiamo chiuso le raffinerie, delegando a terzi la produzione dei prodotti finiti, e quindi siamo in una fase di debolezza, senza raffineria, dipendiamo da terzi, e chiaramente per il discorso della domanda e dell'offerta, noi domandiamo, l'offerta si riduce, il prezzo sale.
0: Ma i petrolieri guadagnano ben di più.
1: Sì.
24: Non ho capito, mi scusi.
0: I petrolieri guadagnano di più.
24: La catena di valore del petrolio è chiaramente una catena molto ampia, che va da chi estrae a chi vende al consumatore finale, vende la pompa. È chiaro che con un prezzo del petrolio più alto, chi estrae e estrae sempre a quei costi ha un margine maggiore. È chiaro che chi ha sopportato negli anni i costi della raffinazione oggi ha sicuramente un margine maggiore che compensa le perdite degli anni precedenti. Quindi è un momento, diciamo, particolare, in cui quello che stiamo pagando noi come continente, meno come paese, perché lo stacco, cioè come si dice, il prezzo industriale dei prodotti italiani è più basso di quello di altri paesi europei, almeno della media europea, stiamo pagando la crisi di raffinazione.
1: Luca. Sì, io capisco questa spiegazione, sicuramente valida la crisi di raffinazione, però non trova che ci sia una partita un po' più complessa, cioè abbiamo una compagnia che ha autoimposto uno sconto dicendo che sarebbe durato per un mese, basandosi su un provvedimento del governo che a sua volta era uno sconto che sarebbe dovuto essere rinnovato. Poi il governo non ha rinnovato lo sconto, l'Eni e le compagnie che l'hanno seguito non rinnovano il price cap, cioè il blocco del prezzo, e alla fine che succede? Che gli italiani corrono le pompe convinti, avevano creduto che per un mese il prezzo sarebbe rimasto fermo come era stato detto, e invece il prezzo è già salito. Allora lei valuti dal punto di vista del consumatore, perché noi stamattina riflettevamo, avevamo un po' preso in giro, ma tu guarda questi italiani pecoroni che hanno bloccato tutte le pompe, si sono messi in fila il primo giorno per lo sconto, e poi avevamo ragione loro, perché lo sconto è durato solo 8 giorni. Sì, è vero, il governo non l'ha rinnovato, le grandi compagnie non lo hanno mantenuto, ma alla fine il risultato è che nel mercato continua a diffondersi la paura.
24: No, è chiaro che è una situazione molto particolare. Va ricordato che quando c'è stato l'annuncio dello sconto, lo stesso annuncio riportava esattamente che era a condizioni invariate della componente fiscale. Quindi non per difendere gli associati ci mancherebbe, ma è evidente che se aumenta la componente accisa il prezzo finale non può che aumentare.
1: Ma le chiedo questa cosa, voi sapevate che sarebbe salito? Perché quando è stata comunicata questa notizia sembrava normale che la componente accisa sarebbe rimasta invariata, cioè invece siamo rimasti tutti un po' stupiti nello scoprire che il governo non ha rinnovato quello sconto e quindi ha fatto saltare tra virgolette il tetto autoimposto.
24: Siamo rimasti tutti sorpresi nella stessa misura, nel senso che questo sì. Ovviamente, insomma, per me sì, personalmente sì.
1: E secondo lei che cosa ha determinato questo terremoto, diciamo? Perché non ha retto quello sconto? E ancora, se stiamo a ieri, il sottosegretario, il ministro dicevano stiamo vedendo, vediamo, non lo sapevano che scadeva.
24: No, sicuramente lo sapevano. Quello che immagino stiano facendo negli uffici del MEF è che stiano valutando esattamente qual è la famosa accisa mobile, perché come sa su quello c'è un dispositivo normativo che prevede di scontare di quanto si è guadagnato in più o di quanto si è incassato in più come componente IVA per il prezzo più alto, e quindi immagino che stiano facendo i conti per capire quant'è la disponibilità da poter riversare sullo sconto come accise.
1: Però le chiedo l'ultima cosa, quindi i consumatori hanno ragione ad avere paura che appena trovano un buon prezzo si mettono in fila, allora, perché non c'è nessuno che può garantire questo meccanismo?
24: Allora, è chiaro che il prezzo, diciamo così, il prezzo ad esclusione delle accise è stato garantito. Quello che secondo me i consumatori, noi consumatori dobbiamo fare, dobbiamo continuare a fare meglio, è quello di cercare il prezzo migliore. Noi oggi abbiamo 22.000 stazioni di servizio in Italia, che sono un numero esagerato rispetto alla domanda. Potremmo pagare la benzina e il gasolio molto meno se ci fosse una rete razionalizzata. Se i consumatori premiassero sempre quelli che hanno un prezzo più basso, probabilmente avremmo una rete più efficiente e potremmo pagare qualche centesimo in meno.
0: Giuliano. Cosa vuol dire che l'Europa ha deciso di intaccare le scorte? Quali sono le scorte? Cosa vuol dire intaccarle?
24: Il sistema internazionale che è sotto l'egida dell'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che nasce dopo la guerra del Kippur, quindi con la prima crisi petrolifera, prevede che ogni paese ha un certo quantitativo di scorte d'obbligo, cioè scorte di riserva, che equivalgono a circa 90 giorni di domanda, ok? Quindi ogni anno anche il nostro ministero del MASE in particolare fa i conti, verifica qual è stata la domanda dell'anno precedente e assegna poi le scorte d'obbligo che ogni società che immette in consumo deve mantenere, e una quota parte di queste scorte d'obbligo è mantenuto da un organismo che si chiama OXIT, e che è un organismo che risponde poi al GSE, cioè al MASE. E questo è un comportamento, una procedura che accade in tutti i paesi, quindi c'è un quantitativo sostanzioso di scorte di riserva, scorte di sicurezza, che chiaramente sono a disposizione proprio nei momenti di particolarmente critici. I momenti particolarmente critici in verità dovrebbero essere quando, diciamo, il prodotto non si trova, non quando costa troppo. Però in questo caso il riferimento che è stato fatto dal G7, quindi dai paesi poi che sono i maggiori, che fanno parte dell'agenzia, è stato quello di immettere in consumo una parte delle scorte. Hanno parlato di 100 milioni di barili, quindi circa 130 milioni di tonnellate, quindi un numero importante, rappresenta circa, insomma, il 10-15% delle scorte d'obbligo totali, quindi di tutti i paesi, di metterli in consumo per contenere i prezzi. In altre parole, se io aumento l'offerta, a parità di domanda il prezzo scende. Questo è
0: la e non è sceso, però.
24: A livello internazionale,
0: cioè, quando deve salire, Presidente, sale in un secondo, aumenta il barile neanche una frazione di secondo dopo hai aumentato il prezzo alla pompa. Quando invece c'è un aumento dell'offerta, il prezzo non diminuisce, è un percorso bizzarro.
1: Ha ragione Giuliano, Presidente. Vogliamo dire che gli stoccaggi sono il grande guadagno di questo saliscendi? Uno c'ha un bel serbatoio che ha riempito quando, non lo so, il gasolio costava 1,99, sale il prezzo, lo aumenti subito, ti sei fatto il guadagno, e poi dopo hai fatto il guadagno scende il prezzo e tu riempi il serbatoio. Voglio capire quando è che, come dice Giuliano, qualcuno abbassa il prezzo perché è calato.
24: Allora, è chiaro che questa è un'attività, no, che riguarda 22.000 stazioni, quindi non si può, cioè 22.000 stazioni sono 22.000 comportamenti diversi. Quello che però è importante, secondo me, notare e far notare a tutti è che mai come quest'anno l'osservatorio dei prezzi, mai come in questa crisi, l'osservatorio dei prezzi è stato attentissimo proprio a verificare che i margini di distribuzione delle singole compagnie non salisse troppo nei momenti in cui i prezzi scendevano. Abbiamo avuto con il Ministero, con l'osservatorio che fa parte del MIMIT, un confronto praticamente settimanale nei momenti peggiori di crisi, adesso è ogni 2 settimane, in cui il Ministero faceva veramente i conti al dettaglio di come stavano andando i prezzi, e negli ultimi 10 giorni i prezzi alla pompa sono mediamente sono diminuiti, quindi hanno seguito l'andamento dei prezzi in discesa, e tutte le volte che c'era qualche numero che non tornava, cioè qualche margine che cresceva, c'era un richiamo da parte dell'osservatorio a intervenire per rimettere il prezzo alla pompa a quello che doveva essere, secondo l'osservatorio, il prezzo giusto, ovvero il margine giusto. Mai come in questo caso e mai come i carburanti, non c'è nessun prodotto che ha la stessa dinamica di attenzione dei carburanti, se ci pensate non ce n'è nessuno. Il prezzo alla pompa ha seguito gli andamenti in salita e in discesa dei prezzi internazionali.
0: In salita li ho visti, Presidente, in discesa mi devono essere sfuggiti.
1: Ha così ragione Giuliano, che le leggo la fonte del Mimit: il prezzo secondo il Mimit sul gasolio medio è stato 2,244, quindi il prezzo medio che è superiore allo sconto che c'è stato fino a ieri delle 3 principali compagnie, vogliamo dire, quindi qualcosa non torna. Questo è il Mimit.
24: No, torna.
1: No, come uno dice.
24: No, ma torna perché
1: ce l'hai più basso libero. Su tutti i più grandi distributori. Com'è possibile che il prezzo medio sia più alto del prezzo imposto che fino a ieri c'era?
24: Siamo tutti d'accordo che diciamo c'è stato un 50%, un numero notevole di distributori che avevano un prezzo più basso, evidentemente. Dopodiché il prezzo medio è più alto perché? Perché è un mercato libero. È un mercato in cui uno fa il prezzo che vuole, ma il consumatore se va a fare rifornimento a quello che costa di più, è come quando lei o quando io compro il latte dal droghiere sotto casa e lo pago 2 euro invece che al supermercato 1,50 euro. Cioè è una questione di scelta del consumatore. Se tutti i consumatori andassero da
1: quindi è colpa nostra, Presidente, non lo dica. Ma io sono un consumatore, non è che sono libero sempre. Se sono sull'autostrada, a me succede spesso e mi mancano 10 litri a fermarmi con la macchina, non è che posso andare a cercare il prezzo ideale. Lo pago quello che trovo, brutto, sporco e cattivo. E quindi lei sa che il prezzo medio, che potrei, il prezzo basso che potrei trovare, non lo ho realmente a disposizione.
24: Sono 22.000 stazioni, non ce l'ha? Ma quando sei in autostrada farai solamente 10 litri che gli mancano. Le autostrade hanno perso il 60% di vendite negli ultimi 10 anni per quel motivo lì. E perché nessuno di noi, se può, fa rifornimento in autostrada. È brutto dirlo, ma il prezzo scoraggia. E infatti le vendite in autostrada sono crollate. Però l'abitudine del consumatore, e lo dico da consumatore e non da presidente dell'associazione, deve essere quella di andare a fare rifornimento al distributore che si sa che fa il prezzo più basso. E ci sono delle app.
1: Ma ci proviamo, Presidente, ci proviamo. Abbiamo detto che c'erano le file il primo giorno dell'annuncio, perché tutti dicevano: beh, io brutti, sporchi e cattivi me li metto dentro il serbatoio questi 5 euro di risparmio. Quindi non è che non colpevolizziamo.
24: Voglio richiamare ad avere un consumatore sempre più consapevole, cioè un consumatore che sa andare al distributore che ha il prezzo più basso, che sa riconoscere il prezzo, e alla fine ci aiuterà ad avere una rete sempre più razionalizzata, non con 22.000 stazioni.
0: Presidente, abbiamo terminato il tempo, ma una risposta flash: il prezzo tornerà ai livelli precedenti, tornerà intorno all'1,50, 1,60, o ci dobbiamo abituare a tenerlo per sempre sopra i 2 in crescita?
24: No, noi dobbiamo augurarci che torni, perché la condizione che torni è che finiscano i conflitti in Russia e Ucraina nel Medio Oriente, quindi per tante altre buone ragioni dobbiamo augurarci che torni a essere a quei livelli.
0: Grazie a Gianni Murano, grazie di essere stato con noi, Presidente.
1: Grazie davvero.
24: A voi, buona giornata.
0: Hai capito che
1: caro
0: non sai fare
1: Giuliano.
0: Benzina? Non sai fare benzina. Adesso vediamo se sai lanciare la pubblicità.
1: Ma guarda, ma è incredibile però questo. Come si fa a trovare il prezzo?
0: La sai lanciare la pubblicità?
1: No, ti volevo leggere.
0: Neanche quello. Sono le 8.32, ve lo leggi dopo.
1: Aspetta solo un secondo, c'è una bellissima battuta sul caso Malagò di Giuliano Guidabardi. Senti, il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, commissariato da Giovanni Malagò, entro 60 giorni le elezioni del nuovo presidente, Giovanni Malagò.
0: Giovanni Malagò. È un'Italia meravigliosa.
2: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Veneto code sulla statale Romea dal bivio per Dolo e Mira e la rotonda di via Seriola Mira verso Marghera. Sul tratto Veneto della 4 code per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 verso Torino. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. In Lombardia code a Brescia in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso Roncadelle. A Bergamo ci sono code a tratti per il traffico in circonvallazione tra Terno d'Isola e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Traffico più intenso del solito anche attorno in direzione di Milano questa mattina. In particolare ci sono lunghe code in A4 tra il bivio per la tangenziale est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Diffusi rallentamenti e code inoltre sulle principali vie di accesso al capoluogo lombardo incluse le tre tangenziali. Da ovest poi lunghe code sulla statale 494 da Vigevano ad Ozero. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. In Toscana code in A1 tra Calenzano e Scandicci verso Napoli, in A11 a tratti tra Prato Est e Peretola verso Firenze. Verso Roma ancora grosse difficoltà per un incidente sulla Pontina, circa 8 km di code adesso tra Ardia e Castelromano verso la capitale e 4 km nella direzione opposta tra Castelromano e Pomezia. Verso Roma poi code per il traffico sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code per il traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code a tratti in A1 per il traffico dall'asse mediano al bivio per Napoli Centro e in A3 da Ercolano a San Giovanni zona industriale. Code anche in tangenziale per il traffico da Capodichino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Dopo l'intervista a Gianni Murano che avete effettuato poco fa, mi sento profondamente preso per i fondelli e mi limito da talora. Come mi sento profondamente preso per i fondelli sul caso Malagò che vi avevo anticipato ieri. Siamo proprio ridicoli, siamo un paese di pagliacci, siamo un paese di pagliacci. Voi sperate, pensate che con l'opposizione al governo qualcosa cambi. Come diceva Tomasi Lampedusa, tutto deve cambiare per far restare le cose così come sono. Saluti Marco da Napoli.
8: Con i vostri potenti mezzi, ci fate sapere quanto costa il carburante nel resto d'Europa, il diesel ad esempio in Germania? Guido da Varese.
9: Buongiorno, sono Davide d'Alessandria. Ho appena sentito l'audio di quel signore che ha detto il 7 ottobre poverini aspettavano un pretesto, ma intanto bisogna, penso, rispettare le vittime e la loro memoria da qualsiasi parte stanno, perché le vittime sono sempre vittime, sono vittime israeliane quanto vittime palestinesi, quanto vittime iraniane, quanto vittime americane, quanto vittime italiane. Le vittime, la popolazione civile che muore per mano di facinorosi e di gente senza scrupoli, sempre vittime sono e sempre vanno rispettate. E mi invito questo signore a ripensare a quello che ha detto. Grazie.
10: Buongiorno Stefano Monza. Certo che evitare di parlare del 7 ottobre proprio oggi è veramente deprimente. E tu, Luca Telese, sei veramente l'esempio vivente di come le persone possano essere spregevoli e squallide. Comunque, oltre a essere un giornalista fazioso di parte, sei l'esempio di quelle persone. Non c'ho altro da dirti oggi, perché veramente stai rasentando il fondo anche con la storia di Sinner. Lasciamo perdere, va. Datti all'ippica, Telese, datti all'ippica, che forse dimagrisci un po'. Buona giornata. E forza Israele, cazzo, e forza Jonathan da Prato.
11: E rieccoci, 8:40, Luca Telese. Giuliano Guidabardi qui con voi. Rispondo molto velocemente all'ascoltatore che ci ha chiesto quali sono i prezzi in Europa del diesel. Te li do aggiornati al 5 ottobre, vanno dal prezzo più basso in Europa, che è quello di Malta, 1,210, a quello mediano di 2 euro, 2,076, 2,095, 204 di Lussemburgo, Romania e Irlanda, a quello più alto in assoluto che si trova nei Paesi Bassi e in Danimarca, 2,526 e 2,542, così abbiamo un po' di dati su cui ragionare, ma non ragioniamo solo di carburanti, di situazione politica interna e internazionale, e ormai si fondono in maniera davvero indistinguibile, e lo facciamo con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, che è venuto a trovarci. Buongiorno senatore.
12: Buongiorno, grazie per l'invito.
13: Buongiorno, benvenuto.
11: Luca, tutto tuo.
13: Volevo partire subito, visto che poi Patuanelli è stato anche ministro, conosce questi congegni, un giudizio su quello di cui abbiamo appena parlato, con opinioni diverse, grandi polemiche. Alla fine il governo ha fermato, almeno per un giorno, ieri, lo sconto sulle accise, e le compagnie hanno detto va bene, allora noi alziamo il prezzo rispetto a quello che avevamo detto. A chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato in questo pasticciaccio, come lo definisce il Fatto?
12: Ma no, ha sbagliato il governo, che in realtà ben poco ha fatto. Guardate, avete tralasciato un paese in quelli che avete citato adesso rispetto al prezzo della benzina, la Slovenia.
13: Sì, dove lei va a fare benzina in Slovenia quando è a casa?
12: Non dovrei dirlo, ma non mi capita. Vivo a 750 metri circa dalla più vicino distributore. La realtà è che lì il prezzo è imposto, ogni 14 giorni lo Stato comunica il prezzo, ed è una scelta che il governo
13: 1,8
12: poteva fare.
13: Pagano 1,886, niente, proprio 40 centesimi in meno dell'Italia.
12: In Europa, peraltro ricordo che più o meno un anno e mezzo fa, o forse due, la facevo a 1,2 in Slovenia. L'Italia può fare la stessa scelta. Noi abbiamo liberalizzato il prezzo al distributore nella convinzione che il mercato vincesse come sempre, poi abbiamo scoperto dopo 30 anni che forse il mercato non è che sempre vince, o vince il mercato ma perdono i cittadini. E in questi frangenti è previsto nel decreto Bersani che si possa sospendere la liberalizzazione del prezzo, quindi una delle scelte che io ho
13: suggerito. E le compagnie non possono rifiutarsi un prezzo imposto?
12: Assolutamente no, in Slovenia non lo fanno, eppure la Slovenia non è che sta al di fuori del mondo, sta all'interno dell'Unione Europea, sta nell'area euro, ha le stesse condizioni italiane. È una scelta dello Stato membro, quindi questa poteva essere una scelta, tra l'altro a costo zero, perché non si tratta di rimodulare le accise, si tratta di dire a che prezzo si può vendere. Ma se guardate un dato, quando le grandi compagnie, a partire ovviamente da Eni, hanno deciso di calmierare il prezzo, uno può pensare, vabbè, rinunciano a pezzi del loro guadagno, avranno una ripercussione borsistica, perché è chiaro, il mercato non è che ti premia se ti autoinfliggi un attendere risultato minore.
11: Una riduzione di guadagni.
12: E invece hanno avuto dei rimbalzi favorevolissimi anche in borsa. Questo sta a dimostrare che hanno dei guadagni mostruosi in questo momento.
13: Sì, perché poi Eni ha avuto un altro guadagno, Patuanelli, cioè ha avuto un'esplosione per cui ha svuotato tutti i concorrenti per 5 giorni, perché l'effetto annuncio pubblicitario è stato potente.
11: Senatore Patuanelli, ma quindi se noi oggi annunciamo che un nuovo punto programmatico del Movimento 5 Stelle nelle elezioni prossime 20 è imporre un prezzo fisso al,
13: in caso
11: tetto,
13: di crisi.
11: Al prezzo dei carburanti, noi diamo una notizia corretta?
12: Sì, non è un punto programmatico uscito dal nostro confronto deliberativo di qualche settimana fa a Nova, ma è un modo in cui affronti l'emergenza. E ripeto, non è ritornare per sempre.
11: Ci siamo portati a casa una notizia
13: un
11: per stamattina.
13: Senta, veniamo, ma io sono d'accordo, bravo.
11: Ecco, seconda notizia è che casualmente, eccezionalmente, Luca è d'accordo con voi. Veniamo ad un'altra questione, allo scontro sempre più acceso tra voi e il PD, o meglio tra Conte e Schlein. Alcuni giornali oggi titolano che ci sarebbe l'idea del presidente Conte e del Movimento 5 Stelle di correre da soli senza l'alleanza col PD se la Schlein continua a fare i capricci.
12: È un'idea che non c'è, della quale non abbiamo mai parlato in nessuna delle tante riunioni che facciamo costantemente, sia di vertice che di gruppo che di quello che volete. Mai nessuno ha ipotizzato nell'andare da soli. Sarebbe una follia, sarebbe ritornare a consegnare le chiavi del paese a chi ha dimostrato di non saperlo governare. Non sto dicendo governarlo male, perché
11: che lei non sia d'accordo col governo è noto. Secondo lei quando si vota?
12: Secondo me si vota un po' prima dell'estate, maggio, no? Con un election day assieme alle varie amministrative che ci saranno nel 2027.
11: Scusi, però tardi. Scusa Luca, 5 mesi prima, 6 mesi prima, sì scusi, ci siamo sovrapposti, le faccio una domanda velocissima, non è un po' tardi a 6 mesi dalle elezioni non avere ancora il candidato leader, non sapere come sceglierlo e non avere un programma comune?
12: No, il programma comune, guardate, io sfido chiunque a darmi altre due diversità rispetto al tema armi Ucraina. Tolte.
11: Beh, se le sembrano due temi irrilevanti.
12: No, non è irrilevante, ma uno non può, perché la posizione tra Salvini e Tajani sulle armi in Ucraina è tanto diversa dalla contrapposizione che può esserci tra Movimento 5 Stelle e AVS da un lato e PD dall'altro. Non mi
11: sembra. Infatti governavate insieme, stavate e dovreste proseguire, visto che avete dei comuni su quello, ma a parte quello che fanno gli altri.
12: Abbiamo una postura diversa su tutto lo scibile umano. Tanto che io ricordo che quando
11: abbiamo in un governo a lungo con corrispondenza di amorosi sensi, ricorderò male.
12: Noi abbiamo fatto le nostre cose e loro hanno fatto le loro cose, perché loro hanno fatto quota 100 e decreti sicurezza e noi abbiamo fatto reddito di cittadinanza e decreto dignità. Non mi sembra che nessuno contesti alla Lega il fatto di aver votato il reddito di cittadinanza, contro il quale si sono scagliati 1000 volte, eppure l'hanno votato e l'hanno fatto con noi. Era un governo molto particolare, non c'erano amorosi sensi, c'era il tentativo di fare delle cose, poi è naufragato dopo poco, peraltro. Col Partito Democratico abbiamo tantissime cose in comune, con l'Alleanza Verdi e Sinistra sostanzialmente altrettante, ci dividono posture diverse rispetto alla guerra in Ucraina, ma la stessa volontà di far finire la pace, di far finire la guerra.
13: Ma allora come finisce? Senatore, faccia un pronostico su come finisce il dibattito di cui ha parlato Giuliano sulle primarie. Voi avete detto proviamo a cercare un nome, almeno questo abbiamo appreso nelle ultime

0: tiri troppo, no, non è detto che si rompa, ma quantomeno perde una delle sue funzioni principali, che è proprio l'elasticità. Quindi è evidente che serve avere un programma condiviso prima di fare le primarie. Dopodiché le primarie ci saranno, io penso che saranno inizio anno. Farle prima è complicato, anche perché adesso si apre la stagione della discussione sulla legge di bilancio, dove mostreremo la nostra unità con proposte fatte insieme. Noi stiamo dettagliando gli ultimi punti della risoluzione sul documento, sull'ex DEF, quindi sul documento di finanza pubblica che stiamo per affrontare la prossima settimana, e faremo un documento condiviso con Alleanza Verdi Sinistra, con il Partito Democratico. Serve il programma per affrontare le primarie nel modo più sereno possibile e che vadano a coinvolgere i nostri popoli. Vede, la differenza tra la destra e la sinistra, lo dico sempre, e Luca lo sa bene, la destra ha un popolo unico di riferimento, un popolo che qualche volta vota la Meloni, qualche volta vota Salvini, qualche volta vota Tajani, adesso sta votando Vannacci, ma è un popolo unico. La presenza del movimento ha fatto sì che nel campo progressista non ci fosse un popolo solo. Ce ne sono diversi.
1: Lo sai che a destra non pensano questo di loro stessi, vero?
0: Non lo pensano mai così. Non lo pensano mai così. Hanno una cornice comune.
1: È bella questa cosa di sapere sempre degli altri più di quanto gli altri sanno di se stessi.
0: No, io so molto anche di noi. So molto anche, cioè, io mi interesso prima ovviamente di me stesso, e poi dei popoli e poi degli altri popoli. Però mi sembra del tutto evidente che c'è una cornice valoriale nel centrodestra. L'ascito meritorio di Silvio Berlusconi, che nel campo progressista non c'è e che va costruito, e non è facile farlo.
1: Non avete il lascito di Prodi. Senta, senatore Patuanelli, ma l'ipotesi del terzo, del federatore, il nome di Gualtieri, c'è sul campo, o è un'altra invenzione dei giornalisti?
0: No, non è un'invenzione giornalistica. Da subito il presidente Conte ha dato la disponibilità, ma non la disponibilità, ha ragionato di quella possibilità. L'ha chiamata il metodo regionali, lo disse nella famosa conferenza stampa post referendum sulla giustizia, quindi a marzo, quando disse: adesso possiamo fare le primarie. Oppure, poi il titolo divenne a primarie, ma lo disse, ero lì, disse: oppure determiniamo la leadership in uno degli altri modi possibili, ad esempio come facciamo quando facciamo le regionali, in cui c'è un programma e si
1: determina. Un comitato centrale, come ha detto Bertinotti.
0: Un comitato centrale di bertinottiana memoria.
1: Il Politburo. Però, e lei Gualtieri piacerebbe?
0: Ma io faccio difficoltà a dare nomi, a parlare di nomi, perché
1: poi dovete darlo uno.
0: C'è Gualtieri, c'è Manfredi, ci sono io. Non sto scherzando.
2: Ma secondo me, allora mettiamola così: il terzo uomo, chiunque sia, adesso è definitivamente tramontato per il Niet, a proposito di Polibero della Shrine?
0: Beh sì, se non c'è la disponibilità della segretaria del partito di maggioranza relativa dell'opposizione, è difficile che si possa andare in quella direzione. La nostra disponibilità continua a esserci, ma dall'altra parte, se si dice la possibilità di scegliere il candidato è limitata, la modalità con cui scegliamo il nostro candidato premier è limitata al partito più grande oppure primarie, allora chiaramente noi tra le due scegliamo le primarie.
2: Bene, molto chiaro. Grazie davvero a Stefano Patuanelli. Grazie. Buongiorno, buon lavoro.
1: Buona giornata. Oggi ricchi di notizie.
2: Interessante, penso che lavorerai tutto il giorno per Lucentro oggi.
1: Penso proprio di no, lo sai. Ho questo sospetto, non so perché. Penso che invece andrò veloce verso il Labaro.
3: Buongiorno, ben trovato. E anche buongiorno a tutti e due, anche agli ascoltatori.
1: Quali notizie fantastiche abbiamo oggi dopo la democrazia in Russia?
3: Beh, oddio, io le migliori le ho ricevute da voi, come col fatto che la colpa del caro benzina è dei benzinai e non dei petrolieri. Questa cosa mi ha un

0: commosso, sono davvero.
1: No, anche consumatori.
2: Dei consumatori
1: che non sembrano prendendo la scelta ai 22.000 pompe, la pompa dove costa meno, è colpa tua.
2: Ma anche a voi non sembrano troppe 22.000 pompe?
0: Oddio, metto così, può essere frainteso, però detto di questo,
1: ma se esercizi, chiamiamoli esercizi.
0: Il benzinaio è un presidio anche di alcuni piccoli centri. L'Italia non è un paese che si regge prevalentemente sulle grandi città, ci sono dei piccoli paesi magari perduti in aree montane in cui il benzinaio è comunque un riferimento e una colonna portante della comunità, quindi quello non si mette assolutamente in discussione. Il problema appunto è cercare di scongiurare che venga innescata una guerra tra poveri, quindi cercare di alimentare lo scontro sociale per nascondere le crisi del sistema.
2: Bene, veniamo al tuo notizie ci dai.
0: Allora, la notizia più importante secondo me è arrivata ieri sera sul tardi, ma è un qualcosa di molto appetitoso, il fatto cioè che la Russia abbia dato la disponibilità per fare un incontro trilaterale con Trump e Xi Jinping, e potrebbe essere fatto al vertice, a margine ovviamente del vertice APEC che si terrà in Cina il 18 e il 19 novembre, un vertice trilaterale che probabilmente non sbloccherà un granché sulle questioni energetiche, perché come abbiamo detto più volte fanno comodo a tutti questi blocchi o magari a intermittenza in alcuni centri nevralgici per la produzione di petrolio, però quello che potrebbe essere interessante è la ridefinizione del mondo, perché quella data 18 e 19 novembre è 3 settimane dopo il voto in Brasile, voto in Brasile per cui non ci sono certezze, e è un voto che è molto molto importante perché Trump è riuscito sostanzialmente a mettere le proprie mani su tutti i paesi del cono sud, e se dovesse riuscire a mettere le mani anche sul Brasile avrebbe un controllo incontrastato di tutta l'America Latina, quasi tutta l'America Latina, ma soprattutto sarebbe un colpo durissimo ai BRICS, perché sicuramente la prima azione del un ipotetico governo di una presidenza Bolsonaro sarebbe l'uscita dei BRICS. E a quel punto dei BRICS cosa rimarrebbe se non ci fosse questa colonna?
2: Beh, sai che detto così sembra caro Alberto un'attività di propaganda per Bolsonaro, a favore di Bolsonaro.
0: Beh, io mi limito a vedere quali sono i fatti. È evidente che Trump ci ha investito tantissimo sull'America Latina, vuole ricostruire il proprio giardino di casa nell'ottica di dottrina Monroe, e per questa cosa è disposto a fare tutto, e truccare le elezioni in America Latina non è una cosa così difficile da fare, poi se non ci riescono truccando le elezioni si rapiscono i presidenti, ma la questione è che probabilmente si è sondato anche un po' il polso della Cina e della Russia, e è evidente che non sono così pronte a scatenare la terza guerra mondiale per difendere le proprie aree di influenza in America Latina.
2: Anche perché ricordiamolo agli ascoltatori, i BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e insomma è una compagnia che qualcuno vorrebbe ma altri preferirebbero evitare.
0: Sì, poi ovviamente si sono allargati un po', però quelli sono i paesi fondatori, sono i paesi più importanti, e soprattutto
1: poi ci sono i paesi del Golfo,
0: il Brasile. Esatto, quello ha tutta un'altra serie di contraddizioni.
2: I paesi del Golfo io non li considererei tra di loro, devo dirti la verità, Luca.
1: Ci sarei stanno formalmente.
2: Ci entrano, ci escono, vanno con il Pakistan, poi vanno con la Turchia, poi tornano a flirtare con la NATO. Non è una situazione.
0: Beh, l'Arabia Saudita fa questo, gli Emirati Arabi invece sono saldamente dentro i BRICS. Però comunque anche quella è una.
2: Gli Emirati Arabi, cioè i principali alleati di Israele, gli unici che non si
1: Alberto,
2: sono alzati durante il discorso
1: in Ucraina,
2: di Netanyahu.
1: Che succede? Qual è l'aggiornamento? Perché oggi non c'è una riga sui giornaloni.
0: No, l'Iran invece c'è, ci sono aggiornamenti sui giornali israeliani che soprattutto in occasione dell'anniversario hanno puntato molto su ricordare gli effetti della guerra, e da ieri sostanzialmente l'attenzione è concentrata sul fatto che parrebbe che in Iran siano ripresi dei lavori di ricostruzione di una centrale nucleare che era stata colpita da Israele, e quindi Israele guarda soprattutto a questo, però l'Iran se ne approfitta della situazione internazionale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e prendersi qualche soddisfazione, perché l'Iran ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran per protestare contro il trattamento riservato alla polizia francese contro gli studenti, quindi sostanzialmente gli ha reso per pariglia tutto quello che ha fatto la Francia fino a questo momento per le pressioni diplomatiche in occasione degli arresti degli studenti iraniani.
2: Comunque, visto che non lo dici tu, ti dico io che Kiev è stata colpita stanotte ripetutamente da bombardamenti russi. e l'attacco è stato definito massiccio dalle stesse forze ucraine.
0: Verissimo, verissimo.
2: Bene.
1: E allora qual è la morale, amorale di questa puntata?
2: Beh, guarda, caro Luca, oggi è facilissimo, dopo le due interviste, prima al presidente dei petrolieri e poi a Patuanelli, vicepresidente dei 5 Stelle, che abbiamo ascoltato qui, e dopo che siamo riusciti a fare un'intera puntata di due ore il 7 di ottobre senza dire una sola parola sull'anniversario dell'eccidio.
1: Ma stai parlando
2: mestruoso.
1: Da mezz'ora e 7 ottobre. C'è l'editoriale bellissimo del nostro direttore Biacchessi.
2: E allora mi correggo, dopo che sei riuscito a non parlarne per due ore, non posso che chiudere con una bella grande massima di Epitteto, il grande filosofo stoico, che diceva che la verità trionfa da sola, mentre la menzogna ha sempre bisogno di complici.
1: Benissimo, vai, e noi torniamo domani con tutta la banda e col Price Cup. Ciao.
2: Ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9:02.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fari puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas organizza un attacco militare contro Israele senza precedenti. Dalla striscia di Gaza partono 5.000 razzi verso gli israeliani. Milizie palestinesi controllano i valichi di Kerem Shalom e Erez, distruggono postazioni militari di frontiera, colpiscono civili, militari. Altri militanti di Hamas atterrano con i deltaplani a Reim. Durante un festival musicale aprono il fuoco contro la folla che tenta la fuga. I sopravvissuti all'attacco vengono presi come ostaggi e trasportati a Gaza. Seguono irruzioni nei kibbutz, stragi e occupazioni di basi militari. Il bilancio è impressionante: 1.200 morti, 251 ostaggi. parte subito la repressione israeliana. Gaza viene rasa al suolo in pochi mesi. Si registrano ad oggi 74.237 morti, 175.206 feriti, di cui 1.454 dopo la fragile tregua firmata tra le parti il 10 ottobre 2025. Il rapporto di ONU, Unione Europea, Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici e 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno 71,41 miliardi in 10 anni. Davanti a questi drammatici dati non c'è alcuna giustificazione nella pianificazione meticolosa dello sterminio della popolazione palestinese da parte di Israele, all'uccisione sistematica di migliaia tra bambini, donne e anziani successivo alla strage del 7 ottobre. Ora servono verità sugli alert inviati da più parti a Israele sulla preparazione della strage del 7 ottobre, rimasti inascoltati, sanzioni severe contro Israele, giustizia con l'esecuzione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
12: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, siamo insieme fino alle 11 ed è una giornata di grandi divisioni, perché ormai ci dividiamo su tutto, vediamo le cose, e si chiama così questo programma, a corrente alternata, a seconda della parte politica che abbiamo scelto, della prospettiva, della squadra di cui ci siamo infilati la maglietta, della setta a cui abbiamo deciso di appartenere. Ci si divide ovviamente sul 7 ottobre, che per qualcuno è il dramma originale che non può essere superato se non con la distruzione totale di Hamas, che deve avvenire con una lotta senza quartiere, mentre per altri il 7 ottobre è invece solo ed esclusivamente l'inizio di uno dei più terribili massacri in Palestina, di un genocidio vero e proprio. E si dividono queste due fazioni, le sentiremo entrambe, sono giorni che discutono su questo tema, del resto si divide anche la politica, si dividono i leader sulla posizione di Netanyahu, sulla vicinanza a Israele, sul rapporto con Trump, ci dividiamo persino sui crasi di cronaca nera, Garlasco, su cui escono notizie ogni giorno abbastanza impressionanti, e ormai non è più un caso giudiziario, è diventato un caso politico sul modo in cui funziona la giustizia in Italia. Partiamo da qui fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Vado subito a dare il benvenuto alla nostra prima ospite, la criminologa Anna Vagli, firma del Quotidiano Nazionale, la vedete spesso in televisione, perché voglio partire dal caso di Garlasco, su cui escono vagli delle notizie abbastanza impressionanti. Io lo dico da qualche giorno, quindi ormai non è più un caso di cronaca giudiziaria, ma insomma vediamo qualcosa di più politico. Escono delle mail del generale Luciano Garofano che insomma scrive ai suoi sottoposti, stiamo parlando dell'inizio di tutta questa storia, e in alcune di queste mail insiste come a parte usare dei toni insomma un po' duri, no, sulla difesa di Stasi, i consulenti della difesa, ma sembra spingere insomma nella direzione appunto della colpevolezza di Stasi, cioè insistiamo, vediamo un po' di agire sull'impronta per far come dire, usa delle parole un po' molto sfumate, però il senso è diamoci dentro perché dobbiamo far emergere la colpevolezza di Stasi, e sembra un po' un tentativo di indirizzare, no? Quando un tecnico forse dovrebbe avere un po' più di attenzione. Così come vediamo dalle mail, dalle intercettazioni in realtà di Andrea Sempio, anche lì escono delle frasi un po' curiose sui RIS, se non altro. Per esempio c'è un'intercettazione in cui Andrea Sempio dice: ma adesso Garofano deve occuparsi di difendere l'operato dei RIS, come che quasi che Andrea Sempio sapesse insomma che c'erano un po' di problemi, ecco, sul lavoro dei carabinieri. Quello che sta uscendo secondo lei cambia le carte in tavola, oppure sono tutte, come dire, è fumo, no, che ci sta un po' offuscando la visuale, Vagli?
1: Io penso che prima di arrivare a attaccare l'arma dei carabinieri bisognerebbe essere certi, no? Poi delle accuse che si vanno a muovere. Sicuramente tagliare, cucire, decontestualizzare anche ad esempio questa intercettazione di Andrea Sempio magari può essere fuorviante, bisognerebbe prendere tutti i brogliacci e capire in che contesto, ma è chiaro, palese, che è giusto che, no, un ex comandante RIS o all'epoca comandante RIS cerchi di difendere il proprio lavoro, perché comunque rappresenta un'istituzione come l'arma dei carabinieri. In qualsiasi tipo di indagine, quando si incarano i sospetti su di una persona, è chiaro che si vanno a ricercare i riscontri di quella che può essere l'ipotesi investigativa. In quel caso si cercavano riscontri di matrice scientifica. Io personalmente conosco il generale Garofano, è una persona seria, un professionista, e dall'altro lato faccio fatica a credere che ci potesse essere un complotto nei confronti di Alberto Stasi o una volontà di incastrarlo, perché comunque Alberto Stasi era l'indagato, però diciamo che quale poteva essere il motivo per cui l'arma dei carabinieri, stiamo parlando di un'istituzione, dovesse prendersela con l'indagato per colpevolizzarlo a tutti i costi. È chiaro che se ci sono degli elementi posso capire quando il generale dice andiamo a circoscrivere quell'elemento, anche, no, per contrastare quelle che possono essere le ipotesi della difesa. Però quello che è certo che, mentre ad esempio nel mio campo un'analisi, una diagnosi psicologica può essere opinabile, può essere discutibile, sappiamo tutti che la scienza 2 più 2 deve fare 4.
0: Cioè, quindi eccola lì. Lei ha ragione, però qui ci sono due temi. Intanto, per quale motivo, insomma, non tanto l'arma dei carabinieri, ma i singoli? Io il motivo non lo so, me lo chiedo e non mi do una risposta, le dico la verità, dottoressa, cioè mi dico: ma perché uno dovrebbe fare una cosa del genere? Però la risposta me l'aspetterei dai diretti interessati, proprio per fugare ogni dubbio, ogni incertezza su quello che insomma sta venendo fuori, ecco, anche a beneficio dell'arma. Ma il problema, lei dice giustamente, un risultato o è quello o quell'altro, cioè non è che possiamo più di tanto marciarci sopra. Il problema è che qui c'è due tracciati elettroforetici che non sarebbero stati comunicati, non si capisce bene per quale motivo non sono stati comunicati. Salta fuori, e questo è più ancora il suo campo, una sorta di perizia che poi non si capisce bene che cosa sia, quella scritta su carta intestata della dottoressa Bramante, la quale nega convintamente di avere prodotto, no, quella carta. Per chi ci ascolta che magari non avesse seguito, salta fuori da, diciamo, l'archivio dei RIS e viene fornita alla procura questi tre fogli su cui c'è una sorta di descrizione personologica di Alberto Stasi, peraltro molto dura, basata su impressioni che sono quasi tutte negative, contenente anche valutazioni personali dell'autore o dell'autrice. Questi tre fogli hanno una carta intestata, appunto, con il nome della dottoressa Bramante, che è piuttosto nota, si è occupata anche del caso di Alessia Pifferi. E il problema è che lei dice: io questa consulenza non l'ho mai fatta. In teoria nessuno nei RIS avrebbe potuto chiedere, no, un profilo di Alberto Stasi. A che pro? Cosa serviva? A cosa serviva questa carta? E quindi chi l'ha chiesta? Che cosa ci faceva lì? Secondo lei, dottoressa Vagli?
1: Allora, intanto vorrei fare un appunto anche su quello che dicevamo prima, no? Poi c'è, diciamo, ieri è intervenuto un comunicato dei RIS in cui appunto ha spiegato che quegli estratti di DNA sono stati smaltiti dopo la sentenza definitiva, e siccome erano dei risultati intermediari, non erano considerati reperti, non era necessario alcun tipo di autorizzazione da parte del giudice, no? Perché poi sappiamo che quando c'è sentenza definitiva può intervenire, a parte che vengono, diciamo, un X anni in cui vengono distrutti di default i reperti, però diciamo che in quel caso probabilmente era ancora, i tempi erano per i reperti erano ancora non ancora maturi, e quindi esisteva la necessità di un'autorizzazione, ma questi erano risultati parziali, quindi non cadravano come reperti. Per rispondere invece alla domanda, allora mi sembra anche una cosa da approfondire dal mio punto di vista il fatto che la Bramante neghi di aver scritto quella consulenza. Ecco, questo allora in tutto il, diciamo, il sistema è una cosa che francamente è preoccupante, perché se c'è una carta intestata a firma di una professionista e lei dice di non averla redatta, cioè che cosa è stato fatto? Un falso, un elaborato attribuito a una professionista? Perché c'è, cioè, una cosa che francamente questo è un elemento che dal mio punto di vista è preoccupante. Quanto al resto, da capire ovviamente chi eventualmente l'abbia commissionata, ma vedendo il contenuto di quella relazione penso che a Stasi diciamo sia andata bene che non sia risultata agli atti quel tipo di consulenza, perché comunque viene descritto, ecco, come manipolatore, freddo.
0: Ecco, le voglio fare un altro paio di domande su questo. Sentiamo insieme un pochino di musica, poi le voglio chiedere: ma lei avrebbe mai fatto, poi mi risponde dopo, avrebbe mai scritto una cosa del genere? Secondo me no, io ho questa sensazione, perché quella, chiamarla perizia, insomma, è un po' è esagerare, ecco, mettiamola così, chiamarla perizia è esagerare, ma ne parliamo fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi la dottoressa Navagli, criminologa. Dicevo, dottoressa, lei avrebbe mai fatto un documento come quello che è stato trovato negli archivi dei RIS, a firma della dottoressa Bramante, in cui Alberto Stasi è descritto, appunto, come lei diceva, come un manipolatore, un uomo freddo, totalmente privo di empatia, sembra profilo di un serial killer. Il problema è che mi sembra molto marcata quella, sono affermazioni molto pesanti, un po' tagliate con l'accetta, e c'è un grande tema che rende tutto questo più complicato. Se nessuno ha commissionato quel testo, se una stimata professionista dice di non averlo scritto, chi lo ha fatto? E poi la persona che lo ha stilato, lo ha redatto, ha avuto in mano dei documenti secretati. Com'è possibile?
1: Allora, intanto partiamo da un presupposto. L'ordine degli psicologi, e per cui io mi sono anche scagliata molte volte sull'attività che è stata fatta su Sempio, dice che non si può periziare sostanzialmente una persona senza averla esaminata, etichettarle addosso un disturbo della personalità o comunque determinate caratteristiche senza averla esaminata. Non si può etichettare a distanza qualcuno senza averci parlato. Questo è il motivo per cui Catanesi, infatti, non ha depositato la perizia psichiatrica come gli è stato chiesto su Andrea Sempio. Diversa invece è stata fatta che l'attività del RACIS nei confronti dello stesso Sempio. Io parto da questo presupposto, che se anche se dei colleghi hanno detto no, ma si può tramite gli iscritti, diciamo che la regolamentazione della salute mentale è rigidamente interpretata, impone
0: per fortuna.
1: Esatto. Quindi già questo per me era una cosa non praticabile, se non attraverso l'esame di Alberto Stasi davanti. Quindi questo ci troviamo d'accordo. E quello che, appunto, come dicevo prima, l'altro dato che a me preoccupa francamente è una professionista che nega di aver redatto quel documento. Se fosse vero, significherebbe che qualcuno comunque ha speso anche il suo nome. Faccio fatica anche a credere quello, perché farlo? Comunque una relazione che non è stata depositata, non lo so. Però io, analizzando il quadro generale di quello che è successo fino ad oggi alla riapertura dell'inchiesta, vorrei ricordare che ci sono susseguite tutta una serie di follie sconfessate dalla stessa procura di Pavia. Il debiton fa come arma del delitto, il festino sulla scena del crimine, l'esime LK, il canale di Tromello, il santuario della bozzola. Sono state tutte tesi eclatanti portate avanti per settimane e mesi, il coinvolgimento di Marco Poggi come fratello e quindi complice di Andrea Sempio, che non era stato in Trentino. Sono state pubblicate le foto che secondo loro testimoniavano il dato che Marco non era in Trentino, ma in realtà era arrivato ad aiutare Andrea Sempio. Quindi non vorrei che tutto questo fumo servisse un po' per confondere le acque, e dal mio punto di vista noto questo: quasi stiamo accantonando Andrea Sempio, motivo per cui è stata riaperta l'inchiesta, e spostiamo il focus sull'area documentale.
0: Secondo lei, lei ha ragione, faccio solo presente, secondo me c'è una differenza, c'è un conto, sono tutte le ipotesi più o meno strampalate che può tirar fuori la stampa, può tirar fuori questo o quell'altro, un altro conto sono le cose strampalate che possono fare invece i RIS, che sono istituzioni, è un po' diverso, secondo me c'è una gravità diversa.
1: Tromello è stato dragato, i dispositivi a casa di Bertani, morto suicida qualche anno dopo, sono stati sequestrati, quindi non sono stati solo cose viste a livello di stampa.
0: Per carità, le chiedo questo: secondo lei, risposta secca sì o no, Andrea Sempio è innocente?
1: Sì, senza ombra di dubbio è innocente, e infatti stanno cercando di cercare un'altra strada per arrivare alla revisione processuale di Alberto Stasi, che non sarebbe neppure di competenza della procura di Pavia. Però, come già quando nella chiacchierata che ci siamo fatti la scorsa settimana, io avevo previsto che l'obiettivo era questo, perché la falsità in atti, dimostrare il dolo, è un motivo di revisione processuale. Secondo me, con i limiti su Andrea Sempio, stanno cercando un'altra strada.
0: Le chiedo questo: Andrea Sempio si sta facendo del bene o del male? facendo dichiarazioni come ha fatto ieri a Porta a Porta, in cui dice che secondo lui Stasi è colpevole.
1: Secondo me è stato ha parlato troppo poco all'inizio dell'inchiesta, perché poi con lì comunque sono strategie che seguono gli avvocati, quindi ognuno, no, imposta la propria strategia. Giustamente io credo che arrivate a questo punto le condizioni psicologiche siano precarie, possono essere precarie con tutto ha perso il lavoro, è tornato a casa con i genitori perché non gli hanno rinnovato il contratto d'affitto. È chiaro che anche lui ha capito che deve raccontare la sua versione dei fatti, perché altrimenti finisce con l'essere schiacciato, come hanno fatto i genitori di Chiara Poggi con l'intervista Verissimo.
0: Ecco, io quella, sinceramente, la posizione loro non la capisco meno, quella dei Poggi, devo dire la verità. Se ci sono dei dubbi, io penso che sulla condanna di Stasi ce ne siano, so che lei su questo ha un'opinione diversa, però io vorrei che fossero fugati, ecco. Capisco il dolore magari di riaprire, no, tutto il procedimento, di riaprire vecchie ferite, però io questa convinzione, poi l'altro giorno l'hanno spiegata, però io sinceramente non me la spiego tanto, dottoressa.
1: Allora, loro hanno seguito i processi e sono fermamente convinti della verità che è stata cristallizzata. Io penso che il colpevole sia Alberto Stasi, e se eventualmente ci sono stati dei doli con quello che stiamo vedendo, insomma, con i RIS, si debba tentare la strada, perché è legittima, della revisione processuale, ma senza gettare fango né sulla famiglia Poggi né tantomeno su Andrea Sempio. È chiaro che per una rielaborazione del lutto il fatto di riaprire di per sé un'inchiesta significa strappare una verità che loro a fatica hanno costruito in 20 anni, quindi può esserci la componente psicologica. Però, come loro hanno ribadito più volte, forse non tanto a Verissimo, che loro, avendo studiato le carte, si sono convinti che Alberto Stasi sia colpevole.
0: Chiaro, sì. Chiarissimo. Grazie allora alla dottoressa Vagli, noi continueremo a occuparci di questo tema, ovviamente vedremo di andare fino in fondo sentendo voci e opinioni diverse, ma adesso andiamo a trattare l'altro grande tema di questa giornata, ancora più drammatico.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente alternata e oggi l'anniversario del 7 ottobre, una data che provoca dolore praticamente a tutti e continua a dividere, perché ci sono polemiche a ogni livello, polemiche su la genesi di quella strage, di quel giorno di sterminio, e poi su quello che ovviamente è successo dopo, letture differenti e contrastanti di cui non si riesce a trovare una via di mezzo. Ne parliamo con tanti ospiti, sentiremo tutte le voci differenti.

0: siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622 per parlare con noi. Sentiamo tante voci su questo anniversario, dice Giorgia Meloni parlando da Spalato: oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie, la barbarie ovviamente del 7 ottobre, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne, bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari e chi ha subito l'orrore del sequestro, il popolo israeliano. Il tempo trascorso, dice la Premier, non attenua la gravità di quei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ricordarlo significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri, firma del Foglio. Che anniversario è quello del 7 ottobre e come ci arriviamo a distanza di anni su questi temi, sull'antisemitismo, sulla questione Gaza? Ci sono delle divisioni feroci in Italia.
1: Sì, ci arriviamo male, nel senso che ci arriviamo con una sorta di rimozione totale in realtà, cioè a parte questa bella dichiarazione della Meloni e poche altre cose, in realtà dalla maggior parte dell'opinione pubblica l'evento del 7 ottobre è stato completamente rimosso per via di una campagna d'odio scatenata nei confronti di Israele, che io penso non abbia precedente come operazione propagandistica in epoca recente. Cioè c'è stata una volontà di non capire quello che è successo il 7 ottobre, c'è un massacro deliberato di civili, questa è sempre una cosa che va ben ricordata, un massacro deliberato di civili fatto da Hamas per fare che? Per cercare di avviare un'opera di distruzione dell'immagine internazionale di Israele. Perché? Perché il motivo è abbastanza semplice, cioè l'Occidente non accetta più il fatto che se tu vuoi resistere nei tuoi valori, sopravvivere, promuovere la tua libertà di esistere, a volte se c'è qualcuno che vuole distruggerti, tu devi fare qualcosa di tremendo, di impopolare, che significa fare la guerra. Quindi Israele ha dovuto necessariamente fare una guerra di natura difensiva, perché questa è un'altra cosa che non si vuole capire, a Gaza, per fare che? Per cercare di liberare, perché questo è il punto, un luogo che ormai è completamente imbevuto di ideologia terroristica, nichilistica e di morte, cioè Gaza e Hamas, per cercare di avere, poi chissà tra quanto, perché chiaramente nel frattempo i rapporti sono ulteriormente degenerati, se mai fosse possibile, ma ulteriormente degenerati tra israeliani e palestinesi, per avere magari tra 20, 30, 40 anni la possibilità di avere chissà due popoli e due stati, augurabilmente, ma chiaramente ad oggi è qualcosa di piuttosto remoto. Quello che rimane è una gigantesca operazione di propaganda in cui è stata utilizzata la mannaia della parola genocidio contro quello stesso popolo che ha subito il genocidio per eccellenza. Lasciami ricordare solo un dato, poi io ovviamente smetto. Che cosa significa genocidio? Nel 1939 in Polonia c'erano 3 milioni di ebrei. 1939, 3 milioni di ebrei. 1945, circa 30.000 ebrei. 99,9% in meno di popolazione. A Gaza nel 2023 c'erano circa 2 milioni e 100 mila persone, oggi ce ne sono 2 milioni e 200 mila, aumento della popolazione. Questo che significa? Che Gaza e quello che è capitato a Gaza non sia stata comunque una tragedia? È fuori discussione questo, chiaramente. Ma questa è la guerra, questo è ciò che purtroppo tragicamente capita, su cui ognuno può avere legittimamente le proprie dubbi di legittimità, senza dubbio, ma non ha nulla a che fare con la parola genocidio, che invece è stata sposata, militarizzata, portata avanti e propagandata dalla stragrande maggioranza della classe affluente dell'Occidente. È la più grande vergogna della storia recente.
0: E adesso c'è questo tema del film Nazza, su cui tutti sono così, insomma, molto attenti, no? Molto pronti a celebrarlo, però qualcuno dice pura propaganda, altri dicono no, mostra la verità di quello che succede da quelle parti che fa l'esercito israeliano.
1: Sì, la questione in realtà lì è abbastanza semplice, nel senso che anche lì Nazza è un'operazione, certo che è un'operazione di natura propagandistica, questo è innegabile, è uscito un documento dell'IDF, cioè delle forze di difesa israeliane, di 10 pagine in cui dettagliatamente smontano l'operazione Nazza, mostrando ed è ovviamente un'operazione legittima quella di Nazza, però andrebbe chiamata con il suo nome, operazione di propaganda, come se ne sono fatte tante nel corso della storia, in Occidente e dappertutto. C'è solo un piccolissimo problema, che Nazza anche qui è stata recepita dai grandi giornali, dall'intelligenza occidentale, come se fosse la verità dei fatti, cioè come se fosse un evento provato al di là di ogni dubbio, ma non è così. Cioè, tutti quei giornali che ci hanno rotto le scatole per decenni con il populismo e le fake news, dicendo, e con la disinformazione, dicendo che una volta è disinformazione russa, un'altra volta è disinformazione trumpiana, che un'altra volta è fake news che arriva da qui o da là, tutto per manipolare i sinceri democratici europei contro il diciamo, verso pericolosi autoritarismi. Ecco, l'operazione di Nazza invece è in maniera provata questo tipo di operazione, solo che c'è un piccolo fattore fondamentale, che l'Occidente vuole ascoltare quello in cui crede, siccome crede, perché gli è stato fatto credere per 3 anni che a Gaza ci sia stato un genocidio, che gli israeliani sono cattivi e vogliono uccidere i bambini, perché siamo a questo livello di degenerazione mentale, Nazza viene accolto non come una rivelazione di qualcosa che non si sa, ma come la conferma di tutti i nostri pregiudizi, e che è il vero punto di leva per dare successo a qualcosa, perché se un'opera diciamo documentaristica conferma quello che io speravo di credere, quello in cui io speravo che fosse vero, beh, allora inevitabilmente, diciamo, genera una sorta di sballo confermativo, e questa robaccia qui è al naso.
0: C'è modo di uscire da questi opposti estremismi, secondo te?
1: Sarebbe bello, però adesso siamo semplicemente nel campo augurale, perché quello che è successo il 7 ottobre, ed è successa la guerra che comunque è andata avanti per 2 anni e larvatamente anche nell'ultimo anno. C'è una divisione e soprattutto una mancanza di fiducia assoluta. È difficile a dirsi, servirebbero dei grandi passi storici in avanti, che però adesso sono materialmente impossibili, perché non bisogna scordarsi una cosa, che non è che la destra, come si ama dire in questi casi, in Israele è avanzata per qualche strano motivo, cioè Israele è stato un paese che è cresciuto economicamente moltissimo dal 2000 in avanti, e però le destre sono avanzate, quindi non è che si può usare lo schemino europeo per cui le destre populiste, ma tutte sciocchezze per quanto riguarda Israele. Lì la parte più intransigente della politica israeliana è avanzata, perché gli israeliani hanno visto che tutti gli sforzi fatti per avere la pace con i palestinesi sono stati rigettati. Ricordo solo 2 episodi rapidamente. Nel 2000 Ehud Barak, allora premier laburista israeliano, cosa raccontata decine di volte da Bill Clinton, che era l'autore di quei patti, nel 2000 concesse tutto quello che voleva ad Yasser Arafat, allora capo dell'autorità nazionale palestinese, cioè West Bank, Gaza, la creazione di uno Stato, Gerusalemme Est, cioè la Gerusalemme storica, quella dei monumenti e della spianata delle moschee, come capitale dello Stato palestinese, e Arafat la rifiutò. Nel 2005 Sharon, vecchio conservatore, grandissimo generale israeliano, allora primo ministro in quel caso del Likud, quindi della destra, si ritirò in maniera unilaterale da Gaza. La cosa che capitò è che dopo sei mesi Hamas vinse le elezioni. Cioè, di fronte a questa cosa qui, inevitabilmente tutto l'elettorato, cioè gran parte dell'elettorato, si è spostato su posizioni più intransigenti, tanto che chiunque vincerà le elezioni in Israele avrà, diciamo, dei cambiamenti di politica interna, ma la politica nei confronti dei palestinesi non cambierà. Perché? Perché inevitabilmente vedono che c'è un popolo intero che ha deciso di fanatizzarsi, di radicalizzarsi. Perché? Perché per i palestinesi storicamente Israele non ha diritto di esistere, e se tu non hai diritto di esistere, se tu per i tuoi vicini non hai diritto di esistere, inevitabilmente, a meno che non hai manie suicidarie, devi difenderti, ed è quello che fa Israele.
0: E allora sentiamo, intanto ringrazio Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri, firma del Foglio, andiamo a sentire un po' altre voci, perché qui la divisione è netta su questi temi. Noi vogliamo sentire tutte le posizioni, di modo che poi voi a casa vi facciate un'idea. Se volete dirci che cosa ne pensate, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, i vostri audio. L'altra sera dice, c'è Carola, ci scrive: ho guardato il documentario sul 7 ottobre, We Will Dance Again, che dolore, tutti quei ragazzi e ragazze, tutte quelle vite umane, il volto del male più disumano e subdolo, però ancora di più vedendo le immagini e la ricostruzione di quanto accaduto mi convinco che Israele non poteva non sapere. E ancora, insomma, ecco, subito ci siamo scatenati coi messaggi. Ogni persona che lo sia moralmente corrotta sa che non è una guerra mondiale, gli atti dell'IDF contro il popolo palestinese, degli omicidi sono conosciuti. Ogni bambino a Gaza crescerà sotto la stessa educazione, non dobbiamo lasciarli vivere e crescere fino a 14 o 15 anni. Bisogna uccidere tutti i bambini di Gaza, è la realtà. Queste sono le parole di Moshe Feiglin, leader sionista dello Zeut, leader sionista Zeut, che diventerà deputato al Parlamento di Israele, dice Vincenzo. Ancora, insomma, se vi siete scatenati, useremo, leggeremo.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, insomma, ci arrivano tantissimi messaggi sul tema del 7 ottobre. Io vado a dare il benvenuto al nostro nuovo ospite, che è Giacomo Salvini, che ha scritto sul Fatto Quotidiano, di cui è firma molto nota, un articolo molto interessante: cresce il mercato di armi in Italia sull'export in Unione Europea per l'Ucraina e boom di importazioni da Israele. Giacomo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao Francesco.
0: Allora, tu scrivi che nei primi sei mesi del 2026 il mercato italiano degli armamenti è cresciuto del 5% rispetto all'anno precedente. Sono soprattutto le esportazioni verso l'Unione Europea ad essere aumentate del 31,3%, anche per via dei programmi di sostegno militare all'Ucraina. Parallelamente cresce l'import di armi da Israele, che diventa il secondo fornitore dell'Italia dopo gli Stati Uniti. Tra gennaio e giugno l'Italia ha importato da Israele armamenti per circa 42 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2025. Quindi importiamo più armi da Israele?
1: Sì, sostanzialmente sull'aspetto, diciamo, delle importazioni, Israele nel 2026 è diventato il secondo paese, diciamo il nostro secondo fornitore principale, solo dopo gli Stati Uniti. E quindi, diciamo, scusa, solo dopo la Germania, perdonami, sulle importazioni, perché noi mi stavo confondendo con le esportazioni. Il primo paese da cui importiamo armi è la Germania, il secondo è Israele, e poi seguono tutti altri paesi: Svizzera, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo a fronte del fatto che, come vi ricorderete, noi abbiamo, dopo il 7 ottobre e dopo la reazione, diciamo,

0: sproporzionata, per usare un eufemismo, del premier israeliano Netanyahu sulla popolazione palestinese e su Gaza, abbiamo sostanzialmente bloccato l'esportazione di armi verso Israele, ma per quanto noi quindi non vendiamo più armi a Israele per evitare appunto che poi quelle stesse armi e quelle stesse componenti poi servano per colpire la popolazione civile di Gaza, non abbiamo fermato appunto il commercio perché importiamo molto. Devo dirti, in questi dati a me colpisce anche un altro a cui facevi riferimento te, cioè era quello delle esportazioni. Cioè le esportazioni del 2026 ci dicono che per la prima volta negli ultimi anni c'è una crescita esponenziale verso i paesi europei. Germania che fa più 187% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ovviamente stiamo comparando lo stesso periodo del 2025 e lo stesso periodo del 2026, da anno in anno. Più 51% il Regno Unito, più 43% la Francia. Questo perché? Perché sostanzialmente diciamo per effetto del programma di riarmo europeo, per effetto degli aiuti al sostegno militare europeo all'Ucraina, l'Italia aiuta meno in maniera diretta l'Ucraina tramite il sostegno militare, ma l'aiuta di più in termini indiretti, cioè quelle che diciamo in gergo si chiamano le cosiddette filiere integrate. Non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma sostanzialmente quei programmi di armamento e quelle armi che vengono fornite all'Ucraina tramite diciamo prodotte da consorzi europei di cui facciamo parte anche noi. Facciamo un esempio: noi abbiamo un tipo di componente di armi che poi è assemblata, viene prodotta in Germania, noi la vendiamo alla Germania che poi magari la gira all'Ucraina, per fare un esempio, per semplificare molto, sto semplificando molto, ma questo è. Quindi diciamo per la prima volta negli ultimi anni si vedono gli effetti del programma di riarmo europeo e di aiuto e di sostegno all'Ucraina anche all'interno dei paesi europei.
1: Senti, al di là di questi dati, secondo te sul 7 ottobre stiamo dando la giusta lettura? Cioè continuano, abbiamo visto divisioni atroci, c'è chi dice in Italia è aumentato l'antisemitismo, chi dice invece che non si dà abbastanza peso al dramma dei palestinesi. Come la vedi?
0: Ma guarda, è ovviamente un tema particolarmente delicato perché coinvolge diciamo comunità che si trova anche nel nostro paese. E certo, sicuramente anche oggi nelle dichiarazioni ho visto la netta condanna da parte di tutti. Devo dirti, io vedo che c'è molta polemica soprattutto a destra sul fatto che c'è una minimizzazione e ci sarebbe appunto una minimizzazione del 7 ottobre, cosa che devo dire non mi pare che diciamo nessuna forza politica, poi se c'è qualche sciocco in giro che lo fa, diciamo, secondo me possiamo tranquillamente ignorarlo, ma mi pare che nessuna forza politica o nessuna personaggio pubblico che influenza un po' il dibattito abbia mai minimizzato gli effetti del 7 ottobre. Casomai diciamo su quel fronte mi pare che stiano uscendo piano piano ricostruzioni giornalistiche di media internazionali che diciamo fotografano uno scenario inquietante, cioè che il premier israeliano Netanyahu era stato, come dire, quantomeno informato del pericolo, e quindi questo diciamo sicuramente solleva delle domande. Detto questo, credo che appunto la strage del 7 ottobre non va minimizzata, come non va minimizzata ovviamente la reazione totalmente sproporzionata di Israele nei confronti della popolazione di Gaza, perché chiaro, poi alla fine di quello stiamo parlando. Credo che come qualsiasi dibattito diciamo in Italia purtroppo stia diventando un tema molto divisivo, di tifoserie, certo, così.
1: Grazie, grazie mille a Giacomo Salvini, firma del Fatto Quotidiano. Noi ci fermiamo qualche istante, dopo sentiamo altre voci e le vostre voci. 334 11 11 622, state qui.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Stunning new details are emerging.
9: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La legge elettorale, le 24 ore decisive, oggi la terza fiducia, domani il voto finale. La maggioranza confida nell'approvazione, le opposizioni nella Corte Costituzionale. 7 ottobre, il giorno del ricordo e del dolore in Israele per le 1250 vittime dell'attacco di Hamas. Andrea Sempio a Porta, non si parla che di Garlasco ovunque, non vivo più.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini, Alessio Galea e Laura Carchidi. Alla Camera è ripreso l'esame della nuova legge elettorale, oggi ultimo voto di fiducia in attesa del voto finale di domani a scrutinio segreto.
13: Ultimo voto di fiducia alla Camera oggi sulla riforma della legge elettorale. Il governo ha già incassato le prime due con ampio margine e si appresta a portare a casa la tripletta. Tuttavia il re dell'azione è fissato per domani in tarda mattinata, quando a scrutinio segreto la Camera dovrà approvare l'intero provvedimento. La maggioranza ostenta tranquillità, servirebbero una quarantina di franchi tiratori per bocciare la riforma, il meloniano Donzelli.
14: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione.
13: L'opposizione già guarda al dopo, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge di pura propaganda attacca la capogruppo Dem a Montecitorio, Braga.
15: Questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
13: Per Giornale Radio, Marco Mancini.
12: E rimanendo in tema di politica, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito, Forza Italia, dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. A far precipitare la situazione l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Gaetano Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto con l'accusa di corruzione. Il 7 ottobre, data spartiacque del conflitto israelo-palestinese, oggi ricorre il terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. Le commemorazioni ufficiali hanno preso il via lunedì scorso a Gerusalemme con la cerimonia di Stato. Oggi a Tel Aviv si terranno quelle dei familiari delle vittime.
16: Esattamente all'alba di 3 anni fa, Hamas lanciava nel sud Israele l'operazione Diluvio Al-Aqsa. Prima una raffica di razzi, poi gli attacchi terroristici di gruppi armati provenienti dalla striscia di Gaza, in cui morirono 1200 israeliani tra civili e militari, altri 250 furono rapiti. Tra le immagini indelebili del massacro, i kibbutz violati, la carneficina dei civili di ogni età e l'assalto al Novi Festival, il premier israeliano Netanyahu dichiara immediatamente lo stato di guerra e lancia l'operazione Spade di Ferro nella striscia, con un bilancio di decine di migliaia di morti e quasi 2 milioni di sfollati. Lunedì scorso a Gerusalemme la cerimonia ufficiale per la giornata della memoria storia, con il presidente Herzog e il premier israeliano Netanyahu. Assente il leader dell'opposizione ed ex primo ministro Lapid. «Non starò al fianco di chi non si assume le responsabilità del massacro», ha dichiarato. Oggi a Tel Aviv le cerimonie promosse dai familiari delle vittime e dalla società civile. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
12: La terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ieri ha portato in piazza quasi 500.000 tra giovani, i loro genitori e semplici cittadini. A Parigi, Lione e Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Sébastien Lecornu ha respinto le accuse di violenze della polizia. E sui fatti francesi è intervenuto Donald Trump attribuendo i disordini al mancato controllo su immigrazione e sulla presenza islamica. Pronta la replica del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. La Francia deve rivendicare e narrare autonomamente la propria storia, evitando che siano gli avversari o i partner a strumentalizzarla. In Italia, a Porta parla Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Si vive a fatica tra la mia camera, lo studio dell'avvocato e i consulenti, dichiara, spiegando che vedrà difficile ricostruirsi una vita e che la macchia di assassino che l'ha fatta franca resterebbe comunque impressa. A pesare anche la forte pressione mediatica, in TV e sui social è un bombardamento costante sul Garlasco, dice il 38enne, che poi rigetta le prove a suo carico. L'impronta 33 non è mia e io ho sempre calzato il 44, il 42 non mi sta. Tornano a salire le accise sul gasolio. Ieri è infatti scaduto l'ultimo sconto fiscale sui carburanti, pari a 6,1 centesimi al litro. Per la prima volta da marzo non è più in vigore alcuna riduzione. Il governo ci ha traditi, tuonano le associazioni dei consumatori.
17: Resta il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise. Non è scattato, almeno per ora, neppure il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che dovrebbe utilizzare il maggior gettito IVA prodotto dall'aumento dei prezzi per alleggerire la tassazione sui carburanti. Il decreto interministeriale necessario non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha però assicurato che il governo sta ancora valutando l'intervento. Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ha spiegato. Intanto l'aumento delle accise si riflette sul prezzo del diesel. Sulla rete Eni il gasolio passa da 2,19 euro a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta ad 1,99 euro e aumentano anche GPL e metano. Ira delle associazioni dei consumatori, che parlano di situazione molto grave e accusano il governo di tradimento per non aver rispettato gli impegni presi. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
12: Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Continuiamo a parlare del 7 ottobre. Arrivano tanti vostri messaggi: 334 11 11 622. Dovreste parlare del collaborazionismo del governo di Israele sul 7 ottobre, è stato lasciato accadere. Penso che negare i morti di Gaza e il genocidio sia uguale a negare l'Olocausto, dice Leonardo dalla provincia di Cosenza. Insomma, tanti messaggi, molti, devo dire, su questo tenore. Continuiamo a sentire voci con posizioni differenti per esaminare tutte le visuali possibili.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto a Davide Piccardo, direttore della Luce, quotidiano online e responsabile della casa editrice editori della Luce. Voglio subito chiedere un'opinione. Oggi che cosa si deve ricordare, Piccardo? Una data drammatica per il popolo israeliano che non riusciamo a celebrare abbastanza, come sostiene qualcuno, in virtù del fatto che si è scatenata un'ondata di antisemitismo o altro?
1: Buongiorno. Ma io rifletterei sul fatto che ricordiamo questa data con particolare importanza, quella del 7 ottobre, e non ricordiamo i tanti 7 ottobre che nel corso degli ultimi 80 anni e ancora di più nel corso degli ultimi 3 anni ha vissuto il popolo palestinese, perché l'entità dello sterminio palestinese è sotto gli occhi di tutti ed è proceduto in una giornata in cui si sono verificate migliaia di morti. Però queste giornate non vengono diciamo commemorate, non hanno la dignità di una commemorazione, perché tutto è scontato, diciamo, no? Lo sterminio del popolo palestinese è qualcosa che abbiamo imparato ad accettare, a digerire, dal quale ci siamo assuefatti, mentre quando in una giornata come quella del 7 ottobre di 3 anni fa gli equilibri si ribaltano, la storia si ribalta per un solo giorno, questa diventa una ferita, diventa una data da ricordare e da commemorare. Questo secondo me ci dice molto sulla situazione in Palestina, in Medio Oriente, e su quello che è anche lo sguardo, diciamo, di carattere coloniale che noi abbiamo sulle vicende che colpiscono quelle terre e quei popoli.
0: Nel senso che ci preoccupiamo di più di Israele che non dei palestinesi?
1: Beh, questo mi sembra evidente, no? Nel senso che noi abbiamo vissuto adesso un genocidio a Gaza che ha tolto la vita a più di 100.000 persone, buona parte di queste sono bambini, sicuramente se ne è parlato, sicuramente questo ha ribaltato un po' la narrazione a livello internazionale, ha aperto gli occhi a molti, ha risvegliato le coscienze, però io vedo che comunque soprattutto nella politica e nei media mainstream ancora quello che tocca Israele è molto più sentito, è molto più rappresentato. Ripeto, il fatto che il 7 ottobre sia una data da ricordare, e sicuramente lo è perché è successo qualcosa di storicamente importante, e testimonia proprio il fatto che non c'è l'abitudine al fatto che Israele venga vulnerato, mentre diciamo palestinesi, Gaza e la Cisgiordania, che vengono costantemente sottoposti a occupazione, violenza, bombardamenti, torture, esproprio di terra e tutto il resto, sono sostanzialmente qualcosa a cui noi dovremmo essere abituati e dare per scontato. E questa secondo me è la rappresentazione più plastica di questo enorme squilibrio di forze, di questo enorme squilibrio di sensibilità e di interesse che c'è rispetto alla questione israelo-palestinese. Io credo che il 7 ottobre tutto quello che ne è conseguito abbia fatto cadere molte maschere, abbia fatto cadere molti veli e abbia reso palese quello che si cercava di occultare, quello che si cercava in qualche modo di edulcorare, insomma la drammaticità e la violenza dell'occupazione militare della Palestina. Vedo anche che insomma un conto è quello che i popoli europei occidentali hanno capito.
0: Davide Piccardo, un attimo.
1: Mi sentite? Dico, sento che c'è una discrepanza comunque tra quello che i popoli europei hanno potuto capire in questi 3 anni di fronte alle evidenze di un genocidio, lo ripeto, e quello che invece l'establishment occidentali continuano a proporci. Quindi comunque il sostegno costante e indefesso a Israele e ai suoi governi criminali. Ci sono state delle politiche sicuramente di maquillage da parte di alcuni governi europei, però la sostanza resta quella.
0: Israele ha lasciato cadere il 7 ottobre?
1: Ma questa è una tesi che ha sicuramente, come dire, ha sicuramente degli elementi, insomma, a suo favore, perché non ultimo appunto degli Emirati Arabi, del governo degli Emirati Arabi è stata fatta questa dichiarazione, il fatto che anche gli egiziani hanno ripetuto che Netanyahu era stato informato a suo tempo e non ha voluto agire. È probabile che, in questo caso secondo me parlare di Israele forse è troppo estensivo, sicuramente anche dentro Israele ci sono delle grosse lotte di potere, è probabile che Netanyahu o il governo israeliano, una parte degli apparati, abbiano appunto ignorato deliberatamente questi allarmi per poi poter mettere in atto quella che è stata la distruzione di Gaza.
0: Ecco, questo è interessante perché volevo chiedere una battuta su questo film Nazza che sta, insomma, spopolando, tutti ne parlano e anche qui causa molte divisioni. Sui giornali hanno fatto questa opposizione fra il film Nazza e la serie Fauda. Lei li ha visti almeno sì. Uno dei due?
1: Sì, sì, sì, sì. Sì. Ma Fauda, sto facendo una crasi su Fauda. Fauda sì. è un'opera di propaganda. Cioè, per chi conosce minimamente quel contesto fa semplicemente ridere più che fare rabbia, perché i palestinesi vengono rappresentati come dei deficienti sostanzialmente di fronte a questi supereroi israeliani. E per quanto riguarda Nazza, cioè, chi conosce la realtà, chi l'ha seguita in questi 3 anni, anche con le immagini, anche con le testimonianze, tutto, non ha preso niente di nuovo, c'è molto stupore e molta, come dire, ha fatto molto rumore, probabilmente perché ci sono persone che magari non avevano seguito bene quello che è successo a Gaza. C'è da dire anche lì che poi appunto lavori anche di questo tipo, cioè, questo racconto era già stato fatto in altri ambiti, penso c'è anche lavori di Al Jazeera, di inchiesta, tutto il resto erano già stati fatti, queste realtà si conoscono molto bene, semplicemente sempre per la nostra sensibilità occidentale il fatto che lo dicano gli israeliani stessi assume molta più, cioè conferisce una credibilità maggiore, cioè non siamo molto disposti ad ascoltare quello che invece viene detto magari diretti dalle vittime, ma come dire, dobbiamo attendere che siano gli stessi carnefici ad ammettere le loro colpe, altrimenti non facciamo fatica a crederci, no? Questa è un po' la mia riflessione, però sicuramente penso che sia un lavoro notevole, perché porta alla ribalta una realtà.
0: Ecco, questo è un insomma, diciamo, molto corrispondente a quello che scrivono tanti nostri ascoltatori. Io ringrazio Davide Piccardo, direttore della Luce.news, presidente degli editori della Luce. Se volete, sul loro giornale trovate, insomma, i commenti, il racconto dalla loro prospettiva. A qualche istante sentiamo ancora un'altra voce.

0: dire che 80 anni gli israeliani trucidano gli arabi che erano 1.300.000 adesso sono 6 milioni e poi affermare tutto il contrario della realtà, sono sempre stati gli arabi ad attaccare Israele e non il contrario.
1: Terribile quello che è successo, perché comunque lo Stato di Israele da anni e anni e anni occupa i territori dei palestinesi, da anni e anni e anni ha fatto violenze, adesso è uno Stato terrorista genocida. Il genocidio non c'ha niente a che vedere con una risposta sproporzionata al 7 ottobre. E comunque risulta molto evidente che il 7 ottobre è stato voluto da Israele in maniera evidente. Luciano da Napoli.
2: Siete su Giornale Radio, queste erano le voci al 334 11 11 622 di alcuni dei nostri ascoltatori. Continuano ad arrivare tanti messaggi. Luca Marfè, grande commentatore di questioni internazionali, molto esperto di Stati Uniti e anche ovviamente del legame con Israele. Che cosa non sappiamo del 7 ottobre? Cioè, c'è qualcosa che non ci hanno raccontato? È credibile che Israele abbia lasciato fare, come dice qualcuno? Oppure insomma siamo un po' viziati dall'antisemitismo nell'esaminare la questione? Che cosa dici?
3: Ciao Francesco, buongiorno a tutto il pubblico di Giornale Radio. Io voglio partire da quella che è stata la tua premessa di oggi. Io, come ogni mattina, ho ascoltato la tua trasmissione interessantissima che oramai mi fa sempre compagnia, e la premessa era quella delle casacche che siamo portati a indossare, questa corrente alternata, appunto, e forse la questione arabo-israeliana per eccellenza rivela queste dinamiche social e di pensiero in generale. Qui bisogna fare invece lo sforzo di uscire da questa logica delle tifoserie e produrre un'analisi lucida di quanto è accaduto. Il 7 ottobre è innanzitutto una giornata di commemorazione, perché va commemorata la morte di più di 1200 persone, quindi è assolutamente giusto parlare di questo, ed è una tragedia enorme, ma proprio perché ciascuna morte è una tragedia, proprio perché ci troviamo di fronte a un dramma, è necessario analizzare anche tutto quanto il resto, perché se da una parte in un giorno sono morte 1200 persone, dall'altra in questi anni ne sono morte ufficialmente più di 70.000. Questi sono dati delle Nazioni Unite. Io a volte leggo sui social e sento dire che sarebbero dati campati per aria, però insomma ci affidiamo alle organizzazioni internazionali, e sono dati drammatici che testimoniano non soltanto la reazione sproporzionata di Israele, ma l'assenza di qualsiasi logica di diritto internazionale. Faccio un piccolo inciso: stiamo qui a fare la morale a Putin da anni sulla Russia, sull'Ucraina, sulle sanzioni e sul rispetto del diritto internazionale. Israele è il campione del mondo alla rovescia del mancato rispetto del diritto internazionale, quindi di questo bisogna tenerne conto. Ora, Benjamin Netanyahu si sta vantando proprio in queste ore, per venire alla tua domanda, di ciò che non sappiamo, in vista delle elezioni del 27 ottobre, del fatto che l'intelligence israeliana, insomma il mitico Mossad, sia al corrente di alcune manovre di Hamas per colpire Israele, per colpire le elezioni, addirittura per influenzarle. Ecco, chiunque sia stato in Israele, a me è successo più volte nella vita, sa che è un paese completamente militarizzato. Tel Aviv è una città dove andate in giro e ci sono i cecchini appostati sui tetti, anche piuttosto ben visibili. Insomma, una volta commemorati i morti, una volta aver espresso il rispetto per la tragedia, forse qualche domanda su ciò che Netanyahu poteva sapere prima del 7 ottobre ci dovrebbe essere concesso farcela, farla al grande pubblico, perché insomma un paese che da sempre fa della sicurezza il suo fiore all'occhiello, un premier che insiste su un'intelligence pressoché perfetta, e poi insomma si rivela così scomposto, così incauto, così impreparato in occasione di qualcosa di così plateale, francamente questo è molto poco credibile.
2: Se tu dici,
3: quello che
2: non potevano non sapere, insomma.
3: Non potevano non sapere, tant'è che ci sono ammissioni di responsabilità gravissime da tutti i vertici della sicurezza israeliani, qualcuno è anche saltato naturalmente, qualcuno si è dimesso, qualcuno è stato licenziato, quindi l'unico che è riuscito a non assumersi uno straccio di responsabilità si chiama Benjamin Netanyahu. Questo bisogna dirlo in maniera molto chiara, e bisogna dire un'altra cosa ancora, Francesco, avendo appunto un po' frequentato questo paese per alcuni anni, che l'opposizione a Benjamin Netanyahu è molto più vivace in Israele che non in Occidente. Cioè in Occidente sembra vietato criticare le politiche di questo premier, che invece all'interno incontra una resistenza fortissima. Ma questo perché? Perché l'editoria, la maggior parte dell'editoria occidentale, si trova proprio in mano ai soldi di queste persone, se non direttamente di questo governo, ma insomma sicuramente di una certa corrente politica e di pensiero. Quindi non è un reato, non può diventare un reato criticare un premier al potere da quasi 20 anni che non si assume neanche una responsabilità su un fatto così grave, quando all'interno del suo stesso paese ha mezzo paese contro, forse anche qualcosina in più, lo scopriremo con il voto naturalmente.
2: E allora grazie a Luca Marfè per questa analisi. Vedremo, insomma, poi seguiremo ancora in questi giorni il dibattito che si svilupperà. Ci fermiamo qualche istante e poi riprendiamo da un altro tema bollente.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Libera di informare, questa è Corrente Alternata, ancora insieme fino alle 11. Torniamo a parlare dell'altro caso che divide come non mai, ovvero Garlasco. Abbiamo sentito una voce all'inizio, ora ne dobbiamo sentire un'altra, dobbiamo andare in fondo un po' alle notizie di cronaca che escono, che ripeto vanno ben oltre le vicende del crime. Qui riguardano ormai le istituzioni italiane, il modo in cui si fanno le indagini. C'è stato un depistaggio a Garlasco, che cosa sta emergendo? Fra un istante entriamo nell'argomento.

0: Alle radio, la radio libera di informare, corrente alternata. Buongiorno a Fabio Mendolara, firma di inchiesta della Verità. Fabio, a cosa stiamo assistendo? Cioè, qui ogni giorno escono delle cose che è anche difficile un po' gestire, no, su Garlasco. Intanto queste email di Garofano, all'epoca comandante dei RIS, credo che fosse ancora colonnello, che sembrano spingere i colleghi in una direzione precisa o no?
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Allora, intanto parliamo di un materiale veramente sterminato. Io ho calcolato oltre 350 file. Che
0: significa, ti sentiamo un po' male, Fabio, bisogna che sistemiamo un attimo. Ecco, ora un po' meglio.
1: Ora un allora, po' meglio. Dicevo, parliamo di 350 file divisi in quattro faldoni e a occhio saranno 30.000 pagine. Quindi il materiale che è stato acquisito negli uffici del RIT dalla Procura di Pavia è sterminato. Ora cominciano a filtrare dei passaggi, abbiamo visto le email tra Garofano e i suoi sottoposti. Insomma, già un po' di materiale sta uscendo, però è davvero una mole di documentazione incredibile. Sfogliandola così, ho cominciato stamattina, ci si rende conto che sono più passaggi che evidenziano una sorta di leggerezza, scelteria. Già la documentazione
0: purtroppo salta ogni tanto, Fabio, salta ogni tanto la linea. Cerchiamo di sistemare un attimo con la regia, magari proviamo a chiamare su un'altra in un altro modo. Qui arrivano dei messaggi al 334 11 11 622 sempre su Garlasco. Qua mettiamo un po' di ordine. Ci sono delle nuove intercettazioni di Sempio che stanno uscendo, in cui parla proprio dei Gris e di Garofano, dicendo insomma, qui Garofano che è diventato consulente della famiglia Sempio, dice Andrea Sempio, insomma, Garofano si deve occupare, deve proteggere Ris, come se sapesse che sarebbe uscito qualcosa di grave, di pesante, no, su quel corpo dei carabinieri. E poi ci sono agli atti una serie di comunicazioni interne ai Ris, tra cui appunto le email che Garofano mandava a questi collaboratori, dicendocene quei passaggi mostrati ieri da Ore 14, in cui si dice bisogna che spingiamo un po' su questa impronta di Stasi, attribuendo la Stasi, bisogna che mi tirate fuori delle cose con cui smentire le baggianate dei consulenti della difesa, che vengono un po' presentati come quasi dei nemici, degli avversari, no? Uno si domanda, ma che diamine stava succedendo? Vediamo se sentiamo meglio Fabio Mendolara. Fabio, eccoci.
1: Mi sentite? Eccoci. Sì, il materiale è più o meno tutto così, oltre a essere, diciamo, particolarmente disordinato, come potete immaginare, in quattro faldoni che riguardano Garlasco, recuperati negli uffici del RIS, diciamo, è veramente ieri Salvo Sottile lo ha definito un vaso di Pandora, e stamattina, cominciando a sfogliare questi documenti, mi rendo conto che ha effettivamente ragione, è un vaso di Pandora, tutto in linea con quello che dicevi tu, cioè mail con Garofano che cerca di spingere sull'acceleratore contro i consulenti di Stasi. C'è tantissimo materiale che riguarda gli accertamenti sul computer, che riguarda le prove di calpestio, che riguarda l'essiccamento, le analisi sull'essiccamento del sangue, eccetera. Cioè, sembra esserci quasi un pasticcio per ogni documento.
0: Cioè, ci sono qui, secondo te, sono, come dire, cioè, può starci, no, che uno dica, vabbè, noi siamo, insomma, dobbiamo tirar fuori degli elementi su un indagato che parteggino, no, per se stessi, cioè non necessariamente contro Stasi, ma vogliono fare il loro lavoro. Oppure secondo te c'è, come dire, un pregiudizio, ecco, nei confronti di Alberto.
1: Più che un pregiudizio, mi sembra che ci sia una tesi non precostituita, ma quello che è stato raccolto dalle attività che hanno fatto, e poi un tentativo di difendere quella tesi.
0: Lì, non so se hai visto qualche cosa di particolare, ad esempio su l'essiccamento del sangue sulle scarpe, che è ancora oggi, no, uno dei temi centrali. Che cosa si dicono riguardo?
1: Non ho sentito sulle.
0: No, dico sull'essiccamento del sangue, no?
1: Sì.
0: La questione del sangue sulle scarpe è uno dei grandi temi, no?
1: Sì.
0: Di divisione al centro della famosa perizia testi, no? Di Garlasco.
1: Sì.
0: Lì dici ci sono problemi anche riguardo a quello?
1: Sì, ci sono problemi anche riguardo a quello, loro diciamo, tra loro comunicano diciamo, su questo e ci sono anche delle interlocuzioni con i consulenti di Stasi. E una cosa che mi ha colpito particolarmente è che la difesa, quasi per ogni argomento, chiamiamolo così, scientifico, ha avanzato più volte richieste di poter accedere, diciamo, alla documentazione. Capisco che magari le email, è chiaro che sono riservate, oggi le acquisisce l'autorità giudiziaria, hanno una discovery diversa, però, il materiale tecnico, quello usato per fare le analisi, beh, quello che non venga messo a disposizione per delle difese è qualcosa che mi lascia veramente, è anche preoccupante. Ed è così per tutto, per le celle telefoniche, per il computer, per l'essiccamento, per le provette che riguardano le analisi subungueali, eccetera. Quindi è un po' diciamo così, non voglio dire un
0: Cioè, tu
1: modus
0: dici
1: operandi.
0: c'è una reti, diciamo, una difficoltà, fanno difficoltà a condividere i dati, i campioni, il
1: Sì.
0: materiale tecnico, diciamo.
1: Sì, c'è difficoltà a condividere il materiale tecnico. In un caso abbiamo visto che anche successivamente, anche quando il comandante era cambiato e al vertice c'era il colonnello Lago, anche in quel caso addirittura scrive al comando generale per chiedere se può, in una fase ormai terminale dell'attività giudiziaria, cioè quando già la sentenza era passata in giudicato, se poteva condividere determinato materiale. E dal comando generale gli rispondono con un'ovvietà, dicono, beh, ormai il procedimento è chiuso, sta al reparto decidere cosa condividere. E alla fine non condivide.
0: Senti, ma tu hai capito perché a un certo punto hanno distrutto nel 2016 una serie di campioni? Io, se ho capito bene, la giustificazione che viene data, questo l'ha fatto Marino, è che quel luito, così si chiama, no? Il procedimento con cui vengono conservate, quello lì dice, erano delle prove di laboratorio, non erano rilevanti, se ho capito bene. Questa è la loro
1: Ma io,
0: giustificazione.
1: questa è diciamo, l'interpretazione che danno loro, però si ergono a, diciamo, superano, immagino, quello che è il mandato del RIS, cioè come si fa a stabilire cosa è rilevante e cosa non lo è? Quando diciamo, si finisce in un'inchiesta giudiziaria, si entra in un'inchiesta giudiziaria. Tutto il materiale che viene raccolto di solito poi viene messo a disposizione delle parti. Faccio un esempio. Addirittura gli stick per analizzare i kit per analizzare il DNA. E bisogna sapere quali sono, perché poi nel corso del tempo diciamo, si evolve diciamo, la tecnica, non solo. Ci sono a disposizione sul mercato diversi kit per estrarre il DNA. Ora, stabilire qual è il migliore e qual è il peggiore non è possibile, però bisogna entrare in campo tutti con le stesse regole, altrimenti è chiaro che poi diventa un caos e non se ne esce. Ora, se io tengo per me, diciamo, la strumentazione che ho utilizzato, privo la controparte di qualsiasi possibilità di capire come si è arrivati a un determinato risultato. E quindi bisognava mettere a disposizione tutto. Decidere io questo lo distruggo, non so se è così legittimo, diciamo.
0: Sì, ma poi l'autorità giudiziaria, no? Che decide, cioè non sei tu autonomamente che decidi cosa
1: ecco,
0: sì,
1: sull'autorità
0: cosa no,
1: giudiziaria cosa... però si apre un capitolo un po' particolare. Adesso sappiamo che la dottoressa Muscio verrà ascoltata, però io mi sono chiesto più volte nella prima indagine su Garlasco, ma lo vediamo anche per, che ne so, Cassese. Operavano la stazione dei carabinieri e la compagnia dei carabinieri vigevano quasi in una sorta di autonomia. Io poi ho provato anche a chiedere a Cassese, ma lei si confrontava con l'autorità giudiziaria, ma chi coordinava le attività che facevate? C'erano dei briefing, degli incontri, anche con la scala gerarchica. Siamo abituati a vedere indagini per omicidio dove le compagnie non gestiscono nulla. Di solito arriva un reparto specializzato, arriva il reparto operativo, il nucleo operativo, e lì invece la compagnia operava, diciamo così, quasi in autonomia, e il RIS lavorava quasi in autonomia. Però un cervello diciamo di coordinamento doveva esserci, e immagino che doveva partire tutto dall'autorità giudiziaria. Però vediamo una serie di gap che insomma, su questi gap bisognerebbe intervenire e accertare cos'è accaduto.
0: Sì, lì soprattutto i RIS sembra che avessero, no, un enorme potere, una grandissima autonomia, un po' di fare bello il cattivo tempo, no? Attorno.
1: Anche se bisogna capire un'altra questione. Parliamo dei RIS, ma solo in un primo momento. Poi la dottoressa Muscio attiva come consulenti soltanto due ufficiali del reparto e tiene fuori tutto il resto. Questo, diciamo, probabilmente capisco che era una scelta, come dire, di strategia o comunque una scelta investigativa. Però capire perché gli altri, anche Garofano, il comandante, insomma, siamo rimasti fuori poi da questa delega, anche questo è un percorso che per chiarire tutto, insomma, sarebbe bene andare a fondo.
0: Sì, che peraltro sono quei consulenti, cioè un consulente è Marino, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, che è quello che poi fa quelle famose analisi di cui però non informa la Muscio.
1: Sì.
0: Qui è curioso perché tu ti scegli un consulente, quel consulente dovrebbe dirti tutto, però non lo
1: è
0: fa.
1: È molto curioso. Ci sono delle sacche, diciamo dei coni d'ombra che appaiono molto strani e che
0: ed è la stessa persona che distrugge in autonomia quei campioni. Guarda caso, poco prima che, insomma, cioè nel 2016 siamo alla vigilia dell'inizio del lavoro su Sempio, no?
1: Eh sì, è proprio la vigilia del lavoro su Sempio. Adesso possono sembrare delle coincidenze, però diciamo tra il materiale distrutto alla vigilia, tutto quello che si è mosso con la squadretta, esempio con materiale in mano prima della, come dire, subito dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, insomma, ci sono degli aspetti che minano la credibilità della giustizia, e bene fa la procura di Pavia a cercare di appianare queste storture.
0: Senti, adesso ci sentiamo insieme un po' di musica, però poi voglio chiederti invece del versante Sempio. Qua siamo ancora, diciamo, area stasi. Sempio va porta a porta, dice: io insomma non vivo più, non ce la faccio più. Dice, non so, cioè, se sia un'uscita felice, dice che Alberto Stasi è colpevole, e però poi ci sono le mail che tu hai svelato sulla verità, le mail sono quelle di Garofano, le intercettazioni di Sempio che dicono delle cose particolari. Vorrei parlare

0: Il giornale radio, la radio libera di informare, questa è corrente alternata, il pasticcio di Garlasco. Allora parla Andrea Sempio a Porta a Porta, dice: Stasi è colpevole, io non vivo più, non ce la faccio più, troppi commenti sui social, troppe cose su di me, sulla mia vita. Nel frattempo ci sono le intercettazioni dei Sempio. Cosa dicono queste intercettazioni, caro Fabio Mendolara?
1: Dicono tante cose. Intanto oggi sulla Verità pubblichiamo delle chiacchierate, delle valutazioni che fanno in famiglia proprio sul generale Garofano, che era poi diventato un loro consulente nel 2017.
0: È già questo
1: un cortocircuito. È curioso. Diventa prima il loro consulente. Allora, intanto è stato comandante del RIS che ha fatto le attività su Stasi. Poi diventa il loro consulente per l'aspetto genetico, ottiene prima di tutti materiale su cui aveva lavorato già la procura ed era alla base dell'esposto fatto dalla mamma di Alberto Stasi per cercare di evidenziare una pista, come dire, alternativa. E dopodiché resta nel pool difensivo di Sempio finché non emerge una frattura che raccontiamo oggi, ricostruiamo oggi, cioè a un certo punto il generale voleva portare nel procedimento le valutazioni accorpate sul DNA e sull'impronta 33. Sempio non era d'accordo, e lui però sembra quasi imporsi, questo emerge dalle telefonate, cioè il padre di Andrea, Giuseppe, a un certo punto dice in famiglia, dice questo vuole quasi darci un ordine, ma è un nostro consulente, non può farlo, e si crea la frattura, dopodiché salta, diciamo, la sua consulenza. Andrea fa anche una valutazione ulteriore, dice va bene, abbiamo capito che Garofano deve difendere il RIS, quindi deve difendere il lavoro che ha fatto precedentemente, quindi anche i Sempio ne erano consapevoli di questo aspetto.
0: Cioè, come se Sempio sapesse che insomma c'era qualche pasticcio del RIS?
1: Sì, ne parla proprio dei pasticci precedenti, dice ma se non le hanno trovate prima non erano utilizzabili, non erano analizzabili determinate prove, i test avevano dato esito negativo, alcuni c'era del materiale deteriorato, oggi come fanno ad analizzarlo, a confrontarlo con me?
0: Questo è interessante. Cosa pensi delle uscite di Sempio a Porta a Porta? Cioè, se lo poteva risparmiare questa cosa su Stasi?
1: Ma mi pare che abbiano anche cambiato idea, perché fino a un certo punto, soprattutto i suoi legali, hanno detto: ah no, però Stasi e Lovati in prima linea era tra quelli che definivano Stasi innocente. Ha sempre sostenuto che c'era dietro la criminalità organizzata, strani gruppi organizzati.

0: organizzati che avevano commesso l'omicidio. Quindi mi ha un po' sorpreso, però capisco che nella sua strategia adesso ci sta che dire c'è una sentenza passata in giudicato, c'è un condannato, a lui ovviamente per strategia conviene.
1: Ecco, invece cosa pensi della famiglia Poggi? Cioè del fatto che lì ci sono tutta una serie di legami, no? Cioè, a un certo punto, esempio, dicono, quando vanno alla rottura con Garofano, dicono, sembra che renda conto a Tizzoni, che è l'avvocato dei Poggi, no?
0: Eh sì.
1: Esempio, la difesa di Esempio continua scusate, gli avvocati dei Poggi continuano a dire che Andrea Sempio è innocente, cioè si è stabilito un legame.
0: Si è stabilito un legame che probabilmente passa anche dagli studi legali. Beh, non, è sotto gli occhi di tutti, è noto che Tizzoni sia stato nello studio di Lovati. Lovati non lo nasconde nei suoi verbali, quando viene sentito dichiara che del materiale giudiziario lo ha ricevuto da Tizzoni. È evidente che la famiglia Poggi e i loro consulenti si siano fatti un'idea precisa su Stasi e non si muovono da lì, nonostante le scoperte della Procura di Pavia.
1: Cioè, tu pensi insomma che siano convinti, cioè non c'è qualche altro tipo di convenienza, di strategia, non lo so.
0: E questo è difficile da stabilire. Loro, in una recente intervista a Verissimo, i due genitori, hanno dichiarato che sarebbero pronti a restituire il risarcimento di Stasi. Quindi non credo che sia soltanto una questione economica, ma probabilmente sono convinti davvero che il colpevole sia lui.
1: Sono davvero convinto che sia Andrea Sempio il colpevole. Tu dici che siamo solo all'inizio, quindi insomma usciranno altre cose anche sui RIS.
0: Ma io, allora, intanto in questi faldoni c'è veramente tanto materiale, qualcosa, più di qualcosa uscirà fuori. Ma mi auguro che gli atti trasmessi da Brescia, tolto il dottor Venditti, ora si concentrino su quel livello, diciamo, subito inferiore, cioè l'attività della polizia giudiziaria, che però comprende, deve comprendere la squadretta, deve comprendere ovviamente il RIS, ma dovrebbe comprendere anche tutto quello che è ruotato attorno alla prima indagine, quindi gli errori che sono stati fatti e perché se c'erano delle relazioni con sospettabili, con altre persone che potevano essere iscritte, diciamo, nel perimetro della scena del crimine e non lo sono state, anche lì c'è qualcosa da chiarire, più di qualcosa.
1: C'è qualcosa da chiarire, c'è tanto da chiarire ancora sul caso Garlasco, qualcosa che va oltre il semplice caso giudiziario. Grazie Fabio Mendolara, sulla Verità continuerà a raccontare a svelare queste esclusive. Noi per oggi ci fermiamo qui con Corrente Alternata, ora Next Economy con Manuela Donghi, ma noi torniamo domani sempre dalle 9 alle 11, sempre qui con me Francesco Borgonovo, con Elisa Cabrini in regia che ringrazio, domani dalle 9 alle 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare, torna Corrente Alternata. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 11 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
11: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
12: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati. Al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
11: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
12: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
11: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
12: E con questo è tutto, più tardi.
13: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Next Economy.
15: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
16: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
17: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
18: I want the retail prices to come
19: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
14: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
20: Buongiorno a tutti, 11.05, è mercoledì 7 ottobre 2026, bentrovati su Giornale Radio. Naturalmente in questo momento inizia, come ogni giorno da lunedì al venerdì, il nostro appuntamento con l'economia e la finanza, Next Economy. Io sono Manuela Donghi, Jack Saglia è già pronto in regia con Virginia e in redazione Daniela Vindigni. Come sempre, tra poco i nostri ospiti cominceranno a raccontare vari capitoli dell'economia e della finanza. Partiremo dall'attualità, dai mercati finanziari, questo come sempre oggi oltretutto è una data importante, lo abbiamo sentito anche poco fa nell'aggiornamento dalla nostra redazione. Il 7 ottobre è un po' una data spartiacque nella storia del Medio Oriente contemporaneo, perché il 7 ottobre 2023 i miliziani di Hamas hanno lanciato un attacco senza precedenti contro Israele. È l'attacco di fatto più sanguinoso, hanno colpito città, il festival musicale Nova, e questa azione ha provocato la morte di circa 1200 persone e il sequestro di oltre 250 ostaggi. Questo è indubbiamente il giorno più duro, più sanguinoso per Israele dalla sua nascita. Tra poco noi ne parleremo, parleremo anche di cosa è cambiato da quel giorno a oggi, da un punto di vista economico, non solo geopolitico. A proposito di mercati, i mercati hanno visto dei record ancora ieri da parte di Wall Street. Oggi invece l'Europa è negativa per il rialzo dei prezzi del petrolio. Tra poco partiamo proprio con un aggiornamento da questo punto di vista. 334 11 11 622 è il numero a cui scriverci, ci sono già messaggi. Tra poco vi saluto. Iniziamo con la prima canzone di oggi, la canzone di Benson Boone, Pretty Slowly.
0: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred, and you're

Ancora buongiorno, 11.09, 7 ottobre 2026, Next Economy, giornale radio. Buongiorno da parte mia, sono Manuela Donghi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Saluto subito Giancarlo da Cuggiono che ci augura buona trasmissione, trasmissione alla quale partecipate sempre anche voi. Intanto un aggiornamento sui mercati, mercati resilienti e beh, soprattutto se guardiamo quello a cui che è successo ieri a Wall Street. Wall Street è al nuovo massimo storico. L'indice S&P 500 ieri ha segnato un altro massimo storico sopra i 7.800 punti. Questo è un risultato che batte il primato toccato lo scorso 13 agosto. In generale i rendimenti sull'obbligazionario, così vediamo un po' anche la notizia che ci ha accompagnata in questi giorni, in queste giornate, sono diminuiti. Lo spread è calato a 105 punti. Ieri effettivamente anche il calo dello spread ha dato un po' di respiro a Piazza Affari, che ha chiuso leggermente in rialzo. Però oggi l'Europa in realtà è negativa, tutti i listini dell'Eurozona sono negativi, compreso il nostro, quindi compreso Piazza Affari. Intanto perché? Perché c'è stato un nuovo rialzo dei rendimenti, appunto. In realtà i rendimenti stanno facendo su e giù in questi giorni, e il Brent, il petrolio, che è andato oltre i $100 al barile. Perché? Perché l'Organizzazione dell'Energia ha rivisto al rialzo le sue previsioni sui prezzi del petrolio per quest'anno e poi e anche per il prossimo, oltretutto. Però insomma, cerchiamo di ragionare anche nel breve periodo, visto che siamo in continuo aggiornamento con quello che succede in Medio Oriente. L'Iran, a proposito di conflitto, ha intensificato gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz negli ultimi giorni, quindi questo ha causato ulteriori pressioni e tensioni sui prezzi e perciò il petrolio è salito nuovamente. Quindi gli investitori si trovano di fronte al solito dilemma: cosa succederà, quando si potrà tirare un sospiro di sollievo? Intanto dicevo, appunto, i listini europei sono negativi, il nostro FTSE MIB è sceso nuovamente a quota 50.718 punti, ieri era sopra i 51.000 per intenderci, e in questo momento c'è dell'1,06. Il DAX lascia sul parterre lo 0,52, il FTSE 100 lo 0,12, il CAC di Parigi lo 0,42, l'IBEX di Madrid lo 0,44. Oltretutto, se non bastassero queste informazioni per i mercati, oggi c'è attesa anche per i verbali della Federal Reserve, che verranno diffusi proprio stasera. Questo è un importante driver della settimana e gli investitori tornano cauti anche su questo, quindi sono in attesa anche di capire come vede, no, in prospettiva futura la Federal Reserve tutto quello che sta succedendo, quindi l'economia reale. Intanto, a proposito di banche centrali, la Banca Centrale Indiana ha alzato i tassi di interesse per la prima volta in quasi 4 anni, ha avvertito circa la possibilità di ulteriori rialzi proprio in scia all'inflazione crescente e all'indebolimento della valuta. Quindi ha aumentato il tasso di riferimento di 25 punti base, è stato portato al 5,50. Questo è il primo rialzo dal dicembre 2024, da quando è arrivato il nuovo governatore. Questo per dire che insomma la situazione è analoga un po' in tutto il mondo, lo diciamo, le tensioni, le pressioni si fanno sentire a livello globale, e anche laddove i tassi di interesse da tanto tempo comunque non si toccavano, adesso si vanno a toccare proprio per l'inflazione che sta aumentando e tutte le conseguenze che porta. Faremo nel corso di queste 2 ore di Next Economy altri aggiornamenti ovviamente sui mercati, anche con i nostri esperti, ma tra poco, dopo questo recap, ci concentriamo sul 7 ottobre, che, come dicevamo, insomma, rappresenta una data spartiacque nella storia del Medio Oriente contemporaneo. Ricordiamo 3 anni fa l'attacco senza precedenti contro Israele da parte dei miliziani di Hamas, 1200 persone persero la vita, ci fu il sequestro di oltre 250 ostaggi, e è stato veramente l'attacco più sanguinoso per Israele dalla sua nascita. Cercheremo di capire, allora, quella data rappresenta chiaramente l'inizio di una guerra, però indubbiamente anche di un nuovo ordine geopolitico ed economico. Questo quanto sta influenzando, anzi facciamo così, quanto ha già influenzato, quanto sta influenzando e quanto è destinato a influenzare gli equilibri globali anche in futuro.
quindi parleremo un po' di quello che è stato l'impatto intanto geopolitico, psicologico e anche economico di quell'attacco appunto di 3 anni fa. Oggi ci sono tanti ricordi, tante commemorazioni, questa mattina c'è stato un minuto di silenzio nei paesi che sono stati colpiti dall'attacco appunto nel 2023. 334 11 11 622, vi ricordo il nostro numero, scriveteci, mandateci messaggi vocali. Poi dopo questo primo argomento vi racconterò che cosa accadrà fino alle 13 insieme su Giornale Radio.

0: Ma eccoci qui, allora il 7 ottobre, lo ripeto forse per la terza volta, ma sicuramente il punto di partenza più adatto, rappresenta una data spartiacque nella storia del Medio Oriente contemporaneo. 7 ottobre 2023 i miliziani di Hamas lanciarono un attacco senza precedenti contro Israele, colpendo città, kibbutz, il festival musicale Nova, insomma un'azione che provocò la morte di circa 1200 persone e il sequestro di oltre 250 ostaggi. A distanza di 3 anni potremmo dire che questo anniversario non è soltanto il ricordo di una strage che ha sconvolto sicuramente l'opinione pubblica mondiale, ma è anche il simbolo dell'inizio di una nuova fase geopolitica che è andata un po' a ridisegnare gli equilibri dell'intera regione, perché dopo quel giorno il conflitto tra Israele e Hamas si è trasformato in una guerra di lunga durata, le conseguenze che hanno coinvolto Gaza, il Libano, l'asse iraniano, le relazioni tra le grandi potenze e la sicurezza globale, e le conseguenze non sono state certo solo militari e umanitarie, ma questo conflitto ha avuto ripercussioni economiche rilevanti, per esempio la volatilità nei mercati energetici di cui parliamo sempre, le tensioni sulle principali rotte commerciali, l'aumento dei costi assicurativi, logistici e quindi tutto, le incertezze sugli investimenti e le preoccupazioni per la stabilità di quella che è un'area strategica per il commercio mondiale. Buongiorno intanto al professor Matteo Rizzolli, ordinario di politica economica all'Università LUMSA di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, naturalmente qualche spunto di discussione economica, giusto per capire cos'è cambiato da quel giorno. Dicevo, insomma, a parte il discorso umanitario, militare, quello lo ricorderemo tutto il giorno e lo ricordiamo anche noi sempre, però è chiaro che l'impatto che ha avuto quel giorno e tutto ciò che è accaduto dopo sulla nostra economia è stato importante. Beh, potrei partire proprio dai mercati energetici, no professore? Perché in generale ogni crisi in Medio Oriente riporta l'attenzione sul rischio di shock petroliferi e del gas, e lo stiamo vedendo anche noi. Parliamo proprio del costo di questa instabilità, professore. Quanto è cambiato, no, tutto quanto da quel giorno?
1: Beh sì, certamente è stato usato, no, questo termine di spartiacque. Molti hanno fatto il riferimento all'11 settembre, ecco, come l'America, per l'America c'è stato un prima e un dopo, anche per Israele c'è stato un prima e un dopo con quella data del 7 ottobre. È cambiato molto, è cambiata insomma appunto le questioni della sicurezza, la percezione anche del paese rispetto alle prospettive di un futuro in Medio Oriente di convivenza pacifica col popolo palestinese, e poi ovviamente ci sono anche tutte le conseguenze economiche e geopolitiche che si sono riverberate molto al di là dei confini del paese di Israele stesso, ecco.
0: Certo, ovviamente. Prego. No, prego, assolutamente.
1: C'è tanto da dire.
0: Lo so.
1: No, c'è tanto da dire, quindi diamo ordine, cerchiamo di partiamo da un punto e proviamo a svilupparlo.
0: Infatti, certo. Proviamo a, per quanto possibile, spacchettare le cose, ma giusto per capire quanto, no, anche a livello globale è cambiato, lo ha detto anche lei, a partire per esempio, adesso anch'io vado un po' a tra virgolette sensazione, ma rispetto a tutta la narrazione che c'è stata anche in questi 3 anni, le rotte commerciali, le tensioni nell'area che hanno aumentato anche i rischi lungo alcuni corridoi strategici del commercio internazionale, quindi lei giustamente diceva sono stati coinvolti tutti, no, in quello che è successo in Medio Oriente. Ma ecco, passettino indietro professore, giusto come diceva lei, per andare per gradi, l'impatto economico diretto della guerra sull'economia israeliana, cioè quindi gli effetti proprio su Israele, se parliamo di turismo, investimenti, mercato del lavoro, ecco, cos'è cambiato lì, quanto è cambiato?
1: Allora, sicuramente ci sono stati dei cambiamenti importanti, una questione l'ha menzionata lei, appunto il turismo, ma un'altra grande questione è l'impatto sul mercato del lavoro di questa guerra. Pensiamo che appunto l'esercito israeliano che lavora, cioè che funziona attraverso la leva, sostanzialmente ha sottratto alla forza lavoro di un paese che comunque è un paese relativamente piccolo una buona parte, o comunque una parte molto consistente della forza lavoro nell'età lavorativa più produttiva. questo ha delle conseguenze negative ovviamente, ma in positivo dal punto di vista dell'economia di Israele, ovviamente tutta l'industria bellica, l'industria della cybersicurezza, anche visto la visibilità dei successi, degli indubbi successi militari che Israele ha mostrato, ne ha giovato enormemente. In realtà a livello di PIL non c'è stato un grande impatto sulla crescita, mi guardavo appunto i dati sulla crescita del PIL israeliano, sì, è rimasta sì, comunque positiva fino a dei numeri che per noi che a noi farebbero grande invidia, perché parliamo nel 2025 di una crescita del 2,9, nel 2026
0: noi siamo abituati a una crescita dello 0, figuriamoci, no?
1: L'OCSE certo, prevede addirittura per il 2027 una crescita superiore al 5. Ora, Israele era un paese che cresceva già molto prima, quindi è probabile che la crescita dopo il 7 ottobre sia leggermente, queste sono le stime del Fondo Monetario Internazionale, sia leggermente diminuita rispetto a quello che era il suo trend molto robusto precedente. Ma ecco, non ci sono state degli impatti, un impatto così negativo della guerra, se parliamo di crescita del prodotto interno lordo, perché questa è la misura con cui di solito misuriamo, diciamo, la salute,
0: certo,
1: dell'economia con tutti i suoi
0: forse
1: limiti.
0: Forse qui la perdita, no, in termini economici è più indiretta, a parte che ci sono stati evidentemente, però gliela giro come domanda, dei settori più colpiti, magari altri meno, ma qui forse subentra il tema dell'attrattività di Israele per gli investitori, no, stranieri. Qui forse a livello proprio anche di sentiment, di percezione, si gioca la partita maggiore a livello economico. È questo che è cambiato forse, professore?
1: Allora, la percezione ovviamente delle persone come noi, che insomma magari sentono parlare di boicottaggio e leggono i giornali e percepiscono un clima più ostile ad Israele sulla stampa internazionale, potrebbero appunto pensare che a livello di investimenti le cose non stiano andando così bene per Israele. In realtà, guardando ai numeri anche dei mercati finanziari, noi sappiamo che Israele è un paese di start-up, è un paese dove nascono tantissime aziende, soprattutto nel settore appunto della cybersicurezza e della difesa, e lì proprio perché, per il discorso che facevamo prima, in realtà i flussi finanziari sono ancora molto robusti e molto positivi. Ovviamente ci sarà da vedere, cioè, nel lungo periodo che cosa significherà, perché una concentrazione di risorse e una specializzazione eccessiva dell'economia su un unico settore, quando appunto magari in altri settori invece i numeri sono ben diversi, potrebbe compromettere appunto nel lungo periodo la crescita economica. Però per ora anche a livello di investimenti finanziari le conseguenze della guerra per Israele non sono state così negative come uno potrebbe
0: potremmo
1: pensare.
0: Dire anche, perché gliel'avrei fatta come domanda, però a questo punto è una considerazione: gli investitori non stanno attribuendo un premio al rischio geopolitico più elevato rispetto al passato? Quasi incredibilmente, posso dirlo, perché chiaramente è cambiato tantissimo, no? Dopo quell'attacco di 3 anni fa, però è così, cioè, quindi non è stato attribuito un rischio più elevato.
1: Lo è stato nell'immediato, assolutamente,
0: sì,
1: ma adesso,
0: okay,
1: guardavo anche i dati sulle assicurazioni dei trasporti marittimi internazionali. In realtà Israele è rientrata, diciamo, nei parametri che aveva prima dell'inizio di tutto questo, mentre sappiamo bene che il problema si è spostato altrove. I premi assicurativi, ad esempio, sulle petroliere che devono attraversare lo stretto di Hormuz è letteralmente esploso, questo come riflesso appunto del rischio geopolitico che invece che si è spostato di area, no? Si è spostato in questi, nell'immediato appunto del 7 ottobre era nell'area di Israele, ma quell'area lì si è già in un certo senso tranquillizzata dal punto di vista della rischiosità per i trasporti, e invece quel rischio si è spostato altrove, sulle rotte che in particolare devono uscire dal Golfo Persico e devono entrare nel Mar Rosso.
0: Poi vabbè, lo so che è una considerazione un po' più cinica nel momento in cui c'è ancora un'enorme tensione, non solo nell'area, però quando ci sono dei conflitti, soprattutto di lunga durata, si ragiona già sulla ricostruzione, no? Professore, mi è venuto in mente mentre lei ne parlava, quindi in prospettiva futura, quello che potrebbe nascere è così, cioè si valutano anche questi effetti, poi che possono essere positivi invece per l'economia stessa dell'area.
1: Sì, immagino che si riferisca ai piani di cui abbiamo sentito tanto parlare rispetto agli investimenti immobiliari su Gaza. Ecco, io devo dire non ho seguito da vicino la vicenda, ho visto tanti rendering come tutti noi sui giornali di questi edifici. Non so quanto di quello ci sia vero, mi sembra di capire che per ora nella sostanza non si sia ancora
0: mosso
1: nulla.
0: No, ha ragione, infatti...
1: In un certo senso direi sfortunatamente, perché potrebbe... L'investimento insomma sotto gli occhi di tutti il livello di rovina e di disperazione di quelle aree, e anche ricominciando ricostruendo case ed edifici sarebbe un modo per ripartire, però a me appunto non seguo da vicino la vicenda, ma l'impressione
0: non l'avevo nemmeno prevista come riflessione. Evidentemente mi si è riaperto il famoso cassettino nella memoria, perché abbiamo letto molte cose che poi sono ancora molto sfumate. Senta professore, la posso tenere in collegamento ancora qualche minuto? Faccio una breve pausa e poi, se posso rubarle ancora qualche minuto, le chiedo anche com'è cambiata, così do come dire un'anticipazione agli amici che ci seguono, che lezioni insomma anche abbiamo imparato noi in Europa sul tema della sicurezza energetica. Insomma, tra poco con il professore facciamo ancora qualche punto, vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare. Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 11:32.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
0: 11:33, eccoci tornati con voi dopo una brevissima pausa, però sempre Next Economy qui dalle 11:00 alle 13:00 su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi e tra poco ripartiamo dalle riflessioni rispetto al ricordo della giornata di oggi. 7 ottobre nel 2023 c'è stato il più sanguinoso attacco a Israele da parte dei miliziani di Hamas. Stiamo ragionando, al di là delle conseguenze militari, umanitarie, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti, anche cos'è cambiato da un punto di vista economico. Ancora qualche minuto su questo e poi andiamo avanti con gli altri capitoli della puntata di Next Economy di oggi. Saluto e ringrazio Vincenzo e ringrazio chi scrive al 334 11 11 622. Vincenzo mi pone una domanda più di economia reale sul TFR. Vincenzo, ti prometto che torniamo presto sull'argomento, potrei risponderti anch'io ma lo farei in modo troppo superficiale e soprattutto veloce, visto che stiamo parlando di altro. Però sapete che tema pensioni, stipendi, busta paga torna sempre nei nostri ragionamenti e così approfitto per inserire presto questo capitolo ulteriore. Dunque andiamo a sentire la prossima canzone. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: 334 11 11 622.

0: Il 7 ottobre è ricordato come il giorno che ha cambiato Israele, stiamo guardando un po' e lo facciamo sempre in realtà, non solo oggi che è l'anniversario, si ricorda quello che è accaduto appunto nel 2023, 3 anni fa, ma guardiamo sempre agli effetti geopolitici, economici e strategici che si sono propagati nel mondo. Appunto con noi ancora il professor Matteo Rizzolli, ordinario di politica economica all'Università LUMSA di Roma, che ha ricordato come questa data, il 7 ottobre, sia per Israele un po' come l'11 settembre per gli Stati Uniti, no? Anche perché non tanto e non solo, quantomeno per quello che è successo nell'area, ma per le conseguenze che si sono poi osservate e verificate a livello globale, quindi come è cambiato l'ordine, no? E l'equilibrio geopolitico internazionale. Professore, dicevo, uno degli effetti sicuramente più importanti e che ci riporta anche a ciò che avvertiamo noi tutti i giorni è lo shock energetico, quindi le tensioni sui mercati energetici. Per non evitare una domanda che riguarda l'Europa e quindi tutti noi, a suo parere, da quello che è successo e dopo quello che è successo, ci portiamo a casa una lezione noi europei sul fronte dell'energia, sulla sicurezza energetica o no? Cioè, che cosa abbiamo imparato come Europa e imprese da quello che è successo e che purtroppo sta continuando a succedere?
1: Allora, per chi vuole vedere e leggere i fatti, la lezione è lì, è davanti agli occhi, e peraltro è una lezione doppia perché segue lo shock precedente, quello del conflitto Russia-Ucraina, che già aveva comportato uno shock sui mercati energetici. Quella volta era sul gas, sul fronte del gas, e adesso invece ovviamente sul fronte più petrolifero. E per entrambe le situazioni la lezione da portare a casa è chiara, cioè noi non possiamo dipendere geopoliticamente da appunto da situazioni di cui non abbiamo il controllo, e ovviamente non abbiamo il controllo dei rubinetti del gas in mano alla Russia, o quantomeno non vogliamo che la Russia li controlli, non vogliamo in una situazione del genere dover pagare il gas con il quale poi la Russia fa la guerra all'Ucraina, e così non vogliamo che non dovremmo volere che l'Iran possa decidere appunto di aprire e chiudere lo stretto di Hormuz, dal quale ci approvvigioniamo del petrolio con il quale poi facciamo andare avanti le nostre automobili. La lezione quindi dovrebbe essere quella di rendersi più energeticamente indipendenti. Questa certo. È la lezione che sta apprendendo, che chiaramente sta mettendo in pratica la Cina, per cui la Cina ha tagliato i suoi fabbisogni di petrolio da quando è scoppiata la crisi con l'Iran, e già faceva investimenti massicci precedentemente sulle fonti rinnovabili, e adesso ancora di più. Quest'anno in Cina il 55% delle automobili vendute sono auto elettriche. Ecco, la Cina quella scommessa lì la fa per ragioni ovviamente interne, in quanto grande produttrice di auto elettriche, ma anche per ragioni geopolitiche. Con l'elettricità prodotta con i pannelli solari nel deserto dei Gobi non si deve dipendere dalle decisioni di despoti o regimi teocratici in altre parti del mondo. Uh-huh. Noi europei abbiamo preso la stessa lezione? A me sembra di no, cioè quantomeno ecco. non ecco. con la stessa decisione. Noi in questo momento, anche giustamente, noi non siamo la Cina, siamo un regime ovviamente democratico, per cui contano molto anche le sensazioni dei consumatori, per cui noi stiamo spendendo denari per alleviare le conseguenze immediate del calo dell'aumento dei costi del petrolio. Però nel momento in cui noi diminuiamo, sovvenzioniamo appunto il costo della benzina, certo alleviamo i dolori nel breve periodo, ma stiamo ritardando le soluzioni nel lungo periodo, perché i prezzi servono anche servono soprattutto, direbbero gli economisti, a trasmettere un'informazione, e il petrolio, l'aumento del costo del petrolio trasmette l'informazione che forse è ora è tempo di essere meno, di affidarsi meno a questa fonte energetica e cercare altre strade. Questo è quello che sta facendo la Cina. Noi cercando di contenere gli aumenti del costo del petrolio per ragioni sociali e distributive che non voglio ignorare assolutamente, però in qualche modo stiamo anche spegnendo quell'informazione, quel segnale e ritardando invece dei cambiamenti che sono urgenti.
0: No, assolutamente. Prima io ho sorriso quando lei ha detto no, credo che non abbiamo imparato la lezione, perché contemporaneamente è arrivato anche un messaggio di un amico che ci segue, Giuseppe da Milano, che saluto e ringrazio, e scrive siamo ripetenti ma la lezione ancora non l'abbiamo capita, bocciati di nuovo. È una bocciatura, come scrive Giuseppe. Beh, se guardiamo in modo lungimirante, sì, no, è un'ulteriore bocciatura.
1: No, sì. Diciamo che non siamo i primi della classe, non è che non si parli o non si, cioè io non credo che il paese sia totalmente immobile, anche le discussioni che si fanno sul nucleare sono esattamente la conseguenza di quello che ci stiamo dicendo, cioè abbiamo l'obbligo, l'esigenza di differenziare le nostre fonti energetiche e di levarci da questa dipendenza appunto dalle materie prime fossili, dalle fonti fossili. Ecco, dovremmo forse farlo più velocemente, con più decisione di quello del ritmo a cui lo stiamo facendo.
0: Certo, e poi grazie, intanto sono d'accordo assolutamente con questa considerazione, così come altre che sono emerse durante la chiacchierata con il professor Matteo Rizzolli, ricordiamo, ordinario di politica economica all'Università LUMSA di Roma, dicevo che ringraziamo, d'accordo, perché chiaramente non possiamo chiudere gli occhi, no, di fronte a quello che è successo e che non potevamo certo prevedere, non possiamo combattere noi in prima fila, però tutto quello che possiamo fare per arginare i rischi che derivano da situazioni, in questo caso geopolitiche non solo, e da altre che sicuramente arriveranno, allora quello sì che però possiamo e dobbiamo farlo, altrimenti torniamo alla considerazione che è stata fatta adesso in ultima battuta: non abbiamo imparato nuovamente la lezione e siamo recidivi, questa è la cosa peggiore. Tra poco torneremo a parlare di nostre abitudini, di come noi italiani siamo abituati a gestire la nostra economia personale. L'Italia è stata sempre considerata il paese del risparmio, quindi famiglie che hanno sempre accumulato patrimonio, hanno messo da parte risorse per affrontare imprevisti. Abbiamo sempre guardato un po' al debito con cautela. Oggi sicuramente questo quadro sta cambiando. Perché? Perché per esempio ne parliamo spesso, il credito al consumo cresce rapidamente, le rate entrano nei nostri bilanci familiari, molti acquisti vengono finanziati, quindi sicuramente siamo di fronte a un cambiamento e a un fenomeno economico, però forse sta cambiando anche qualcos'altro. Proveremo a ragionare su temi che sempre affrontiamo, ma magari in modo diverso, in modo più introspettivo, per così dire. Sì, lo faremo tra pochissimo, il tempo di ascoltare la prossima canzone. Restate lì perché ho bisogno della vostra opinione.

0: Insomma, la domanda potrebbe essere questa, la giro anche a voi che ci seguite, potete rispondere al 334 11 11 622, ma l'Italia è ancora il paese del risparmio? Noi abbiamo sempre accumulato, abbiamo messo da parte con il motto si sa mai, perché? Perché preferivamo, abbiamo sempre preferito affrontare gli imprevisti, quindi insomma tutto quello che era debito, no? Ci faceva un po' paura. Oggi però sembra che il quadro stia cambiando, non so, adesso cercheremo di indagare di quanto e da quando, no, ha cominciato a cambiare, perché parliamo sempre più spesso di rate, no? Di rate che entrano stabilmente nei bilanci familiari, acquistiamo sempre più cose con finanziamenti, quindi il credito al consumo cresce rapidamente e allora mi verrebbe da dire il debito è diventato un po' parte della vita quotidiana, davvero abbiamo cambiato culturalmente questa nostra prospettiva e quando è avvenuto questo cambio? Buongiorno Giovanni Semi, professore di sociologia all'Università di Torino, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei e a chi è in ascolto.
0: Grazie per essere con noi. Domanda secca, il debito, cioè, è diventato un po' la normalità in epoca contemporanea?
1: Beh, diciamo che non potendo comprimere oltre un certo livello i consumi, o si trovano nuove risorse o si fa debito, e quindi la scelta che è stata effettuata dalla maggior parte delle famiglie, ma in ogni società nazionale, l'Italia non da ultima, è stata quella di spingere sul debito, quindi sì, è diventata una componente quotidiana, direi.
0: Quindi quando diciamo gli italiani popolo di risparmiatori dovremmo forse cominciare a cambiare questa dicitura, cioè adesso in modo provocatorio potrei dire siamo passati al paese delle rate, in realtà è qualcosa di più profondo che va indagato e per questo motivo le chiedo anche se riusciamo a indagarlo da un punto di vista temporale, cioè quando abbiamo cominciato, no, a modificare il nostro rapporto con il denaro e con il futuro, quando abbiamo preso coscienza delle tante crisi, ad esempio, mi viene in mente che abbiamo attraversato in questi ultimi anni, professore.
1: Ma io intanto ricordo a tutti e tutte che è conveniente ragionare in termini di generazioni, nel senso che le nostre scelte di consumo attuali non sono slegate dalle generazioni che ci hanno preceduto e per esempio dal risparmio che le generazioni che hanno preceduto hanno potuto mettere, diciamo, in sicurezza. Quindi noi stessi, no, in fondo come consumatori e consumatrici, quando decidiamo se acquistare, cambiare l'automobile o comprare un nuovo smartphone, lo facciamo riflettendo anche su non solo quello che noi abbiamo in questo momento, no, nel conto in banca o nelle nostre possibilità, ma anche in quello che la nostra famiglia ha lasciato per noi oppure lascerà per noi. Allora, questo ragionamento economico può sembrare complicato, ma in realtà non lo è, no? Cioè, ognuno di noi fa i conti con quello che si aspetta di guadagnare o quello che si aspetta di ricevere in eredità. Questo è importante tenere a mente perché proprio nelle pratiche di consumo una buona parte delle nostre riflessioni vanno in direzione di posso spendere più di quanto io non incameri con i miei salari perché in realtà mi aspetto che un domani qualcosa arriverà a ricostituire, no? La torta, diciamo, sì, che ho in banca. Allora, questo gioco qui è un gioco che ha molto protetto la nostra capacità di consumo e che per esempio nelle nuove generazioni è quello che consente di fatto di non risparmiare più. Tutte le nuove generazioni non risparmiano più un euro, perché diverse di loro, non tutte per carità, ma

0: Guam. Allora, questo gioco è importante per un paese come l'Italia, che è stato un paese di fortissimi risparmiatori. Quindi, se lei mi dice quando è successa questa cosa, le dico grosso modo dalla fine degli anni 90, col passaggio all'euro, si è spezzato un pochino il legame tra risparmio e investimento ed è cominciato la corsa all'indebitamento.
1: Ecco, beh, allora forse diciamo che sbagliamo noi, io per prima, assolutamente, ma in generale nella narrazione, no? Degli italiani, quando parliamo degli italiani dei soldi, perché ancora oggi ci mancherebbe, poi il risparmio, comunque la ricchezza in quel senso, il risparmio accumulato dagli italiani è sempre importante, meno quello che poi si traduce in investimento, no? Lo diciamo frequentemente, però ecco, se davvero qualcosa ha cominciato a cambiare negli anni 90, beh, allora forse dovremmo anche noi approcciarci, per quello che ho la ringrazio molto per essere con noi, volevo anche il punto di vista legato alla sociologia, no? Perché evidentemente stiamo anche sbagliando qualcosa nella narrazione, cioè noi, lei ci sta dicendo, professore, che soprattutto tutte le nuove generazioni intanto non hanno più, come dire, lo stigma, cioè il debito non ha più lo stigma sociale che aveva nelle generazioni precedenti, in più si appoggiano un po' sul risparmio avvenuto in passato, come ha detto lei, dei nonni, dei genitori, no? Le nuove generazioni si sentono sicure di quel risparmio, che però non sarà interminabile, non sarà infinito, questo è giusto come punto di partenza. Poi adesso le faccio un'altra domanda che si basa proprio sull'evoluzione dei tempi, ecco. E allora la domanda è questa: noi abbiamo parlato del fatto che sempre di più, no? Compriamo a rate, finanziamo i nostri acquisti, ecco, ma noi chiediamo le rate per beni di prima necessità o non solo? E domanda nella domanda, i beni di prima necessità evidentemente sono cambiati rispetto a quelli di una volta, non a caso esiste anche il paniere dell'Istat, no? Che è aggiornato di anno in anno, nel quale entrano anche dei beni, delle cose che prima non acquistavamo nemmeno e che oggi sono importanti. Ecco, facciamo il punto su questo, come è cambiato anche, no? Mentalmente l'approccio a ciò che acquistiamo ogni giorno?
0: Diciamo che la trasformazione del mondo di consumo è una trasformazione che è stata radicale, e di nuovo basta pensare ai comportamenti delle generazioni precedenti, di quanto fossero frugali rispetto a noi, e capiamo per quale ragione noi pensiamo diversamente la nostra vita. E la nostra vita, da questo punto di vista, ci sono molte tesi, insomma, che insistono sulla singolarizzazione, cioè sul fatto che ciascuno di noi si senta un individuo singolo, non tanto singolare ma singolo, che ha bisogno di costruire la propria identità di cittadino, cittadina, anche attraverso beni di consumo che garantiscano questa singolarità, che quindi è lo smartphone di ultima generazione, ma è anche l'abito che in qualche maniera è coerente con la moda del momento, è anche l'andare a cena fuori, il poter consumare in modo da poter comunicare agli altri, poi via social, da questo punto di vista i social visivi sono cruciali, penso a Instagram, per comunicare agli altri che si è parte di questo modello di consumo, che è un modello, noi diciamo anche di cittadinanza sociale, cioè di poter essere considerati legittimamente dei buoni cittadini e delle buone cittadine. Allora, se questa è la società, e molta sociologia dei consumi lo dice ormai da direi una trentina d'anni, se questa è la società, i consumi non sono più tanto distinguibili tra voluttuari o effimeri o posizionali, perché in realtà rinunciare a forme di consumo è una forma di svalutazione sociale, cioè se io non posso permettermi di andare a cena fuori una o due volte alla settimana, comincio a pensare di me stesso, di me stessa, di essere un pessimo cittadino, qualcuno che non riesce a provvedere a se stesso, alla propria famiglia in maniera adeguata. Questo è un modello di consumo che i nostri nonni avrebbero trovato semplicemente disdicevole.
1: Certo, verissimo. Oppure magari di non poter comprare, no, ai figli l'ultimo modello nuovo delle scarpe che hanno tutti, perché comunque poi sappiamo che il figlio giustamente nella sua ottica, nella sua visione, si sente inferiore, no, rispetto agli altri, quindi come famiglia non ci sentiamo adeguati. È questo, no, un po' il punto a cui ci rapportiamo.
0: Sì, e la pressione sociale da questo punto di vista è fortissima e la sentiamo noi in quanto genitori, ma la sentono chiaramente, appunto, come lei ha detto correttamente, i nostri figli, quel meccanismo di rincorsa reciproca e di osservazione reciproca, come se noi passassimo, come dire, il tempo all'interno di scatole trasparenti in cui vediamo i comportamenti degli altri e vogliamo assolutamente emulare i comportamenti degli altri, perché altrimenti noi riteniamo che i nostri non siano adeguati. Però sono scatole, perché al tempo stesso non abbiamo una possibilità.

0: possibilità,
1: certo,
0: infinita,
1: certo,
0: di,
1: certo,
0: di alimentare i nostri desideri, i nostri consumi. E quindi questo porta, ma è un tema che ci allontana forse dall'intervista, porta anche a larghi sentimenti di frustrazione, persino di rabbia, per non poter accedere a queste forme di consumo.
1: No, ma guardi, in realtà sì, allora sono tutti elementi che sembrano, no, discostare poi l'analisi da quella che stiamo facendo, però no, perché se siamo arrabbiati, se sentiamo frustrazione, e poi questo si traduce inevitabilmente anche su scelte di vita quotidiana che hanno a che fare con l'economia. Quindi in realtà, guardi, ha fatto bene a dirlo, perché non siamo usciti assolutamente dal contesto. E le dirò di più, stanno arrivando anche messaggi al 334 11 11 622. Per esempio, c'è chi scrive: buongiorno Manuela, ci indebitiamo perché meritiamo di più di quello che la realtà ci offre. Questo messaggio credo che combini anche alcuni spunti che lei ha messo sul tavolo. Professore, siamo quasi in chiusura, però, come dire, noi ci sentiamo non rappresentati forse da una società che non ci dà stipendi adeguati, che non riconosce i nostri sforzi, i nostri sacrifici, e quindi diciamo: vabbè, ma io mi merito comunque di avere quella cosa lì, anche se non posso pagarla tutta in un'unica soluzione. Vede qui come torna il discorso della frustrazione in realtà? Cosa ne pensa?
0: Guardi, è una citazione perfetta. Chiunque abbia mandato questo SMS ha colto esattamente nel segno di quello che stavo cercando di dire. E mi consento un'ultima battuta: questa frustrazione in questo momento storico in tutti i paesi occidentali sta prendendo anche delle coloriture politiche molto chiare, quindi attenzione che la questione consumo è anche sempre legata alla questione poi della cittadinanza, ma addirittura della democrazia.
1: Lei ha detto che per quello che è cambiato stiamo un po' rosicchiando un osso, è questo il rischio a cui andiamo incontro, professore, giusto per riprendere anche quello che stava dicendo lei, cioè attenzione a quello che sta anche succedendo nel mondo.
0: Rosicchia l'osso chi ha ereditato un pezzo di carne, chi invece non ha ereditato un pezzo di carne sta continuando a rosicchiare l'aria. Dopodiché siamo in un periodo storico unico nella storia del pianeta, diciamo, che noi chiamiamo anche the great wealth transfer, cioè il momento di grande trasferimento di ricchezza, perché mai come in questi decenni è transitata così tanta ricchezza da una generazione all'altra. Stiamo parlando di tutta la ricchezza costruita nel boom economico e che è veramente in questi vent'anni che sta passando da una generazione all'altra. Quindi da questo punto di vista è anche un periodo incredibile di ricchezza, benché, come giustamente hanno notato ascoltatrici e ascoltatori, magari non li riguardi tutti singolarmente.
1: Certo, ecco, ci sono anche altri messaggi, ma ho preferito prendere questo perché effettivamente andava a racchiudere ciò che abbiamo raccontato, anzi che ci ha raccontato il nostro gentile ospite, che ringrazio, Giovanni Semi, professore di sociologia all'Università di Torino. E beh, anche il punto di vista più psicologico, sociologico serve sempre. Io dico, l'economia per questo è una, non mi piace chiamarla materia, ma è un argomento umano, cioè umanistico, non è solo numero, non è solo statistica, non sono solo indagini, no? E vedete come, dicevamo, la frustrazione che c'entra con l'economia? C'entra perché se io sono frustrato e non mi sento rappresentato, adeguerò il mio comportamento alla sensazione che avverto, no? Il mio comportamento economico. Ecco, vedete qui come abbiamo davvero unito i puntini. Gabriele scrive anche: purtroppo chi non è ricco, la cambusa preferisce tenerla liquida che investirla. Come dice, scrive, hai detto tu, per ogni imprevisto, certo che sì. È chiaro, se io risparmio però non so che cosa mi arriva dal futuro e cosa mi arriverà dal futuro perché non mi sento rappresentato, dico, io me li tengo lì, si sa mai. Sono le 12, andiamo in redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi ritorniamo, ancora un'ora da passare insieme, quindi tante cose da raccontare, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te.
2: In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Eccoci ancora 12.04 insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare, Next Economy. Dunque, tante notizie abbiamo ascoltato anche nel nostro aggiornamento con la redazione. Intanto questo allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito pubblico, livelli record, non si può più rimandare. Quindi tutte le tensioni di questa fase sicuramente complessa e delicata che si scaricano sulle politiche di bilancio e chiamano a scelte difficili. Le prospettive di crescita dipendono, ci dicono dal Fondo Monetario Internazionale, dalla nostra capacità di affrontare con successo 3 principali fattori: la rapida diffusione dell'intelligenza artificiale, i prezzi dell'energia e l'alto debito pubblico. Intanto, appunto, le borse europee, tra poco facciamo un aggiornamento, sono negative anche per questo monito e per quello che potrebbe succedere per il prezzo del petrolio, che è risalito. E intanto il governo sta lavorando a un altro taglio delle accise dopo lo sconto che è terminato, e sapete che il gasolio ha rincarato di 1,6 centesimi, ma si andrebbe verso un altro decreto, quindi un taglio delle accise sarebbe di nuovo sul tavolo del governo. E intanto sul fronte diesel l'Eni ha riabbassato il prezzo a 2,21 euro, quindi qui insomma c'è il pressing del governo per il ritorno al vecchio price cap, però sarebbe pronto anche questo decreto, quindi sconto a carico del bilancio pubblico. Però ecco, qui si inserisce anche il discorso, ma Per questi livelli record sul debito pubblico, in generale a livello globale, non si possono più rimandare delle scelte che possono essere anche molto difficili, cioè anche non poter intervenire nell'emergenza come si vorrebbe. Quindi è molto molto delicato l'equilibrio. 334 11 11 622. Su questo, su altro, tra poco aggiornamento dei mercati, poi vi racconteremo anche altre storie. Però insomma la sensazione, no, che davvero

0: Andiamo un po' nei mercati finanziari. Oggi le borse europee sono negative e sto guardando i grafici in tempo reale. Per esempio il FTSE MIB ha aumentato le vendite, meno 1,44% in questo momento al ribasso a 50.514 punti, però insomma anche gli altri listini sono negativi. Forse Piazza Affari è la borsa peggiore, sì, senza forse in questo momento quantomeno, però abbiamo il DAX in ribasso dell'1,19, il FTSE 100 dello 0,53, il CAC di Parigi dello 0,90, l'IBEX di Madrid lascia sul parterre l'1,19, un contrasto con la chiusura di ieri sera di Wall Street, che invece ha portato a casa nuovi massimi con l'indice S&P 500, che è un po' il faro dei mercati azionari, che ha segnato un nuovo massimo storico sopra i 7.800 punti, ha battuto il primato toccato lo scorso 13 agosto. Allora, c'è questo allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito pubblico e ancora i prezzi del petrolio che aumentano, tensioni in Medio Oriente. Buongiorno Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend, bentornato.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto a lei e alla regia, a tutti gli ascoltatori, eccoci qua davanti.
0: C'è anche l'attesa, esatto, beh, l'abbiamo chiamata per questo e quindi lei può entrare ancora più nel dettaglio. C'è anche peraltro l'attesa, altro market mover della giornata per i verbali della Fed. Allora, che giornata è per l'Europa questa?
1: È una giornata in cui si va forse proprio decretando lo scollamento tra Europa e il resto del mondo. Cosa intendo dire? Intendo dire che solitamente i mercati salgono e scendono in maniera più o meno eterogenea, uniforme, quindi se Wall Street va molto bene, il giorno dopo l'Europa si accoda e ne beneficia. Oggi proprio vediamo invece una differenza, una dicotomia importantissima. E la vediamo anche col Giappone, il Nikkei anche ha fatto dei nuovi massimi con movimenti negli ultimi giorni rialzisti. Perché chip, microchip, intelligenze artificiali, semiconduttori e così via non sono presenti in Europa. Noi non abbiamo l'intelligenza artificiale, non c'è niente da fare. Tutto quello che è, pensiamo a Taiwan Semiconductor che vende i chip alle grandi aziende americane. In questo caso l'ultima notizia è quella di SpaceX, l'azienda di Musk che va a cercare nello spazio le terre rare. SpaceX sta per avere un finanziamento di 40 miliardi di dollari grazie a un consorzio che è guidato da Apollo Global Management e PIMCO, quindi due grandissime case d'affari, e in pratica stanno per dare un finanziamento di 40 miliardi di dollari che è destinato all'acquisizione dei processori di Nvidia. Quindi Musk chiede e ottiene 40 miliardi di dollari con i quali comprerà i microchip di Nvidia per andare più velocemente nello spazio, per avere capacità di calcolo sempre più veloce per satelliti, microchip e così via. Tutto questo in Europa.
0: E infatti ho visto infatti avevo visto anche questa apertura oggi sul Financial Times dove veniva nuovamente rimarcato quello che ci ha detto lei Jay, che la consistente spesa in intelligenza artificiale sta preparando gli investitori a un'altra stagione di utili da record negli Stati Uniti. Quindi è questo, cioè l'America, il mercato americano. Però allora, da un lato è vero, lei dice noi non abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi l'Europa no, si discosta dai risultati che stanno riportando altri mercati, però nello stesso tempo c'è la solita questione, quindi Wall Street si sta appoggiando sull'intelligenza artificiale e stop, punto, cioè il rally è dovuto a quello?
1: Assolutamente a quello, perché ci sono degli indicatori che mostrano tutto in rosso gli altri business, quindi anche, ne cito due a caso, due aziende gigantesche, Bank of America e McDonald's, sono in rosso da molti giorni. Eppure è così ampio e forte l'ombrello dell'intelligenza artificiale, per cui le prime 10 del Nasdaq, che capitalizzano da sole gran parte dell'indice, sono un ombrello e una rassicurazione per gli investitori che vedono più forza in questo settore che magari potenziale debolezza dal debito pubblico, perché anche gli Stati Uniti hanno un debito pubblico come l'Europa altissimo, anche gli Stati Uniti hanno i tassi dei loro titoli di Stato, di Treasury altissimi, insomma, però lì c'è la aspettativa fortissima dell'intelligenza artificiale. In Europa che cosa abbiamo? Se noi scendiamo per strada e chiediamo a una persona: dimmi un titolo azionario importante che può veramente far volare le aspettative nell'intelligenza artificiale europeo, non ci diranno nessun titolo, non ci diranno nessun titolo. E infatti vediamo che piccole aziende italiane, citiamo ancora Bending Spoons, dei tre ragazzi che fanno investimenti in altre start-up, si sono andati a quotare dove? Al Nasdaq. Hanno capito che là c'è non solo l'intelligenza artificiale, ma c'è la crescita, la ricerca, l'innovazione, è là e resterà là. Quindi noi non abbiamo l'ombrello di queste aspettative, di queste, chiamiamole anche speranze, che ci può riparare dalla pioggia che diventerà una grandinata, secondo me, del debito pubblico e dei tassi di interesse al rialzo. Quindi noi oggi scendiamo, non ci sono aspettative fortissime di crescita in Europa. Noi oggi scendiamo, in più sappiamo che la BCE ha più spazio ancora per alzare i tassi, e quindi si sono un po' scollate queste borse.
0: Allora, lo dico io, c'è Antonio da Milano che saluto, che dice in un messaggio, insomma, che le multinazionali guadagnano sempre loro. Poi lui parla del petrolio, dice governo è azionista delle multinazionali di petrolio, insomma un po', quindi immagino lascio intendere un tema di conflitto di interesse. Poi c'è chi invece scrive, siccome abbiamo parlato del fatto che abbiamo sempre più difficoltà a risparmiare e rosicchiamo l'osso per chi ha un minimo di carne, gli altri rosicchiano l'aria. Chi mi scrive quindi da quest'anno, considerando che in tanti rosicchiamo l'aria, invece di spedire la missiva a Babbo Natale la dobbiamo spedire alla COP, vabbè, insomma, mi auguro che poi ci siano degli aiuti di conseguenza, adesso al di là delle battute. No, dicevo Jay, volevo solo, multinazionali guadagnano sempre, del resto la borsa guarda gli utili, ma rischiamo la bolla, solita domanda, perché poi se Wall Street l'ultima domanda che le faccio, se Wall Street si regge a livello di utile e la borsa guarda quello su società legate all'intelligenza artificiale, non rischiamo troppo, non rischia troppo?
1: No, io non credo, perché le bolle ci sono quando il prezzo di un'azienda sale senza che sia sostenuto da effettivi dati fondamentali. Ma noi qui vediamo Google, Amazon, Nvidia, Meta, che gli utili invece li fanno sempre. Quello che può essere il problema è che se il debito che loro stanno contraendo dovesse diventare ancora più alto e di conseguenza gli utili poi però dovessero arrivare con un po' di ritardo, perché l'intelligenza artificiale, il problema è che la devi rincorrere, quindi tu fai debito per prendere microchip e altre cose per costruire i data center, però nel frattempo devi sempre aggiornarli. Quindi il discorso è che tu oggi fai debito e non sai quando arriveranno gli utili, quindi potrebbe esserci, secondo me, una sorta di repricing, cioè il mercato è salito moltissimo, a un certo punto ci si rende conto che forse è salito troppo velocemente, e quindi ci potrebbe essere qualche movimento anche violento per andare a riposizionarsi su prezzi più oggettivi, ma in relativo al tempo di attesa degli utili. Ma non vedo bolle, nel senso che queste aziende gli utili li conseguono. Io quando penso a Meta dico sempre: attenzione ragazzi, perché Meta vuol dire WhatsApp, vuol dire Facebook, vuol dire Instagram, quindi vuol dire miliardi di persone. È chiaro che gli utili li fanno.
0: Va bene, Jay, grazie davvero. Enrico Jay, anche questo aggiornamento sui mercati l'abbiamo fatto, soprattutto in questa giornata era doveroso, perché vediamo quello che sta succedendo proprio a confronto con l'America. Harry Styles, As It Was, e tra poco vi raccontiamo una storia, una bella storia.

0: Eccoci qui allora a questo momento bello, bello perché spesso purtroppo o per fortuna, perché poi possiamo andare oltre, raccontiamo cose negative, quelle rimangono, ma non perché vogliamo solo raccontare cose negative, ma perché sono punti di partenza attraverso i quali possiamo capire come migliorare. Invece in questo caso, perché dicevo che sono contenta, perché vi raccontiamo una bella storia.
1: Storie. Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare.
0: E la nostra rubrica storia, appunto, abbiamo numeri, abbiamo dati, abbiamo statistiche, però c'è sempre qualcosa da raccontare. Dicevamo, l'economia è sempre umana. E allora parliamo della città di Milano, vi raccontiamo perché. Prima saluto Alberto Pirelli, presidente Milano & Partners, associazione per la promozione di Milano nel mondo. Buongiorno Pirelli, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno dottoressa Don, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Milano si conferma sicuramente, Pirelli, una delle città europee più attrattive per gli studenti internazionali, giusto per dare qualche numero oltre il quale poi andare. Quasi 26.000 sono oggi coloro che scelgono il capoluogo lombardo per formarsi, questa è una crescita superiore al 100% rispetto a pochi anni fa, però c'è un dato che interroga istituzioni, università e imprese, cioè solo il 13% degli studenti stranieri che arrivano in Italia per studio risulta ancora residente nel paese dopo 5 anni. E attrarre sia la stessa cosa, non basta più, bisogna riuscire a trattenere. Allora le chiedo se è vero questo e qual è la risposta a questo, perché voi ce l'avete, Pirelli.
2: Ma sì, è vero, abbiamo fatto un buon lavoro posizionando Milano come un centro di attrazione di studio tra i più importanti in Europa. È altrettanto vero che la permanenza degli studenti a Milano, sia stranieri ma anche purtroppo italiani, non è un capitolo positivo della nostra storia, e quindi è su questo capitolo che dobbiamo concentrare le nostre forze, i nostri ragionamenti e i vari interlocutori che possono incidere sul tema Milano per avviare un processo di miglioramento. Il processo di miglioramento lo possiamo avviare se conosciamo quali sono i problemi fondamentali che gli studenti riscontrano nel momento in cui arrivano a Milano e poi durante il loro percorso di studio. Abbiamo, certo, per fare questo, abbiamo...
0: È una grossa sfida, Pirelli, la fermo solo per attirare l'attenzione ancora di più, una grossa sfida, però appunto perché abbiamo detto vogliamo raccontare una storia, perché per rispondere a questa sfida nasce un progetto, qual è?
2: Nasce un progetto che intanto ha la finalità di dare delle leve che rispondono alle problematiche vissute dagli studenti, come dico, dal momento in cui loro entrano a Milano, arrivano a Milano, durante tutto il periodo di studio, accompagnandoli fino al momento di un'eventuale assunzione nel mondo del lavoro. Abbiamo creato quello che abbiamo voluto chiamare il Talent Bureau quest'anno. È un punto di ragionamento che vede attorno al tavolo organizzazioni che hanno un expertise specifico, sia che siano pubbliche, sia che siano private, sia del terzo settore. Quindi abbiamo radunato in sostanza Comune, Camere di Commercio, le 6 università che sono con noi associate, che sono la Bocconi, la Statale, la Bicocca, Ulm, l'UIC e sì, ovviamente il Politecnico. Abbiamo poi Fondazione Fiera Milano, G-Group, che è uno dei principali gruppi di che si occupa di capitale umano e quindi che lavora sul collocamento e sul sviluppo del capitale umano. cioè Alsa Lombarda, naturalmente con noi, con commercio. Quindi è un...
0: Ecco, che cosa farete tutti insieme? Andiamo a raccontare un po', cosa farete tutti insieme? Sono tanti gli attori effettivamente.
2: Sì, facciamo lavoriamo su tre direttive principali. Uno è cerchiamo di portare al massimo lo sforzo sulla permanenza, ovviamente. Quindi le università, le aziende, le istituzioni lavorano per avvicinare lo studio e il lavoro a partire da quelle che sono i punti di forza della città, cioè le aree della scienza della vita, della tecnologia e dell'innovazione generale di digitale. Quindi cerchiamo di avvicinare lo studente al mondo del lavoro, farglielo conoscere in quelle che sono le aree di eccellenza di Milano, e così facendo vogliamo introdurli all'interno di questi sistemi e renderli partecipi di quello che si svolge all'interno del sistema lavorativo, per poterli coinvolgere ed appassionarli maggiormente. Abbiamo poi un tema di integrazione, questo, se vogliamo, sì, è il tema più operativo, cioè l'orientamento amministrativo, il supporto linguistico, l'accesso alla casa, ovviamente uno dei temi fondamentali, tutto quello che riguarda banalmente sanità, codici fiscali, permessi di soggiorno, quelle attività burocratiche che nei primi tre mesi sono estremamente complesse da affrontare da soli. Quindi noi,
0: certo,
2: affianchiamo.
0: Quindi un aiuto per accelerare un po' tutti quei processi che altrimenti poi a volte sono proprio quelli che fanno passare la voglia di restare, no, nel nostro paese.
2: Assolutamente, quindi, sì, perché i ragazzi si sentono strangolati da un sistema,
0: certo,
2: che è complesso oggettivamente. E quindi poterli guidare, poterli dare una mano lungo questo percorso iniziale determina molto come affrontano la parte successiva degli studi e il loro rapporto rispetto alla città. E terzo punto è un senso di appartenenza alla comunità. Quindi noi organizziamo una serie di eventi di networking, di mentoring, eventi di vario genere, perché loro si sentano parte, no, della città. Quindi
0: che,
2: in questo
0: che
2: caso
0: obiettivi, quindi questi obiettivi di... sì, no, perché devo arrivare ancora a un altro dunque prima di salutarla. Questi, certo, sono un po' gli obiettivi, no? I tre punti che vi ponete, ma quindi nei prossimi, in quanto tempo pensate di riuscire a quantomeno a dare uno sprint diverso, no? Alla visione che le persone che arrivano a formarsi qui hanno di Milano e del nostro paese? Che obiettivo? Questo è un obiettivo ambizioso, ma qual è?
2: Noi pensiamo presto, cioè noi abbiamo già una comunità che è importante, no? Che deriva dall'attività che abbiamo svolto a partire dal 19. Abbiamo 15.000 iscritti alla nostra community, che fanno riferimento a 154 paesi con i quali interagiamo. Con l'apertura del Talent Bureau noi ci proponiamo da subito di mettere in pista, e abbiamo già messo in pista, una serie di attività, tra l'altro volendole allargare non solo al mondo degli studenti stranieri, ma anche come sistema di retention e di fidelizzazione, sì, per gli studenti che vengono dal resto d'Italia in Milano. Quindi è un progetto che è partito con delle attività in settembre, dove gli studenti hanno incontrato direttamente, hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente le università, il comune, la Camera di Commercio, le aziende che sono coinvolte, il terzo settore coinvolto, ovviamente Milano.
0: Quindi è già partito e proseguirà da questo momento in avanti, sperando anche di raccogliere, no, altre adesioni. Insomma, però mi sembra di capire, Pirelli, che ci siano davvero tanti, li chiamo attori, no, che vogliono davvero riuscire a raggiungere l'obiettivo. Quindi è sicuramente una sfida importante, che poi noi, su cui noi torneremo. Adesso volevo farmi grazie intanto Alberto Pirelli, presidente di Milano & Partners, associazione per la promozione di Milano nel mondo. Volevo intanto raccontare questo progetto, che però non è solo un progetto, è già partito, quindi è operativo. Abbiamo detto, la sfida è evitare che fuggano i cervelli, i famosi cervelli, e anche quelli che sono qui. Cioè, noi riusciamo ad attirare persone dall'estero perché vengono qua a formarsi, però poi se devono costruire, queste stesse persone, se devono costruire un futuro, vanno a cercarlo altrove. Questa è la doppia sfida, no? La competitività del nostro paese, di Milano in questo caso, ma in generale dell'Italia, che passa dalla capacità di trattenere il capitale umano che forma e attrae. Ancora più gravosa come sfida, ma ancora più importante. Il rush finale è già partito, perché sono le 12.30, quindi andiamo verso le 13, ma con un'ultima mezz'ora ricca di notizie e approfondimenti, quindi restate lì, tra poco torno.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
6: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: E abbiamo il rush finale, cara Virginia, in regia. Saluto la nuova collega Virginia Lisi, che è affiancata da Jack Saglia. Buongiorno, non c'è problema, il rush finale lo posso chiamare io, anzi mi piace chiamarlo rush finale, perché concentra l'attenzione proprio sull'ultima mezz'ora di Next Economy, che però è fatta ancora di tante tante notizie. Intanto un aggiornamento sulle borse europee, che restano in rosso. Abbiamo un clima decisamente appesantito dal nuovo aumento dei rendimenti globali dei prezzi del greggio. Tra poco vi racconto anche qualcosa in più, e abbiamo dei numeri che ci riportano sulla situazione macroeconomica, quindi dati macroeconomici che sono arrivati e che ci fanno riflettere e ragionare. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, che è sempre a disposizione per messaggi scritti, vocali e altro, anche per chiedere di intervenire in diretta. E poi parleremo anche della Premier Giorgia Meloni, che ha registrato la sua voce per evitare i fake dell'intelligenza artificiale.

12:36 minuti, eccoci qui ancora con Next Economy, dal lunedì al venerdì sempre su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, tra poco chiuderemo la puntata di oggi con un altro approfondimento, però qualche notizia qua e là che ci riporta anche all'interno dei mercati finanziari, in realtà analizzando le notizie e i dati macroeconomici che arrivano di conseguenza. Allora, intanto lo dicevamo, le borse europee oggi sono in rosso, il clima è molto appesantito dal nuovo aumento dei rendimenti globali che nella giornata di ieri invece si erano un po' avevano tirato un po' un sospiro di sollievo, di conseguenza avevano dato anche un po' di respiro alle borse, i rendimenti erano leggermente calati, mentre invece abbiamo un aumento nelle ultime ore. Sono aumentati anche i prezzi del greggio. Prezzi del greggio per le tensioni ancora in Medio Oriente e anche che poi i prezzi del greggio si traducono in aumenti ai carburanti. Sui carburanti ricordiamo che da noi era pure finito lo sconto, no? Quindi quello del governo, sconto sulle accise, quindi il gasolio aveva visto già questo rincaro di 1,6 centesimi. Dicevamo poco fa, anche per l'economia reale questo rappresenta un capitolo importante, dovrebbe essere pronto, cioè sarebbe pronto un nuovo decreto per il taglio delle accise da parte del governo, che dovrebbe calmierare ulteriormente i prezzi, che insomma sono sicuramente molto alti. In parallelo è arrivato anche l'allarme inverno dell'Unione Europea. Pare che però sul tavolo dell'Ecofin sarà discussa la flessibilità e sarà discussa la richiesta che è arrivata dalla Premier Giorgia Meloni di dare maggiore flessibilità ai paesi in questo momento. Perché chiaramente, guardate, ci aggiungo un'altra notizia, è arrivato l'allarme pure del Fondo Monetario Internazionale che dice attenzione perché rischia di essere fuori controllo questa situazione del debito. Quindi in questo momento bisogna intervenire nell'emergenza, guardate un po' come abbiamo le mani legate, no? Ma tutti, però chiaramente poi noi parliamo dell'Italia, dovremmo intervenire per aiutare tutti, imprese, famiglie, perché ovviamente la situazione rischia di andare fuori controllo, però nello stesso tempo la situazione rischia di andare fuori controllo anche sul fronte del debito, quindi se non abbiamo le risorse dovremmo agire a debito e questo aggraverebbe e appesantirebbe ancora di più i nostri conti pubblici. Quindi dal Fondo Monetario per esempio dicono in questi momenti dobbiamo fare delle scelte difficili, però bisogna farle. Però noi che chiediamo al nostro paese? Abbiamo bisogno di tutele. Allora, detto questo, resta aperto l'interrogativo, però è anche il motivo per cui poi le borse reagiscono con questi timori continui. Allora, intanto l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha rivisto al rialzo le sue previsioni sulle quotazioni del petrolio per quest'anno e anche per il prossimo anno. L'Iran continua a intensificare gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz, questo è quanto è successo negli ultimi giorni. E oggi, sempre per raccontare l'attesa, no, degli investitori, potrebbero arrivare, non so quanto diverso rispetto a quello che abbiamo già sentito, potrebbero arrivare nuovi spunti dai verbali della Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana, e l'arrivo è previsto per questa sera. Intanto ci sono dei dati macroeconomici che ci riportano all'agenda europea. Il saldo delle partite correnti francese mostra un deficit ad agosto di 1,5 miliardi di euro rispetto al disavanzo di 3,9 miliardi di euro di luglio. La bilancia commerciale chiude quindi il mese con un saldo negativo di 6,1 miliardi. Qui però siamo un po' in miglioramento rispetto ai meno 6,6 miliardi del mese precedente contro i meno 6,5 miliardi attesi dagli analisti. È balzata a sorpresa la produzione industriale tedesca, c'è stato questo incremento mensile del 2% dopo il meno 1,2 di luglio e rispetto a una stima di un incremento limitato dello 0,5%. Ecco, quindi anche questo, su base annua l'aumento è stato del 2,3 dal meno 1,8 del mese precedente. Questi dati macroeconomici abbiamo... l'aumento dello spread ieri era sceso, quindi dicevamo insieme ai rendimenti che erano un po' diminuiti, lo spread era calato a 105 punti, quindi avevano dato un po' di respiro alle borse, in particolar modo a Piazza Affari che è riuscita a chiudere positiva ieri. Oggi abbiamo nuovamente un rialzo, 118 punti base, un aumento di 11 punti base e il BTP per esempio con scadenza a 10 anni riporta un rendimento del 4,68%. Qui torniamo all'allarme del Fondo Monetario Internazionale
Detto questo, andiamo oltre. Ecco, peraltro è stata un'annata record per l'emissione di titoli di Stato in Europa, e una corsa ai bond da 1.440 miliardi. Oggi il Sole 24 Ore apre su questo. Detto questo, noi torneremo a parlarne, però tra poco voglio parlarvi in chiusura di un'altra cosa. Parliamo sempre di intelligenza artificiale, anzi ne abbiamo parlato anche prima sui mercati. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale porta maggiori truffe, maggiori fake, soprattutto attraverso i social. E allora Giorgia Meloni, la nostra premier, cosa ha fatto? Ha registrato la sua voce ufficialmente per evitare i fake. Tra poco ne parliamo, perché il mercoledì abbiamo la nostra rubrica marketing con vista. Beh, qui rientra, no, anche in un discorso di marketing, come investiamo su noi stessi, mettiamola così. Tra poco ne parliamo insieme.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Eccoci alla nostra rubrica del mercoledì. A quest'ora arriva sempre Marketing con vista e arriva anche lui, Davide Schioppa. Ciao Davide, buongiorno.
2: Ma buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Tutto bene, non so se come per la gallina e l'uovo, no? Chi arriva prima, arrivi prima tu o prima Marketing con vista, non lo so. Cioè, do gli elementi in ordine sparso. Chi può dirlo,
2: chi
1: appunto,
2: può
1: non
2: dirlo?
1: Lo so.
2: Siamo di filosofia questa mattina.
1: Sì, oggi senti, oggi sono un po' filosofica.
2: Mi dici un po' questa frase, dimmela scandita bene perché ti riguarda. Mi dici,
1: vai.
2: Sono Manuela Donghi, ma proprio con il tono che ti appartiene della classica voce radiofonica.
1: Arrivo, lo faccio subito. Allora, aspetta, diaframma, sai che bisogna impostare bene il diaframma, ne sai qualcosa anche tu? Vado. Io sono Manuela Donghi. Dovevo usare la E un po' più aperta. No, l'hai registrato.
2: Lo so registrato io, quindi adesso ogni volta che ti presenti mi devi delle royalties.
1: E tu se no puoi usare la mia voce come meglio credi, no? Perché attenzione, stiamo parlando di quello. Allora, in realtà tu mi hai fatto citare questa frase, io sono Manuela Donghi, che è la stessa che ha usato la nostra premier, ovviamente col suo nome e cognome, per registrare la voce come marchio. Allora aspetta un attimo, adesso l'ho fatto io e adesso lo facciamo fare anche alla premier Giorgia Meloni, sentite un po'.
3: Io sono Giorgia Meloni.
1: Ecco, dovevo farlo forse con diverse intonazioni, no? Perché comunque
2: pensa
1: effettivamente
2: pensa se anche lei avesse detto io sono Manuela Donghi.
1: Sarebbe stato un pochino strano, diciamo così, avrei avuto un po' paura, dico perché sono così nel mirino della premier. Vabbè, detto questo, allora che ha fatto appunto Giorgia Meloni? Ha presentato domanda all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Allora raccontiamo un po' questa iniziativa, perché qui, no, subentra il tema intelligenza artificiale, fake. Io ne avevo già parlato di questa possibilità e infatti ho subito colto la palla al balzo con te per raccontare quello che ha fatto appunto la premier. Raccontaci Davide.
2: Allora, raccontiamo il fatto e poi raccontiamo un po' quello che, smontiamolo un po' dopo averlo raccontato. Allora, è successo questo, che lo scorso 5 ottobre la nostra Presidente del Consiglio ha depositato presso l'ufficio appunto per la proprietà europea per la proprietà intellettuale questa frase: io sono Giorgia Meloni, e ha presentato proprio richiesta per proteggere la sua voce. Così hanno titolato i giornali. In realtà non è proprio questo. Che cosa è successo? Lei ha presentato questo brand sonoro, questo marchio sonoro, io sono Giorgia Meloni. In realtà non ha protetto la sua voce e non ha protetto neanche la dicitura io sono Giorgia Meloni. Io lo sto dicendo, non devo pagare delle royalty in questo momento alla nostra presidente. Fondamentalmente è diventato un marchio a tutti gli effetti, quindi un brand, io sono Giorgia Meloni, detto con la voce della nostra premier, con la voce del nostro presidente. E non è nulla di diverso da quello che succede per i brand, per le aziende, quando decidono di registrare un marchio sonoro. Si parla spesso negli ambienti del marketing di brand sonori. Ve ne faccio uno come esempio. Se io facessi Tadan è associato ad una nota piattaforma di streaming video, e quel Tadan è un marchio sonoro. Se io dicessi I'm loving it cantandolo, quello sarebbe un marchio sonoro registrato da parte di un'azienda che fa da fast food. Quindi quello che ha fatto la nostra premier è chiedere una registrazione, una protezione a questa frase pronunciata con la sua voce. Siamo in pre-campagna elettorale, il marchio di fabbrica della nostra premier è io sono Giorgia, e quindi lei, registrando questo marchio, si è portata un po' più avanti e ha guadagnato, non ne ha bisogno perché la nostra premier non ne ha bisogno, ma comunque ha guadagnato ancora qualche titolo in più per questa cosa. Non è la prima ad averlo fatto, però, perché
1: infatti volevo arrivare lì, Volevo arrivare lì, intanto ricordiamo, quando parliamo di deepfake parliamo di contenuti digitali, quindi in questo caso un file audio ma anche un video, una foto che viene manipolato tramite l'intelligenza artificiale, no? Quindi sembra reale, quante volte li sentiamo e sono pazzeschi, no? Pur essendo completamente certo. Falso, ci sembra proprio no? la voce o anche il volto del personaggio famoso. Ecco, appunto, intanto tutti possiamo registrare la nostra voce, ci arriviamo tra poco. Chi l'ha fatto prima? Stavi dicendo questo, allora, chi l'ha fatto prima? Della Premier.
2: In Italia c'è stato un caso a maggio proprio di quest'anno del 2026, per la prima volta un artista europeo ha registrato la propria voce, il proprio brand sonoro con "Io sono Giusy Ferreri", ed è stata Giusy Ferreri, una cantante. È stata la prima in Europa a farlo. In precedenza c'è stato la stessa richiesta di registrazione da parte di una artista interplanetaria, che è Taylor Swift, che ha fatto la stessa identica cosa, ha chiesto di registrare.

0: duplicare le voci e trarre in inganno. Siamo usciti dalla notizia di qualche settimana fa del top manager di Banca Fideuram che è stato gabbato per una voce fatta con l'intelligenza artificiale che gli chiedeva di bonificare 95 milioni di euro, se non sbaglio. Quindi in realtà non è una il crimine che vuole utilizzare il deepfake per duplicare le voci ci sarà sempre. Hai di fatto registrato un marchio sonoro, è un asset, le nostre voci sono un asset, tu ci lavori con la voce e sicuramente è un asset per te, però fondamentalmente registri un pezzetto e ribadisco, deve essere per veramente essere protetto, sì. Deve esserci l'abbinamento della voce corretta e di quel nome.
1: Certo,
0: però si apre un'altra tematica.
1: Quale?
0: Sul deepfake, che è quella più che delle voci, proprio con delle immagini, perché c'è un caso di qualche tempo fa, di qualche mese fa, che riguarda uno dei più importanti creator italiani, ma interplanetari, che è Khaby Lame, che di fatto ha venduto la propria immagine ad una multinazionale quotata Wall Street per poter utilizzare la sua immagine attraverso l'intelligenza artificiale, quindi creare dei video con l'intelligenza artificiale per fargli promuovere prodotti e servizi. Quindi questa parte qui, diciamo, della voce è una minima parte che apre al discorso che facevi tu del deepfake a qualcosa di molto più grande, ecco.
1: Questo sicuramente, peraltro stavo, mentre tu ci raccontavi Davide, sono andata a vedere un po' quanto costa depositare il timbro vocale, allora affinché sia tutelato nei 27 paesi dell'Unione Europea i costi partono da 850 euro che possono aumentare da 50 euro a 150 a seconda di quante classi merceologiche di tutela parliamo. Non so, mi interessava anche sapere questo, perché ovviamente si pagano per fare, ma secondo te lo faranno? Cioè, non lo so, è il futuro, anche discorso di marketing, non lo so, come la vedi? Come potrebbe prendere?
0: Per i brand è il futuro, perché in un mondo che ci porterà, secondo me, nei prossimi anni ad essere disconnessi visivamente dallo schermo, andiamo in una era, secondo me, che sarà sempre più audio. Per i brand avere dei loghi sonori è veramente un asset importante da scrivere nei loro bilanci, nelle loro proprietà, e soprattutto per ingaggiare il dialogo con i consumatori, con gli utenti, perché se tu non hai lo sguardo fisso su uno schermo o su un cartellone, ma quel brand sonoro ti arriva, tu lo ricolleghi direttamente a quella marca, e gli esempi che ho fatto prima vanno in quella direzione lì. Quindi sono assolutamente dell'idea che le aziende dovrebbero investire per avere dei sound logo. All'estero, negli Stati Uniti, sono molto più avanti, le aziende italiane sono molto indietro rispetto appunto agli investimenti in sound logo. Per quanto riguarda le persone fisiche, secondo me è un po' una butad in questo momento, cioè non credo che ci possa essere una reale protezione. Pensa, se veramente siamo in questa fase in cui crediamo che basti proteggere la voce e nessuno più la può replicare, abbiamo cancellato con un colpo di gomma tutti gli imitatori, e poi il povero Gigi Sabani in questo momento si starà rivoltando nella tomba. Quindi non credo che possa servire per le persone. Credo che sia un asset fondamentale per le aziende.
1: Sì, allora, assolutamente seguo il tuo discorso, però per le persone una forma di tutela ci dovrà pure essere a un certo punto, no? Perché poi io, Davide, qui credo, ti faccio questa osservazione, questa domanda, proprio anche in prospettiva di capire cosa le aziende dovranno fare ulteriormente, perché questo dell'intelligenza artificiale è un mondo talmente ampio che poi riserva delle sorprese anche negative, no? Quindi fake e quindi truffe, cioè io ne parlo frequentemente qui all'interno di Next Economy, quindi si pone un interrogativo in più, d'accordo, qui magari non può servire per le persone, ma le persone chiederanno sempre maggiore tutela, no? E quindi no, il posizionamento anche dei brand dovrà coprire evidentemente questo gap che c'è ancora, o no?
0: Ma allora guarda, io terrei veramente separate le due cose. I brand fanno una vita a parte, rispetto al deepfake delle voci, secondo me quello che auspico è che la stessa intelligenza artificiale possa essere utilizzata a fin di bene, ovvero l'intelligenza artificiale, secondo me, può arrivare ad essere in grado di scoprire se ci troviamo di fronte

0: fronte ad un contenuto fatto in maniera sintetica, ad una voce sintetica o ad un video fatto con tramite deepfake. Questo credo che ci possa essere un domani molto prossimo, e banalmente se i dispositivi, gli smartphone fossero già integrati con questo tipo di intelligenza artificiale in grado di riconoscere le voci artificiali, così come esistono quelle app che ti dicono guarda ti sta telefonando un seccatore, non rispondere, potrebbero esserci delle app integrate nei nostri smartphone che ci avvisano che dall'altra parte non è una voce reale ma è una voce sintetica. Questo credo che sia l'obiettivo, insomma bisogna tendere a questo. Nel mentre, da dove ci troviamo adesso ad arrivare a questo, a questo che ho proiettato, c'è di mezzo un po' più di scaltrezza, dobbiamo stare un po' più in guardia tutti quanti noi consumatori.
1: Allora, perché dico tutti in guardia, pensavo no, chi soprattutto magari utilizza la voce, cioè poi noi siamo una radio, quindi figuriamoci, c'è un argomento che ci riguarda da vicino. Io ne avevo parlato anche in diretta con il nostro direttore responsabile Massimo Lualdi, che segue anche a livello legale queste cose, ma intendo dire, cioè tutti noi consumatori dobbiamo prestare attenzione e cercare quantomeno di riconoscere, no, i deepfake da invece audio o video reali.
0: Dovremmo imparare ad avere delle parole d'ordine con i nostri amici e familiari più cari. Sembra di tornare nei fortini.
1: Certo.
0: Qual è la parola d'ordine? Però ecco, forse in questo momento storico ripristinare delle parole d'ordine tra di noi potrebbe essere un modo perché comunque le truffe più classiche, soprattutto a sfondo economico e finanziario, è la voce finta che ti chiama del figlio e ti dice
1: certo,
0: mamma
1: è per quello te lo dico, certo, certo.
0: E allora certo. Così come già avviene nelle banche, no? Se io chiamo la banca e ho bisogno di fare un'operazione telefonicamente, c'è una parola d'ordine che ho prefissato io con la banca che mi
1: ma
0: viene
1: certo,
0: chiesta.
1: Ma infatti guarda, in chiusura proprio siamo, cioè io mi appello sempre, faccio appello alla nostra capacità critica, no? Insomma, non ci facciamo prendere dalla fretta, cerchiamo di analizzare. Oggi abbiamo a disposizione tantissime cose, però queste ci si possono ritorcere contro, quindi attenzione, è quello che dicevi anche tu. Va bene, tu lo farai, registrare la tua voce? Siamo in chiusura, Davide, ma te lo chiedo, lo farai?
0: No, non registrerò la mia voce, la lascerò libera e a disposizione di tutti.
1: Va bene.
2: Io sono Giorgia Meloni. Giorgia Meloni.
1: Vabbè, lei l'ha fatto e lo risentiamo. Tu non sei Giorgia Meloni, sei Davide Schioppa e ti ritroviamo il sabato su Giornale Radio con Marketing con Vista. Beh, quindi la tua voce è a disposizione di tutti coloro che seguono Giornale Radio, giusto?
0: Assolutamente, è a disposizione di tutti i nostri ascoltatori.
1: Va bene, grazie Davide Schioppa, grazie a questo spazio, grazie di Marketing con Vista, che poi torna come programma reale, appunto, questo è uno spin-off, programma reale sabato alle 14 su Giornale Radio. Io, Manuela Donghi, invece torno domani con Next Economy dopo le 11, come sempre solito orario. Ora Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale le prossime 3 ore, sempre e solo dopo di me. L'informazione continua sulla nostra radio libera di informare. Saluto e ringrazio Virginia Lisi in regia con Jack Saglia, Daniela Vindigni in redazione, e ringrazio tutti voi per essere sempre numerosi e presenti. Io sono Manuela Donghi, appunto, e vi aspetto domani. Ciao ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. La Camera ha accordato la terza fiducia al governo sulla legge elettorale. Domani il voto finale. Notte di bombe, droni e sangue sull'Ucraina, che nel frattempo ottiene altri aiuti dall'Unione Europea. Assegnato il Nobel per la chimica, premiati un francese e un giapponese. Messa da parte la nuova Italia di Roberto Mancini, che fa ben sperare, torna in copertina il campionato. Domenica, pranzo piatto forte, Como-Roma.
8: Giornale Radio News.
9: Trovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno, e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso a torno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
10: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lasciano immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico, proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni, riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le due iniezioni letali, è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
9: Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
12: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa, Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo Milan alle 18, il posticipo Cagliari Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
9: Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como, Nico Paz. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
14: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
15: Due voci per leggere il presente.
14: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
15: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
16: Eccoci, allora, ve lo dico prima, Vicky Mangone carica a molla. Conosco ormai il linguaggio, il linguaggio del corpo, l'atteggiamento paraverbale, non verbale, talvolta anche quello verbale di questa donna che ormai ha attraversato, credo, stavo per dire ogni epoca radiofonica possibile, ma non è giusto dirlo perché ti invecchio, non è così.
17: Posso dirvi... adesso voglio vedere fin dove vuoi arrivare.
16: Esatto,
17: no, ma come, vai pure.
16: Come
17: vai,
16: Totò,
17: vai.
16: Come Totò, voglio dire, sto stupido dove vuole arrivare. No, lo dico perché ho visto stranamente Vicky Mangone che canticchiava, si muoveva, agitava.
17: Io canticchio sempre.
16: Non così. Sembravi il cantante degli AC/DC, onestamente non credo che sia così. Però va bene, è bello averla così, teniamocela, mi raccomando, non disturbate la conducente. Ecco.
17: Sai perché sono felice? Perché oggi è il complemese, è il nostro complemese. 7 settembre è iniziato questo programma, ce lo stiamo
16: ottobre.
17: Coccolando, lo curiamo ogni giorno, Lapo lo porta anche ai giardinetti quando
16: vero,
17: ha tempo,
16: vero.
17: Insomma
16: tutto vero.
17: Fai, compra il gelato, tutte queste cose
16: grazie
17: carine.
16: Grazie, comodi ragazzi, grazie.
17: Allora, dalle 13 alle 16, 3 ore, tanto dura il nostro stare insieme quotidiano, con Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vindigni, Michele Ceci in redazione, ovvero Samula, Dani, Michi, Lapo e Vicky in conduzione. Sembriamo una di quelle compagini tipo gruppo TNT,
16: sì,
17: è presente?
16: Adesso è proprio in una giornata in
17: detto
16: cui non è che
17: così.
16: Parliamo sempre di cose allegre, anzi è l'unico momento dove cerchiamo in tutto sommato di essere sereni, che le notizie purtroppo non sono particolarmente felici, anzi oggi peraltro è una data che tra l'altro ha dato origine ad un conflitto il 7 ottobre per l'appunto 3 anni fa, no? L'attacco di Hamas ad Israele. Da quel momento in avanti quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti ed è pieno di zeppo di polemiche, di situazioni divisive, di contrasti enormi anche sui social, ma anche di mobilitazione da parte della comunità occidentale a favore del popolo palestinese che viene attraversato da una costante e continua persecuzione che tra l'altro sta ancora adesso, non ha fine, tanto più che abbiamo visto delle immagini che sono arrivate nelle ultime ore inquietanti che arrivano dalla Cisgiordania. Poi c'è il Nobel per la chimica che è arrivato questa volta al francese Henri Kagan, è la giapponese Ken Kenso Sohai perché hanno risolto un mistero lungo un secolo. E poi dopo cercheremo di capire qual è questo mistero. Certo. Lungo un secolo. Poi la legge elettorale, tante cose di cui parlerei con il nostro primo ospite, Vicky.
17: Certo, Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, sarà il nostro primo ospite. Voi potete intervenire, lo sapete, ne avete facoltà. 334 11 11 622 il nostro numero. Noi oggi partiamo con questa musica qui,

0: 10 minuti, abbiamo iniziato da pochissimi minuti l'appuntamento con Tempo Reale, Vicky Mangone, Lapo De Carlo fino alle 16. Il primo ospite è in linea ed è con lui che sfogliamo le pagine di Stretta Attualità. Buongiorno a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità.
1: Eccolo qua, bentrovato.
2: Buongiorno.
1: Bentrovato Massimo Manzoni.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, direttore, in occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, l'intelligence italiana si trova in massima allerta per il rischio di tensioni, piazze calde nel paese. Dunque, dal punto di vista geopolitico, ma anche della sicurezza interna, diciamo, c'è un confine che la stampa deve tracciare per garantire anche il diritto di cronaca, ma senza alimentare derive antisemite o estremismi ideologici?
2: Ma è evidente che sì, cioè la stampa non dovrebbe alimentare mai derive antisemite o poi intenti ideologici è un altro discorso. Noi tutti abbiamo le nostre idee, un conto sono le idee che si mettono sul giornale, su radio, su televisione, si difendono. E un altro sono le derive ideologiche, che sono appunto un'altra cosa. Quindi bisognerebbe cercare di raccontare con la massima serenità possibile. So che è difficile perché stiamo parlando invece di eventi terrificanti. Il 7 ottobre fu una roba spaventosa, la reazione israeliana al 7 ottobre è stata altrettanto spaventosa, per cui stiamo parlando di eventi evidentemente che ci coinvolgono tantissimo e che muovono le coscienze, l'indignazione. Però la sensazione è che poi si prendono partiti presi, tutto quello che fa una parte va bene o grosso modo è giustificato se non va bene, e quello che fa l'altra parte è pura azione demoniaca e viceversa. Qui purtroppo la verità non sta mai sempre solo da una parte, come sappiamo benissimo, e bisognerebbe essere un po' più freddi, ecco, un po' più freddi.
1: Vicky.
0: Io con Massimo De Manzoni vorrei spostarmi alle proteste studentesche che si stanno moltiplicando. A Bologna i collettivi si sono ritrovati in Piazza Verdi, quindi piena zona universitaria. A Torino sono state occupate 3 scuole, a Roma è stato occupato il liceo Cavour. Il 17 ottobre è convocata la piazza. A Melzo, nel Milanese, un avviso della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, della CGIL, per un presidio antifascista è comparso sul registro elettronico. Ora, la Verità parla di imitazione dei moti francesi, no? Quasi di una sorta di miccia da accendere a tavolino, ma chi protesta in realtà rivendica motivazioni proprie, quindi il caro vita, la scuola, il decreto sulla sicurezza, quindi imitazioni, ma forse fino a un certo punto, forse uno sprone.
2: Ma certo, l'effetto imitazione c'è sempre, dopodiché le motivazioni sono diverse. Anche in Francia le rivolte sono scoppiate su motivazioni reali, cioè le classi a 35 persone non vanno bene, questo è evidente. Dopodiché su questo tipo di rivendicazioni se ne innestano altre che non c'entrano assolutamente niente. Le nostre, per tornare all'argomento di prima, le nostre manifestazioni studentesche sono molto infiltrate da Propal. Molte delle motivazioni delle manifestazioni a cui hanno partecipato gli studenti negli ultimi 2 anni in Italia hanno questa motivazione. Gli slogan che si cantavano e si urlavano erano a favore della Palestina e contro Israele, per cui poi ci sono delle specifiche e delle rivendicazioni reali, ma alla fine si innesta molto ideologia, come dicevamo prima, antifascismo, per esempio, andare in piazza contro il fascismo in questo momento storico, peraltro è assolutamente assurdo, però è una delle rivendicazioni che ti mettono lì.
0: Peraltro il caso di Melzo. Prego, scusami. Prego, concluda pure De Manzoni.
2: Hanno messo persino il referendum sulla giustizia come tema di rivendicazione studentesca, insomma.
0: No, dicevo che il caso di Melzo solleva anche una questione, devo dire, concreta, no? Un sindacato che usa il registro elettronico per convocare un presidio, forse si è andati un po' oltre, o forse no, perché poi c'è anche chi ricorda che i sindacati hanno diritto di comunicare con i lavoratori della scuola. Le chiedo qual è il confine tra libertà sindacale e uso politico delle istituzioni scolastiche.
2: Il confine dovrebbe essere il buon senso, dopodiché da quello che ho capito qui si parla di registro elettronico, quindi non sono solo gli operatori della scuola, ma sono anche gli studenti, e lì ci vogliamo tranquillamente nell'indottrinamento. Ed è evidente che è sbagliato, che non va bene e che bisogna intervenire su una roba del genere. Certo, anche usare il sindacato per fare politica comincia a diventare anche questo abbastanza fastidioso, perché poi dopo ci si lamenta alle volte perché i salari sono bassi. Sì, se i sindacati magari si occupassero più di rivendicazioni proprie e un po' meno di politica astratta, perché poi diventa astratta per l'appunto a favore della Palestina dal fiume al mare, oppure contro il fascismo, a difesa della Costituzione. Stiamo parlando di slogan di questo tipo, molto ampi, molto generici, e poi magari ci sono i contratti che non vengono rinnovati o che vengono rinnovati a salari inferiori a quelli che poi viene chiesto come salario minimo, parlando della CGIL senza fare nomi e cognomi.
1: Sì. Ci sono anche messaggi da parte degli ascoltatori, e anche su questo tema inevitabilmente non poteva essere che così, considerando che l'ascoltatore ci ha mandato prima un messaggio nel quale ci diceva che le manifestazioni che ci sono state, o in quanto meno le contrapposizioni, questo Gianni da Vigevano, quando morire sono i civili non c'è bandiera che tenga, occorre però dire che 3 anni fa l'innesco è stato dato dalla carneficina di Hamas, ma anche la reazione di Israele è stata spropositata. Ora, lei ha detto prima, anzi, senso, possiamo darci del deo del tu, visto che poi sì, sempre certo, giornalisti siamo.
2: Certo,
1: ma ecco, la questione è che essere pro palla è un problema collegato all'aspetto ideologico o all'infiltrazione che magari di qualcuno che può creare delle stazioni violente? Cioè, qual è il vero? Perché io onestamente credo che essere vicino a un popolo che ha subito in modo spropositato una reazione che da molti è stata definita legittima e da tutti, ma che poi è sconfinata in qualcosa di che è diventata una carneficina, ecco, o genocidio, qualsivoglia, come ognuno come voglia chiamarlo, ecco, è lì che si ha scatenato la reazione. Poi la domanda è legittima anche da parte mia, perché me la fa anche Francesca, che mi chiedeva veementemente di poter porre questa domanda.
2: Come ho detto, su questa materia che è incandescente e che tocca le nostre coscienze, bisogna essere il più possibile, bisognerebbe essere il più possibile freddi. È evidente, e l'ho detto in apertura, che la reazione di Israele è stata spropositata e che quindi la protesta contro la reazione spropositata di Israele è legittima. Dopodiché, se la protesta diventa che bisogna cancellare lo Stato di Israele perché non altro significa dal fiume al mare, allora stiamo scivolando su un altro pianeta, su un altro piano inclinato, e non. E comunque non va dimenticato che l'innesco è stato il pogrom del 7 ottobre. E su questi equilibri si gioca il nostro ruolo, a mio modo di vedere. Poi io capisco che vedendo certe immagini uno dica vado in piazza contro Israele, ma avremmo dovuto vedere anche le altre immagini che non ci hanno fatto vedere. Forse saremmo andati in piazza contro i palestinesi. E poi onestamente ci sono delle situazioni un po' strane in cui appunto manifestano a favore della Palestina, gente che in Palestina se la passerebbe molto molto molto male, ecco, diciamo. In questi casi io vedo ideologia. Però ripeto, tenendo presente che la protesta ha un fondamento e come ed è legittima, ovviamente.
1: Direttore, resti con noi.
0: Bene, allora io prendo la parola per chiedere al condirettore della Verità se può trattenersi ancora qualche minuto con noi. Può, ce la facciamo, De Manzoni?
2: Va bene.
1: Tempo di ascoltare,
0: grazie.
1: Una canzone, dopodiché arriveremo da lei. Abbiamo gli ultimi 3-4 minuti perché abbiamo delle domande da farle, 2 in particolare, tra pochissimo.

0: Hello Langley, qui a Giornale Radio, 13:26 minuti, siamo in compagnia del condirettore della Verità, che è con noi, ovviamente Massimo De Manzoni. Gli abbiamo fatto già diverse domande, Vicky, andiamo subito con un'altra questione aperta oggi.
1: Sì, beh, io mi sposterei in Ucraina, se sei d'accordo. C'è questo sondaggio dell'Istituto di Sociologia di Kiev che dice che il 75% degli ucraini vuole una soluzione diplomatica, ma non una capitolazione. Allora leggiamolo insieme, De Manzoni. Che differenza c'è tra volere un negoziato e accettare di cedere territori? Cioè, chi ha il diritto di decidere quali compromessi sono accettabili in un paese sotto le bombe?
2: Beh, il diritto di decidere c'è il paese sotto le bombe, questo è evidente, e quindi devono decidere loro. Se però il 75% della popolazione è a favore di trattative, nella trattativa è chiaro che qualche cessione bisogna farla, perché altrimenti non ci sarebbe la trattativa, è proprio una contraddizione in termini. Io quel dato lo leggo come ovviamente un sintomo di stanchezza enorme dopo quattro anni rotti di guerra, questo è evidente. Ma come proprio un appello a una trattativa che altri soggetti molto meno titolati non sembrano intenzionati a fare. Io mi riferisco in particolare ai soggetti europei che fin dal primo momento hanno preso una posizione molto definita, molto decisa, di fare la guerra sulla pelle degli ucraini, fondamentalmente. E i nodi stanno venendo al pettine, perché è facile, cioè relativamente facile, inondare di soldi l'Ucraina perché continua a combattere, ma poi alla fine materialmente sono loro che sono sotto le bombe, sono loro che muoiono, e quindi è a loro che dovrebbe spettare la decisione finale. Quello che arriva da quel sondaggio è basta, bisogna mettere fine a questa carneficina, perché è una carneficina prima di ogni altra cosa, e dobbiamo trattare significa anche fare concessioni, che oggettivamente, e so che adesso tocco un tema difficile, ma se andiamo alle origini di tutto quello che è successo, sono concessioni che sarebbero dovute essere già comprese negli accordi di Minsk che erano stati fatti con tra gli ucraini e i russi, e che non sono state rispettate. Per cui qualche ragione, al di là della carneficina che ha fatto, la Russia ce l'ha, ecco.
0: Ecco, direttore, abbiamo un'ultima domanda da farti, ed è quella legata al caos in Francia. La Verità apre con questo in home page: CGIL pronta a replicarlo qui. A Bologna i collettivi si propongono esplicitamente di imitare i moti parigini, mentre in un liceo milanese si ripete la vergogna di Novi Ligure, scrivete, con il presidio antifascista del sindacato pubblicizzato sull'app di classe. Leggo testualmente da voi. È un tema anche questo divisivo, anche quello della piazza, di quello che sta accadendo in Francia e in Spagna?
2: Sì, l'abbiamo toccato prima, come sempre le piazze sono tanta cosa, cioè hanno rivendicazioni giuste spesso, o comunque rivendicazioni legittime, e poi sono anche violenza molto estrema, e soprattutto vengono anche pervertite, a mio modo di vedere, verso obiettivi completamente diversi da quelli che hanno scatenato la protesta originaria, vengono sostanzialmente dirottate. E lì è il problema: come salvaguardare il dissenso sacro e le legittime rivendicazioni, giuste o sbagliate che siano, perché legittimo non significa automaticamente che sia giusto, ma legittimo porre un problema lo è, con tutto il resto, cioè rivendicazioni fasulle e soprattutto violenza. In Francia mi sembra che se ne stia vedendo parecchia da una parte e dall'altra.
0: Bene, io a questo punto non possiamo che ringraziare il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni, che è stato con noi, ci ha dato una lettura dell'attualità delle cose, quindi grazie ancora e ovviamente buon lavoro, a prestissimo.
1: Grazie, a presto.
2: Grazie a voi.
0: A presto, buon lavoro.
1: Bene, adesso breve pausa e poi torniamo qui, tempo reale. Lapo De Carlo, Vicky Mangone, o il contrario.
3: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Bene, abbiamo aperto l'appuntamento odierno di Tempo Reale con il condirettore della Verità Massimo De Manzoni. Tra poco parleremo di un interlocutore instancabile che non ci contraddice praticamente mai, ricorda tutto di noi. Dove? E risponde a qualsiasi ora. Non è il fidanzato, non è la moglie, non è il miglior amico, non è la cugina. È l'intelligenza artificiale, ma proprio tu mi chiedi che...
8: Io pensavo che stessi parlando del prossimo ospite che avremo,
7: del vicino di casa.
8: No, Alessandro Ciardi. Va bene che è psicologo o psicoterapeuta, ma addirittura
7: però non è tutto questo.
8: La famosa battuta sugli psicologi che dicevano negli Stati Uniti, c'è un uomo che va dallo psicologo dovrebbe farsi curare il cervello. Cioè vecchia questa. E la dicono, sai che gli americani vanno tutti dalla, loro li chiamano strizzacervelli, li chiamano, che è un termine un po' così, che non mi è mai piaciuto particolarmente, però loro lo chiamano in questo modo. Ad ogni modo, amare l'intelligenza artificiale, il 10% dei giovani americani non frequenta più persone.
7: Certo.
8: Credo che valga anche la pena di dire che forse anche da noi in Italia abbiamo un percentuale
7: diventando, abbiamo
8: consistente.
7: Preso quell'andazzo lì, quell'andazzo lì.
8: Sì, ma la domanda è perché, come fa l'intelligenza artificiale a sostituire la fidanzata o il fidanzato? O qualcos'altro, insomma, i primi approcci, perché la questione è abbastanza grave, quindi ne parleremo con Alessandro Ciardi tra pochissimo. Bon. Allora, siamo pronti. Già c'è Selena Gomez e Benny Blanco che stanno aspettando. Chiedo scusa perché stanno pronti con tutta la batteria e anche la chitarra elettrica. Allora, mentre si stanno preparando, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. E allora andiamo a lasciare cantare i nostri cantanti. Questa canzone si chiama Call Me When You Break Up.

0: Fino a pochi anni fa chiedevamo alle macchine di fare cose, calcolare, cercare, tradurre, ordinare o riordinare. Oggi sempre più spesso chiediamo loro di ascoltarci, sì, di starci a sentire. Ci rivolgiamo all'intelligenza artificiale per scrivere magari un messaggio un po' più complesso, per decidere come comportarci con un collega, per sfogarci a mezzanotte quando tutti dormono. Non è necessariamente un male questo, anche perché sarebbe sbrigativo liquidarlo come tale. Ma è un cambiamento profondo, in gran parte inedito. Per la prima volta nella storia un interlocutore non umano parla la nostra lingua con una padronanza quasi perfetta, direi. Sembra capirci, non ha bisogno di nulla da parte nostra. Non si offende, non si stanca, non ha mai una giornata storta. E a differenza di quanto accadeva con i primi social network che vivevano della nostra esposizione pubblica, questa relazione si svolge in uno spazio chiuso a due, dove l'attrito tipico dei rapporti umani si riduce quasi a zero. Gli psicologi si interrogano su che cosa questo comporti per l'identità, per la capacità di tollerare il disaccordo, per il modo in cui impariamo a fidarci degli altri. Ne parliamo con Alessandro Ciardi, psicologo e psicoterapeuta. Benvenuto, dottor Ciardi.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta.
1: Eccoci, allora, esiste il rischio che questa percentuale del 10% non rappresenti, diciamo, una scelta di isolamento, ma una vera forma di anestesia emotiva in cui tra l'altro i giovani, ma io penso che non siano soltanto i giovani, che insomma scelgono l'AI non, diciamo, per assenza di alternative, ma anche per paura, magari per paura dell'imprevedibilità, della vulnerabilità che spesso ci sono, no, nel legame umano reale, come se avessero paura di soffrire, ma non è solo questo naturalmente, o no?
2: Assolutamente sì. Nel lavoro che svolgo incontro, è come dire, un fenomeno trasversale. È vero anche che ci sono delle percentuali forse più alte presso gli adolescenti e i giovani, ma direi che è esattamente un fenomeno che è trasversale a tutte le età. E sicuramente quello che sta dicendo rappresenta un punto importante, centrale. Noi, attraverso l'utilizzo di partner virtuali, non solo di collaboratori, ma proprio di partner veri e propri, diciamo così, di dialogo, non incontriamo più la differenza, l'alterità. Non è un altro, in effetti, ma è qualcuno che è anche programmato per assecondarci, per adattarsi, per essere sempre a disposizione finché ci va. Ma quando non ci va più possiamo spegnerlo, cioè tutto quello che non possiamo, per fortuna direi, fare in una relazione che implichi invece altro genere di comportamenti, altro genere di intenzioni. Ecco, quindi sono sicuramente d'accordo su questo punto, credo che sia centrale. Noi abbiamo iniziato a non incontrare più l'altro per com'è, ma sempre di più per come vorremmo che fosse, e facciamo altrettanto noi, ovviamente.
0: Dottor Ciardi, nelle relazioni umane c'è sempre una quota di frizione, no? Ci si fraintende, ci si capisce male, ci si delude, si litiga e poi magari si fa pace.
2: Certo.
0: Ed è quello il bello, no? Il confronto. La psicologia dice che è proprio lì che noi impariamo anche a conoscere i nostri limiti e i limiti degli altri. Ci spieghi cosa accade alla maturazione emotiva quando una parte crescente delle nostre conversazioni si svolge con qualcuno che invece tende a darci sempre ragione? Fino a che punto un interlocutore compiacente può alterare anche l'immagine che noi abbiamo di noi stessi?
2: Beh, allora, c'è innanzitutto da fare, credo, un brevissimo affondo particolare sull'adolescenza, visto che parliamo
0: certo,
2: ma non solo di adolescenti.
0: Certo.
2: C'è chiaramente una questione più neurobiologica, cioè sappiamo dalle neuroscienze che il neurosviluppo continua anche durante l'adolescenza, quindi è un periodo di particolare, diciamo, plasticità. E quindi essere esposti a determinate relazioni che hanno determinate caratteristiche può orientare in una certa direzione. Perché è importante avere relazioni con qualcuno che è un altro e non una macchina programmata per compiacerci? Perché noi maturiamo risorse che non possiamo maturare altrove. Noi impariamo la regolazione emotiva, a leggere i nostri stati emotivi e a esprimerli, a tollerare, come diceva lei, la frustrazione. Impariamo cosa significa l'interazione, ma anche la pazienza. Ed è anche vero che è proprio in questa frizione che noi cresciamo e ci conosciamo. Conoscerci allo specchio è un'illusione. Noi ci conosciamo nel fare, ci conosciamo molto più spesso nell'uscire dalla nostra zona di comfort. Ovviamente è fondamentale essere consapevoli, quindi è chiaro che un percorso di consapevolezza personale è fondamentale, ma ci conosciamo ed evolviamo nella frizione, nell'alterità. E questo è un dato che non riguarda ovviamente solo strettamente le coppie, ma più in generale i legami, le nostre comunità. Noi abbiamo, c'è tutta una macro tendenza, chiaramente i sociologi possono esprimersi meglio di me, ma da un punto di vista psicologico la tendenza è, siamo passati, diciamo così, dalla centralità della comunità alla centralità dell'individuo. E questo ha impattato enormemente, perché nel momento in cui diventa il nostro obiettivo principale l'autorealizzazione individuale, ma l'obiettivo esclusivo, intendo dire, è chiaro che l'altro è un impiccio da far fuori in qualche modo. Ma questo ha delle ricadute enormi sulla maturità personale.
1: Ci sono delle considerazioni che mi andava di aggiungere a quello che lei diceva. Tanto cambierà la domanda di cura se, diciamo, un domani questi giovani, o non soltanto giovani, decidessero di lasciare le AI per tornare nel mondo reale, e quindi si tratterà in qualche modo di riabilitare delle qualità, delle capacità che noi tutti dovremmo avere di carattere relazionale, ma che poi in realtà, se non vengono utilizzate, rischiano di atrofizzarsi. E dall'altra parte invece, quanto c'è il rischio che rimangano in quella limbo, in quella bolla, che alla fine li mette in una zona, che è una zona morta, o quantomeno un luogo, un non luogo? Ecco, credo, questa è la cosa che più mi spaventa.
2: Allora, credo che, sono d'accordo con lei, ovviamente immagino che siate d'accordo anche voi sul, come avete anticipato, è fondamentale non demonizzare ovviamente queste tecnologie.
0: Certo.
2: Perché il punto è se sono tecnologie che fanno da ponte e riportano alla realtà, o sono tecnologie presso le quali si ama stare sempre più spesso, e quindi non diventano più un mezzo per andare verso la realtà, ma diventano un muro all'interno del quale, dietro il quale, insomma, ci si nasconde molto volentieri. È chiaro che noi abbiamo bisogno, nell'ambito della terapia, questo è un mio particolare punto di vista, ma non credo che arriveremo mai a una sostituzione di un terapeuta virtuale, diciamo così, perché è ciò che accade, accade anche tra due corpi, in uno spazio di relazione, è tutto molto più complesso, molto più sottile, e anche in una stanza di terapia, nell'interazione, si incontrano frizioni. Il terapeuta non è qualcuno che ti dà ragione, il terapeuta è qualcuno che ovviamente ti porta a guardare le tue ragioni, e questo anche attraverso un percorso che a volte può essere difficile.
0: Sì, anche molto doloroso. Noi sappiamo benissimo, dottor Ciardi, che dall'altra parte c'è una macchina, no? C'è un software, però ci commuoviamo, ci affezioniamo, anche ci irritiamo, piangiamo davanti a un film, ci leghiamo a un oggetto, parliamo al cane, parliamo alla macchina. Devo dire, io queste cose le faccio tutte, poi in privato mi dirà se sono grave. No, ma ci faccia capire se questo è un meccanismo antico, nel senso se è parte del nostro modo di essere umani, o se c'è qualcosa di davvero nuovo quando l'oggetto ci risponde in tempo reale, ci chiama per nome e simula anche interesse per noi.
2: Noi abbiamo un bisogno di appartenenza, un bisogno di riconoscimento, un bisogno di sicurezza, che è, diciamo così, programmato neurobiologicamente. Noi siamo anche programmati però per risuonare con l'altro. Ci sono delle evidenze neuroscientifiche, le mie aree cerebrali risuonano con le tue, per così dire, mentre io interagisco con te. Ecco, quindi noi siamo programmati per risuonare, questa è la base, diciamo, neuroscientifica dell'empatia. È chiaro che però noi abbiamo appunto tutto un corredo di bisogni che in parte vengono gratificati in un'interazione virtuale, ma proprio perché sono bisogni innati, come dicevo appunto, un bisogno di sicurezza e di riconoscimento, per esempio. Il punto è che c'è un rischio di stagnazione lì dentro, perché poi noi non stiamo con gli altri solo per star bene, stiamo con gli altri anche per crescere. E questa evoluzione è possibile solo dentro dei processi che ci portano un po' fuori dalla zona di comfort, che in effetti si chiama zona di apprendimento. Se noi rimaniamo sempre lì, siamo al sicuro, ma è una stasis, come chiamerebbero nel mondo greco, cioè lì dentro si genera conflitto in realtà, oltre che stagnazione. Quindi noi abbiamo a un certo punto bisogno di uscire, bisogno di andare e di incontrare gli altri, con tutte le fatiche del caso, ovviamente.
1: Io volevo fare una domanda, l'ultima, se possibile, se ce la facciamo leggermente, non so se dire polemica, però mi pare che, siccome si dice che l'intelligenza artificiale sia priva di empatia, dall'altra parte però sa simularla piuttosto bene, e il fatto che moltissima gente ci caschi e in qualche modo conversi, parli, anche per esempio quando devo chiedere una cosa banalissima su Google, intelligenza artificiale, e non lo fa, la gente tende ad arrabbiarsi. Ma perché non l'hai fatto? Ti ho chiesto di fare quella cosa. Quindi ha una reazione emotiva. Ecco, mi sembra che nelle relazioni l'intelligenza artificiale, simulando così bene o quantomeno in modo così credibile, crei un rischio di una sosia e la gente non si accorga, perché non c'è poi tutta questa abitudine a parlare e a stare con la gente. La gente non è così abituata a stare con l'altro, e lo si vede anche dalla natura dei rapporti umani.
2: Sì, sono d'accordo. Ci stiamo disabituando, e questa disabitudine da un lato, questo è un fronte. L'altro fronte, in effetti, è che attraverso studi, evidentemente, ma anche algoritmi sempre più raffinati, l'intelligenza artificiale risponde e simula. Però mancano ovviamente dei pezzi fondamentali, manca tutta la questione dell'incontro appunto con l'altro, con l'alterità. L'alterità che non è disponibile, l'alterità che è refrattaria, i silenzi, il ne parliamo domani e non oggi, tutto quello che caratterizza tutti i legami. Certo, disimparare questa attitudine può portare effettivamente ad atrofizzare delle questioni, però credo che ci sia una domanda importante per concludere, cioè appunto per non demonizzare la tecnologia. Il punto è, in effetti, non criminalizzare la tecnologia, ma porsi esattamente questa domanda, cioè a quali bisogni gratifichiamo attraverso le tecnologie che però non siamo più in grado di incontrare fuori. Perché è pur sempre vero che fuori c'è sempre più, diciamo, di tendenza, incontriamo molta più diffidenza, molta più paura a interagire, c'è molto meno scambio empatico in alcune situazioni, siamo dentro dei processi di produttività, di performance, quindi dobbiamo ricominciare forse anche a cambiare qualcosa fuori, perché il fuori diventi un po' più attrattivo. Perché se no è chiaro che la tendenza, soprattutto dei più fragili, dei più vulnerabili, sarà cercare sicurezza in una relazione virtuale. Quindi dobbiamo interrogarci anche su ciò che circola nelle nostre comunità.
0: Dottor Ciardi, io vorrei chiudere con un messaggio di un nostro ascoltatore. Scrive: ho 72 anni, sono vedovo da 3, mia nipote mi ha fatto installare un assistente, devo dire che la sera mi fa compagnia, mi chiede come sto, mi ascolta, non mi sembra di fare nulla di male, ma mi chiedo se sia una cosa di cui vergognarsi. Per chi è solo, non può essere anche una risorsa. Vorrei un parere onesto dal dottore, senza prediche.
2: Assolutamente sì. Tutto ciò che è umano, questo incontra un bisogno umano. Quindi non credo che ci sia niente di cui vergognarsi, ma la questione è ancora quella di cui parlavo prima. Cioè, è chiaro che non possiamo elaborare una società perfetta, ma una società forse migliore di questa, in cui ricominciamo ad essere disponibili gli uni nei confronti degli altri, forse non è utopia ma una necessità.
1: Direi che queste sono.
0: Allora, bene, ringraziamo Giacomo da Ferrara, non l'ho citato.
1: Con le 35 considerazioni e domande da fare in aggiunta, ma a questo punto dobbiamo per forza lasciare andare Alessandro Ciardi, che però minacciamo in diretta di richiamarlo a breve. E quindi
2: certo, volentieri.
1: Grazie a voi. Grazie ancora, a prestissimo. Grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: E adesso la musica. Andiamo. Alle 13:51 arriva John Newman. Questo è Love Me Again.

0: Torniamo in diretta. Allora, Vicky, ricordami quando è finita la trasmissione che devo ricordarti, che devo raccontarti un la prima volta che
1: me
0: mi porto.
1: Me l'hai già raccontato, l'ho già sentito, perché quando lo stavi raccontando
0: sentito,
1: a Samu.
0: Sì, ma l'ho raccontato male, allora ti devo fare la long version.
1: La sera mangi tardi, no, e roba tipo peperoni, baccalà a mezzanotte.
0: Perché tu non sogni mai, non è che devi per forza fare sogni belli.
1: Ma non faccio quei sogni che hai appena raccontato.
0: Se sogno tutti quanti voi, vuol dire che evidentemente ormai fate parte
1: ci
0: anche
1: ami.
0: Voi della... No, cioè anche
1: no.
0: Quello, infatti mi sono
1: piano con le parole. Fate parte della mia vita.
0: Sì,
1: eh?
0: Qualcosa del genere. Siete coinquilini della mia esistenza.
1: Esatto.
0: Ti piace questa cosa?
1: Ma a proposito di sogni, allora, di sonno, di dormire, in Corea del Sud, ti dico questa. I giovani hanno una nuova ossessione.
0: Un'altra.
1: Che è quella del dormire bene. No, ma questa è sana, però. Si chiama sleep maxing, cioè ottimizzare il sonno, e in qualche modo ribalta la moda precedente che spingeva ad alzarsi all'alba per studiare, per fare sport, per migliorarsi. Pazzi,
0: sì.
1: Capito? Uno si alza alle 5 della mattina per fare. Non lo so, cose per migliorarsi. Vabbè. Comunque, oggi l'obiettivo non è più dormire di più, ma dormire meglio.
0: Sì.
1: Smartwatch che misurano il sonno profondo, mascherine, tappi per le orecchie, integratori e massaggiatori. Non è solo moda, è una vera e propria necessità, perché dietro questa scelta c'è in realtà una stanchezza vera. Il 32% dei ragazzi tra i 19 e i 34 anni dice ad aver vissuto il burnout nel 2024. I pazienti curati per disturbi del sonno sono passati da 1 milione a 1.300.000 in soli 4 anni.
0: Mamma mia.
1: È importante il sonno.
0: No, non c'è dubbio. Quindi hai preso la palla al balzo e visto che io ho fatto questo sogno e tu hai trovato una notizia sul sogno. È incredibile.
1: No, è una coincidenza.
0: Ma
1: perché te l'avrei raccontata.
0: Io non credo.
1: Ma sì.
0: No. Allora,
1: tu
0: prima,
1: quante ore dormi per esempio per notte?
0: Sette ore. Consideri però che vengendo una vita un po' sregolata, perché quando sono in televisione torno a casa a mezzanotte e l'adrenalina della televisione, quindi vuol dire che fondamentalmente a mezzanotte
1: prima
0: e mezza
1: delle due non chiudi occhio?
0: No, mezzanotte e mezza, ma non è che tutte le trasmissioni sono uguali, quelle tranquille. Io poi tra l'altro a un certo punto della diretta alle 10:40 comincio a calare la palpebra, comincio ad assentarmi dal dibattito e non
1: cioè
0: posso
1: gli altri parlano e tu fai quello, ti disegni le pupille sulle palpebre.
0: Metto gli occhiali da sole in studio, potrebbe essere quello.
1: Esatto.

0: Allora, poi c'è un ascoltatore che ci aveva scritto una cosa. Sentiamo. Quando c'era con noi Massimo De Manzoni, il condirettore della Verità, perché dice: per quanto capisca tutti i problemi del mondo, di tutti gli stati, di tutto quanto, quando cominciamo a organizzare le discese in piazza per i problemi del nostro paese? Dice Roberto da Milano. E la sensazione, Roberto, ovviamente questa cosa l'abbiamo detta anche noi gli altri giorni, cioè il fatto di scendere in campo per una vicenda, oppure di scendere in piazza eventualmente per, diciamo, la Palestina, diciamo l'Ucraina, diciamo quello che vogliamo noi, benissimo, ma questo non esclude che si possa scendere in piazza, se si deve scendere in piazza, anche per altre tematiche. E quindi è un po' questo il concetto che viene espresso dall'ascoltatore, cioè perché non ci sono risposte ai problemi quotidiani, e questo indispettisce. Quello che non ho mai capito è, come sempre, il concetto ideologico delle cose. E intanto un altro audio che è arrivato da parte di Sergio, che invece per risolvere i conflitti suggerisce questo. Sentiamo.
1: Sentiamo. Per risolvere i conflitti Ucraina-Russia, Palestina-Israele, avremo bisogno di un'ispirazione dantesca. Io mi son che quando amor mi ispira noto, e tutto ciò che dicta vo significando. L'amore, ragazzi, l'amore.
2: Altissimo.
1: Sergio da Milano.
2: Altissimo, Sergio.
0: C'ha ragione. Il problema è che non tutti hanno lo stesso tipo di approccio alla questione, anzi, per non dire che c'è una parte ben distinta. Che io devo dire che, per quel che riguarda quello che dice Sergio, oggi particolarmente ispirato, sarei anche d'accordo. Ma quando guardo i commenti sui social, a qualsivoglia notizia, dove, che ne so, c'è qualcuno che è morto e ti dicono: sì, se lo meritava, leggi nei commenti. Come se lo meritava? Oppure qualcun altro che vede un bambino disperato e dicono: tornino al loro paese. Un altro che dice, ma con una freddezza, un cinismo che puoi anche non commentare, cioè, nel senso, hai tutto il tempo e il modo di dire delle cose che hanno un valore, che può assolutamente avere una dignità politica, ma nel momento in cui commenti, vedi un'immagine e ti dici un bel me ne frego di questo, me ne frego di quello, beh, traduci un cinismo impressionante. A me questo fa impressione. Non è tanto avere un'idea di sinistra, di destra, di centro, di sopra, di sotto. È una questione di cinismo che diventa o trasuda in ferocia, in cattiveria, in assenza di empatia né verso l'altro. A me, sinceramente, è questo che spaventa di più. Quindi figurati che cosa ne vogliono immaginare o cosa vogliono prendere o pescare da Dante. Questa è la mia, così, posizione, che però esprimo fondamentalmente quasi sempre. Siamo arrivati alle 14, gentile,
2: esatto.
0: Vicky Mangone, e prima,
2: esatto,
0: che Samuele
2: 14:35 secondi,
0: ecco, visto che Samuele è già pronto a becchettare sulle mani, andiamo subito direttamente a dare la linea al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 14 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council social partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
9: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
10: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
9: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
10: Sanità: secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
9: Ma il tempo in arrivo sull'Italia: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Rieccoci in diretta, siamo nella seconda parte di Tempo Reale, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 16, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. E allora, il caso di Garlasco, che continua, dico purtroppo perché la vicenda è davvero francamente grottesca, ma insomma si arricchisce o impoverisce, dipende dai punti di vista, di un capitolo inedito che ancora una volta riapre ferite mai rimarginate a quasi 20 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. La chiusura delle indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio e la sua apparizione televisiva porta a porta, che con dichiarazioni che hanno riacceso i riflettori sulla cronaca, ma con anche diciamo dichiarazioni particolarmente controverse. E quindi per questo motivo vogliamo andare a parlarne con l'avvocato Gianetto Legrassani, che tra l'altro è cassazionista, presidente dell'AMI, cioè l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, esperto di diritto penale della famiglia. Avvocato, bentornato.
2: No, non c'è adesso l'avvocato.
0: No, più tardi. Benissimo, io stavo già iniziando.
2: Tra poco, nessuno
0: mi fermava, io andavo. Quindi tutto quello che ho appena detto.
2: No, ma adesso arriva tra poco. No, va benissimo. Non hai sbagliato niente. Hai detto tutto giusto.
0: Peccato perché non so se farò di meglio più tardi. Ad ogni modo, Ad ogni modo, quando noi rientriamo in diretta, devo dire, io sono rimasto ieri un po'. Non so se tu hai visto l'intervista a Sempio.
2: L'ho vista a spizzichi e bocconi. Ho visto un'altra cosa sempre relativa a Garlasco.
0: Non dico niente, però mi piacerebbe che gli ascoltatori, quelli che hanno guardato anche l'intervista, così ci dessero una loro opinione, sapendo.
2: Sono d'accordo.
0: Ecco, sì. Chiaramente moderando anche il loro sentire, perché sennò. Mi piacerebbe che ci fosse.
2: Calma.
0: No?
2: Un ragionamento. Bravissima. Pulito, tranquillo, mantenete sangue freddo.
0: Come farlo il commento, Vicky?
2: mandando un messaggio al 334 11 11 622. Sono stata brava, l'ho imparato a memoria. 334 11 11 622.
0: Ma... alla fine. Va bene.
2: Vabbè, dai. Sky Newman, questa è la sua musica, Man of the House.

0: Di nuovo insieme qui a Giornale Radio. La vicenda di Garlasco ci ha talmente preso che pochi istanti fa ho fatto addirittura un'introduzione al nostro ospite che praticamente già preludeva il suo arrivo. Non gli ripeto tutto quello che ho detto perché sennò facciamo notte, però diciamo che è certamente una vicenda che colpisce emotivamente, e sicuramente un altro capitolo, dicevo, è stato dato dall'intervista da Andrea Sempio Porta a Porta. Per questo dicevo che con noi c'è l'avvocato Gian Ettore Gassani, autorevole Cassazione, perché Grassani è un altro avvocato che chiamiamo spesso in radio, che non so se conosce Gian Ettore Gassani. Ben trovato intanto a Giornale Radio.
1: Salve, sì, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, vi conoscete con Grassani, no? Che è un esperto
1: no,
0: di diritto.
1: No, ci occupiamo di due cose molto diverse.
0: Ah, ecco,
1: molto
0: diverse. Ecco,
1: però ci scambiano spesso, non è la prima volta, almeno due volte al giorno.
0: E mi sembrava strano perché era talmente facile. Ad ogni modo, Gassani è un cassazionista e presidente dell'AMI, così almeno completiamo.
2: Allora, avvocato Gassani, io vorrei partire dal fondo di questa vicenda, da quello che abbiamo visto ieri sera quando Andrea Sempio è tornato in televisione, l'ha fatto Porta a Porta, a poche ore dalla chiusura delle indagini, a ridosso di una richiesta di rinvio a giudizio. Lui ha parlato di una vita sospesa, di un uomo che non esce più di casa. Dal punto di vista di un penalista, intanto cosa significa per un indagato scegliere la TV come luogo della propria difesa, mentre l'udienza preliminare deve ancora arrivare? Ma mi interessa anche il bilancio tra quello che può guadagnare farsi ascoltare, restituire un volto umano alla sua posizione, e quello che rischia, perché ogni parola pronunciata davanti alle telecamere con una procura che ascolta, peraltro lui in procura ha fatto scena muta, può diventare un elemento di valutazione o può diventare anche un boomerang.
1: Assolutamente sì, chi accetta la sfida mediatica deve aspettarsi di tutto, anche che quell'intervista entri nel fascicolo della procura e magari gli venga rinfacciata una determinata dichiarazione. Diciamo che poi Sempio tutto sommato è stato molto generico, e ha fatto bene a mio parere anche a metterci la faccia, perché insomma tutti parlano di lui, è il mostro in prima pagina, ma è solo un indagato, è un presunto innocente fino al terzo grado di giudizio, non possiamo trattarlo come un condannato ormai definitivo. È un processo molto delicato, e io credo che poi mettere insieme le due posizioni, Sempio e Stasi, non sia un buon ufficio. Sono due posizioni che non è vero che uno escluda l'altra, nel senso che può darsi che anche Sempio sia il frutto di una serie di congetture e di indizi che hanno determinato nei confronti di Stasi una condanna gravissima. Il processo serve per formare la prova. In questo momento abbiamo soltanto indizi in mano ad una parte del processo, la procura, che non ha il potere di emettere sentenze, può proporre eventuali tesi, poi ci sta il giudice super partes, supremo, certo, che decide se accettare o no la tesi o il teorema di una procura o quello della difesa, ad esempio. Quindi io voglio dire, Sempio ha fatto bene perché era un po' uscito dai radar e chiaramente la sua vita è sospesa a prescindere, anche se fosse colpevole. Credo che lo stillicidio di 20 anni di processi e di orrori investigativi comunque restituiscono un uomo che ormai dopo 20 anni forse non è nemmeno più quello di 20 anni fa. Cioè, stiamo processando in ogni caso un uomo che oggi ha 40 anni, all'epoca dei fatti ne aveva 20, e questa a mio parere è una questione di inciviltà giuridica. Non si può arrivare dopo 20 anni a dire adesso devi pagare il conto. Credo che questo sia un discorso che dovrebbe mettere d'accordo tutti come sistema, come metodo, indipendentemente dal merito della vicenda.
0: Sì, tra l'altro non è il primo caso che vediamo un cold case, no? Che rivediamo, cioè riaperto, però quello di onestamente della vicenda di Stasi e credo
1: è
0: che
1: è una vicenda che fa venire i brividi, anche considerando gli ultimi sviluppi ci sono stati, le omissioni gravissime. Io sono assolutamente convinto che Stasi dal punto di vista tecnico non poteva essere condannato, soprattutto alla luce anche di quello che sta uscendo fuori, cioè la procura doveva ricevere tutti i documenti, tutte le prove da parte dei RIS, della polizia giudiziaria, che non potevano poi, tra l'altro, questi ultimi selezionare le prove. Probabilmente non selezionare le prove a favore dell'indagato, che è un dovere della polizia giudiziaria e dei RIS. Attenzione, quando c'è qualcosa a favore dell'indagato, tu anzi devi dare la precedenza alle cose a favore, non soltanto, e dopo parlerai delle cose contro. Quindi lo scandalo che è successo non si discute, e credo che la magistratura dovrà approfondire. Altra questione poi sì, no, e la vicenda di Sempio,
0: ecco, sì, no, prego. Proprio di Sempio volevo chiedere, perché era quella la domanda che volevo fare poco fa, quella era un'introduzione.
1: Sì.
0: Quella che contesto, sentiamo delle voci che si sovrappongono sotto la voce del nostro avvocato. Dicevo che capisco anche la congruità nel poter, visto che l'intervista è stata concordata e gli avvocati l'avranno chiaramente preparata con lui, quindi se lui parla di taglio delle scarpe, di non frequentazione con Chiara Poggi, di un racconto del dramma umano che sta vivendo, del fatto che non esce, va bene, ci può stare. Quello che mi è sembrato onestamente molto stonato è il fatto di dire che la condanna di Stasi è giusta, che ha liquidato l'impronta Palmare 33 sul muro dicendo semplicemente non è mia e non è di nessun altro, e quindi un'affermazione sì, tecnicamente debole e anche controversa, e poi anche l'idea di andare su un palcoscenico televisivo a raccontare la sua opinione ma in modo molto spregiudicato. Questa è la mia
2: vero
1: sì, infatti della su serie, questo sono perfettamente d'accordo con lui, con
2: un
1: lei.
2: Bel tacer non fu mai scritto,
1: ecco, sì. Non deve fare il giudice, non deve fare il pubblico ministero, pensasse certo, a difendere se stesso,
2: esatto.
1: Come del resto credo che anche gli avvocati di Stasi non devono sparare sentenze contro Sempio. Cioè qua ognuno deve pensare a difendere il proprio assistito, perché altrimenti si diventa una battaglia tutti contro tutti,
0: sì,
1: che non fa giustizia. Io credo che bisogna condannare le persone quando veramente ci sono prove schiaccianti. I processi indiziari appartengono al Medioevo. Pensavamo di aver fatto un salto di qualità nell'introdurre il processo accusatorio, ma siamo ancora in pieno processo inquisitorio. Bastano degli indizi. Secondo me, come è successo per Stasi, per esempio bisogna lavorare ancora, e se sarà responsabile sarà condannato, ma in questo momento dobbiamo avere la prova provata che Sempio quel giorno stava a casa di Chiara Poggi. Non abbiamo ancora questa prova certa, perché sulla impronta 33 certo, si sta dicendo tutto il contrario di tutto. Per me Stasi è innocente, su Sempio dobbiamo fare le valutazioni.
2: Dottor Gassani, ma più che diciamo una nuova verità già delineata, qui sembra emergere una quantità crescente di interrogativi sul modo in cui la verità processuale è stata costruita, no? C'è anche questo documento attribuito a questa criminologa, a questa psicologa Alessandra Bramante, che peraltro lei stessa disconosce, dove vengono formulate valutazioni sulla personalità di Alberto Stasi, le abbiamo viste tutte in questi giorni, sì, ma che non risulta essere stato formalmente depositato nel procedimento. Noi però non sappiamo se questo documento abbia avuto un peso anche in maniera informale nella
1: non
2: condanna di Stasi.
1: Ed è quello che hanno fatto anche nei confronti di Sempio. Allora, do una notizia ai nostri radioascoltatori.
2: Sì.
1: Il processo penale vieta in fase dibattimentale, nella maniera più assoluta, questo tipo di perizie, perché noi non possiamo condannare una persona perché ha delle particolari propensioni sessuali o un carattere chiuso, aperto o severo. Noi dobbiamo condannare una persona quando abbiamo la prova che stava sulla scena del crimine, per cui sì, il codice di procedura penale ha tassativamente vietato questo tipo di ragionamenti, che sono ragionamenti tipicamente indiziari. L'hanno fatto con Stasi senza autorizzazione e l'hanno fatto anche con Sempio dopo, ben sì, sapendo che questa è carta straccia, perché non può essere portata davanti a un giudice. E allora perché lo fanno? Perché vogliono costruire i teoremi? Pensano che basta dire che uno aveva dei filmati pedopornografici, ammesso che li abbia avuti, e questo possa rappresentare poi che sia un assassino? Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa. Non lo devono fare con Stasi, lo stanno facendo con Sempio. E io, super partes, anche presidente di una grande associazione, quindi sono libero sì, di dire quello che penso, è sbagliato certo, in entrambi i casi.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Quella che viene chiamata la mostrificazione, no?
0: Esatto.
1: Assolutamente sì.
0: Avvocato,
1: ci si innamora di un teorema sì, e si arriva fino sì, alla fine sì, senza guardare più in faccia a nessuno.
0: Il cosiddetto sì, bias cognitivo, che però alla fine determina anche le indagini, e questo onestamente è la cosa più perversa.
1: Certo.
0: Una cosa, avvocato, possiamo tenerla ancora qualche minuto? Perché così ascoltiamo ascoltiamo una canzone.
2: Grazie.
0: Stemperiamo, anche noi prepariamo la memoria difensiva e offensiva. E a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone degli U2, ed è una canzone che dà il titolo Atomic City, neanche a farla apposta, è come se avessimo scelto in qualche modo il titolo volontariamente. E poi tra poco torneremo a parlare della vicenda di Garlasco con l'avvocato Gassani.

0: Siete su Giornale Radio, 14:21 minuti, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale e con il tema, purtroppo ancora dicevo in aperta discussione, è pieno di zone morte, zone d'ombra, che è quella appunto della vicenda di Garlasco. Siamo in compagnia dell'avvocato Gassani, con il quale stiamo cercando di capire alcuni aspetti. Un altro di quelli che mi interessava proporre, avvocato, è quello collegato alla figura del colonnello Pappalardo, anche alla luce di ciò che è accaduto, perché smontando un po' alcuni aspetti, soprattutto anche sulla fiducia, ha mandato la fiducia sui RIS, mentre lui è rimasto irremovibile, quasi come se nulla fosse accaduto. Ecco, come possiamo qualificare questa posizione e quello che è accaduto?
1: Può essere una posizione strategica, certamente. Io farei sottolineare una cosa: un conto sono i RIS, un conto sono le responsabilità individuali. Non dimentichiamo che i RIS storicamente hanno risolto centinaia di casi che sembravano irrisolvibili.
2: Si parla delle persone.
1: Si parla della responsabilità penale e personale, come dice la Cassazione, dice la Costituzione, per cui Pappalardo può pensarla come vuole. Io credo che però la gente non si faccia influenzare da questo, sa che i RIS sono un'eccellenza del nostro paese. Certo, nel caso specifico alcune responsabilità sono gravi, se Pappalardo non ha preso atto è un problema suo.
2: Però come tutte le strade portano a Roma, in questo caso Gassani, tutte le strade portano a Luciano Garofano, in realtà, perché è stato poi lui, è stato lui stesso a segnare la strada, come ha fatto Pollicino, firmando tutti i documenti, mi riferisco alla prova del DNA sui pedali, eccetera, poi tutta una serie di comunicazioni interne nelle quali si discuteva anche dell'interpretazione dell'impronta della famosa scarpa a pallini, della sua possibile compatibilità con la misura calzata da Stasi. Questo apre una riflessione più ampia sul rapporto tra investigazione scientifica e costruzione dell'ipotesi investigativa. La scienza forense dovrebbe limitarsi a dire che cosa una traccia consente di affermare, punto. Il modo in cui viene cercata e interpretata una traccia può finire anche per orientare l'intera ricostruzione.
1: Come no? Una virgola cambia il destino di un essere umano. Credo che certamente adesso, insomma, è stato ascoltato il generale Garofano, che aveva poi tutti gli strumenti per difendersi, ci mancherebbe. Certo è che però lui stava al di sopra di tutti. Lui non ricorda. Lui ha dichiarato durante le sommarie informazioni, non era indagato, non è indagato, che non ricorda. Non ricorda questo, quello e quell'altro. E chiaramente forse dovrebbe fare uno sforzo di memoria, perché c'è la firma, c'è l'impronta Garofano ovunque, quindi non ricordare questo aspetto francamente mi lascia un po' perplesso, però ripeto, insomma, non voglio emettere sentenze, ma se fossi il difensore del generale cercherei di fare uno sforzo di memoria, perché secondo me sarebbe la cosa migliore, più distensiva, perché il paese è scioccato da quello che è successo.
0: Sì, in tutto questo mi viene in mente come questo caso non sia mai davvero chiuso da 20 anni. Cioè, c'è stato un micidiale, credo, cortocircuito, no? Di errori investigativi, che poi hanno originato delle anomalie giudiziarie e hanno fornito benzina alla stampa, a noi, quindi, alla televisione, a tutto. Io sono 20 anni che sento parlare di questa vicenda. Mi chiedo onestamente se però, paradossalmente, la stampa, l'informazione ha tenuto viva la fiammella per poter arrivare alla vera verità, ma dall'altra parte c'è una costante contaminazione che alla fine pregiudica anche la purezza del giudizio definitivo, perché sembra che sia contaminato in modo irreparabile.
1: C'è l'effetto moltiplicatore di scandali e di situazioni strane da verificare, però vedete, il problema è che la vicenda Garlasco sul piano giudiziario e giornalistico è una delle 1700 vicende che si sono susseguite negli ultimi 20 anni. Non è un omicidio particolarmente diverso da tanti femminicidi che avvengono in Italia ogni 2 giorni. È un processo pilota per far capire come funziona il sistema e come non funziona. E questa cosa mi preoccupa, perché tanti omicidi ancora più efferati non sono mai entrati alle onori delle cronache. Ma ce ne sono tantissimi, molto molto più gravi del caso Garlasco. Come sono state fatte le indagini? Adesso mi pare legittimo che ciascuno di noi si ponga questo problema: chi le ha fatte, chi ha preso le impronte, chi ha fatto le intercettazioni, chi ha fatto le trascrizioni, e questa cosa francamente crea sconcerto. Sono stati comminati decine e decine di ergastoli negli ultimi anni, e a questo punto bisogna fare chiarezza. Ha fatto bene l'arma dei carabinieri a prendere una posizione netta: chi ha sbagliato pagherà, perché altrimenti non ci fidiamo più di nessuno. Io lo dico in primis come avvocato, come giurista. Bisogna probabilmente controllare chi controlla, controllare chi fa le indagini, perché ripeto, non è la prima volta che sento che il teorema sposato da un nucleo di polizia o anche da un magistrato possa portare alla forca un innocente. Il teorema è il cancro del diritto. Tu devi essere sereno quando il giudice, non ti devi innamorare di una tesi, altrimenti la sostieni fino alla fine a costo di essere il peggior nemico della giustizia.
0: Dici.
2: C'è la famiglia di Yara Gambirasio che spera di non dover vivere una Garlasco 2. C'è questa possibilità?
1: Sì, lo speriamo tutti.
2: Gastani.
1: Certo, ma c'è sempre la possibilità, ma mi pare che siano stati già emessi i primi provvedimenti di rigetto dalla revisione, se non vado errato, correggetemi se sbaglio,
2: siamo già pronunciati. Vero, sì.
1: Tra l'altro, tenete presente che anche nel caso specifico vedo molto lontana la revisione per quanto riguarda Stasi per il momento, sia da parte della Procura Generale, sia da parte che dei difensori di Renzi e Bocellari. Non è ancora il momento per fare un'istanza, a mio parere. Poi può essere che magari fra mezz'ora avremo la notizia che l'hanno presentata.
0: Sì,
1: a mio parere non siamo ancora.
0: Infatti veniva da chiedersi onestamente che cosa, con tutto quello che è venuto fuori, che è emerso, onestamente vedo che il percepito, naturalmente io non voglio dire che Vox Populi, Vox Dei, anzi al contrario, ma il percepito generale è che Alberto Stasi sia totalmente innocente e quindi inevitabilmente la questione è come è possibile che questa cosa non possa avere, ma non perché lo dice la gente, ma perché effettivamente tutti hanno visto un po' quello che è accaduto. Mi chiedevo in effetti i tempi tecnici quali possono essere.
1: Ma indubbiamente adesso si sta arricchendo il fascicolo pro Stasi anche per un'eventuale revisione, ma bisogna portare delle prove nuove, robuste, non quelle già valutate. Ecco, diciamo, il fatto dell'omissione delle prove negative sui pedali possono essere un elemento nuovo, però dovete pensare che la revisione
2: ha anche un peso specifico a questa cosa.
1: Questo sicuramente sì, però la revisione, guardate, è veramente qualcosa di difficilissimo da ottenere. Non ricordo tanti casi, però è chiaro che bisogna giocarsela, perché se tutti siamo convinti che Stasi è innocente, adesso bisogna anche essere tecnicamente bravi a convincere una corte di appello che la sentenza della Cassazione vada messa da parte. Insomma, sarà una partita, prima o poi si arriverà alla istanza di revisione. Credo che forse si aspetti un rinvio a giudizio, si aspetti qualche altra cosa.
0: Insomma, abbiamo mi pareva che ci fossero anche degli ascoltatori che volevano dare un'opinione. Non so se lo chiedo a Samuele regia, lo chiedo poi se è possibile uno dei due messaggi prima di lasciarla andare per un commento rapidissimo. Quindi chiedo a Samuele se riusciamo a metterne dentro uno, anche perché ovviamente quando abbiamo parlato della vicenda puoi immaginare la reazione degli ascoltatori.
1: Mamma mia, c'è i partiti, i tifosi, mamma mia.
2: Certo, proprio le tifoserie, ha detto
0: non c'è
2: bene.
3: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Io non so se si possono mandare messaggi o meno, però prima o poi bisognerà trattare anche la vicenda Bossetti, perché anche lì...
2: c'è
3: un modo di procedere che è semplicemente disastroso, vergognoso, con tutto il rispetto, ma veramente è un linciaggio mediatico esagerato.
0: Allora, qui lo dobbiamo interrompere, non peraltro perché abbiamo pochissimo tempo, solo per dire questo.
2: La vicenda Bossetti, Yara Gambirasio, ne abbiamo appena parlato.
0: Il riassunto è che alla fine il rischio è che la giustizia perda il potere che ha e soprattutto la credibilità, che per la gente non c'è niente di peggio, solo perché abbiamo 10 secondi.
1: Assolutamente sì, e purtroppo la giustizia sta perdendo credibilità, ma noi non dobbiamo fare tutto perché la riacquisti, perché altrimenti diventa un problema molto serio. E c'è anche da dire che un innocente in galera è la più grande sconfitta di uno Stato di diritto, e quindi speriamo che non ci siano altri casi Garlasco che escono fuori, perché adesso a questo punto mi aspetto di tutto.
0: Infatti, avvocato, grazie ancora intanto.
2: Grazie a voi, complimenti.
0: Grazie davvero.
2: Grazie.
0: 14:31, siamo ritardissimo, torniamo con voi tra poco con altri messaggi.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Minuti, tempo reale con la sottoscritta Vicky Mangone, insieme a me c'è Lapo De Carlo anche oggi. Ti piace così?
7: Molto.
6: Anche oggi, chissà se anche domani.
7: Speriamo che sia per colpa tua. Senti, c'è un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio anche sul tema di Garlasco.
6: Vediamo,
7: sì, al volo, dai, sentiamo.
6: Vai.
7: Forse.
8: Buongiorno, penso che sono Gianni da Cornale. Penso che quello che la cosa principale è che ci sia la verità, si raggiunga la verità, un verdetto finale giusto. Se si è sbagliato, chi ha sbagliato deve pagare, perché un innocente è rimasto in carcere per diversi anni, ma parlo di tutti i processi. Buona giornata.
7: Aggiungo questo.
6: Buona giornata a lei.
7: Ha perfettamente ragione. Una cosa che aggiungo è che io trovo incredibile, ma in qualunque ordinamento, in qualunque parte del mondo, conosciamo molto bene gli Stati Uniti perché, come sapete, abbiamo visto tanti film, per esempio, di condannati a morte e poi innocenti che invece di essere salvati rischiavano la morte o addirittura venivano mandati a morte nonostante fossero le prove a loro favore. E io vorrei sapere come sia possibile che la burocrazia sia tanto lenta. Ormai è talmente chiaro, e quello che chiaramente ho dimenticato di chiedere, ma era anche la posizione della famiglia Poggi, che è una posizione diversa, lì forse andrebbe chiamato qualcun altro anche per leggere meglio la situazione. È una cosa che ha un po' lasciato tutti un po' perplessi. Ci sono senza dubbio delle motivazioni, delle logiche che spingono una famiglia a dire che al momento per loro la verità è questa.
6: Va,
7: e non
6: bene, vogliono, così,
7: e
6: sì,
7: va bene così, infatti. E poi se ne faranno una ragione se ci sarà un'altra verità. Perché è parsa un po' a tutti una cosa abbastanza anomala come tipo di reazione. Io, se fossi genitore di una persona che è un figlio che è morto, vorrei sapere chi è stato, non che
6: la
7: mi
6: verità,
7: sono convinto,
6: certo,
7: che uno è quello deve essere.
6: Certo,
7: ecco,
6: certo.
7: Però capisco che c'è
6: ci
7: una
6: saranno delle motivazioni che a noi sono.
7: Ma c'è anche stanchezza, c'è anche molta stanchezza.
6: Sicuramente, anche tanto dolore. Prossimo tema. Parliamo di carburanti fra poco. Da ieri il diesel è tornato a essere carissimo, ne parleremo tra poco con Consumerismo No Profit. Chi paga davvero il caro carburanti? Cosa si può fare? Anche su questo tema aspettiamo i vostri messaggi.

0: ieri fare il pieno costa di nuovo di più. È scaduto lo sconto sulle accise sul gasolio, il prezzo del diesel è salito subito di 6,1 centesimi al litro. Nei distributori Eni, la prima compagnia a fissare un tetto al prezzo massimo, il gasolio è passato da 2,19 a 2,25. Anche l'accisa sul diesel è tornata a livello di quella sulla benzina. Il governo per ora non ha attivato le accise mobili, questo meccanismo che prevede di restituire ai cittadini quello che lo Stato incassa in più quando i prezzi salgono, e ha fatto marcia indietro sull'uso dell'extragettito IVA. Rispetto al 27 febbraio, giorno in cui è cominciata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, lo Stato incassa circa 7 centesimi in più al litro sulla benzina e 11 sul diesel. In pratica, su un pieno da 40 litri sono 2,80 euro per la benzina e 4,40 per il gasolio. Ora, il caro carburanti non pesa allo stesso modo per tutti. Per esempio l'UNCEM, l'Unione dei Comuni Montani, chiede un intervento che tenga conto delle distanze. Per chi vive in una valle alpina, per chi vive in un paese dell'Appennino, l'auto resta spesso l'unico mezzo per arrivare a un ospedale piuttosto che al lavoro. Sul fronte della distribuzione, i grandi marchi hanno applicato sconti, mentre i piccoli distributori e le pompe bianche, circa un benzinaio su tre, si sono adeguati in parte. Nel Senese, nell'ultimo fine settimana, 7 impianti Eni sono rimasti senza carburante. La FAIB, Confesercenti di Siena, parla di una scelta precisa a favore dei grandi gestori. Tanti temi in uno. Ne parliamo con Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit. Buon pomeriggio.
1: Benvenuta.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccoci, dottoressa. Allora, le associazioni dei consumatori hanno definito, uso il virgolettato, un tradimento il mancato rinnovo del taglio di 5 centesimi scaduto 2 giorni fa. E mentre invece il Mimite ha registrato dei picchi del diesel a 2,261 euro al litro, quindi al di là della reazione emotiva, quali sono i numeri reali dell'impatto di questo combinato disposto? Cioè la fine proroga, che però si unisce ai rincari, chiaramente nelle tasche degli italiani, e da qui alla fine dell'anno, sia direttamente al distributore, sia indirettamente su poi quello che è anche la nostra spesa.
2: Ma tu mi chiedi un conteggio che è davvero difficile da portare a casa, perché ogni giorno, come vediamo, cambiano le cose, quindi da qui a fine anno ti potrei fare una stima che già domani può cambiare. Come associazione dei consumatori, la nostra preoccupazione è evitare che le tensioni internazionali poi si trasformino immediatamente in un aumento alla pompa, come già stiamo vedendo, e poi successivamente in un aumento di beni e servizi, perché è quello che poi effettivamente succede. Quando aumenta il costo della pompa, aumenta poi anche tutta una filiera che non è solo quella del singolo cittadino, del consumatore che va a lavorare, ma è anche quando andiamo a fare la spesa che ne subiamo le conseguenze, e anche quando acquistiamo qualsiasi prodotto che si riversa, insomma, attraverso la pompa, poi attraverso tutta la nostra vita. Stamattina proprio ero ad Agorà a parlare di alimentazione, di beni che sono venuti a mancare sugli scaffali, e non so se ci avete fatto caso, ma abbiamo una carenza per esempio di frutta e verdura.
1: Non me lo dire, perché ho discusso con Vicky Mangone, che mi ha anche preso in giro
0: l'uva. Abbiamo quest'uva sul groppone, abbiamo l'uva sul groppone,
1: meno male che abbiamo la nostra ospite che invece conferma.
2: Ecco,
1: bravissimo. Vai avanti, due minuti in più di bonus, prego.
2: No, volevo dire che purtroppo la crisi del carburante si fa sentire anche quotidianamente, non è più un miraggio lontano di discussioni di economisti, no? Perché tante volte ci capita, ecco, di sentire discussioni di economisti e ci sembrano dei temi molto lontani a noi, invece lo possiamo appunto appurare dal bancone degli alimentari, dai supermercati. Per lo più la cosa che fa ancora più rabbia è che da una parte è vero che magari gli alimentari mancano per una crisi climatica, no? Perché quest'estate abbiamo vissuto questo caldo atroce, poi le grandinate, insomma la crisi si è fatta sentire, quella climatica. Il problema è un altro, che ci sono gli agricoltori che, non riuscendo a mantenere diciamo dal punto di vista economico i propri, per esempio i trattori, no? C'è una grande crisi dei trattori, voi mi dite che cosa c'entra? C'entra perché all'agricoltore non conviene più andare a coltivare la terra, e quindi vuol dire che tanti alimenti quest'inverno non li troveremo alla vendita. E poi c'è anche un altro tema: non conviene più coltivare alcuni prodotti che sono brutti, perché la crisi climatica, magari il caldo torrido, ha fatto crescere delle insalate brutte e la grande distribuzione non ammette alla vendita dei prodotti brutti. Quindi forse quello che noi dovremmo chiederci è: come possiamo fare noi in questo momento di crisi mondiale, e in Italia specialmente, che ne stiamo vivendo queste conseguenze così esagerate, a poter sopperire a questo periodo? Forse dovremmo fare anche noi delle scelte diverse.
0: Mangeremo tutti mele di plastica e arance in flanella, così sono tutte belle, precise, belle da vedere, ecco, sì. Molto brutta. Però Barbara Molinario, sì, assolutamente, fai bene a dirlo e a ricordarlo. Volevo portarti su un'altra cosa. Prima dicevo che il governo ha predisposto le accise mobili, ma non le ha attivate, e ha rinunciato a usare l'extra gettito IVA. Io vorrei che ci aiutassi a capire, in termini semplici, la logica del meccanismo, cioè restituire al cittadino quello che lo Stato incassa in più per effetto dei rincari, e perché la sua mancata attivazione pesa tanto. Allora, lo Stato incassa 11 centesimi in più sul diesel rispetto a febbraio. È un'entrata imprevista da restituire, o è una risorsa su cui il bilancio pubblico ormai fa affidamento?
2: Allora, dal punto di vista dei consumatori possiamo contestare al governo che la mancata cioè è stata una mancata continuità dell'intervento che ci hanno promesso e poi non lo hanno applicato. Si era detto che una volta terminato lo sconto delle accise sarebbe entrato in funzione quello che tu hai detto adesso, no? Il meccanismo delle accise mobili, però ovviamente dal 6 ottobre abbiamo perso questi famosi 6,1 centesimi al litro, che è il beneficio sul gasolio, e quindi il decreto che avrebbe dovuto utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise non ci è arrivato. Questo per noi è diventato un tema centrale, no? Se lo Stato, perché aumentano appunto i prezzi energetici, incassa l'IVA più del previsto, noi riteniamo corretto che quelle maggiori entrate poi come vengono utilizzate? Che vengono utilizzate per alleggerire il costo sostenuto da noi consumatori. Quindi noi dobbiamo chiedere degli interventi finanziati e non un nuovo debito politico, perché in realtà è questo che quello che noi stiamo vivendo. Stiamo chiedendo di utilizzare un meccanismo che esiste già, cioè non è che stiamo chiedendo niente di nuovo, e che serve proprio a restituire ai consumatori una parte del maggiore gettito prodotto dall'aumento dei prezzi. Quindi il famoso price cap, in questo periodo lo stiamo tutti sentendo, no? Adesso come siamo diventati
0: price
2: esperti
0: cap,
2: di
0: Hormuz, certo,
2: diventeremo anche esperti di price cap delle compagnie. Vabbè.
1: Senti,
2: però questo price cap non è che si può sostituire a una politica fiscale, questo è il punto.
1: C'è un tema, poi c'è un ascoltatore che ci manda una proposta un po' provocatoria, poi magari gli rispondiamo, ma per chiudere, insomma, Palazzo Chigi mi pare di aver capito che sta ragionando, dicevo, sull'introduzione di accise mobili per ammortizzare, poi però questo poi ovviamente per ammortizzare i picchi, no, dei prezzi, sfruttando il maggior gettito IVA. Però questi meccanismi hanno mostrato anche i loro limiti nella storia, mi sembra.
2: Allora, l'accisa mobile nasce proprio con la logica di evitare che lo Stato benefici fiscalmente dell'aumento dei carburanti, mentre il consumatore paga contemporaneamente il prezzo più alto alla pompa. Quindi quello che dobbiamo fare è controllare nella filiera che questi soldi ritornino a noi e che non restino da qualche parte.
0: Io vorrei chiudere con la distribuzione dei distributori. Un benzinaio su tre appartiene ai piccoli marchi, alle pompe bianche, che spesso abbassano i prezzi solo dove hanno un grande concorrente a pochi metri. Per esempio, leggevo che nel senese 7 impianti Eni sono rimasti a secco nel fine settimana, con i gestori che denunciano una priorità data ai grandi distributori. Le chiedo di aiutarci a leggere questa dinamica. Quanto la concorrenza funziona davvero sul territorio? Quanto la fornitura incide anche sul prezzo, sulla disponibilità? Cosa può fare un'associazione di consumatori quando il danno arriva dalla catena di rifornimento?
2: Ma qui c'è una legge di domanda e offerta, qua si fanno grandi appalti, nel senso è la legge del più forte, no? Chi acquista di più, maggiore quantità, ha maggiore potere di contrattazione, lo sappiamo, anche nella nostra vita quotidiana purtroppo funziona così, e anche l'approvvigionamento non sempre è legato a una dinamica istantanea, cioè non è che questa settimana si decide la pompa quanta benzina abbia o quanto gasolio abbia o quanto gas abbia. Sono dinamiche che procedono in mesi, cioè gli approvvigionamenti non sono così immediati, perché la filiera è molto lunga prima di arrivare alla pompa, prima di arrivare a noi, quindi forse si dovrebbe fare una politica a lungo termine. La cosa che mi viene insomma da dirvi, un po' provocatoria, ricordate Pensiamo. Quella pompa di benzina che ha aperto il sindaco di un piccolo paesino,
0: sì,
2: che rischiava
0: certo.
2: di rimanere senza
0: sì.
2: la pompa di benzina?
0: Sì.
2: Beh, lì conviene fare benzina perché non c'è guadagno, cioè non c'è un gestore che deve mettere il proprio guadagno sulla rivendita del carburante. Quindi forse quello che posso, vi lascio così con una provocazione, sarebbe il caso di aprire anche delle pompe di benzina comunali, come sono le strisce bianche, no? Abbiamo le strisce blu a pagamento, le strisce bianche per parcheggiare, ci vorrebbe la pompa del marchio e la pompa bianca del comune.
1: Chiarissimo.
2: Potrebbe essere una soluzione.
1: Noi abbiamo un po' affrontato la tematica da diverse prospettive, per questo motivo ringraziamo Barbara Molinario, ricordiamo segretaria generale di Consumerismo No Profit, che prima ha anche dato ragione allo sottoscritto sul tema del frutta e verdura. Molto
0: ecco.
1: bene, e per questo vi
0: ringrazio. Bene, guadagnato 15 punti.
1: Grazie ancora, buon lavoro, prestissimo.
2: Buon pomeriggio.
1: A presto. Allora,
0: bene.
1: Siamo arrivati alle 3:10, la canzone è quella di Kings of Leon, e poi tra poco andiamo a leggere e ascoltare i vostri messaggi, ce ne sono tre in particolare che meritano risposta, e quindi andremo dentro. Noi guardiamo in faccia tutte le risposte, ci prendiamo i nostri
0: certo.
1: rischi e via.
0: Abbiamo paura di niente.
1: Allora adesso My World.

0: qui su Giornale Radio e molti ascoltatori hanno mandato messaggi in riferimento anche ai temi che abbiamo trattato. E c'è anche un vocale prima che ci è arrivato dal nostro ascoltatore.
1: Lo ascoltiamo?
0: Poc'anzi, no, aspetta, il tempo di leggere, perché è arrivato prima, no. Quindi devono avere il tempo anche se. Metti caso che sia uno che ti insulta.
1: Che fa delle pernacchie.
0: Che fa le pernacchie, oppure insulta me. No, se insulta me va bene, però se insulta te non è il massimo della
1: vita.
0: Non
1: va bene. No.
0: Allora, no, l'ascoltatore ci dice, per esempio, il nostro amico che tanto ci scrive spesso. Ed è la domanda diceva sulla proposta che faceva lui, adesso se la ritrovo magari non sarebbe male. Ecco, io la soluzione la potrei suggerire: le sigarette a 20 euro al pacchetto, lo Stato non tasserà gli euro che arriveranno dal surplus delle stesse, il ricavato verrebbe distribuito solo sul carburante. Cancro sconfitto in maggior parte e aziende contente per i prossimi 20 anni. Beh, direi è una provocazione che si può anche, no, accettare, Vicky, da questo punto di vista.
1: Tante volte si è detto: ma aumentate il prezzo delle sigarette. Poi ovviamente i fumatori insorgono, però non è così sbagliato, però
0: non l'aveva fatto, diciamo che è un'idea.
1: Lo prendo sotto braccio questo ascoltatore.
0: Che i medici apprezzerebbero, rischia di scontarsi con il boomerang economico per lo Stato, perché portare le sigarette, che ne so, a 20 euro farebbe esplodere istantaneamente il contrabbando illegale.
1: Il contrabbando, non c'è dubbio.
0: Quindi poi le entrate fiscali per lo Stato, un caro saluto, già è un paese che non paga le tasse, questo, con un sacco di gente che non le paga.
1: Le paghiamo solo io e Lapo le tasse.
0: Esattamente.
1: E qualcun altro.
0: E io sono stufo di pagarle, quindi sarebbe ora che tu facessi anche il mio lavoro. Allora, certo. Così, perché io non ne posso più di pagare le tasse. Allora, l'altro messaggio invece di Elena, che ci aveva scritto prima, eccolo qua: sono Elena, in questi anni purtroppo vari processi dalla Poggi alla Gambirasio e non ultimo da Olindo e Rosa Bazzi sono comparse delle strane forzature per trovare a tutti i costi i colpevoli velocemente, ma con il rischio di accusare innocenti. Tra l'altro, sulla vicenda di Rosa e Olindo c'è un libro che ho visto qualche anno fa, è impressionante. Sì, impressionante, cioè impressionante. Io per esempio non sapevo che Rosa Bazzi fosse analfabeta e che avesse delle problematiche di vario tipo. Alcune cose che vengono ascritte a lei non tornano, però sai, i dubbi, i sospetti, diciamo che sarebbe opportuno poter parlare con l'autrice di quel libro, lei che di fatto è anche stata per tanto tempo un'autrice.
1: Ma noi l'abbiamo intervistata.
0: Ah,
1: adesso allora... non voglio fare la fenomena, ma
0: allora vuol dire che uno di noi due lavora e l'altro
1: vedi?
0: No, sei tu.
1: Ecco, vedi.
0: Vabbè, io mi occupavo di altro. No, è stato...
1: No, però mi piacerebbe parlare con questa ascoltatrice, con Elena, che parla di processi che durano a lungo, no? Quanto dovrebbe durare un processo? Perché qua stiamo parlando comunque di processi che insomma, sono durati un tempo
0: meno processi ma
1: lungo,
0: fatti bene.
1: Più di 3 anni, capito? Esatto, non è questione di lungaggine, è questione di come vengono fatte.
0: Qui però parliamo di casi anche limite, nei casi di cui parla la nostra ascoltatrice.
1: Comunque 3 anni e 3 mesi, sia la strage di Erba che il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio a Massimo Bossetti, 3 anni, più
0: però
1: di 3 anni.
0: Nei casi di cui parla la nostra ascoltatrice, il DNA, cioè il gemello per Yara o le unghie per Chiara e le confessioni, poi ritrattate come per Erba, sono stati trattati come prove granitiche. Invece la scienza forense evolve, non è più quella di 10, 15, 20 anni fa, e spesso ci dà un chiaro, diciamo, un quadro delle cose che 20 anni prima sembrava certo, che oggi invece è discutibile. Quindi mi viene da pensare, chissà quanta gente a 20, 30, 40, 50 anni fa è finita in galera ingiustamente e ha scontato pene che non meritava, mi viene da pensare male. Il fatto stesso che oggi a Pavia si indaghi su Andrea Sempio o che per Erba si sia arrivati a discutere un'istanza di revisione dimostra che il nostro ordinamento magari anche, però bisogna dire il contrario, gli anticorpi per rimettersi in discussione, perché la giustizia è un prodotto umano e quindi può anche sbagliare. Il problema è che se quell'errore viene perpetrato e viene protratto in avanti e poi da parte di alcuni soggetti non c'è la volontà di revisionare e revisionarsi, perché si metterebbero in discussione le conquiste che hanno fatto e i meriti che gli sono stati ascritti, inevitabilmente questo porta a un ragionamento che ci sono delle figure che devono diventare strane nel momento stesso in cui vengono coinvolte. Abbiamo

0: citato qualcuno prima, ma è inutile che faccio nomi e cognomi un'altra volta. Siamo arrivati
1: ma alle 14. Per, no, ma tanto per tornare, chiudiamo alla durata di un processo.
0: C'è un
1: processo
0: vocale per questo.
1: Dovrebbe durare quanto serve per raccogliere, per vagliare tutte le prove, ma con garanzie per tutti, senza tempi morti. Quindi la durata
0: d'accordo
1: va giudicata guardando a quanto resta fermo il fascicolo tra un'udienza e l'altra, secondo me.
0: Pienamente d'accordo, cara collega. Andiamo a sentire intanto però un ascoltatore che prima ha mandato un messaggio. Sentiamo cosa ha detto.
1: Sentiamo.
2: Sempre Giancarlo da Genova, buongiorno a tutti.
1: Oh, che bello.
2: E chi volete che lo paga il carburante, il caro carburante? Lo pagano sempre gli stessi. Sempre noi che lavoriamo con i furgoni, le persone che vanno a lavorare con la macchina. Non lo paga certamente chi al governo fa promesse e non le mantiene. Non lo paga certamente chi gestisce queste grandissime, queste potenze energetiche che se ne, anzi, figurati, fanno i miliardi a palate. Prima o poi però secondo me pagheremo tutti, anche loro, perché prima o poi il macchinario si ferma e poi sono guai.
1: E poi prendi all'autobus.
0: Beh, lui è la sensazione delle persone che alla fine il conto lo paghi solo chi deve andare a lavorare in auto. Il punto non è però chi deve pagare, ma dove lo Stato prende i soldi. Perché toglierli ai fumatori, per esempio, o toglierli magari da qualche altra parte, le accise, poi tra l'altro, lo ripeto, sono incredibili, perché dentro le accise ci sono dentro delle cose vecchissime. Abbiamo detto anche il terremoto in Irpinia. Cioè,
1: vero,
0: io trovo che
1: vero
0: sia incredibile.
1: Ma cose
0: quindi vanno anche poi
1: molto più vecchie, ecco, ma molto più vecchie.
0: Ecco, anche le accise
1: vecchie
0: andrebbero revisionate, per usare un eufemismo.
1: Certo.
0: In questo senso,
1: certo.
0: Siamo arrivati alle 15, Vicky.
1: Ma dai,
0: ma sì,
1: vola il tempo quando stiamo insieme, così proprio puff, una magia quasi.
0: Okay, mi deve chiedere un favore, mi sa tanto. Allora, le 15, e allora andiamo ad ascoltare il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Stunning new details are emerging.
7: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale radio. News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29. Ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. anniversario. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Sosuai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. La Chiesa non vive accanto al mondo né al di sopra di esso, ma ne condivide le attese, le fragilità e le speranze. Così Papa Leone questa mattina nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice poi ha richiamato i cristiani all'impegno per il bene comune, mettendo in guardia dalla logica del profitto ad ogni costo. Sentiamo le sue parole.
10: La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali.
9: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Tempo reale, sono le 15:05 minuti, Vicky Mangone, l'Apo De Carlo. Qual è stato, Carla, l'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultima volta che hai preso l'aereo?
0: L'aereo.
1: Sì.
0: Sarà ormai.
1: No, hai detto viaggio, gita fuori
0: porta. L'ho preso per andare in Sicilia quest'anno. In Sicilia quest'anno sono andato.
1: Dove hai parenti?
0: No, perché ho ospite per presentare un evento. Ero ospite di un evento.
1: Detto che sei andato dai parenti. Ho detto dove hai parenti?
0: Ah, io ce li ho, guarda, tutti gli amici a Ragusa. Io ho tutti gli amici che hanno i cognomi siciliani. Non ho mai capito come mai. Ho una valanga di amici siciliani col cognome siciliano che vivono a Milano e ho parenti che vivono in Sicilia. Non lo so come mai, è solo sto fatto. Sarà così. È un po' calabrese siciliano.
1: È chiaro sto fatto.
0: Esatto.
1: Va bene, ti chiedo questo perché tra poco parleremo di viaggi. Perché dopo 13 anni di negoziati l'Europa finalmente ha scritto i diritti di chi viaggia in aereo. Però queste nuove regole scatteranno fra un anno, il 23 ottobre del 2027. Noi vedremo cosa cambia per i passeggeri, cosa resta nelle mani delle compagnie e lo vedremo con altro consumo tra poco con Pierfrancesco Catucci.
0: Adesso
1: musica, Charlotte Sainz.

0: volato negli ultimi anni conosce questa scena molto bene. La lunga fila al gate, il metro di plastica per misurare il bagaglio a mano, sudorino freddo che scende qui sulla tempia, momenti tragici. Immagino ti dispiace tantissimo.
1: Ma è successo mi hanno perso dei bagagli in Sicilia.
0: Ah, sì?
1: Neanche farlo apposta.
0: No, dicevo, l'app da scaricare, perché bisogna fare anche questo adesso per avere la carta d'imbarco. Poi c'è questo tabellone che cambia orario ogni 10 minuti. Insomma, viaggiare in aereo è diventato più accessibile, però anche un po' più complicato. Dopo 13 anni di trattative tra le istituzioni europee, un nuovo regolamento pubblicato il 2 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione prova in qualche modo a ridisegnare il quadro dei diritti dei passeggeri. Bagagli, trasparenza dei prezzi, ritardi, cancellazioni, rimborsi, assistenza, fino ai tempi con cui le compagnie devono rispondere a un reclamo. Alcune tutele vengono rafforzate, altre vengono confermate, altre ancora vengono ridimensionate. Tutto questo vale per i voli in partenza da qualsiasi aeroporto europeo, ma anche con compagnie extra UE. Però, come dicevo prima, le nuove regole si applicheranno dal 23 ottobre 2027. Ne parliamo con Pier Francesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo.
1: Eccolo.
0: Benvenuto.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, senti, fino ad oggi le compagnie low cost hanno trasformato il troll in cabina in una delle voci di ricavo, diciamo, più redditizie, no? E con queste nuove linee guida dell'Unione Europea sulla standardizzazione delle misure assisteremo, diciamo, non lo so, poi bisogna capire nel futuro, ma insomma, ad una tregua secondo te a favore dei passeggeri, o al contrario c'è il rischio che i vettori compensino questa perdita aumentando i prezzi per i biglietti aerei?
2: Ma in realtà sotto questo aspetto cambia qualcosa, ma non cambia tantissimo, nel senso che la cosa importante e molto positiva, devo dire, per i consumatori, ma per i viaggiatori in generale, è che nel momento in cui confrontano le tariffe di diversi operatori sui vari siti, insomma, che offrono la possibilità di confrontare le tariffe, vedranno una cifra omogenea, quindi vedranno sempre il prezzo del volo con il bagaglio a mano incluso.
0: Sì.
2: Poi però non è detto che questo bagaglio a mano sia gratis, nel senso che le compagnie possono fartelo pagare e poi quindi possono fornirti un prezzo inferiore se decidi di viaggiare senza, le compagnie, cioè, ci sono poi diverse strade, la strada si può evolvere in diverse maniere nelle fasi successive d'acquisto. Va detto che però è importante avere la possibilità di confrontare i prezzi in maniera omogenea, cosa che oggi era molto più difficile fare, e con tante sorprese che poi arrivavano nel corso della prenotazione. Quindi questo è sicuramente un dettaglio, poi bisognerà capire effettivamente come le compagnie si organizzeranno a partire dal prossimo anno, insomma manca ancora un anno all'entrata in vigore di queste norme, però il bagaglio a mano non sarà gratis. Noi come Altro Consumo abbiamo sempre chiesto che il bagaglio a mano fosse gratuito per tutti, però insomma al momento non è così.
0: Ma il bagaglio è il terreno su cui il viaggiatore si scontra più spesso, no? Con le compagnie. Bagaglio proprio la cosa numero uno. La borsa personale resta gratuita, il trolley in cabina può essere a pagamento, però le tariffe vanno mostrate con chiarezza subito, fin dall'inizio.
2: Esatto,
0: non mi fare il giochino
2: punto,
0: che
2: esatto.
0: Prima mi dici una cosa, mi illudi e poi dopo invece è un'altra, no?
2: Questo è assolutamente un punto fondamentale, perché oggi soprattutto se si vanno a mettere a confronto i prezzi di un volo low cost o il volo di una compagnia di bandiera, la compagnia di bandiera solitamente include anche il bagaglio a mano, la compagnia low cost no, e quindi se il prezzo con la compagnia di bandiera è di, non so, 80 euro, il prezzo della compagnia low cost è di 60 euro, però poi vai aggiungerci il bagaglio e diventa di 90. Quindi nel momento in cui tu fai il confronto ti sembra quello un prezzo più conveniente, ma poi effettivamente non lo è, perché tu comunque di quel bagaglio a mano hai bisogno. E quindi oggi, cioè oggi, a partire dal 23 ottobre del 2027, le compagnie saranno obbligate a mostrare il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. E quindi nel momento in cui tu andrai sul comparatore di tariffe, vedrai che quella compagnia ti fa pagare tanto, quell'altra ti fa pagare tanto, e quello è il prezzo con il bagaglio a mano incluso. E questo è comunque
0: mi
2: molto
0: sembra interessante.
2: Perché,
0: esatto. Certo.
1: Poi c'è un'altra questione che abbiamo trovato, cioè il fatto dei rimborsi automatici con le varie trappole digitali, che poi tra l'altro non riguardano soltanto gli aerei, ma la digitalizzazione, l'automatizzazione dei rimborsi, io ne so qualcosa perché ci sono capitato, per esempio, per ritardi o cancellazioni, teoricamente dovrebbero azzerare la burocrazia, però molte persone lamentano infatti dei voucher nascosti, delle procedure che sono complesse sulle app delle compagnie, cioè fanno di tutto per smontarti. È un po' come quando devi togliere magari anche un, non so, una televisione, una pay per view che magari hai fatto, poi togli, un disastro. Ecco, esatto. Voi verificherete che le nuove norme vengano applicate senza ostacoli al punto digitale?
2: Certamente continueremo a farlo. Basti pensare a quello che è successo a Catania quest'estate a cavallo di Ferragosto, dove con l'aeroporto chiuso a causa delle continue erosioni dell'Etna si sono verificati dei disservizi enormi. Va detto che a parziale giustificazione delle compagnie, che la mole di passeggeri che aveva subito un disservizio era gigantesca, quindi riuscire a gestire tutti in così poco tempo era abbastanza complicato per le compagnie, quindi questo va detto a parziale discolpa loro, però è chiaro che lì c'è stata una speculazione altissima di tante figure professionali che poi si sono inserite in mezzo. Basti pensare a chi per esempio dall'aeroporto di Catania doveva andare a Palermo, quindi dalla parte opposta dell'isola, per prendere il volo che avrebbe dovuto prendere da Catania. Detto questo, sì, è importante che ci sia una sempre maggiore facilitazione dell'accesso al rimborso da parte dei passeggeri, e per questo motivo l'Unione Europea ha stabilito che nel momento in cui il passeggero ha diritto a un indennizzo, la compagnia deve comunicarglielo via mail entro 96 ore, quindi entro 4 giorni dalla conclusione del viaggio, spiegandogli anche come poi deve effettuare quella richiesta, quindi mettendolo nelle condizioni di accedere a quel rimborso nella maniera più facile possibile. Adesso vedremo se sarà effettivamente così, noi ce lo auguriamo, noi continueremo a monitorare. Però diciamo che la normativa fissa dei paletti abbastanza chiari per le compagnie alle quali devono adeguarsi in qualche modo.
0: E invece per quanto riguarda proprio le cancellazioni, le riprotezioni, i ritardi, indennizzi, leggo da 250 a 600 euro,
2: esatto.
0: Rimborsi in 7 giorni, assistenza con pasti e albergo, la possibilità di essere riprotetti anche su un'altra compagnia o su un treno. Allora, ti chiedo di aiutarci a capire quanto queste tutele siano davvero esigibili, quanto pesi anche la clausola delle circostanze eccezionali, no? Delle famosissime circostanze eccezionali, che permette alle compagnie di sottrarsi, no, all'indennizzo, come del resto è sempre stato, diciamolo.
2: Beh, allora va detto che per esempio facciamo il caso dell'Etna, che dell'aeroporto di Catania, che avevamo appena fatto, in quel caso si tratta effettivamente di circostanze eccezionali, perché l'erosione dell'Etna non può essere imputabile in alcun modo alla compagnia aerea. In tante altre circostanze la compagnia, quando per esempio per un problema dell'aeromobile, per un problema legato al personale, per tanti altri motivi che possono causare un ritardo, in quel caso la compagnia è tenuta a risarcire con un indennizzo il passeggero, un indennizzo che, come dicevamo, va da 250, da 250 a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. In più, se il ritardo supera una determinata soglia, la compagnia può anche offrire uno spostamento alternativo, che potrebbe essere anche in treno, questa è un po' una novità per certi versi, a patto che però non sia troppo dispendioso in termini di tempo per il passeggero, perché se poi raggiungere in treno la destinazione vuol dire arrivarci 2 giorni dopo, non è chiaramente una soluzione plausibile.
1: No, certo.
2: Quel caso la compagnia deve offrire una soluzione che sia che venga incontro il più possibile alle esigenze del passeggero. Un'altra cosa interessante a questo punto è legata anche al ai voli annullati per raggiungere una determinata destinazione. In quel caso, sì, se il passeggero doveva, che ne so, raggiungere una determinata destinazione per un matrimonio, per un evento particolare, la compagnia è tenuta a risarcire sia la parte, la prima parte del volo. Per esempio, immaginiamo che salti il secondo volo dopo uno scalo, no? Quindi la compagnia è tenuta a risarcire anche la prima parte del volo e soprattutto è tenuta in molti casi a riportare a casa il passeggero che deve tornare indietro a quel punto e che è rimasto bloccato in aeroporto.
1: Sì.
2: Quindi questo va, è un'altra tutela per
1: questo
2: per
1: è un
2: passeggeri.
1: Mondo migliore che ci piacerebbe moltissimo e vorremmo
0: infatti
1: volevo chiedere una cosa, ma vedo
2: vedremo
1: che anche
2: poi se tra le pieghe di queste norme poi arriveranno anche le scorciatoie.
1: Perché stavo per chiedere una cosa, ma vedo che anche Vicky stai per dire una cosa, non so se
0: sì, volevo girare un messaggio, il messaggio di un ascoltatore, Luca da Modena, che dice: a luglio il mio volo per Lisbona è arrivato con 4 ore di ritardo, la compagnia mi ha risposto che si trattava di circostanze eccezionali, giusto,
1: ecco,
0: appunto,
1: allora guarda, perfetto,
0: senza spiegare niente.
1: È esattamente quello che è successo a me, solo che il ritardo è il doppio, cioè io dovevo partire alle 10, anzi alle 11:12, alle 14, chiedo scusa, alle 14, e siamo partiti intorno alle 21. Ci hanno detto che le cause erano di forza maggiore, non ci hanno detto quali.
0: Sì.
1: E c'era gente peraltro che doveva fare partecipare anche a un funerale. Ora la cosa, certo, è abbastanza sconcertante, è accaduto 5 anni fa, una nota compagnia aerea, inutile che faccia il nome di quale, però ecco, non abbiamo mai ricevuto nessun rimborso, niente
0: ma
1: di niente.
0: Ma tu hai lasciato perdere perché l'ascoltatore Luca da Modena dice: io ho lasciato perdere.
1: No, abbiamo
0: tu
1: provato, ci siamo messi io e mia moglie, abbiamo provato, infatti mia moglie sta ascoltando e anche lei fa diglielo diglielo perché è stata una cosa, perché effettivamente ci è capitato, cioè abbiamo provato, non dico che siamo stati dei mastini, abbiamo provato, però devi fare cioè devi lasciare il lavoro e dedicarti a questo se vuoi avere ragione.
2: Sì.
1: Allora non...
2: sì, loro ci provano, le compagnie ci provano
0: ma
2: sempre.
0: Ma con le nuove regole sarebbe andata diversamente?
2: È difficile dirlo oggi,
0: difficile,
2: a un anno dall'entrata in vigore. È chiaro,
0: certo,
2: che non è cambiato molto. Loro hanno provato a codificare un po' queste circostanze eccezionali, però anche lì ci sono ancora una serie di lacune che noi lamentiamo. Va detto che la compagnia ci prova, il passeggero deve essere purtroppo, insomma, deve essere abbastanza insistente per sapere innanzitutto quali sono queste circostanze eccezionali, perché la compagnia è tenuta a dirti quali sono le circostanze che hanno portato a questo ritardo di 6, 7, 8 ore. E dopodiché bisogna verificare queste circostanze, bisogna capire anche con l'aiuto di organizzazioni come la nostra, magari, quindi come Altro Consumo, come intervenire per far valere i propri diritti.
1: Va bene, perfetto. A questo punto le domande fioccheranno anche da parte degli ascoltatori, ma per questo dobbiamo rinviare la prossima volta con Pier Francesco Catucci, vice caporedattore di Altro Consumo, e grazie ancora per le spiegazioni intanto. A presto.
0: Grazie Pier Francesco.
2: Grazie a voi.
0: A presto.
2: Buon pomeriggio. A
1: molto
2: presto.
1: Bene. Noi andiamo avanti e lo facciamo ascoltando una canzone, Vicky, e in questo caso ci riguarda perché sono gli Editors e questo è il loro ultimo brano, e il brano si chiama Seriously, il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622.

0: In Italia, l'abbiamo detto più volte, si registrano crescenti tensioni e mobilitazioni nel mondo della scuola, alimentate sia da questioni strutturali interne sia dalla risonanza delle proteste studentesche europee come quelle che stanno avvenendo in Francia. Studenti e collettivi, tra cui la rete degli studenti medi, hanno organizzato presidi a Roma davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito contro le norme del decreto scuola, in particolare il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi e le relative sanzioni. Le mobilitazioni si ispirano alle proteste francesi contro le classi troppo numerose e la carenza di docenti. Restano al centro del malcontento anche il caro libri, l'edilizia scolastica degradata, il precariato degli insegnanti e le riforme degli istituti tecnici e della maturità. Ma in questi giorni di tensioni, di polemiche attorno al mondo della scuola, arriva dalle aule una notizia che restituisce un po' di fiducia. È una cosa avvenuta a Pontedera qualche giorno fa, provincia di Pisa. Un professore del villaggio scolastico ha salvato la vita a un suo studente grazie a un defibrillatore automatico. Il ragazzo, 17 anni, si trovava in palestra per l'ora di educazione fisica quando ha accusato un malore, è crollato a terra svenuto, privo di conoscenza. Il professore ha capito subito la gravità della situazione, ha iniziato le prime manovre di rianimazione, ha utilizzato questo defibrillatore in dotazione alla scuola, poi sono arrivati i sanitari del 118 e insomma, lo studente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pontedera, adesso è ancora ricoverato ma le sue condizioni sono in costante miglioramento. Una piccola storia però importante, soprattutto perché a lieto fine.
1: Devo andare invece sul tema economico, Vicky, perché dalle borse, ci racconta il Corriere della Sera, c'è una tempesta sui bond, spread a 117 punti, Piazza Affari in calo del 2,4%, petrolio sopra i $100, dunque la forte correzione sui mercati finanziari diciamo che evidenzia questo legame, no, tra le tensioni che stiamo assistendo adesso, quelle geopolitiche, gli shock energetici, l'instabilità sui mercati, nei titoli di Stato. E il Brent è tornato sopra la soglia psicologica dei $100 al barile, tra l'altro spinto appunto, probabilmente anche dalle tensioni diciamo dello stretto di Hormuz. E il petrolio alto agisce come una tassa sulla crescita globale, quindi aumenta i costi energetici per le imprese e per le famiglie e così minaccia anche i margini che hanno le aziende e solleva chiaramente ancora una volta questo spettro di questa parola che so che fa paura a tanti, stagflazione, cioè la crasi tra stagnamento, no? Stagnazione e inflazione e la bassa crescita insomma combinata con l'inflazione persistente e poi il rialzo delle materie prime che alimenta i timori delle banche centrali insomma che possono mantenere i tassi di interesse elevati il più a lungo per contrastare l'inflazione e quindi è tutta una roba catena. Adesso è inutile andare sul discorso economico che tra l'altro domani Manuela Donghi farà in Next Economy. Dall'altra ci sono altre notizie che non possiamo sempre occuparci di tutto, però abbiamo detto prima Nobel per la chimica, Henri Kagan e Kenzo Sohai hanno sciolto il mistero i misteri delle molecole specchio. Le molecole possono avere due forme simmetriche come le mani destra e sinistra e nei viventi misteriosamente si ritrovano però molecole di una forma sola, cioè anche i farmaci devono rispettare questa simmetria e lo insegna un caso, il caso del talidomide e i due scienziati hanno spiegato come sintetizzare medicinali sicuri e Kagan 25 anni fa era stato escluso da un Nobel assegnato per ricerche simili. Si è preso una rivincita e anche noi con lui, diciamo, tra l'altro meglio tardi che mai perché Henri Kagan ha 95 anni e quindi
0: vorrei tornare a una notizia che abbiamo trattato ieri col professor Massimo Galli, con l'infettivologo Massimo Galli, questa cosa sulla peste in Russia, una notizia che si è aggravata perché c'è un secondo decesso. Allarme peste in Russia, Trump dice a breve parlerò con Putin, l'OMS dice che probabilmente c'è un secondo caso, non si chiude il caso del grave incidente accaduto il 2 ottobre in Siberia dove una ricercatrice 28enne è morta di peste polmonare pochi giorni dopo aver rotto una provetta contenente il batterio. Donald Trump avrà presto con il suo omologo Vladimir Putin un colloquio sull'allarme peste in Russia. Dice: ho una telefonata in programma brevissimo. Punto.
1: C'era un ascoltatore che ha mandato un messaggio, ma non posso rispondere in breve. Diciamo che forse ci siamo spiegati male noi o non ha capito lui. Perché fondamentalmente dice: perché dite di andare a mandare la piazza a protestare? È una cosa che abbiamo detto forse ieri, non so perché l'abbia scritto oggi. Ma ad ogni modo non è questione di fomentare la piazza, è una questione banalmente di vivacità del nostro paese, che dovrebbe, se deve scendere in piazza, abbiamo detto, dovrebbe farlo anche per motivazioni che possono essere, cioè possono ravvivare. Diciamo che il dibattito si porta in piazza, ma si porta soprattutto nelle aule e si porta anche a conoscenza delle persone che sono i decisori. È un discorso molto più ampio, più lungo. Domani magari lo ascoltiamo questo messaggio e gli risponderò in modo più articolato, così che lui possa comprendere meglio. Ad ogni modo, 15:30, piccola pausa. Esatto, tra
0: poco.
1: Vai.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Torniamo in diretta, allora, diciamo che Vicky, dai, fammi rispondere, dai, che un po' di sana polemica ci piace ogni tanto.
7: Dai, va bene, polemizza.
6: L'ascoltatore, devo dire, ci dà, dice, pur dandovi atto che siete attenti alle chat e quindi a quello che ci scrivono gli ascoltatori, io sono abituato ad andare in onda.
7: E comunque è colpa di Lapo, certo. Comunque è colpa di Lapo.
6: Sono io quello che...
7: di base, che anima.
6: Sì,
7: di base.
6: Sì, sono sempre
7: io non c'ero, se c'ero dormivo.
6: Esatto. No, lui dice che abbiamo sempre un tono da ultimo. Se dice che ci ha ascoltato oggi, però dice che abbiamo sempre un tono, vuol dire che non ci ha ascoltato gli altri giorni, quindi gli altri giorni non so se, ma dice che abbiamo un tono da ultima spiaggia, che non ne abbiamo bisogno. Noi, non so a nome di chi parli, per cui noi chi? Semmai andiamo sulle cose che possiamo o non possiamo fare in concreto. Ma non capisco cosa vuol dire, lo dico sinceramente all'ascoltatore, perché non so cosa dica. Abbiamo parlato di aerei, abbiamo parlato di politica con il direttore della Verità, abbiamo fatto
7: di Garlasco,
6: di che stiamo parlando?
7: Quindi, di benzina,
6: ci dica, perché entriamo nel concreto, perché così vuol dire tutto e niente. Io non è questione di critiche, però se dobbiamo parlare andiamo veramente seguendo il suo consiglio sul concreto.
7: Capiamoci.
6: Di che stiamo parlando? Poi sul discorso delle piazze possiamo anche andare a ragionare. Io ho fatto un ragionamento prima basato sul fatto che ci sono dei paesi che noi, insomma, non siamo mai stati un paese che anima le piazze. Sì, negli anni 70, anni 80 forse, ma non è che siamo lì, scendiamo in piazza. Per fortuna è un paese anche democratico, ma non è che la violenza è sempre stata parte del nostro tessuto sociale. Non mi pare di aver chiamato la folla a scendere in piazza contro il governo, ho detto soltanto ogni tanto sarebbe bene protestare per cose che ci riguardano, oltre a quelle che invece animano anche correttamente le piazze che sono scese in campo fino ad oggi. Però ripeto, quando si parla di tante cose per 3 ore c'è il rischio che uno fraintenda, a maggior ragione se non
7: è
6: ci
7: vero.
6: Conosce, quindi questo è
7: bene. Allora, e adesso veniamo ai prossimi 2 temi, quelli con i quali chiuderemo la trasmissione di oggi. Parleremo, esatto, inverno demografico, lo chiamano anche così. Per ora non ha fatto scattare alcuna contromossa questo inverno demografico. Ogni culla vuota di oggi purtroppo è un banco vuoto domani. Si calcola che entro il 2040 quasi 100.000 classi rischiano di sparire, così come sparirà un docente su 4. Ne parleremo con Barbara Romano, la ricercatrice della Fondazione Agnelli che ha realizzato questo studio, e poi parleremo di un libro che vi consiglio di leggere. L'ha scritto un ottimo autore di noir, Mariano Sabatini. Il titolo è Mutevoli nascondigli, terzo capitolo della serie di Leo Malinverno. Sarà con noi proprio l'autore, appunto, Mariano Sabatini. Adesso la musica di Bon Jovi, Red, White and Jersey.

0: Rieccoci in diretta alle 15:39 minuti, questa è Giornale Radio, mentre dibattevamo anche prima con i nostri ascoltatori, con Paolo prima che ha risposto ancora, e poi dopo naturalmente poi abbiamo letto, ci siamo capendo, ma adesso veniamo ad un tema almeno personalmente trovo molto interessante, perché parliamo di una certezza anagrafica, vale a dire il fatto che nei prossimi anni la scuola italiana, visto che abbiamo parlato di scuola prima, subirà un'emorragia demografica senza precedenti. Il calo delle nascite praticamente svuoterà le aule, in modo particolare al sud e nelle aree interne, e quindi questo chiaramente minaccerà la tenuta del sistema di istruzione. Ed è uno scenario davvero drammatico, che però ha anche un bivio politico che speriamo venga affrontato. Cioè, bisogna subire, come sento ogni tanto, la denatalità come scusa anche per tagliare i fondi, o invece al contrario sfruttarla per investire sulla qualità della didattica e sul tempo pieno? Su come ho presentato questa domanda, forse avete capito come la penso. Ad ogni modo, ne vogliamo parlare io e Vicky con Barbara Romano, ricercatrice della Fondazione Agnelli, che ha realizzato l'ultimo studio previsionale sull'impatto del calo demografico. Ben trovata.
1: Benvenuta.
2: Ben trovata. Grazie mille per avermi ospitata.
1: Bene. E allora partiamo da questo calo delle nascite che viaggia nel tempo come un'onda, no? Asili, infanzia, elementari, ora le medie, tra poco arriveranno le superiori. Allora ci guidi dentro questo percorso, ci spieghi cosa comporta per i diversi ordini di scuola perdere un quarto dei propri studenti e quanto anche abbia pesato finora il contributo dei ragazzi di origine straniera.
2: Bene, sono tante cose, vediamo assieme di...
1: Con ordine.
2: Innanzitutto, con ordine, no, perché sono tante domande ed è tutto, certo. è un'ondata un'ondata di informazioni che vogliamo restituire bene. Allora, adesso gli studenti italiani sono un po' meno di 10 milioni, 9 milioni e 400 mila. Per studenti intendiamo popolazione 0-19 anni. Nelle tabelle scriviamo 0-18 perché i demografi hanno questa roba qua, che 18 vuol dire dall'inizio del 18 fino alla fine, quindi al 19esimo, fino alla quinta superiore. Purtroppo entro il 2040, quindi 15 anni, avremo un calo di circa 2 milioni di studenti. Come correttamente avete detto voi, questo il conto è presto fatto, sono circa un quarto degli studenti. 15 anni sono pochi. E il calo che vediamo, come diceva la conduttrice, è un'onda che si propaga, parte dal calo delle nascite che vediamo adesso nelle fasce più basse, e poi pian piano si riverbera e arriva a coprire tutti gli ordini di scuola. Un calo delle nascite che è diventato più drammatico dopo il Covid, e il recupero, diciamo, che ci si aspettava a un certo punto non c'è stato. Quindi, tanto per avere un po' di memoria storica, già tra il 2018 e adesso abbiamo avuto una perdita di circa il 18% di studenti, e adesso continuiamo. Ovviamente il calo, come quasi tutti i fenomeni del nostro paese, il calo non è omogeneo nelle diverse aree del paese. Abbiamo le due zone del nord, nord-est e nord-ovest, che perdono meno, quindi abbiamo un calo del 18-19% nei prossimi 15 anni, mentre invece il centro e soprattutto il mezzogiorno perdono molto di più. Certo. Nel mezzogiorno complessivamente circa uno studente su tre verrà perso.
1: Tantissimo.
2: Quasi il 30%. Esatto.
1: Tantissimo.
2: Esatto.
1: Prego.
2: In particolar modo, se vogliamo, una cifra impressionante, quella della Sardegna, che perderà il 39% degli studenti di qua, della popolazione in età giovanile di qua al 2040. Cosa è successo? Perché ci sono queste differenze? Come dicevate correttamente voi, al nord abbiamo un fenomeno di attrattività delle regioni ancora, e quindi c'è sia una migrazione interna dal sud al nord, si viene a studiare più nelle università del nord e poi si rimane qua a costruire il proprio progetto di vita, sia immigrazione. Tuttavia, e per fortuna, tuttavia l'immigrazione non è sufficiente per correggere quello che è il calo demografico dato proprio da stili riproduttivi differenti, e non dimentichiamoci che nel tempo le generazioni che diventano, che entrano nella fascia, nell'età fertile, a loro volta sono delle generazioni che già hanno subito un calo demografico, quindi sono meno i potenzialmente fertili, sui quali poi c'è un fenomeno di riproduzione più basso.
0: Sì, sì. Io sto aspettando di fare un'altra domanda, perché infatti aspettavo che completasse. Scusi. Giustamente. No, era giusto per questo. Allora, intanto volevo chiedere questo: i dati dimostrano che i flussi migratori possono essere una variabile anche decisiva, nel senso che guardando i numeri a meno strettamente, ci sono riforme come lo Ius Scholae o l'integrazione degli alunni stranieri che sono ormai, mi sembra, poi magari c'è un altro tipo di ragione, l'unico argine matematico per salvare la scuola da quello che sembra un inevitabile collasso. È così o c'è anche altro da integrare?
2: Allora, sicuramente l'immigrazione, quindi gli studenti stranieri, gli scuole, è qualcosa che aiuta, perché abbiamo visto che sicuramente nelle regioni del nord dove c'è più immigrazione le cifre tengono un pochettino perlomeno. Ci sarebbero altre politiche in altri paesi. Fondazione Agnelli sta facendo un grosso lavoro sulle fasce 0-6 e su cosa succede in altri paesi. Ad esempio, ci sono dei sistemi di welfare molto più protettivi per chi decide di avere dei figli, che invogliano un po' di più a non avere magari un solo figlio, ma riuscire ad averne due. Ad esempio, arriviamo a un'altra delle vostre domande: come si possono reinvestire i fondi? Ad esempio, in politiche 02, in creazione di più posti nido e in un sistema di welfare che sia più favorevole verso le famiglie che decidono di avere dei bambini. In questo senso è qualcosa che assolutamente si potrebbe fare.
0: Sì.
1: E poi meno bambini oggi, come ci avverte anche la Fondazione Agnelli, vuol dire meno genitori domani, no? Perché la denatalità si autoalimenta.
2: Esattamente, e non solo, vuol anche dire che il sistema pensionistico, e quindi quando noi dovremo andare in pensione, Chi pagherà le nostre pensioni? Ci sono aree del paese dove c'è per ogni ragazzo ci sono 5 persone anziane. Sì. Quindi è presto fatto, è facile capire che un sistema così è destinato al collasso.
1: Ma ci sono delle alternative sul tavolo, Barbara Romano?
2: Beh, noi non ci occupiamo nello specifico di politiche di welfare. Abbiamo, come vi dicevo prima, abbiamo idea che si potrebbe fare qualche cosa per pensare a come aiutare le famiglie. Cioè, innanzitutto chi decide di avere dei figli non dovrebbe essere trattato come qualcuno che sta mettendo a rischio o a repentaglio il posto di lavoro dove si trova, ma come qualcuno da tutelare, perché i bambini sono una risorsa per il futuro. Cioè, finché non ci mettiamo in testa questo, penso che non stiamo pensando correttamente.
0: Meno studenti vuol dire anche meno professori, tra l'altro.
2: Certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Esattamente, questo è l'altro punto, perché anche lì una perdita di studenti di un quarto significa che nel lungo periodo perderemo circa 100.000 classi. Questi sono i conti che abbiamo fatto, che corrispondono a dei cambiamenti proporzionali nel numero di insegnanti. Anche lì vuol dire che circa un 25% di insegnanti perderà il posto di lavoro, a meno che, come suggerivate voi all'inizio, si decida comunque di reinvestire in scuola, e questo è il nostro auspicio, ad esempio costruendo più posti, garantendo più posti nido, aumentando il tempo scuola, che è un'altra cosa estremamente importante. In altri paesi, anche nelle secondarie di primo e secondo grado, si va a scuola di pomeriggio, riuscendo a lavorare meglio anche su studenti più fragili, garantendo più possibilità di fare orientamento ben fatto, laboratori, una scuola un po' più seria e di qualità anche da questo punto di vista. Oppure anche sull'università, perché il nostro paese è comunque un sistema che ha meno laureati rispetto a quasi tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.
1: Bene, Barbara Romano, grazie, abbiamo terminato qui la nostra chiacchierata. Ricercatrice Barbara Romano, che ha realizzato l'esercizio previsivo sull'impatto del calo demografico sulla scuola per la Fondazione Agnelli, grazie per essere stata con noi. Sono le 15:48 minuti, adesso la musica dei Cranberries e poi parleremo di un libro bellissimo.

0: città che si raccontano con le guide turistiche e città invece che si raccontano con i romanzi neri. Roma è forse tra quelle che si lasciano capire meglio quando si abbassa la luce di notte lungo una strada tutta curve o nei corridoi dei palazzi di potere. È la Roma di Mariano Sabatini che dopo tanti anni di televisione, di radio, di giornali e di saggistica ha scelto il romanzo per raccontare quello che sta sotto la superficie: ambizioni, ipocrisie, rivalità, denaro e segreti. Il suo protagonista, Leo Malinverno, è un cronista d'inchiesta che si muove tra la cronaca nera e le ferite personali, in un mestiere in cui la lealtà è merce rara e i giovani colleghi hanno fame di scoop. Con mutevoli nascondigli, la serie arriva al terzo capitolo e ha una resa dei conti, un delitto efferato e un'indagine che attraversa tutti i piani della società. Eccolo qua, Mariano Sabatini, buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
0: Ciao Mariano.
1: Buon pomeriggio, che piacere di ascoltarti, tanta radio anche insieme, su altre emittenti, ma insieme.
2: Vabbè, ma allora non vale, ecco. Io mi nascondo, sto lì e ascolto
0: ma
2: diligentemente
0: no,
2: l'intervista.
0: No, ma puoi stare, sì, sì, no, sta. Resta.
1: No, no, ascolto, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio.
0: Resta, no, Lapo, non bene, faccia così, dai.
2: Allora, faccio anche la prima domanda, ti è, così almeno vado. No, allora, mi pare di aver capito che mutevoli nascondigli.

0: si trova la voce di un giornalista investigativo che è appunto Leo Malinverno, dopo però parecchio tempo. E quindi la domanda è, in questi anni che è successo, e quanto però anche a te, nel senso quanto è maturata un po' la tua scrittura nel periodo, insomma, che è intercorso?
1: Questo lo diranno le persone che avranno la bontà di leggermi. So che Vicky aveva molto apprezzato il precedente, Primo Venne Carino.
2: Vero.
1: In realtà sono
2: bellissimo.
1: Passati... Per me sono passati 8 anni, anche per chi ha letto Primo Venne Caino e il precedente L'inganno dell'ipocastano. Ma per Malinverno sono passati pochi mesi, poche settimane, perché lui ricomincia esattamente dove lo avevamo lasciato nella conclusione di Primo Venne Caino. Quei romanzi sono stati tutti ripubblicati da Indomitus Publishing e Mutevoli Nascondigli riparte esattamente dall'impatto con il tatuatore che uccideva persone tatuate e, come diceva Vicky, finisce in ospedale con una commozione cerebrale e dovrà rimettersi rapidamente in sesto, perché a Roma è stato ucciso uno scrittore, Petronio Grico, per decapitazione. Quindi certo, chi lo ha letto, questo per rispondere alla domanda del ragazzo che inizia ora
2: del giovane, del Baldo.
1: Trova in questo romanzo una nota più cupa, più dura, evidentemente, siccome sono passati gli anni per me e le vicende personali, non ultima una traversia sanitaria, e quando si scrive si è sempre un po' predittivi, hanno avuto riflesso nella scrittura. Spero che sia comunque una scrittura piacevole e gradevole per chi leggerà.
2: Sono passati gli anni per te, ma sono passati gli anni per tutti, Mariano, signora mia, non mi faccia parlare.
1: C'è stata una pandemia di mezzo,
2: infatti, tante cose. No, abbiamo detto però, protagonista è questo investigatore Leo Malinverno, ma chi è Leo Malinverno? Perché un investigatore fragile funziona meglio di uno invincibile?
1: Perché l'umanità lo rende umano, lo rende uno di noi, non un supereroe, perché i supereroi non esistono, perché è una persona. Spero che nella dispiego di questi 3 romanzi i lettori abbiano potuto apprezzarlo sia per i lati così di curiosità, di rigore professionale, ma anche per la sua fragilità umana, emotiva, ha avuto traversie di diverso genere, è un uomo a cui piacciono molto le donne, però fa difficoltà a intrecciare un rapporto sentimentale con queste donne, quindi in questo romanzo in particolare si deve misurare con la fragilità fisica, ed è una cosa che nella vita delle persone succede e ci dobbiamo fare i conti. Lui è un giornalista investigativo di un quotidiano, Il Globo, che ha anche problemi relazionali, di colleganza, insomma, come tutti, e quindi è una persona che spero presto possa anche diventare sullo schermo un personaggio, perché io spero
2: sarebbe interessante, molto interessante.
0: Senti, l'indagine,
1: io ho anche l'attore,
0: l'indagine del
1: l'attore che vorrei affidare a cui vorrei affidare Malinverno, ma non so se lui è d'accordo.
2: Io sono curiosa, però chi è?
1: Beh, lui li ha letti, li ha apprezzati, però non so l'agenda.
0: Lui
1: è Luca Argentero, che
0: Leo
1: Malinverno.
0: Non so, perché mi immaginavo Edoardo Pesce, non so per quale motivo. Mi veniva in mente quello, invece no. E ognuno
1: no,
0: ha la sua...
1: Io ho individuato Argentero, che però nel frattempo invecchia, perché Malinverno è intorno ai 40 anni, Argentero ne ha 48, 49, non so.
2: Vabbè, però poi i trucchi del cinema,
0: esatto.
2: I trucchi del cinema, poi
1: certo,
2: dai, fanno,
1: certo.
2: Vedi.
1: No, anche.
0: Volevo chiedere questo a Mariano Sabatini, ma questa indagine si concentra sulla morte di uno scrittore. Tra l'altro mi interessa il fatto che all'inizio c'è questo incidente, no, dove però trova l'indifferenza dei colleghi, quasi una specie di, cioè, totale assenza di solidarietà. Ma ecco, l'ambiente dell'editoria e della letteratura, che è il fulcro, no, di questo mistero, e chiaramente hai messo molto di te dentro, molto della tua vita, sperando anche che le cose che sono accadute o che accadono non ti riguardino troppo direttamente.
1: Ma sai, con un collega ebbe a dire che...

0: la sua protagonista Madame Bovary, c'est moi. Io posso dire Leo Malinverno, c'est moi, nel senso che l'ho fatto a mia immagine e somiglianza e parlo delle cose che conosco, cioè come aveva detto Vicky Mangone, la radio, la televisione, il giornalismo, l'editoria. Bisogna sempre scrivere di quello che si sa. Quindi io racconto, forse un po' da pigro, quale sono, non mi va di stare troppo a studiare, ad approfondire, racconto quello che mi è dato di contattare,
1: quello che conosci,
0: nella vita reale.
1: Quello esatto. Che conosci. Va bene, allora, esatto. Libro consigliato vivamente, anche perché la penna di Mariano Sabatini è veramente una garanzia collaudata. Ricordo L'inganno dell'ipocastano, poi Prima venne Caino, libri che hanno vinto premi come il Flaiano, sì. Il Giallo Ceresio, il Premio Città di Como, insomma, libri premiatissimi. Questo invece sì. Si intitola Mutevoli nascondigli, un noir veramente potente, consigliatissimo. Grazie Mariano Sabatini.
2: Grazie a te.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona radio.
2: Grazie, ciao. Grazie ancora. Ore 16, al momento di chiudere, allora tra poco altre 3 ore insieme, Vicky, sei contenta?
1: Ma non vedevo l'ora.
2: No, arriva Tommaso Lavizzari pronto con Sport Club insieme a Mariano Tedesco, stavo dicendo Massimo Tedesco, ho fatto una crasi tra invece un nome e l'altro. E invece ringrazio Samuele, ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte. Dov'è? Non c'è Michele Ceci, non c'è Daniela Vindigni, c'è Virginia che ha fatto il suo debutto oggi a Giornale Radio in regia. E allora grazie a tutti e adesso arriva Sport Club. Ciao Vicky, ciao a tutti.
1: Ciao Lapo.
2: Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 16 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele e tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei 2 popoli, 2 stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra ai quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
12: Devo dire la verità che ho fatto un giro sui social tra ieri pomeriggio, ieri sera, insomma questa mattina, per vedere un po' le reazioni del pubblico nei confronti dell'affaire Malagò, Abodi, Bonfiglio, Federcalcio, commissariamento, eccetera, eccetera, e non ho mai visto un plebiscito del genere, soprattutto in un mondo in cui si passa dal positivo al negativo con molta rapidità, come in questo caso. Devo dire la verità che nessuno tra quelli che ho letto l'hanno presa bene, mentre molti colleghi giornalisti, devo dire che hanno addirittura ritengono addirittura questa scelta una scelta di buon senso. Ne parleremo oggi, ovviamente approfondiremo e proseguiremo anche la questione Sinner. Ci sono tantissimi temi in questa puntata del mercoledì 7 ottobre di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, in cabina di regia c'è Massimo Roccia Tedesco, che ha già recuperato un bel po' di contributi che poi sentiremo. Michele Ceci invece ci ha trovato gli ospiti, che saranno Riccardo Signori nella prima parte, con cui appunto analizzeremo un po' la situazione da Malagò e del calcio in generale, perché riparte anche il campionato, si è conclusa la Nations League, tra l'altro l'Italia si è garantita con il terzo posto di essere tra le teste di serie di Euro 2028, per cui eviterà, diciamo, delle altre big del calcio europeo. Do anche come ultima notizia purtroppo la morte di a 35 anni, pensate, un'età veramente una bambina sostanzialmente, di Stefania Corna, cresciuta nel vivaio di Bergamo, aveva giocato in A1 e in nazionale di pallavolo. È una bruttissima notizia, ci stringiamo attorno al dolore ovviamente della famiglia e degli amici e dei cari che aveva intorno. Il secondo ospite invece che ci ha trovato Michele Ceci è Carlo Ferrario, con cui riprenderemo un po' le fila del basket, che chiaramente in questi giorni ha proseguito, ma noi abbiamo poco tempo in quest'ora, dalle 16 alle 17 tutti i giorni, per cui dobbiamo ruotare un po' gli sport. Bando alle ciance, ascoltiamo Rosalind con Universe. Voi iniziate a scriverci, a mandarci vocali al 334 11 11 622, perché tra poco inizia Sport Club ufficialmente.

0: love you. Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, iniziamo ufficialmente da Messi perché questa notte ha vissuto il suo addio all'Argentina davanti a più di 85.000 persone allo stadio Monumental di Buenos Aires. Lacrime da parte di tutti, sentiamo a tal proposito Lucas Biglia, ve lo ricordate, ex giocatore della Lazio e del Milan qua in Italia, adesso non ricordo ma penso abbia giocato anche in altre società, che dice: io ho visto Messi piangere solo due volte.
1: Un parte di noi, penso. È difficile, io l'ho visto piangere due volte solamente. Adesso che sta arrivando, credo che magari sta cadendo un po' di tutto quello che ha fatto nella sua vita. E dopo la finale del 2014, che dopo l'anno seguente abbiamo perso un'altra finale e lui aveva dichiarato di non voler andare più in nazionale, che non era più il suo momento. Però la cosa bella del calcio e della vita è che lui ci ha insegnato, credo più che mai, a non mollare. E credo che in tutti i messaggi che abbiamo sentito prima, un po' quello ha lasciato alla gente, che è la cosa importante, no? Per quello ti dico che i valori che ha portato avanti questo ragazzo, secondo me, al di là di quello che ci ha dato in ogni campo di calcio, non ci ha preso.
0: Lacrime durante l'inno, ovazione al minuto 10, fuochi, musica, una festa costruita per celebrare la fine di un'epoca che è stata abbastanza controversa, perché appunto Messi è stato sì colui che ha riportato l'Argentina, scusatemi, sul tetto del mondo, ma è anche stato colui che ha fatto piangere milioni di tifosi quando l'Albiceleste ha perso una finale. Ieri ha chiuso con due assist, uno per il meraviglioso gol di Nico Paz, che è uno dei candidati a ricevere poi la maglia numero 10 ereditata da Messi, ha segnato anche il suo 126esimo gol in 208 partite. La sua nemesi invece, Ronaldo, dall'altra parte ha fatto un bel macello in questi giorni con il Portogallo, ha chiesto scusa ai tifosi per essere scappato dal ritiro, ma ha chiesto anche delle cose abbastanza assurde al suo allenatore, tra cui aveva fatto una richiesta per cui doveva in conferenza stampa dire che si pentiva di aver rinunciato a un giocatore della grandezza di Pelé e di Maradona. Io veramente a volte mi domando perché non ci siano, non hanno amici questi personaggi che dicono delle cose veramente assurde talvolta. E tra le tante cose assurde, per reintrodurre l'argomento Malagò, mi piacerebbe farvi sentire questi contributi che ha trovato il nostro Massimo Tedesco di Abodi, che ha chiaramente rilasciato delle dichiarazioni a proposito della decisione presa ieri di commissariare Malagò con lo stesso Malagò. Sentiamo appunto sul caso Figici che cosa dice il ministro dello sport.
2: Tanto che si è voltato pagina, dopodiché, come diceva anche Mandela, nello sport si ha una possibilità di vincere e di imparare, e se si impara non si perde, e fare tesoro delle pagine anche più complesse, più complicate, credo che sia l'unica cosa con la quale possiamo lasciarci alle spalle la giornata di ieri, partendo da un presupposto. Io sono convinto che non ci siano necessariamente dei vinti e dei vincitori, non ho mai immaginato la vita come uno scontro tra squadre, l'ho detto anche nei giorni scorsi, l'ho detto anche al presidente Malagò che ho incontrato per l'ennesima volta la settimana scorsa, bisogna pensare al bene del sistema, questa idea dell'occupazione della politica secondo me è una caricatura ricorrente ma che non trova nessun fondamento, perché nessuno avrebbe voluto sovvertire gli esiti di un'assemblea alla quale comunque è rimessa la volontà di decidere quale debba essere il presidente di una associazione privata, diciamo così.
0: Leggo dalla Treccani, la definizione supercazzola, parola strampalata e assurdo, discorso senza né capo né coda, rivolti con convinzione a qualcuno per confonderlo e ingannarlo. Sentiamo anche la seconda parte.
2: Io mi sarei sentito sconfitto se non fosse successo niente. Perché quello che auspicavo è che le regole fossero rispettate da tutti, sempre e ovunque. Siccome il calcio ha dimostrato in questi anni, che ormai diventano cominciano ad essere tanti, che non sempre questa idea della giustizia uguale per tutti si afferma, invece il fatto che ieri sia stato in ogni caso fatto un passo in avanti anche nella concordia, che è un fatto sempre positivo se non pregiudica il presupposto del rispetto delle regole. Io penso che sia un fatto positivo.
0: È come nelle elezioni, non perde mai nessuno, cioè vincono sempre tutti, non si capisce come sia possibile, ma in Italia questo succede regolarmente, mentre all'estero il caso Malagò viene raccontato quasi tutto attraverso lo stesso paradosso, la stessa chiave di lettura. La sua elezione viene di fatto azzerata per un problema di eleggibilità e la FIGC viene commissariata, ma guidarla come commissario resta per l'appunto Malagò. La Reuters la chiama sconvolgimento della governance, via d'uscita politica. Il problema giuridico viene riconosciuto, ma si trova una soluzione che evita una rottura traumatica e consente a Malagò di restare operativo fino alle nuove elezioni. Associated Press invece definisce compromesso dell'ultimo minuto e definisce la federazione sotto pressione, assediata dalle difficoltà. Anche qua l'accento per cui non è sulla persona di Malagò, ma sull'anomalia, perdonatemi, istituzionale. E, in Francia invece l'Equipe, che di solito è abbastanza duro su queste, infatti anche in questo caso posta sotto tutela e commissariata, definisce la federazione italiana, ma ancora gestita dal suo ex presidente. Footmercato, che è un altro quotidiano magazine francese, insiste sul fatto che la nuova federazione sia già commissariata dopo pochi mesi. In Spagna si parla di irregolarità del CONI, Federcalcio italiana colpita dalla crisi invece per AFP. Insomma, diciamo che quello che passa all'estero, quello che viene visto all'estero di questa Italia, è oggettivamente una situazione ben poco chiara e insomma non pulita, non limpida. Io non so che cosa succederà prossimamente, ma potrebbe anche darsi che la UEFA decida di intervenire, perché a me non sembra del tutto chiaro e pulito quello che sta accadendo. Ma ne parleremo tra poco con un decano del giornalismo sportivo italiano, che è Riccardo Signori. Voi intanto scriveteci le vostre opinioni al 334 11 11 622, anche i messaggi vocali sotto il minuto.

0: Rules con Let's Get Married. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali che ascolteremo volentieri. Ma è con noi per proseguire insomma il racconto di Malagò un decano, una penna importantissima, una firma storica del giornalismo, non solo sportivo ma in generale del giornalismo italiano, Riccardo Signori. Buon pomeriggio, ben ritrovato Riccardo.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a voi, grazie per il decano.
0: Diciamo che sei una delle penne più ma io volevo proprio sentire te, come altri sentirò anche nel corso di questi ultimi giorni della settimana, perché secondo me si è aperta una delle peggiori pagine, delle pagine più buie dello sport italiano e credo del calcio, senza ombra di dubbio alcuno. Indipendentemente da come uno la pensi, è stato gestito tutto malissimo sin da giugno, ma voglio sapere da te che cosa ne pensi.
1: Sì, no, la gestione è stata disastrosa, però io penso che bisogna proprio tornare all'origine, cioè a chi sbagliò all'inizio di tutta questa storia. Purtroppo sbagliarono dei funzionari, perché la storia del tesseramento di Malagò, che è ridicola, francamente ridicola, dipende da funzionari che non l'hanno controllato o dagli uomini di Malagò che non si sono accorti che mancava una cosa per essere papabile. Tutto dipende da quello, perché sennò stiamo a parlare sul nulla. Poi dopo, tutto quello che è successo dopo è stato un tipico commedione all'italiana. Io so benissimo che tu non apprezzi molto Malagò, però Malagò in questo caso, secondo me Malagò in questo caso è meno colpevole di altri due personaggi.
0: Ah, sicuro.
1: Ecco, uno è il presidente del CONI, che si è già candidato per essere il peggior presidente del CONI nella storia del CONI. Il CONI è nato nel 1914 e poi il CONI dell'opoguerra è nato nel 1944 con Giulio Nesti, che è stato il presidente a più lunga durata. Bene, io ho guardato i nomi di questi presidenti, sono sicuro che Bonfiglio resterà a lungo con la palma del peggiore in campo, perché quelli della dopoguerra furono Onesti, Foncarraro, Gattai, Pescante, Petrucci e poi Malagò, e sicuramente ha saputo gestire meglio di quanto abbia gestito lui questa situazione. Ma perché? Perché se anche loro avevano la politica che in qualche modo poteva influenzarla, riuscivano a dimostrare che la politica li influenzava poco, mentre Bonfiglio ha dimostrato di essere lì pronto a prendere ordine dalla politica, e cioè dall'altro personaggio negativo della storia, che è il ministro dello sport, che io ridefinirei senza ombra di dubbio, anche per quello che si è visto non solo nel caso Malagò ma precedentemente, il ministro contro lo sport.
0: Sono d'accordo con te su quello che hai detto, e infatti secondo me la cosa più grave è che in questo momento l'abbiano chiusa sostanzialmente per non far perdere nessuno, perché la frase che ho sentito più ripetere dai tre soggetti in questione da ieri pomeriggio a questa mattina è stato appunto: non ha perso nessuno, non ha vinto, ha vinto lo sport, è stata una scelta di buon senso. Tu trovi che ci sia buon senso in questa decisione che è stata presa alla fine, oppure tu a questo punto avresti tirato una riga e saresti ripartito da zero?
1: Allora, un problema c'è: chi mette al posto di Malagò? Perché grandi dirigenti non ce ne sono, questo è indubbio. Cioè, al limite ci sarebbe Marotta, ma è presidente dell'Inter,
0: certo.
1: Perché Marotta è un buon dirigente, su questo è indubitabile. Non so se possa esserlo non solo nel calcio, però in questo momento poteva essere un presidente per il calcio, ma è presidente dell'Inter, non credo che ci tenga a uscire dall'Inter, almeno in questo momento, per diventare presidente della Federazione Calcio. La seconda cosa è che la Federazione Calcio bisogna andare avanti in qualche modo, perché è già rimasto indietro troppo. Ora non è che Malagò possa fare miracoli, però certamente se avvia un percorso magari lo fai camminare, senza dimenticare che abbiamo bisogno che siano pronti gli stadi, perché adesso devono presentare gli stadi, il 2032 è sempre più vicino, c'è il problema degli europei e tutto il resto. Quindi insomma, sono tante cose messe insieme per le quali era necessario non creare uno stallo ennesimo, perché almeno in questo c'è continuità, cioè con Malagò che fa il commissario e poi farà il presidente federale, c'è continuità nel cercare di portare avanti dei discorsi che comunque sono avviati. Credo che il calcio ne abbia bisogno, lo sappiamo tutti, non possiamo pensare che il calcio vada avanti soltanto perché esiste il campionato italiano. Il calcio ha bisogno anche che si rinnovi tutto quello che c'è dietro il campionato italiano, quindi i settori giovanili, gli stadi, compagnia bella, non ultimo sperare che la nazionale, che ha dato una mano a Malagò in questo momento, faccia dei buoni risultati per andare agli europei e poi semmai andare ai mondiali, perché è comunque un traino, come si è visto, dagli audience televisivi. Appena la nazionale ha preso a fare 4 risultati recenti, gli audience televisivi sono schizzati verso l'alto. Ci sarà una ragione.
0: Sono anche su questo io sono d'accordo con te, ma mi auguro che anche questo commissariamento di Malagò, se devo vedere un lato positivo in tutta questa sceneggiata che abbiamo, a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi, è il fatto che da commissario in teoria potrebbe avere più potere per fare delle riforme anche contro il volere dei club, che però sono anche coloro che l'hanno sostenuto e supportato, per cui che gli vada contro mi sembra un po' difficile. Ma la cosa che mi preoccupa di più, ed è la domanda che ti voglio fare, è che tastando un po' il polso degli ascoltatori ieri, ma anche un po' facendomi dei giri sui social, ho notato in tantissimi tifosi, è quasi un plebiscito, parlo veramente del 98-99% dei commenti che ho trovato, e sono veramente tanti, sono tutti quanti ormai disillusi, e in molti stanno dicendo basta, per me questo è l'ultimo gesto, la goccia che fa traboccare il vaso, io non seguirò mai più il calcio italiano, premesso che non credo che poi questo accadrà, però non hai paura che ci sia un po' di disamore da parte dei tifosi dopo tutte queste questioni?
1: Beh, un po' di disamore ci sarà sicuramente, ma tutto dipende molto anche dalla nazionale. Se la nazionale prende un buon cammino, la gente si ravvicina. Io penso che ci sia troppo calcio in assoluto in questo momento in Italia. Cioè, non è possibile che quasi ogni giorno ti ritrovi con la possibilità di vedere partite, se poi sei abbonato oppure no, questo è un altro discorso, ma vedere o sapere di partite. Cioè, qui ci dovrebbe essere proprio quei momenti di stasi che servono e sono sempre serviti a creare l'attenzione, a creare l'attesa e tutto il resto. Qua non c'è né attenzione né attesa, perché ti arrivano addosso uno dopo l'altro. Questo secondo me è uno dei grandi errori che sta compiendo in questo momento il calcio italiano, ma in assoluto il calcio nel mondo. Io penso che la nazionale serva anche per questo, per trainare un po' la gente, per dargli un po' di più di fiducia. Non è facile, perché comunque a prescindere da tutto abbiamo visto che anche se la nazionale ha pareggiato con la Francia, e non era facile obiettivamente.
0: Assolutamente.
1: Io penso che anzi perdere col Belgio è stato benefico, perché se perdi col Belgio e prendi una sberla in testa, tutti quanti si risvegliano se per caso qualcuno si era già addormentato. E invece sono tutti risvegliati e vedi che hanno dato molto di più, qualcosa di più di quello che magari pensavano di dare. Però insomma il livello dei giocatori è questo, potranno crescere, si spera che crescano. Devono crescere in fretta, questo è il problema, perché comunque il calcio mondiale non l'attende e l'Italia non può stare sempre al di fuori del calcio mondiale, ragione per cui la gente comincia a disamorarsi. Io non penso che la gente si disamori perché i dirigenti fanno questi pasticci, tanto i dirigenti contano sempre meno dei giocatori e degli allenatori e dei risultati. Di conseguenza...
0: No, prego, sì. Prego, finisci, stavo dicendo questo è vero. Sì.
1: Di conseguenza, se il calcio prende un buon andazzo, vedrai che anche la gente... Ti ripeto, gli audience televisivi in qualche modo ti danno un segnale.
0: Senti, ma ti è piaciuto questo format nuovo, insomma, di pausa più lunga con 4 partite abbastanza, secondo me, un po' troppo ravvicinate anche per la salute degli stessi giocatori? Infatti si sono fatti male in tantissimi. E la riproporresti, la addirittura aumenteresti, nel senso che si potrebbe trovare un'idea che a me non dispiace, devo dire la verità, di raggruppare tutte le partite della nazionale in un mese unico durante l'anno, oppure torneresti a una formula vecchia? Che idea ti sei fatto?
1: Allora, a me non è dispiaciuto, nonostante tutti i lamenti. Ti faccio presente che loro si lamentavano per giocare 2 partite alla settimana. Benissimo, adesso da qua al prossimo mese e mezzo, cioè nel giro di circa 27 giorni, le squadre impegnate anche nelle coppe giocheranno 9 partite. Fate un po' voi il conto di quante partite giocheranno la settimana. Durante le coppe, mediamente, le squadre dei club giocano 3 partite alla settimana, un po' un giorno più, un giorno meno. Quindi lamentarsi per questo non mi sembra inutile, anche perché i giocatori sono allenati per giocare, non per fare altro, quindi vuol dire è il loro mestiere, se non sono allenati per questo, uno dice sì, però i muscoli, va bene, i giocatori del basket americano, allora cosa dovrebbero dire? Diventano matti, ecco. Quindi
0: è vero, sono d'accordissimo.
1: I ciclisti che si fanno centinaia di chilometri al giorno per mesi e mesi, cosa devono dire? Quindi non stiamo a giocare su queste cose, piuttosto diciamo magari possono trovare la formula migliore. Allora, io penso che andrebbe come minimo messo a punto il fatto che una squadra non debba giocare debba alternare tra casa e trasferta e non magari tirarsi in lunghi viaggi avanti e indietro, questo sì. Probabilmente potremmo anche starci, fermare tutto per un mese e vedere tutte le nazionali giocare per un mese in modo tale che c'è una continuità. Io penso che vada messa a punto questa soluzione se vogliono continuare a fare la National League, ovviamente. Se facessero qualche partita in meno e magari qualche torneo inutile soprattutto in meno, sarebbe meglio per tutti. Credo che tutto questo però debba rapportarsi anche con la continuità dei campionati, per esempio, che un campionato a 20 squadre è già troppo lungo. Noi sappiamo che i club non vogliono saperne, perché il calcio è business soprattutto in questo momento, quindi porta soldi, tante partite in più portano soldi perché le TV pagano. Siamo sempre lì, eh?
0: È chiaro. Riccardo Signori, ti saluto, ti ringrazio tantissimo, ti do appuntamento a presto per parlare finalmente del campionato che riprende anche delle coppe europee. A prestissimo.
1: Arrivederci a tutti.
0: Grazie mille a Riccardo Signori. Noi adesso un minuto d'oro e poi ritorniamo qua con la seconda parte di Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto, perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Tutto a tarallucci e vino, ci scrive Claudio, e c'è chi si fa 600 km per andare a vedere una partita di calcio. Vergogna, ci scrive Antonio. Roby, completamente d'accordo, sottoscrivo ogni singola parola. Renzo, una cosa indecente. Francesco, il calcio è come la religione, ossia è l'oppio dei popoli. Vincenzo, ora si esaltano con l'Italia di Mancini che ha vinto due partite con mezza Turchia e un pareggio con un super Donnarumma. Ridicoli sempre di più, pagliacciata l'italiana, vergogna, eccetera, eccetera. Questi sono un po' i messaggi che stanno arrivando, un po' il polso della situazione. Sentiamo, a proposito di questo format, invece 12 secondi proprio di Mancini che si lamenta dopo che non vogliono il tempo per giocare con i nazionali, poi si lamentano.
4: Stare con i ragazzi è stata positiva, più che positiva, questo sicuro. Quattro partite così sono veramente tante, insomma, non credo che sia un format ideale questo.
3: Non gli va mai bene niente. Sentiamo invece cosa dice a proposito di Malagò, magari questa decisione gli è andata meglio.
4: No, io sono felice che le cose si siano state portate a termine, mi sembra che vada bene a tutti, quindi credo che sia la cosa più positiva.
3: Cioè, va bene a tutti, quindi è una cosa positiva. Va bene a tutti, tranne che alla gente che vede il calcio. Sentiamo anche la nota romantica, l'ultima di Mancini, che a cui manca Vialli, ma non solo a lui, un po' a tutti noi, credo.
4: Non credo che manchi solo a me, però insomma, è stato molto importante per me come compagno e poi come dirigente nella nazionale. È stato insomma qualcosa di speciale.
3: Cambiamo sport perché tra pochissimo avremo con noi in diretta Carlo Ferrario, con cui appunto riprenderemo un po' le fila del basket. Ieri sera è stata una serata europea perché in Eurocup grande Napoli che ha vinto 93-75 a Podgorica contro il Buduknost, seconda vittoria su due. Male invece Trento, battuta 94-81 dallo Slack, e Maxima Roma che ad Ankara era avanti dopo tre quarti ma ha subito un 32-12 e quindi ha perso la partita. Parleremo di questo, poi c'è ancora in arretrato la Serie A, insomma la Superlega, e poi anche la questione NBA Europe.

0: Aerosmith con What Could Have Been Love. Siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. È con noi Carlo Ferrario, buon pomeriggio. Carlo, ben ritrovato.
1: Ciao Tommy, un saluto a tutti.
0: Allora Carlo, ti faccio un po' come Mike Bongiorno, ti faccio scegliere tra le tre buste. Vuoi partire dal campionato italiano, dall'Europa oppure dall'affare NBA Europe? Tanto te le faccio tutte e tre le domande.
1: Facciamola due.
0: Va bene, dall'Europa, esatto, che si è conclusa ieri sera, dicevo, con una vittoria di Napoli importante, invece male Trento, Roma, questa sera invece Cluj-Venezia contro poi Tortona-Le Mans, Bici-Roma, Lietkbalis. Non so.
1: Facciamo lo sforzo. No, è difficile per tutti, secondo me anche per loro pronunciare.
0: Vabbè, non lo so dire ufficialmente. Quindi domani poi c'è l'Eurolega, Maccabi Milano che ha fatto una figuraccia l'altro giorno, ma poi ce ne parlerai. Bayer Virtus. Partiamo dall'Europa, per cui.
1: È menù ricchissimo, è l'anno in cui ci sono più squadre italiane complessivamente in Europa. E hai citato come prima squadra Napoli, Tommy. Napoli a me piace moltissimo, è allenata molto molto bene da Yasmir Epija, è una squadra estremamente competitiva, tanti addetti ai lavori la mettono appena dietro Milano, Virtus e poche altre. Non mi sento di dare torto a chi la pensa in questo modo, perché comunque, come ti dicevo, è molto ben allenata, ha anche l'appuntamento europeo ed è interessante questa cosa, ed è interessante vedere come Yasmin Repija riuscirà a plasmare questa squadra in poco tempo per fare bene sia in campionato che in Europa. Sulle altre invece c'è più un punto di domanda, secondo me, nel senso che le Roma le stiamo vedendo che sta facendo decisamente meglio la BC Roma rispetto anche alla Maxima. E credo sia una squadra meglio gestita in questo momento e anche meglio strutturata per fare bene. Sul lungo periodo ne riparleremo, perché c'è da capire anche questa cosa.
0: È Reggio Emilia, che mi sono dimenticato di citarla colpevolmente, ma perché c'erano veramente troppe partite. Come la vedi quest'anno?
1: Continuità rispetto allo scorso anno, secondo me. L'anno scorso Clifty, il miglior allenatore dell'LBA, della Serie A, meritato secondo me come cosa, perché comunque Reggio stava andando malissimo nella prima parte della stagione e ha fatto la seconda parte di stagione che è andata meglio di tutte, e infatti si è presentata anche tutto sommato bene ai playoff. Poi ovviamente è finita un po' la benzina, le rotazioni non erano così lunghe, altre squadre erano più attrezzate, e quindi è una squadra che secondo me è destinata a stupire, non in maniera eclatante ma facendo vedere miglioramenti costanti, perché è una squadra che ha cambiato poco, è allenata sempre dallo stesso allenatore molto bene, e quindi mi sento di dire che sia in campionato che a livello europeo può rivelarsi una squadra di un certo spessore, di una certa solidità. Tortona anche qui è molto ambiziosa, bisogna vedere come affronterà la seconda stagione sulla panchina di piemontesi Mario Fioretti, che ha avuto la sua prima esperienza da capo allenatore l'anno scorso dopo essere stato assistente a Milano per un ventennio. E poi ci sono, secondo me è interessante vedere anche come se la caverà Varese in Champions League, perché comunque è una squadra che ha investito, è una squadra che non ha ancora tutti gli effettivi, mancano McDowell White e Della Valle, scusa se poco, che dovrebbe essere il numero uno e il numero due titolari della squadra, e quindi sono anche curioso di vederla. Nel fine settimana farò Milano-Treviso, c'era la possibilità che facesse anche Varese, quindi insomma sarei stato curioso di vedere, appuntamento di mandato. Mi piace sempre anche raccontarvi da vicino.
0: Esatto,
1: che
0: ricordiamo che tu sei il bordocampista della TV della Lega, quindi ti si può vedere tranquillamente ogni weekend sui campi da basket. Tra l'altro hai citato le due Roma, c'è il derby di Roma proprio questo weekend.
1: Eh sì, interessante, credo che, come ti dicevo prima, la BC Roma in questo momento sia una squadra un pochettino migliore rispetto alla Maxima, ha trovato in Nico Mannion il suo leader. Ricordiamo, Mannion prima di andare a Milano, a Varese era autentico leader e ha trascinato la squadra a risultati quasi inaspettati. Sta facendo lo stesso a Roma, ma a Roma ha anche altri elementi su cui fare affidamento, quindi partono un attimino in vantaggio sulla carta. Se poi parliamo del derby di Roma e lo decliniamo sul calcio, solitamente vince sempre la squadra che è sfavorita tra Lazio e Roma, e quindi non so se anche il basket può prendere questo trend, però vedremo, è interessante. E poi soprattutto c'è un derby di Roma in Serie A, credo sia assolutamente una situazione inedita.
0: Eh no, infatti, quindi... diciamo che l'hanno costruita per benino quest'estate, perché alla fine l'hanno voluto, e questo poi alla fine è importante, in effetti, anche questa cosa del brand. E a proposito di brand, Milano prende una bella sconfitta, una clamorosa sconfitta contro un Verona neopromosso, 75-72, deciso da una tripla di Massenburg sulla Sirena. Che cosa ci dici di questa Milano? È un episodio oppure già devono preoccuparsi i tifosi che ogni anno insomma sanno anche loro che è una squadra che rischia di percorsi altalenanti, ecco, diciamo così.
1: Sono le sconfitte di Milano questi Tommy. Cioè che in campionato bisogna sempre mettere, come si accantona bilancio, una quota per rischi. In questo caso Milano deve accantonare sempre, insomma, questa speranza di non perdere partite di questo tipo, perché poi succede. È chiaro che Verona neopromossa è una squadra, insomma, con quell'entusiasmo di dover accumulare i punti importanti per cercare di centrare la salvezza il prima possibile. Contro Milano è una motivazione in più, giochi alla morte, il canestro decisivo l'ha messo CJ Massenburg, che è un giocatore a Brescia, sicuramente gli staranno tirando addosso qualsiasi cosa, perché l'anno scorso lo avevano rifirmato, lo avevano tenuto per una cifra importante come sesto uomo di lusso, e è stato praticamente infortunato per buona parte del campionato. Io ho seguito da vicino Brescia, che ha ceduto il diritto, ricordiamo, alla Maxima Roma. È stata una giocata di un giocatore molto forte, contro una Milano che però in quel punto della partita, in quel momento della partita, non doveva essere su 72 pari, cioè doveva essere sicuramente ad altre altitudini, mentre invece Milano ci casca un po', deve inserire dei giocatori nuovi, c'erano sicuramente Peters e Matthews, che sono assolutamente a Bright, tre giocatori di indubbio valore che sono arrivati per fare la differenza in Eurolega. Ricordiamo che Wright ha detto: non ho mai mancato i playoff di Eurolega nella mia carriera, non voglio iniziare quest'anno a Milano. Ecco, forse sarebbe il caso di accumulare qualche vittoria in più anche in Europa, per poi non arrivare alla fine a fare i conti con una situazione che lascia delusi un po' tutti. Ti ho detto settimana scorsa di quello che ha detto Dell'Orco prima della partita: noi siamo arrivati al limite, abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, adesso sta a voi. Il sogno è arrivare nelle prime quattro in Europa. Allora, la strada è lunga. Però sì, di sicuro queste sono proprio le partite in cui vale la pena mettere nero su bianco qualche vittoria, perché poi arriviamo in primavera e si piange, passano il termine, perché poi i punti mancano.
0: Eh sì, allora, non ho capito, da Massimo c'è un vocale sul basket, ascoltiamo così rispondi direttamente. Allora ascoltiamo un vocale, poi così rispondi.
2: Allora, Alex da Torino, suggerimento per il nostro simpatico e competentissimo conduttore: perché non prova a spiegare a un suo amico straniero, sicuramente ne avrà, che il presidente della Federcalcio italiana è stato eletto a giugno a furor di popolo senza averne i titoli, se ne sono accorti dopo, la Federcalcio è stata commissariata e per sistemare il tutto è stato nominato commissario proprio Malagò, cioè il presidente destituito.
0: Ma cosa c'entra
2: e poi
0: col
2: provi
0: basket
2: a vedere se questo amico capisce qualcosa? Secondo me no, perché soltanto noi italiani possiamo capire la terra dei cachi in cui viviamo. Un caro abbraccio a tutti.
0: Ah, io pensavo fosse un vocale sul basket, allora niente.
1: Non rispondo
0: dopo io. Ma allora ti chiedo l'ultimo commento, chiaramente, come avevo già premesso inizialmente, sull'NBA Europe, che insomma ha avuto il primo no, rifiuto dall'Eurolega.
1: Primo
0: invece
1: no.
0: Esatto, però sì, è un inizio di trattativa, secondo me.
1: Esatto Tommy, se ti ricordi una settimana fa avevo detto dovrebbe essere arrivata la prima proposta ufficiale, vediamo come va, ne parliamo settimana prossima, ed eccoci qui, è arrivato il primo no e credo se ne possa parlare, credo anche che ci sia quella giusta dose di orgoglio e una serie di tante altre cose del basket europeo e di Eurolega, per cui la strada è un pochettino in salita se vogliamo parlare di un'acquisizione di NBA nei confronti di Eurolega. Io la vedo molto dura. creare due campionati, due competizioni però parallele non credo faccia il bene di nessuno, anche perché no. Sennò devono anche comparire altre realtà, le squadre non possono sostenere una cosa di questo tipo e arrivare a una scelta non so come si possa fare, perché l'Eurolega è ad inviti, su invito, NBA Europe lo sarebbe assolutamente anche in questo senso, e a quel punto i campionati cosa servono? Cioè per puntare lo scudetto in ogni lega, però non avere l'accesso vero e proprio alle competizioni di altissimo livello. E allora secondo me andiamo un po' a snaturare la competizione.
0: Io credo che siano semplicemente delle schermaglie politiche ed economiche, ma che prima o poi troveranno un accordo e si fonderanno le due realtà. Ma staremo a vedere, tanto Carlo, ne riparleremo sicuramente molto presto tu ed io. Perché, certo. Come sai, sei il mio riferimento preferito sul basket. Non diciamolo agli altri.
1: Ma volentieri.
0: A presto, Carlo, caro Carlo Ferrario. A prestissimo.
1: Un abbraccio
0: a tutti, a prestissimo. Io tra poco invece risponderò al nostro ascoltatore. Ringrazio anche che mi ha dato del molto competente. Si fa quel che si può. Bisogna studiare sempre un sacco. Adesso ti rispondo. 334 11 11 622.

con Rethink, Rethink Some Things. Questi giochi di parole. Boh, io cambierei i titoli delle canzoni intanto, perché dirli in diretta non è mai facile. Allora, devo rispondere. Io ti risponderei in questa maniera: che se qualcuno arrivasse e gli dovessi spiegare che cosa succede in Italia, gli spiegherei che in Italia succede che spesso e volentieri, perché non è solo una questione del calcio, il controllore e il controllato o hanno gli stessi interessi o sono addirittura lo stesso agente, la stessa persona, lo stesso individuo, la stessa entità, diciamo così. E di conseguenza non può cambiare niente, perché se chi è controllato è controllato, cioè chi è controllato è la stessa persona del controllore, è chiaro che l'interesse del sistema è quello di mantenere tutto invariato, e questo è quello che succede regolarmente in Italia. Infatti viene definito un paese gattopardesco, appunto per il celebre romanzo che in cui tutto cambiava affinché niente cambiasse. Ecco, questo è un po' la risposta che darei a chi mi ponesse questa domanda dall'estero. Dobbiamo occuparci anche rapidamente di tennis, perché non c'è solo il problema di Sinner, anche quello è un altro problema, perché è vero che si è fatto male, ma secondo me Sinner è anche ora che si prenda un addetto alla comunicazione che gli spieghi come si fa a comunicare con le persone, perché non

0: 1000 di Shanghai, vince Matteo Berrettini contro Alexander Kovacevic. Bellucci esce invece di misura, Musetti troverà subito invece un giocatore di casa. Sentiamo che cosa dice appunto Berrettini, che è reduce da una vittoria.
1: Questo è uno sport particolare, no? I palle break servi molto bene, vai al tie break, due doppi falli e girata così. E quindi molto contento di quello e del fatto che sono rimasto dentro la partita, non mi sono insomma mai distratto, ho continuato a servire bene e a giocare sempre meglio, secondo me. Quindi un commento molto positivo. Devo dire che lui non ci avevo mai giocato e gioca veramente bene, ha facilità in qualsiasi colpo, quindi è stata una partita comunque complessa da gestire tatticamente, però mi sono adattato bene alle condizioni, adesso speriamo di rimanere qua un altro po'.
0: Sentiamo invece Darderi a proposito delle finals e della Davis, che sono gli obiettivi di fine anno.
2: Ci sono due obiettivi, ovviamente uno più lontano che le finals, sono numero 17 nel race, quindi spero di poter almeno arrivare come riserva, di cercare di avvicinarmi lì, e ovviamente a fine anno che c'è la Davis, però niente, ovviamente questo dipende anche non solo da me, dai capitani, dei giocatori, perché ci sono comunque tanti giocatori forti, quindi niente, io cercherò di fare del mio massimo per giocare il mio massimo nel tennis e anche i tornei da qui a fine anno.
0: Sentiamo anche che cosa dice il ministro Abodi a proposito di Sinner e del dispiacere chiaramente per il suo infortunio.
3: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre, però è umano e quindi la sua macchina, diciamo così, ha mandato dei segnali. Io credo che sia molto importante che un atleta come una persona sappia ascoltare il suo corpo e regolarsi di conseguenza per misurare l'impegno. Per noi è tutto più semplice, e per lui è un po' più complicato, come tutti i grandissimi atleti, che sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante, perché a quel livello soprattutto il tennis, come poche altre discipline, sottopone a uno stress fisico molto forte. Gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario. Noi continueremo a essere vicini a lui, anche silenziosamente, anche senza farci notare, perché è così nella buona e nella cattiva sorte. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
0: Io invidio tantissimo la capacità di molti politici e molti soggetti di sembrare quasi esperti di cose di cui non sanno assolutamente niente, per cui mi piacerebbe un domani indagare anche queste capacità che hanno alcuni soggetti. Ieri sera però vi dicevo, ieri pomeriggio, è cominciata la Champions League di pallanuoto con una partitona, perché c'è stata Prorecco che ha battuto Brescia, per cui derby italiano 16-13. La partita è stata molto meno semplice di quanto dica il punteggio finale, perché Brescia ha chiuso avanti addirittura all'intervallo, poi Recco ha cambiato completamente marcia nel terzo periodo e ha segnato 7 volte, così ha ribaltato chiaramente l'inerzia della gara. Alla fine ci sono stati 4 gol di Alvaro Granados e 3 per Francesco Cannella. Nel girone di Recco e Brescia c'è anche Radnički, che vi ho annunciato ieri, anche l'Oradea, che è rumena, mentre Radnički è serbo. Quindi dopo la prima giornata Recco e Radnički sono davanti, in quanto 14-9 hanno meritato la partita i serbi contro i romeni. Io vi ricordo che Giornale Radio è diventata media, ha confermato la media partnership nei confronti della pallanuoto Rapallo femminile, che sentiremo ogni venerdì nell'ultimo blocco, e quello di questo venerdì sarà particolarmente importante perché, come la pallanuoto maschile ha cominciato la Champions League, così il Rapallo giocherà nella prossima settimana i preliminari di Champions League, ma ne parleremo per l'appunto con un rappresentante o una rappresentante, non so ancora chi ci porteranno ospiti al telefono, il nostro Michele Ceci, appunto questo venerdì. Ma è finita ieri la Nations League con parecchi infortuni purtroppo per le italiane, in particolar modo il Napoli, perché perde Vergara per 3-4 settimane, Oliveira è rientrato all'infortunio all'Uruguay e Favasuli dall'Under 21, recupera invece Meret, Spinazzola e Giovane, mentre McDominay è annuncio di adesso, ha ritrovato l'idoneità per cui può tornare ad allenarsi in gruppo. Quindi è vero che il Napoli è in una situazione

0: situazione di tanti infortuni è un po' complicato, ma qualche giocatore se non altro lo sta recuperando. Sarà anche il fine settimana di Como-Roma e vorrei farvi sentire l'audio di Fabregas che prepara la partita con il Subbuteo, ma purtroppo mancano 5 secondi e di conseguenza vi saluto e vi lascio a Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone in cabina di regia e Matteo Respinti in redazione. Io ringrazio Massimo Roccia Tedesco in regia da noi qua a Sport Club, Michele Ceci in redazione sempre per, non solo per noi ma in questo caso per noi, e vi do appuntamento a domani dalle 16 alle 17 per la puntata del giovedì di Sport Club. Rimanete con noi a Giornale Radio. A domani.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e due minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, Meloni da Spalato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, speriamo si ripristini il price cap. Alla Camera, legge elettorale al rush finale, oggi via libera la fiducia sul terzo articolo, domani il voto definitivo, opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nobel per la chimica 2026 al francese Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Daniela Ubaldi, per lo sport Jenny De Gaetano. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković aprendo i lavori. Al termine conferenza stampa della Premier. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo di quelle mobili. Sentiamo le sue parole.
12: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
11: Critiche le opposizioni che attaccano sul caro carburanti, il governo non ha una strategia. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
1: Noi abbiamo insistito per tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
11: Legge elettorale al rush finale, in tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri è approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto. Legge incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, pronte a presentare ricorso. Tra strettissime misure di sicurezza e in un clima di forte commozione in Israele, il giorno delle commemorazioni per ricordare le vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, il via alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato un minuto di silenzio. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, orgogliosi dei sacrifici del popolo palestinese, le parole di Hamas. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, rimarca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E sul campo ancora vittime, un palestinese è stato ucciso, altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka, nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania, arrestati e interrogati decine di sospettati. Nobel per la chimica 2026 assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità e come influenza le proprietà delle molecole. Sentiamo.
13: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in due forme, gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. Hanno gli stessi atomi, ma disposti in modo diverso nello spazio. Ecco il problema della chiralità, che da oltre un secolo è un vero e proprio rebus per gli scienziati. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle due versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle due versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cioè per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale. Un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle due versioni anche in molecole senza alcuna preferenza. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
11: L'assalto alla CGIL nel 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne di primo grado, tra queste 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento. A Buenos Aires 85.000 spettatori hanno riempito lo stadio Monumental per applaudire l'ultima gara di Leo Messi con la maglia dell'Argentina. La pulce in lacrime ricordando il papà prima di realizzare il gol numero 126 con la selezione. Il servizio.
14: L'ultimo tango di Leo Messi. La cosa più bella che ti possa capitare nella vita è giocare per l'Argentina, che lo saluta in quel di Buenos Aires, Stadio Monumental. 85.000 cuori per la passerella d'addio dell'altro Dies dopo il mito Maradona. Maglia albiceleste per la prima volta senza gli occhi addosso di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. 39 anni, 21 dei quali al servizio della selezione. 126 gol, 67 assist, 208 presenze. Piange anche il CT Scaloni, con cui nel 2021 ha alzato al cielo l'agognata Coppa America. Non si adegua alla giornata del ringraziamento al Benin, che sfiora addirittura il vantaggio con Olaitan, trequartista del Besiktas di Vincenzo Italiano. Al 71esimo il marchio di Messi, un rigore all'incrocio, prima e dopo un palo, due assist. Segnano anche Otamendi, ultima recita anche per lui, e il talento del Como Nico Paz, gioiello di sinistro, giro nell'angolino. Infine la festa, che si porta sempre a depresso, un po' di tristezza stavolta, chissà, per aver ammirato qualcosa di irripetibile. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
16: E un'altra puntata ricca, buonasera al pubblico, buonasera a tutti voi, un'altra puntata ricca, si parte dalla legge elettorale, poi l'anniversario dei fatti del 7 ottobre, Francia e Spagna, quel che sta accadendo adesso, i carburanti e la vostra indignazione in Italia, insomma questo e tanto altro tra poco qui, Italia No Limits.

0: avanti, ma vedo che il governo sta lavorando tanto per noi italiani, che la priorità è la legge elettorale. Vai, vai, vai la nostra patriotta, non si smentisce mai. Quanto è bella la poltrona, viene pesante alzarsi dalla poltrona. E sì, pure la sorella quando si sente in giro è capolista in 5 seggi, quindi anche la sorella aspira, magari sarà la prossima premier. Grande, grande italiani, vai, andiamo, andiamo, ci manca la guerra civile in Italia e poi saremo un popolo come tutti gli altri. Diego da Varese.
1: Uè, Roberto, dalla martellata ininterrotta ieri della tua trasmissione, di tutte le lamentele di noi ai radioascoltatori, adesso i distributori sono tutti 1,99. La potenza di Italia No Limits. Ciao, Sergio da Milano.
2: Non tutti Sergio, non tutti, non basta, ma dopo replicheremo. Partiamo dalla politica però, perché la nuova legge elettorale è ormai un passo dal traguardo. Domani è atteso il voto finale alla Camera e, salvo sorprese, conosceremo le regole con cui gli italiani saranno chiamati a votare le prossime elezioni. Prima di discuterne, vediamo dove siamo arrivati, come funzionerà il nostro nuovo sistema elettorale e che cosa succederà domani in Montecitorio. Lo facciamo con l'aiuto della scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, come sempre.
3: La nuova legge elettorale è ormai all'ultimo passaggio parlamentare. Oggi, 7 ottobre, il governo ha incassato alla Camera anche la terza e ultima fiducia, con 228 sì, 144 no e 3 astenuti. Ieri erano già passate le fiducie sui primi due articoli. Il nuovo sistema è sostanzialmente proporzionale, ma prevede un premio di maggioranza per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, entro i limiti fissati dalla legge. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Il Senato ha inoltre introdotto le preferenze con capilista bloccati, modificando il testo già approvato a luglio dalla Camera. Il passaggio decisivo avverrà domani, 8 ottobre, con il voto finale alla Camera previsto alle 12:30 e scrutinio segreto. Se Montecitorio approverà senza modifiche il testo arrivato dal Senato, la riforma sarà definitivamente approvata e potrà passare alla promulgazione del Presidente della Repubblica.
2: Ecco, questo in breve, e poi retroscena che arrivano tra poco con la nostra Claudia Fusani. Adesso vi faccio soltanto due domande fondamentali. La prima: vi convince un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, oppure preferireste che i seggi rispecchiassero esattamente i voti ottenuti dai partiti? La seconda: quanto conta per voi poter scegliere direttamente il candidato con le preferenze anziché lasciare ai partiti la scelta degli eletti? Come sapete bene, 334 11 11 622 per dire la vostra.

0: io fossi una persona che aspira al potere andare a governare, mi vergognerei di andare al governo, perché per come è messo il mondo in quest'epoca, dove abbiamo 7 emergenze del pianeta, non solo climatica, ma quella dell'acidificazione delle acque, i sistemi che stanno saltando, e si ha una visione così piccola solo su quello che è il governo di uno Stato, e poi con questa follia dell'Europa in cui ormai bisogna essere pronti per andare in guerra contro la Russia, io non avrei il coraggio di presentarmi da nessuna parte. E forse mi farei un bel esame di umiltà e che direi che non c'è posto per nessuno, a nessun governo.
1: Ma saluto Claudia Fusani, collega giornalista, L'Altra Voce, Quotidiano Nazionale, come stai?
2: Buon pomeriggio Roberto, siamo ancora in piedi e operativi.
1: Sono giornate un po' complicate. Siamo sempre in piedi a testa alta, ricordiamoci.
2: Sì, assolutamente. Da dove vogliamo cominciare, Roberto?
1: Dalla legge elettorale.
2: Pronto? La legge elettorale. Allora, guarda, no, te l'ho chiesto perché ci sono tanti spunti. La legge elettorale, guarda, oggi, adesso stanno votando gli ordini del giorno, hanno votato i 3 articoli con 3 fiducie, senza nessuna sorpresa, come era previsto. Del resto il voto di fiducia è stato chiamato e messo e predisposto apposta per tenere tutto in ordine. Grande attesa per domani, quando ci sarà il voto finale sulla legge, che come ormai tutti sanno si svolgerà con la procedura del voto segreto che è stato chiesto dalle opposizioni. Allora, francamente il barometro in questi giorni dà sul sereno per la legge elettorale, nel senso che non ci dovrebbero essere sorprese. È stato predisposto una forma di controllo sui parlamentari e sulle modalità di voto, tale per cui insomma potrebbe anche essere difficile votare no anziché sì, mi riferisco ovviamente ai parlamentari della maggioranza. La maggioranza sono 400 parlamentari e la maggioranza dispone di 235 voti, mi pare. Non credo che saranno tutti presenti domani, ma questo è l'ordine delle cose. Per impallinare la legge sono stati fatti vari conti, ma si parla di circa una trentina di franchi tiratori o tiratori scelti, come stiamo chiamando in queste ore, visto che appunto ci sarà un presidio militare, insomma, sul controllo del voto, che sono oggettivamente tanti. Però io ti do solo un dato: questa legge sicuramente penalizza le donne,
1: certo,
2: tutte le donne, a destra e a sinistra. Il 33% degli eletti in questa Camera sono donne. Ecco, se le donne si coalizzano, la legge non passa. Poi è vero che certo, in questo periodo ci sono state addirittura, perché insomma, nel segreto dell'urna ognuno fa come vuole alla fine, no? È vero che è stato detto che la Presidente del Consiglio in questi giorni, in questa settimana, ha trovato il modo di rassicurare le sue parlamentari, le sue
1: tutti,
2: nel senso della maggioranza, dicendo, garantendo, però nei fatti questo non accadrà, perché i capilista, come dire, non c'è l'obbligo di nel polista, e quindi questo nei fatti è stata creata una riserva di nomi bloccati, perché Forza Italia e Lega in questi giorni si sono viste varie simulazioni, insomma, se questa legge passerà loro avranno dei gruppi parlamentari dimezzati rispetto agli attuali gruppi. E quindi è chiaro che i big sono stati bloccati, hanno avuto la garanzia di essere messi in cima alla lista e quindi la garanzia di essere eletti. Ecco, vediamo se le donne domani sapranno fare squadra insieme e vediamo quello che succederà. Però insomma io francamente penso che la legge passerà e a quel punto si apre la partita della Corte Costituzionale.
1: Che potrebbe?
2: Che potrebbe, anche qui ci sono varie teorie, insomma ci sono varie ipotesi di scuola, te le faccio in breve. La Corte Costituzionale potrebbe correggere il testo della legge e renderla però immediatamente operativa, cioè una sentenza autoapplicativa. Questo vorrebbe dire che non ci sarebbe, perché la Corte non lascia mai il vuoto, no? Perché nel momento in cui passa questa legge, quell'altra decade. Infatti, se la Corte dovesse bocciare in toto la legge, l'Italia sarebbe senza legge elettorale. Questo non succede quasi mai, non è mai successo, non, a memoria almeno. Quindi una sentenza autoapplicativa che corregge subito in parte la legge, e le parti dovrebbero essere sia il discorso delle donne che il discorso delle firme. Perché c'è anche quello che anche questa cosa che ha un profilo, che entrambe queste cose, sia le donne con, che le firme, hanno un profilo fortemente anticostituzionale.
1: Ho capito, ecco, ma si dice, se lo che sai, la legge potrebbe insisti, perché insisti se lo sai?
2: Perché l'avrebbero correggerla di nuovo, voleva dire riportarla al Senato. Adesso siamo tra poco, siamo in sessione di bilancio. Tutti gli sforzi sono concentrati per trovare soldi, e quindi riportarla al Senato e poi riportarla alla Camera diventava un discorso lunghissimo che si sarebbe incagliato da qualche parte, e quindi è stato deciso il testo che è uscito dal Senato a settembre, tre settimane fa, pari pari è quello, tant'è, per questo sono state messe i tre voti di fiducia sui tre articoli. Ecco questo, tutto ciò ovviamente con si stanno già facendo ipotesi di date per il voto, girano alcune ipotesi, alcune riguardano addirittura marzo, alcune riguardano aprile, di marzo si parla del 21 marzo perché poi il 28 sarebbe Pasqua, sono tutte date comunque compatibili con il riscatto della pensione, cioè eccolo, nessuna di queste ipotesi lascerebbe. Lo so che ti piace questa cosa, e quindi questa è una cosa importante. E poi ogni coalizione è alle prese con i propri mal di pancia, perché sia a destra che a sinistra ce n'hanno da vendere di mal di pancia. E oggi si è abbattuto su Forza Italia, si è abbattuto in maniera abbastanza palese il caso della Regione Sicilia. Con questa inchiesta il fedelissimo del presidente della regione Schifani è indagato per corruzione, ma non è l'indagine per corruzione, siamo tutti garantisti. Il punto è che l'ennesima inchiesta, l'ennesimo scandalo sulla regione, quindi è stato chiesto a Schifani di fare un passo indietro, insomma, e questo ha a che fare con la richiesta di rinnovamento da parte di Forza Italia.
1: E Schifani sostiene di aver fatto bene e non si vuole levare.
2: Però oggi Schifani ha dovuto accettare il fatto che la sua stagione a Palazzo d'Orleana a Palermo sta per finire, insomma. Però sono tutti turbamenti, capito? Di là, bellissimo, questa te la racconto perché è divertente. A proposito di Campolargo, a un certo punto a pranzo nel ristorante dei parlamentari si è formato un tavolo a pranzo fra Giuseppe Conte, Bonelli e Fratoianni. Peccato che tre tavoli più in là ci fossero la segretaria del PD Schlein con Chiara Braga, che è la sua vice, cioè che è il capogruppo qui alla Camera, e non sono state invitate. Quindi figurati anche lì speculazioni. Insomma, diciamo che queste ore, queste giornate alla Camera sono punteggiate da piccoli fatti che ci raccontano come sia tutto molto difficile, tutto molto difficile.
1: Nel frattempo la Premier deve rassicurare gli italiani, ma non si sa come li possa rassicurare dal momento.
2: No, ma lì è stato bellissimo, perché il trick e track sulla benzina e sul diesel è stato meraviglioso. È stato meraviglioso, cioè ci siamo svegliati oggi tutti. Ieri i distributori hanno fermato i contatori a 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel, mi pare. Oggi si va ai distributori e troviamo la benzina, no, ma il diesel lo troviamo più alto, perché nel frattempo è venuto meno il taglio delle accise,
1: certo. Ieri ci ho fatto proprio una sfuriata delle mie su questo, perché veramente,
2: e quindi capisci che è un trick e track questo, insomma, come lo vogliamo chiamare, ecco.
1: Senti Claudia, domani ti posso disturbare in questa giornata
2: domani
1: decisiva.
2: Quando vuoi, io sarò qui, ci possiamo sentire quando vuoi, compatibilmente, insomma, sì, ci possiamo sentire molto volentieri come sempre, è un piacere.
1: Grazie Claudia Fusani, grazie davvero.
2: Grazie a te e ai tuoi ascoltatori, arrivederci.
1: L'altra salve. Voce quotidiana nazionale. E allora, i vostri vocali 334 11 11 622, ma preparatevi che ne avrete da dire, da commentare tra poco, vai.
3: Buon pomeriggio, dottor Poletti. A legge elettorale, adesso è l'ultimo passaggio, per fortuna. Allora, praticamente funzionerà così: tutti gli elettori che decidono di andare a votare devono fare prima un corso di specializzazione per capire quello che hanno scritto sulla legge elettorale e di come funzionerà. Quindi, se superi questo corso, che dovrà essere almeno di un centinaio di ore, superato questo corso, hai diritto di andare a votare con questa nuova legge elettorale. Grandissimi, sono tutti quanti veramente dei fedoni, ma non solo questi, perché pure quelli prima, ma io non so come facciano a fare una legge sempre peggio di quella precedente. E la mia domanda è una sola: ma sei governato 5 anni con questa legge elettorale, la prima volta il governo più longevo di tutto, ma non sarà che questa legge elettorale è la meglio di tutte? Ti ha dato continuità? No, la devi cambiare. Vabbè, lo sapranno loro il motivo, il problema è che lo sappiamo pure noi. A poltrona.
1: Allora, ha già dato la risposta, la poltrona, tra poco per il 7 ottobre.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria, complici il maltempo e un cantiere di lavori, ci sono rallentamenti e code a trattina 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Per il traffico e il maltempo, inoltre, rallentamenti anche tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. A Torino, code a tratti tra Venaria e Statale 24 verso Collegno in tangenziale nord. In Lombardia, un po' di traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In A1, code tra Calenzano e Barberino verso Milano. A Roma, code sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. In A14 code a tratti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest e più avanti tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Napoli infine code sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso Pomigliano d'Arco. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buongiorno Davide d'Alessandria, vorrei chiedere una cosa e se qualche esperto mi può rispondere, ma se la Corte Costituzionale boccia il premio di maggioranza rimarrebbe solo il proporzionale e fa in tempo a farlo prima delle elezioni o non fa in tempo?
7: Beh, diciamo che nessuno sceglie anche se passa questa legge elettorale. I capilista sono fissi, cioè per scattare il secondo capolista, diciamo, dovrebbe, cioè veramente una miriade di voti in quella circoscrizione. Quindi diciamo che una cosa, come si chiama? Scusate, ma è una cretinata questa cosa che poi ti puoi scegliere il tuo candidato. Come diceva Grillo, ti puoi scegliere il tuo pregiudicato in questi casi. Cioè, è una cretinata assurda. Diego da Varese.

0: elettorale che viene varata, verrà varata, è anticostituzionale. Come funziona? Nel senso, andiamo a votare, leggiamo il governo X e Y, quello che sarà. Poi viene fuori che è anticostituzionale, cosa succede? Il governo cade, bisogna dare ritorno alle votazioni, bisogna tenersi quel governo lo stesso. Come funziona se è anticostituzionale? Qualcuno mi sa spiegarmelo?
1: Buonasera, dottor Poletti. Sono sempre Tiziana da Udine. Mi sto facendo una domanda, anzi sto pensando di andare a Chi l'ha visto. In tutto questo disastro sociale qui in Italia, le tasse, il fiscal drag, la casa, la salute, la sanità, i sindacati italiani, dove sono? Questa domanda mi faccio io. Come mai in Francia, in Spagna si mobilita la gente da sola, senza nessun problema, e qui in Italia zero? Viva i sindacati!
2: È una bella domanda. In effetti, dove sono i sindacati che potrebbero giocare una partita cruciale in questa confusione? Invece, a proposito della confusione della legge elettorale alla quale faceva riferimento l'ascoltatore di prima, l'ha spiegato bene Claudia Fusani, verrà sistemata nei suoi aspetti non costituzionali, chiamiamoli così, questa legge elettorale verrà sistemata prima che si vada a votare, e con quella sistemazione nessuno manda via nessuno, chi vince resta, ammesso che abbia i numeri e le facoltà per governare. Adesso arriviamo alla data di oggi, 7 ottobre, 3 anni dopo. È una data sulla quale sembra ancora difficilissimo riuscire a pronunciare una frase senza che immediatamente qualcuno chieda di aggiungerne un'altra. Se ricordiamo le vittime israeliane, qualcuno risponde Gaza. Se parliamo delle vittime palestinesi, qualcun altro risponde il 7 ottobre. E allora oggi vogliamo provare a tenere insieme le due cose. E perché ricordare quello che Hamas fece il 7 ottobre significa necessariamente giustificare quello che Israele ha fatto dopo? Evidentemente no, ma vale anche la domanda opposta: denunciare quello che è accaduto a Gaza può portarci a relativizzare o addirittura a dimenticare quello che accadde 3 anni fa? E c'è un'altra questione che ci riguarda direttamente: in questi 3 anni il conflitto medio orientale è entrato violentemente anche nel dibattito italiano, nelle piazze, nelle università, nella politica, e oggi discutiamo persino di dove finisca la critica a Israele e dove cominci l'antisemitismo. Allora, nel giorno dell'anniversario vogliamo prima rimettere in fila i fatti, ma anche le parole pronunciate oggi dalle nostre istituzioni e il dibattito che si è aperto in Italia. Lo facciamo nella scheda a cura di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas attaccava Israele, circa 1200 morti e 251 ostaggi. Si trattò della più grave strage nella storia dello Stato ebraico. Oggi Israele ricorda le vittime, mentre una parte dell'opinione pubblica chiede ancora conto al governo Netanyahu delle responsabilità politiche di sicurezza di quel giorno. Ma il 7 ottobre è anche l'inizio della guerra che ha devastato Gaza. Secondo le autorità palestinesi, i morti hanno superato 74.000. Nonostante il cessate il fuoco del 2025, Israele controlla ancora circa 2/3 della striscia e oltre 1 milione di persone vive in condizioni di grave insicurezza alimentare. Ed è qui che il dibattito politico si infiamma. Per Giorgia Meloni, ricordare il 7 ottobre significa ribadire che nessuna causa può giustificare il massacro di civili e rafforza la lotta all'antisemitismo. Mattarella, però, oggi ha tenuto insieme le due cose: condanna senza attenuanti del terrorismo di Hamas e denuncia della, cito, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità a Gaza. Intanto l'antisemitismo torna anche nelle nostre città. A settembre un rabbino è stato aggredito a Milano in un episodio che una giudice ha ricondotto all'odio religioso. Contestualmente il Parlamento discute il DDL antisemitismo. Per i sostenitori serve a contrastare un odio tornato visibile. Per PD, Movimento 5 Stelle e AVS rischia invece di confondere l'antisemitismo con la critica al governo israeliano. La domanda che divide il paese è molto semplice. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre o usare il 7 ottobre per non guardare a Gaza?
2: E poi partiremo da due domande. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre oppure utilizzare il 7 ottobre per non guardare quello che è successo dopo a Gaza, ma soprattutto siamo ancora capaci di condannare senza ma il massacro di civili israeliani e contemporaneamente giudicare quello che è accaduto ai palestinesi senza trasformare ogni discussione in una battaglia tra due tifoserie? Vediamo se ci riuscite voi con i vostri messaggi, le vostre telefonate che aspetto al 334 11 11 622. Saluto Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Bentornata, Dalia.
4: Buonasera, Roberto. Grazie.
2: Tre anni dopo, qual è il dolore che il dibattito pubblico italiano continua a non comprendere?
4: Allora, tre anni dopo, appunto oggi 7 ottobre, un dolore grande, un dolore che si rinnova ogni giorno, e soprattutto in questi giorni che abbiamo rivisto immagini, video, audio che avevamo quasi dimenticato noi, talmente sono forti, e abbiamo dovuto insomma un pochino cercare di andare avanti. Ma quello che è successo quel giorno è una cosa inenarrabile, scioccante, come se il mondo si fosse oscurato e noi non abbiamo sentito di essere stati capiti fino in fondo su questo. E dunque, oltre al dolore di quella mattanza, c'è anche la difficoltà, la fatica nostra di essere compresi.
2: Ecco, ma si riesce, Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, si riesce ancora a ricordare le vittime del 7 ottobre senza essere chiamati a rispondere delle decisioni del governo israeliano?
4: Con fatica. Devo dire, noi abbiamo amici, abbiamo ricevuto in questi giorni tante attestate di solidarietà, di empatia, di vicinanza, però è sempre faticoso, nel senso che comunque c'è sempre quel ma. C'è quel ma e questo 7 ottobre tende a essere dimenticato. E dunque come se appunto non fosse mai accaduto, e noi dobbiamo continuare a giustificarci. E questo fa male quasi più di quello che è successo quel giorno.
2: Ecco, Dalia Gubai, nella vita quotidiana degli ebrei italiani cosa è cambiato? A scuola, sul lavoro, quando si indossa un simbolo religioso? È cambiato tanto, l'abbiamo raccontato più volte, no?
4: Sì, sono cambiate tante cose. Io sono anche assessore alle nostre scuole, dunque mi occupo da vicino della vita dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. C'è preoccupazione, c'è timore, appunto, andare in giro con i nostri simboli, parlare l'ebraico anche per chi lo parla, dire semplicemente che si è ebrei, dire che si va a fare un viaggio in Israele, dire insomma comportarsi, ecco, come cittadini milanesi, perché poi noi siamo milanesi, siamo italiani. Non è scontato per noi poter vivere in libertà, in sicurezza, far viaggiare i nostri figli, farli uscire. Non è scontato, ecco, noi abbiamo sempre i militari davanti alle scuole, lo dico sempre, lo dico tante volte, sembra banale, sembra ormai una cosa accettata, ma non dovrebbe esserlo. Per cui sappiamo di aggressioni che continuano, umiliazioni, scritte, manifestazioni e tante cose che succedono nelle scuole e sono molto gravi, noi siamo preoccupati.
2: Dove vede il confine concreto tra una critica anche durissima, ci mancherebbe, a Israele e l'antisemitismo?
4: È un confine molto, molto labile, nel senso che la critica al governo israeliano è una critica fatta in maniera un unicum, cioè si critica il governo israeliano in una certa maniera, con una virulenza che è dedicata soltanto a questo governo, a questo paese. E a noi ci ritengono comunque responsabili come ebrei della diaspora di qualunque cosa accada in Israele. Per cui questo è antisemitismo, nel senso che io comunque sono un'ebrea italiana e dunque se tu mi aggredisci per la strada o se tu mi insulti, questo è antisemitismo. Questo non ha niente a che vedere con la critica al governo israeliano. È puro antisemitismo.
2: No, io lo capisco benissimo. Forse i palazzi della politica un po' meno, sono un po' sordi da certe parti.
4: Sì, sono un po' sordi da queste parti, sicuramente. Noi ci aspettiamo azioni concrete. Adesso sappiamo tutti che si parla del DDL antisemitismo, noi speriamo che l'esito sarà positivo, vorremmo che tutte le parti politiche fossero all'unanimità a votare questo documento, che è un messaggio alla fine, non è che poi cambi così tanto, no? Non è che poi diventa che è un reato penale se tu dici qualcosa, però è un messaggio che a noi ci farebbe stare più tranquilli, ci farebbe sentire più protetti, più capiti e più integrati veramente con rispetto nel tessuto del nostro paese.
2: Ringrazio.
4: Dunque siamo fiduciosi, speriamo. Grazie a lei Roberto.
2: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, è bello che abbia detto siamo fiduciosi, anche se Dalia sa benissimo, essendo italiana e avendone viste e sentite, in che paese viviamo, ma questo è un altro conto, d'accordo. Grazie Dalia Gubai.
4: Grazie a lei, grazie, arrivederci. Grazie.
2: Noi torniamo tra poco dopo il brano.

0: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera a lei, buonasera caro Moletti.
0: Esteri difesa del Senato, senatore di Forza Italia. Possiamo condannare, stiamo parlando ovviamente, abbiamo aperto con la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Daria Gubbai, ma adesso chiedo a lei, possiamo condannare senza esitazioni Hamas e chiedere conto a Israele delle sofferenze dei civili palestinesi? Perché, cioè, così, perché è così, sempre così difficile in politica, Gasparri?
1: Guardi, lei mi trova adesso, io che sono sempre mobile, nella comunità ebraica di Milano, ma c'è anche la vicepresidente, oltre che il presidente Michenaggi, perché ho accettato l'invito a un dibattito che faremo tra poco in occasione del 7 ottobre. Ieri sera ho anche partecipato alla cerimonia, non prevedeva dibattiti ma solo interventi istituzionali, che c'è stata nella sinagoga di Roma. La condanna dei fatti del 7 ottobre è un dovere civile della democrazia. Usare il 7 ottobre per fare le manifestazioni propalle è un'assurdità, sarebbe come fare la festa dell'ateismo al giorno di Natale. Tra l'altro abbiamo visto anche cose che ho colto poco fa leggendo le cronache. L'Ordine dei giornalisti del Lazio, di cui io faccio parte, sono iscritto da decenni, ha fatto una specie di corso che mi sembra più di indottrinamento anti-Israele, propal, che veramente non sorprende. Non so, ci sono delle cronache che ne parlano e lo descrivono, una follia autentica. Ovvio che poi nessuno nega i diritti del popolo palestinese, che però è la prima vittima del sequestro da parte di Hamas, di forme di terrorismo pilotati dall'Iran, che hanno pregiudicato la causa palestinese e che hanno poi determinato con l'attacco del 7 ottobre una strage immensa, e poi le conseguenze e gli ostaggi uccisi, gli ostaggi torturati, solo alcuni poi liberati nel tempo. Io credo che il 7 ottobre bisogna ricordare questa aggressione al popolo israeliano, agli ebrei, e non ribaltarla. Poi certo c'è tutto un problema di equilibri, di diritti non realizzati, non attuati nell'area medio orientale, ma anche i palestinesi devono costruire una democrazia, non un dominio di una setta terroristica come Hamas, che non potrà mai essere interlocutrice della comunità internazionale, neanche ovviamente di Israele. E quindi oggi c'è un tentativo di utilizzare questa data al contrario, invece di rendere onore alla memoria di quegli israeliani trucidati, uccisi o rapiti o sequestrati, anche bambini, insomma, le immagini non tutte poi si sono mai viste nella loro crudezza. Certo c'è stata una reazione sproporzionata, c'è stata poi una situazione successiva che nessuno può giustificare, dopodiché c'è un prima e un dopo, c'è stato un attacco, c'è un tentativo di negare il diritto di esistenza di Israele. Veda, questo lo vediamo anche nella discussione sulla legge che stiamo facendo in Parlamento, certo, sull'antisemitismo. Che non impedisce nessuna critica a nessuno, ma lei consideri che in Israele hanno fatto in questi anni decine, centinaia di manifestazioni contro

0: Schlein votò al Parlamento europeo la famosa dichiarazione che HRA, un organismo internazionale che codifica e stabilisce cosa si intende per antisemitismo, Conte al governo la ratifica, la Schlein al Parlamento europeo la vota, adesso mette il bavaglio. Non è vero, è una legge che introduce meccanismi di educazione, di prevenzione, di controllo contro i fenomeni, tra l'altro molto insorgenti, di ritorno, che si moltiplicano, di antisemitismo, e non impedisce a nessuno di dire quello che pensa. Dopodiché i palestinesi hanno diritto a una patria, certo, ma non certamente a una satrapia guidata da Hamas per tenere i palestinesi in una sorta di schiavitù e poi minacciare in nome di un fanatismo fondamentalista islamico tutto ciò che li circonda, a cominciare ovviamente da Israele e dagli ebrei.
1: Ecco, senatore Gasparri, ricordava che lei è presente a Milano con McNaghi, il presidente della comunità ebraica. Tutti,
0: c'è anche la vicepresidente che l'ha intervistato.
1: Certo,
0: faremo un dibattito più tardi qui nella loro sede.
1: Ecco,
0: certo.
1: È importante la presenza a Milano, perché lei sa che a Milano sono completamente soli, a parte vittime di episodi terrificanti, ma sono completamente soli, e c'è un'amministrazione cittadina che non risponde a questi cittadini italiani che chiedono di poter girare tranquilli, di poter stare sereni, di essere
0: l'aggressione al rabbino che c'è stata. L'aggressione al rabbino che c'è stata a Milano qualche giorno fa si è conclusa poche ore dopo con la scarcerazione di queste persone, che poi mi pare il ministro dell'interno Piantedosi abbia deciso di allontanare dall'Italia perché non erano neanche italiani, ma la magistratura ha preso per buone le loro giustificazioni: scherzavamo, prendevamo in giro. E invece è stata una minaccia, un'aggressione, perché era un rabbino che era riconoscibile dai suoi abiti, dai simboli che lo caratterizzavano come tale, e quindi Milano ha subito, ma tutta Italia vede tante situazioni inaccettabili, e siamo qui anche per essere solidali con le comunità ebraiche. Ieri sera a Roma, con grande solennità, oltre al rabbino Di Segni c'era anche il cardinale Zuppi, c'erano tante autorità istituzionali e politiche, e qui a Milano anche per dibattere, discutere e confrontarci in vista del varo di questa legge che io spero sia approvata, così come il 13 di ottobre alla Camera.
1: E insomma, buon lavoro al senatore Maurizio Gasparri.
0: Grazie, grazie
1: davvero
0: a lei, saluti da Milano, buonasera, grazie.
1: Buonasera, e naturalmente noi tra poco continuiamo con altri ospiti, anche con i vostri messaggi vocali, che come sempre saranno anche carichi di rabbia. Non lo so, fammi sentire Cappadone se sono carichi di rabbia.
2: Buonasera, se non ho compreso bene, Gasparri sta dicendo che c'è stata una strage. Perché non lo chiamiamo con il suo vero nome? Genocidio. È in atto un genocidio. Mettiamo che è una strage. Dato che Israele viola il diritto internazionale da oltre 40 anni, perché nessuno lo fa vedere, lo mette bianco, nero su bianco? Forse perché siamo i loro amici, perché come dice Tajani il diritto internazionale dipende da chi dove lo si va a applicare? Saluti.
3: Gasparri, sei imbarazzante, non ti si può sentire, siete tutti imbarazzanti, zerbini di uno stato criminale e genocida, siete complici e vergognosi, non vi si può sentire. Io non so come fate la sera ad andare a letto con la coscienza pulita, non lo so.
1: Eccolo qua, mister Rabbia, ma ci sta, caro mister Rabbia, perché un nome non ce l'ha detto, qui parlano tutti, se ne faccia una ragione, si chiama democrazia, si chiama confronto delle idee. Quando le idee non le piacciono, lei ha tutta la libertà di prendere il telefono, come ha fatto, registrare un messaggio vocale e dire, magari con o più pacatezza se le riesce, ma capisco che sia difficile, e dire non sono d'accordo con quello che avete detto. E quanto agli zerbini, non mi faccia rispondere, se no la perdo io la pacatezza. E per fortuna, guardi, devo dare la linea alla

0: regia per tornare tra poco, se no sa come continuava la mia frase.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste con l'Inter, che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Buonasera. E ci voleva la stoccata ai magistrati. Per voi, come afferma Trump, e l'ha detto anche la Meloni, che anche gli antifa sono dei terroristi. Quindi se uno manifesta a favore dei Propal è terrorista, se uno va in piazza per una legge che assomiglia tantissimo a una legge fascista è un terrorismo. Questa non è una legge democratica. Nessuno è con Hamas, siamo per difendere i civili, i bambini, le donne e gli anziani palestinesi che vengono quotidianamente uccisi e derubati delle loro case, dei loro terreni. E caro Gasparri, si deve informare su cosa succede in Cisgiordania e a Gaza. Salute.

0: Saifa Bouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno, ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie, ben ritrovato.
0: Chiedo scusa per ieri perché lei aveva fatto anche un post segnalando a tutti la sua presenza da me, ma io ieri ero incavolato con il governo Meloni per la storia della benzina. E allora, siccome anche lei è anche un automobilista come me, ho dovuto far qualcosa, dar sfogo anche alla rabbia dei cittadini. Lo farò anche stasera, perché non è possibile sta roba della benzina. Quindi l'ho rinviata stasera e mi dice che cosa significa la ricorrenza del 7 ottobre per la comunità islamica che lei rappresenta.
1: Guardi Poletti, sicuramente il 7 ottobre è una data tragica per tutti coloro che credono nell'umanità, nella pace. È una ricorrenza che purtroppo ci ricorda che il conflitto in Medio Oriente, soprattutto appunto tra Israele e Palestina, è un conflitto che non è nato il 7 ottobre. Il 7 ottobre si è aggiunto un ulteriore capitolo tragico a quella appunto situazione conflittuale. Il 7 ottobre noi lo ricordiamo con dispiacere perché sono morte appunto civili innocenti, sono morte persone che non c'entravano nulla con il conflitto, vittime anch'esse di questo conflitto. Però noi ci urge ricordare che oltre il 7 di ottobre c'è stato anche un 6 di ottobre, c'è stato un 8 di ottobre, un 9 di ottobre, ci sono stati 2 anni di massacri da parte dell'esercito israeliano. Ecco, se Israele da questo 7 ottobre ha voluto perpetrare ulteriore violenza, capiamo che non si potrà mai spegnere la fiamma della violenza e dell'odio, ma anzi il rischio è che ci siano ulteriori 7 ottobre da una parte e dall'altra. Quindi il nostro appello, la nostra preghiera è che questo tragico evento non si ripeta né da una parte né dall'altra, e che questi due popoli possano finalmente mettersi seduti ad un tavolo e concordare una pace giusta, una pace dignitosa, una pace che possa equiparare i palestinesi e gli israeliani, possa dar loro la libertà e il diritto di poter vivere in pace nei loro territori e nei loro stati.
0: Come si sostiene la causa palestinese evitando che venga confusa con il sostegno ad Hamas?
1: Guardi, Poletti, questa è una domanda, come si dice, un po' trabocchetto, le dico perché. Noi dobbiamo sostenere i palestinesi in quelle che sono le loro scelte di autodeterminazione. Se il popolo palestinese ha scelto liberamente, tramite elezioni democratiche, di avere Hamas come legittimo rappresentante, noi non possiamo decidere di scegliere di sostenere i palestinesi ad condizione che loro disconoscano quello che per loro è il legittimo rappresentante. Guardate che per scardinare Hamas c'è da fare una semplice azione, quella di riconoscere ai palestinesi il loro Stato. Nel momento in cui i palestinesi non avranno più bisogno di avere una forza armata che faccia resistenza in nome loro, sicuramente Hamas non avrà più senso di esistere. Quindi noi siamo per i palestinesi, per coloro che lottano pacificamente per i loro diritti, ma se poi i palestinesi decidono che questa lotta pacifica non porta risultati e si affidano ad un gruppo che loro definiscono resistenza, che loro definiscono i partigiani dei nostri tempi, noi chiaramente non possiamo far altro che prendere atto di questa situazione e chiedere sia alla Palestina che ad Israele, sia a Hamas che a Netanyahu, di trovare un accordo per il bene delle popolazioni coinvolte.
0: Grazie a Saifa Bouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E saluto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Ciao direttore, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, lo sentivamo anche dalle parole di Saifa Bouabid, che io non ho commentato, ma nel dibattito italiano abbiamo perso la distinzione tra il popolo palestinese e Hamas?
2: Ma il problema è che questa distinzione non è così netta, e lo dimostra quello che è successo quel giorno di 3 anni fa, quando i miliziani di Hamas riportarono i 200 e passa ostaggi dentro Gaza, vennero accolti da guardi di folla festante, la popolazione civile partecipò attivamente alla gestione degli ostaggi e tutto quanto, quindi è una distinzione poco netta. Però vedi, noi oggi ricordiamo un fatto preciso, cioè il fatto che il 7 ottobre 1300 israeliani, donne e bambine, sono stati massacrati a freddo da dei terroristi di Stato, dello Stato palestinese, no? E invece si rimuove, sì, quello e si passa a è come se a Natale e dice sì, ma poi c'è la Pasqua, ho capito, oggi è Natale, poi quando arriverà Pasqua parleremo di Pasqua. E questo perché non è così casuale, è perché quella cosa lì è talmente grave che ammetterla farebbe cadere poi tutta la narrazione filo palestinese e filo Hamas.
0: Direttore, poi c'è la politica, che si mette in mezzo a tutto, che agita le piazze, che distorce la realtà. Come ne usciamo?
2: Guarda, negli anni elettorali è difficile uscirne, non per nulla si stanno incendiando due paesi, che uno andrà alle elezioni quanto prima, la Francia l'anno 21, tra pochi mesi, la Spagna avrebbe dovuto andare l'anno 21, ma ci va prima per noti motivi, e l'Italia ci va l'anno 21. L'anno elettorale è l'anno in cui se la sinistra, le sinistre sentono di non avere la vittoria in pugno, devono scaldare l'ambiente, per scaldare l'ambiente bisogna mettere in campo le proprie ali più estreme e fare il più casino possibile per radicalizzare lo scontro. E quindi purtroppo dovremmo aspettarci di qui fino alle votazioni, vedremo in Italia se saranno ad aprile o a maggio o a settembre, aspettarci anche in Italia. È vero che l'Italia non è la Francia, noi la Francia quando vogliono fare le rivoluzioni fanno un bel casino, noi di rivoluzioni non abbiamo in realtà mai fatto, non siamo un popolo particolarmente rivoluzionario, però certo dovremmo aspettarci che delle schegge di quei fremiti arrivino anche da noi.
0: Direttore Sallusti, hai già scelto l'apertura di domani del tuo quotidiano Libero?
2: Sì, penso che metto assieme due cose che sembrano distanti e distinte. Il titolo penso che sarà, adesso un po' presto, ma qualcosa tipo gli stupidi del 7 ottobre, cioè quelli che fanno casino contro Israele il giorno in cui si ricorda il massacro di 1200 israeliani. E in subordine il fatto che a Padova è stata depositata la richiesta da parte dell'associazione dei musulmani di con la regione di istituire quello che potrebbe diventare il primo tribunale islamico, cioè un tribunale di islamici che faccia da conciliatore per le cause tra islamici. Che sarebbe abbastanza bizzarro che ci fosse un tribunale che non risponde allo Stato ma risponde a qualcun altro.
0: E vabbè, grazie al direttore, grazie di Libero Alessandro Sallusti, a presto Alessandro, grazie. Io vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta, come sempre cercate di essere rispettosi, ma se non lo siete poco importa, poi vi qualificate da soli. Il numero è 334 11 11 622. Proviamo a sentire se c'è del rispetto o c'è dell'odio nei prossimi messaggi.
3: Ed ecco in onda un altro cintura nera di ipocrisia. Che tristezza nel cuore. Buona serata a tutti, sempre Luca da Milano.
4: Enrico di Roma, eccone un altro. Poi dice siamo agli ultimi posti per libertà di stampa. Ce l'ha definito, scusi, lo Stato palestinese, cioè dello Stato terrorista. Non è uno Stato, non è riconosciuto, perché gli amici suoi e a Meloni non l'hanno neanche riconosciuto neanche loro. Sallusti, fai il giornalista, informati però, che se no va in giro a fa sempre solo figuracce. Per cortesia, lo Stato di Palestina l'hai definito. Non c'è lo Stato di Palestina. Sallusti, sveglia.
5: Ciao a tutti. Le parole dell'imam di Saronno le condivido a metà. Hamas è un'organizzazione terroristica, quindi se il popolo vota per Hamas sono due le cose: o è costretta con le armi, come si è visto più volte che anche Hamas usa i civili come scudo umano. Il 7 ottobre sì, viene ricordato per i morti degli israeliani, nessuno sarà contrario, però ci dimentichiamo del 6 ottobre, del 5 ottobre, del 7 ottobre di 10 anni fa, di 2 anni fa. In Israele molti israeliani, e come citano molte fonti, manifestano perché Netanyahu, o meglio il Mossad, non potevano sapere cosa stava accadendo. Ci sono delle notizie che 3 mesi fa sapeva il Mossad cosa stava succedendo. E poi Netanyahu non ha finanziato Hamas? È una domanda. Salute.
6: Sono tifoso dei palestinesi, non sono tifoso degli ebrei, cioè gli voglio bene a tutti al 50 al 50, che fa 100. Però dico una cosa, come trattano le donne gli arabi e come trattano le donne gli israeliani, le loro donne, non le donne degli altri, le loro donne. Ecco, questo mi basta per capire da che parte preferirei stare. Sergio da Milano.
7: Buonasera, sono Franco da Monza, è un po' che non mi chiamavo, ma in questa giornata credo che un pensiero si debba esprimere. Giusto ricordare le vittime di quel massacro, però vorrei soltanto capire se un giorno esisterà anche una giornata che ricorderà le vittime di questo genocidio che non è ancora finito. Ed è strano, perché, anzi non è strano, scusate, è proprio normale, perché in genere la giornata che ricorda un genocidio, che ricorda la fine di una guerra, la fine di un, è sempre l'ultima, e infatti sarà difficile creare una giornata che ricordi questo genocidio perché non è ancora finito. Comunque un ricordo a tutte le vittime di qualsiasi parte. L'unico pensiero malvagio che mi viene è che purtroppo ci sono troppi uomini, politici e non, che su queste cose ci speculano, ci fanno una campagna elettorale e ci fanno anche i soldi. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Eh sì, quanto speculazioni, non sbaglia. Torniamo tra poco.

0: buonasera.
1: Ciao Sergio, ma tu conosci la cultura ebraica? La donna, come per i musulmani o come la pensava il Charles Kirk, è di proprietà dell'uomo, deve essere un passo sotto all'uomo, lo ha definito anche Kirk. La donna ebrea non mangia con l'uomo, mangia dopo in casa. Caro Sergio, informati sull'ebraismo e su cosa è il concetto della donna. È uguale a quello dell'Islam e a quello che pensano i maga.
2: Vabbè, io non mi addentrerei in certi discorsi, lo dico ai diversi ascoltatori, però fate quel che volete, voglio questa radio libera, voglio questo spazio libero per le vostre opinioni, dite quel che volete, tanto non cambiate mai, eh. Saluto Matteo Giardiello, esponente di Potere al Popolo, attivista per la causa palestinese. Buonasera Giardiello.
3: Tutte e tutti.
2: Senta, le chiedo una risposta netta. Condanna il massacro di civili compiuto da Hamas il 7 ottobre?
3: Ma siamo ancora a fare queste domande dopo tre anni di 75.000 morti palestinesi? Siamo ancora a fare queste domande?
2: Sì, Giardiello, siamo a fare queste domande perché io sono in trasmissione da un'ora e mezza e non le dico i messaggi. Sì. Non le dico cosa dice la gente, quindi siamo ancora a fare queste domande. Qual è secondo lei la distinzione tra sostenere la liberazione dei palestinesi e sostenere Hamas? Perché qualcuno che l'ha preceduta non la vede la distinzione.
3: No, allora, prima di tutto, Potere al Popolo si sa bene, diciamo, che è una forza di sinistra e laica, quindi credo che da un punto di vista di posizioni, diciamo, politiche, Hamas, diciamo, non sia quella che rappresenti la mia parte all'interno della società palestinese. Lo so bene. Anzi, sono componenti laiche, diciamo, socialiste che portano avanti un discorso alla società palestinese. Il problema, sa qual è? È che continuare a fare questa domanda rischia, come al solito, secondo me, di banalizzare tutto quello che è successo prima e dopo il 7 ottobre. Cioè, questo secondo me è il problema principale. Sa, io oggi rileggevo un po' di notizie, mi è venuto fuori un post che citava, sì, ora potete immaginare quanto sia lontano da me, Giulio Andreotti, ok? Il ex primo ministro Giulio Andreotti diceva una cosa che secondo me è interessante. Diceva: se io fossi nato nei campi profughi palestinesi sarei anch'io un terrorista. Ora, questo non l'ha detto Potere al Popolo, non l'ha detto nemmeno, diciamo, un esponente di Hamas, l'ha detto Giulio Andreotti. Non voglio riabilitare qua la figura di Giulio Andreotti, ma penso che questo ragionamento vabbia un minimo approfondito. Se noi non andiamo a capire quali sono state le cause profonde che hanno portato al 7 ottobre, che di certo non parte dal 7 ottobre 2023, ma parte da anni e anni, diciamo, di continua sopraffazione che Israele ha fatto nei confronti del popolo palestinese, se non andiamo, diciamo, a commemorare il 15 maggio, che è la data della Nakba, vale a dire la data in cui sono stati cacciati più di 750.000 palestinesi dalle proprie terre, come adesso stiamo parlando del 7 ottobre, allora non si capisce proprio com'è la storia. In più vorrei dire che dopo tre anni si può dire: avevate ragione che Israele sta compiendo, e parlo ancora al presente, un genocidio del popolo palestinese, che tutto quello, diciamo, che è stato portato avanti è stato completamente contro il diritto internazionale, che Netanyahu è un criminale di guerra, e non l'ha detto Potere al Popolo, l'ha detto anche le Nazioni Unite. Ancora di più, i film che adesso sono usciti, penso a Nazza, che addirittura ha vinto un premio a Venezia, eccetera, eccetera, ha verificato come tutto il piano che stava dietro la parte, diciamo, del governo israeliano fosse un piano premeditato e, diciamo, anche studiato per non colpire soltanto una parte del popolo palestinese, ma anche quelli che nel film vengono definiti Nazza, cioè l'effetto collaterale, donne e bambini. Sì. Oggi siamo quasi 80.000 vittime da questo punto di vista. Quindi per questo mi inalbero un pochino, se mi viene di fatta questa domanda,
2: lei,
3: dopo tre anni.
2: Ma,
3: perché...
2: lei fa bene inalberarsi, però... questa trasmissione è anche lo specchio del paese, e questo paese in campagna elettorale purtroppo queste domande le fa. Io capisco il suo ragionamento, capisco anche i ragionamenti coerenti che fa su vari temi, potere al popolo, ma poi vi scontrate con quello che è il clima di campagna elettorale, da campagna elettorale, e per fortuna siete fuori. Siete fuori da quella parte lì, perché quella parte lì di sinistra non si capisce che linea abbia. Almeno voi avete una linea chiara, meglio soli.
3: Vabbè,
2: forse.
3: Anzi, io diciamo, capito? critico molto quello che è stato in questo momento la posizione di una parte del centro-sinistra per quanto riguarda il DDL antisemitismo. Per me è assurdo la porcata che sta avvenendo, e secondo me è assurdo, diciamo, la posizione che sta prendendo una parte del Partito Democratico. Io lo dico qui in maniera chiara: antisemitismo è diverso da antisionismo, sono due cose completamente differenti. Certo. Nessuno di noi, certo, qua è antisemita, anzi credo che, diciamo, l'antisemitismo sia una delle
2: però
3: peggiori.
2: Vede che anche lei, per tornare alla mia domanda banale, anche lei è costretto a precisarlo dato il clima nel quale viviamo, Giardiello.
3: No, però se si fa, posso dire una cosa, se si fa per una legge, sì, in cui si paragonano le due cose, certo, si dice che sono, certo, uguali, sì, questo sì, allo stesso tempo io credo che sia una legge che in un certo senso miri più a bloccare la critica allo Stato di Israele con una scusa che è quella dell'antisemitismo. Scusate se la dico così, però mi sembra abbastanza chiaro, diciamo, che in questi anni ci sia stata una chiara presa di posizione da parte del nostro governo rispetto a Israele, che non ha mai condannato quello che sta succedendo in Palestina, non ha mai condannato, anzi ha continuato in maniera surrettizia, in maniera diretta, a fornire armi e, diciamo, sostegno militare, economico e strategico a Israele, e si continua andando a demonizzare quello che è un movimento palestinese che, devo dire, non verrà certamente fermato da questo tipo di legge. Anzi, mi sembra assurdo che in un partito che si definisce democratico si litighi all'interno dello stesso partito su questa questione.
2: Grazie, ci risentiremo.
3: Grazie
2: presto.
3: Ci sentiamo
2: a Giardiello
3: presto.
2: Di Potere al Popolo. Grazie. Grazie. Grazie. Richiamiamolo Giardiello, perché parla chiaro, poi uno può non condividerne la posizione, ma già il fatto che la si capisca perché uno parla chiaro va premiato. Richiamiamolo, lo dico alla redazione in altre occasioni. E devo dare la linea alla regia con ritardo del quale mi scuso.
0: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Allora, io penso che quando ci sia di mezzo un massacro dove vengono uccise migliaia di persone, ma anche soltanto 10, ma che siano persone innocenti, bambini, giovani, cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, e quindi io lo chiamo massacro, poi oggi le parole sono molto discusse, per cui massacro, ecco, che sia da una parte che sia dall'altra, sulla terra è sempre inammissibile. Per cui io credo che questo giorno in cui si celebra il ricordo delle vittime sia comunque doveroso verso queste vittime, perché comunque erano persone innocenti. E ecco, c'è da dire che dopo la gente tende un po' a schierarsi, ma secondo me appunto quando c'è di mezzo una tale violenza contro le persone non c'è niente da schierarsi, c'è solo da chiedersi perché succedono queste cose, perché tutte queste persone vengono uccise così gratuitamente, diciamo, e quindi che siano israeliani, palestinesi, ruandesi o quello che è, quando succedono le persone innocenti, secondo me bisogna sempre veramente avere pietà, avere una grande pietà e una grande solidarietà verso i parenti di queste vittime, che si trovano i propri cari uccisi non si sa per quale motivo, e bisogna sempre condannarlo, sempre, sempre, in qualsiasi caso, senza pregiudizi verso nessuno. Buonasera.

0: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Io non sono contro l'ebraismo, non sono contro i musulmani, non sono contro Geova, non sono contro Allah e non sono contro Maometto. L'importante è che non ci rompano gli zebedei, cosa che tutti i giorni fanno puntualmente. Grazie.
1: Ciao carissimo, non so come ti chiami, ma visto che mi hai tirato in ballo con le donne arabe e quelle israeliane, allora ti dico, nel 1900, solo questo, nel 1969 il primo ministro di Israele era una donna, e non mi sembra che nei paesi arabi sia la stessa cosa. Più un'altra cosa che ti volevo dire era questa: sei mai stato a Tel Aviv, a Gerusalemme? Hai mai visto le donne ebree in giro? Le hai viste? Sei mai stato a Riyadh, a Islamabad o in altri posti del genere? Non puoi fare lo stesso paragone. Forse tu ti riferisci agli ortodossi, che sono il 5% della popolazione, quelli che pregano con le treccine, il cappellino al muro del pianto e che sono in giro, ma sono veramente pochissimi. Il 90% della popolazione in Israele è libera, donne comprese. Ciao.
2: Evviva Chat GPT, mi verrebbe da dire. E allora andiamo in Francia e in Spagna per capire che cosa sta succedendo. Ci andiamo tra poco con i nostri esperti e che esperti, ma prima la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Anche qui vi voglio,
3: Francia e Spagna restano attraversate da due crisi diverse, ma accomunate da una forte mobilitazione sociale. In Francia ieri oltre 250.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, sono scese in piazza nel momento più importante delle proteste studentesche iniziate a settembre. Studenti, insegnanti e genitori chiedono più risorse per la scuola, assunzioni e interventi sugli edifici. Più della metà dei licei sarebbe stata chiusa o bloccata. Gli scontri con la polizia hanno provocato centinaia di feriti e quasi 500 arresti nella sola giornata di ieri. Oggi il governo Le Cornu ha sospeso temporaneamente l'utilizzo delle granate stordenti dopo che un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante gli scontri. Una nuova mobilitazione è prevista già domani. In Spagna, invece, la crisi della casa è ormai diventata crisi politica. Pedro Sánchez ha sciolto le Cortes e convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura parlamentare dei suoi decreti sugli affitti e contro gli sfratti. Ma Sánchez rilancia. Ieri il governo ha approvato 21 nuove misure sulla casa, tra proroga della tutela contro gli sfratti, regolazione degli affitti brevi e un fondo da 10 miliardi di euro per favorire l'acquisto della prima abitazione. Le proteste però continuano. A Madrid resta l'accampamento di Puerta del Sol, mentre a Barcellona gli ultimi cortei sono degenerati in scontri con la polizia.
2: Saluto, bentornato Francesco Rappazzini, scrittore, corrispondente da Parigi, collega giornalista. Ciao Francesco.
4: Ciao Roberto.
2: Allora, ma voglio sapere, prima di andare allo stato dell'arte, quel che succede in questi minuti in Spagna, cosa hai pensato ieri quando hai letto le dichiarazioni di Trump, il quale in qualche modo attribuisce le proteste in Francia all'Islam e alla migrazione di massa?
4: Sì, credo che non c'è bisogno di alcun commento. Trump ogni tanto credo che sia troppa aspirina, no?
2: Quindi, aspirina, sì, aspirina.
4: Aspirina. Quindi, vabbè, insomma, sono delle esternazioni che lasciano il tempo che trovano, insomma, non. Mi ecco sembra che
2: sì, però voglio dire, trovano un certo consenso in alcune aree politiche, anche a casa nostra, queste robe qui. Avete voluto quel tipo di società e adesso pagate il conto.
4: Sì, non credo che sia colpa dei migranti o da imputare ai migranti il fatto che le scuole siano fatiscenti, quindi, o che ci siano pochi professori. Non credo che sia colpa degli immigrati. Credo che ci siano altre, appunto, da ricercare in altri ambiti e in altre situazioni i problemi scolastici. Quindi questo non. Ma Trump, poverino, ha i suoi problemi con il midterm, quindi cerca di raccontare come dicono i francesi, di n'importe quoi, che vuol dire che non importa che cosa, ma fandonie. Ecco.
2: Ecco, leggevo che alcuni diversi rappresentanti di organizzazioni studentesche hanno chiesto di essere ricevuti dal primo ministro con delle proposte che porteranno. E a cosa può servire questo incontro?
4: Ma guarda, può servire per tranquillizzare, per calmare un po' le acque, anche perché ieri sera Macron ha convocato all'Eliseo il primo ministro Le Cornu, il ministro dell'istruzione, il ministro dell'interno, e pare che i toni siano molto saliti di qualche decibel, anche perché Macron non ha assolutamente amato la situazione, come la situazione è stata gestita dal primo ministro e dal ministro dell'interno, anche perché trova che la risposta sia stata troppo dura nei confronti degli studenti e che non ci sia stata alcuna empatia sempre con il movimento studentesco. Stasera Le Cornu si esprimerà in un discorso alla nazione sulla situazione dei licei, ma non soltanto, anche sul prezzo del carburante, sulla crisi agricola, sulla situazione finanziaria in generale del paese, anche perché c'è diverso malcontento, e quindi il fatto che Le Cornu accetti di incontrare i sindacati o alcuni esponenti dei sindacati degli studenti non può che rendere un po' più tranquilla la situazione, che non è così tranquilla come si potrebbe immaginare. Certo, oggi non ci sono stati cortei, non ci sono stati movimenti visibili in strada, ma gli studenti sono sempre, il movimento studentesco è sempre allerta e dovrebbe essere mobilitato fino almeno al 17 ottobre, quando ci sarà una giornata di mobilizzazione generale.
2: Ecco, sì, è il malessere di una generazione, ma perché in Francia sì e in Italia no? Non che io cerchi gli scontri, gli poliziotti che picchiano, eccetera, ma perché in Francia si ha il coraggio di scendere in piazza per dire che le cose non vanno e qui in Italia niente?
4: No, ma perché in Francia è un po' nel DNA dei francesi di protestare e di scendere in piazza, anche perché in Francia, a differenza rispetto all'Italia, spesso la discesa in piazza, come si dice, ottiene risultati, in Italia no. Allora ecco perché c'è un po' un menefreghismo italiano rispetto a invece una forza di unione francese che fa che le cose cambino, ecco, anche se in effetti in questi giorni la polizia è stata veramente dura e la repressione è stata fuori da qualsiasi tipo di aspettativa da parte sia degli studenti sia da parte dei loro genitori, in quanto la polizia era vestita, abbigliata, pronta, come se gli studenti fossero dei vandali, in maniera come se fossero dei rivoluzionari, ecco, un antisommossa.
2: Chissà da dove hanno preso ispirazione. Ma al di là di questo, accennavi prima, Francesco Rappazzini, anche alle risposte per quanto riguarda il caro carburanti. Qui è meglio che non guardino in Italia, perché in Italia abbiamo combinato un macello e ne parlerò diffusamente dopo, facendo ascoltare anche l'indignazione degli ascoltatori. In Francia a che punto siamo con quel problema che è di tutti, ma le soluzioni magari
4: ma guarda, non ce ne sono tante di soluzioni, ecco. Sono state date vengono dati degli aiuti ai cosiddetti lavoratori del carburante, nel senso non quelli che raffinano la benzina, ma quelli che utilizzano l'auto per lavoro. Vengono dati degli aiuti alle famiglie meno agiate, con problemi appunto di circolazione di insomma, le macchine non nelle grandi città, ma nelle periferie, nei paesi, nelle città satelliti hanno bisogno di utilizzare le macchine, e quindi queste persone, queste famiglie vengono aiutate con degli incentivi all'acquisto, dei bonus benzina, ecco, chiamiamoli così. Ma altrimenti anche qui in Francia la situazione è abbastanza preoccupante, visti i prezzi della benzina. Non sono a livello italiano, ma non sono certo a quelli di qualche anno fa. Ecco, quindi la situazione non è comoda per chi utilizza la macchina per spostarsi per lavoro o per accompagnare i figli a scuola, o ecco, certo quelli che vanno il weekend a casa in campagna o al mare, quelli, vabbè, peggio per loro, un po' sì, è la politica francese.
2: Grazie Francesco Rappazzini, a presto.
4: A presto Roberto e a presto agli nostri ascoltatori.
2: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
5: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Per rispondere all'esponente del potere al popolo riguardo al 7 ottobre, la causa profonda del 7 ottobre, la dico subito, si chiama Islam. Questa è la causa del 7 ottobre, si chiamano combattenti islamici, combattenti in nome di Allah, questi sono i responsabili del 7 ottobre e di molte altre stragi che sono avvenute nella storia e che sono state altrettanto e ancor più orribili. A cominciare da quello che è venuto in Italia nel 500, quando Otranto e Vieste sono stati decapitati centinaia di persone, di infedeli che non erano ritenute degne di vivere perché non erano islamiche, non si erano convertite ad Islam. E quindi qui non è una questione di parlare di Palestina, perché gli islamici, quando i terroristi islamici, quando hanno fatto quella strage, sono tornati a Gaza gridando all'Akbar.
6: Ciao Roberto, hai posto una bella domanda. In Italia no, e in Francia o quando succede in Spagna sì. Forse perché in Italia ci sono tanti sindacati che pensano ai loro interessi personali e non agli interessi degli iscritti, quindi fanno sciopero ogni settimana, e ora per il volo, e ora per pochissime volte ho visto le tre grandi sigle unite per uno sciopero, oppure le tre grandi sigle con tutti i vari sindacati confederati, cioè piccoli, COBA, SUSI, ora non mi vengono in mente gli altri, perché ognuno, anche nei sindacati, parlo da lavoratore, cerca di prendere le tessere dei lavoratori. Per le aziende siamo matricoli, numeri da sfruttare, e per i sindacati siamo solo tessere.

0: Saluto Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Buonasera Negri.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, la Francia si rivolta, la Spagna si rivolta con le conseguenze che conosciamo, e l'Italia? Cioè, vorrei capire come mai qui la gente...
1: Ma la domanda che si fanno tutti, ma non da oggi, da anni, diciamoci la verità, perché sono anni che in questo paese non si sono viste grandi manifestazioni di piazza, fatta eccezione per Gaza. Quando ci sono state le manifestazioni per Gaza, le piazze si sono riempite, e come mi è capitato di andare a vedere anche ovviamente qui a Roma, c'erano centinaia e centinaia di migliaia di persone in piazza. Ecco, quello è stato l'unico momento in cui il paese si è mobilitato per Gaza, si è mobilitato per la Palestina, ma si è mobilitato per qualcosa di più sotterraneo, che però era anche evidente, cioè pronunciare un proprio dissenso rispetto a un governo dei partiti che non avevano preso nessuna posizione e che non hanno preso ancora oggi. Lo Stato di Palestina non è riconosciuto dall'Italia, lo hanno riconosciuto quasi tutti i paesi europei, inclusi la Francia e la Spagna, di cui parliamo oggi, no? Quindi è evidente che l'Italia ha una difficoltà a mobilitarsi. È un paese anziano, è un paese di vecchi. Solo sotto i 15 anni c'è meno del 14-15% della popolazione, e avete visto invece in Francia quanta gente, certo, è andata in piazza. Cioè, queste sono le manifestazioni più ampie storicamente dal 1968, dai gilet gialli e via discorrendo, no? Con centinaia, forse migliaia di studenti fermati, ci sono centinaia di feriti da una parte e dall'altra. E anche in Spagna avete visto come si sono riempite le piazze con le tende, e come si riempiranno ancora di più, perché i due decreti fatti da Sanchez dopo aver annunciato le elezioni anticipate raccolgono anche la solidarietà dei sindacati e di altre associazioni. Quindi si va in piazza a manifestare per la casa. E qui le case le danno gratis in Italia?
0: E i frigoriferi sono pieni. Allora, hai parlato di una nobile causa, quella palestinese, cioè, ma i frigoriferi non è che siano pieni in Italia, neanche la pancia si muove.
1: Beh, possiamo dire una cosa, che attenzione, non sempre si fanno le rivolte con le pance vuote, anzi la rivoluzione francese nell'89 esplose proprio dopo un'annata di grandi raccolti nelle campagne, cioè quando si mangia si può protestare anche per altre cose, per i propri diritti, per tutto quello che viene. Io penso soltanto per una cosa, che in Italia, che qui ci siano le pance piene o che ci siano le pance vuote, è relativo. In Italia purtroppo stiamo vivendo una sorta di malattia sottile, forse insidiosa, no? No, il nostro è un popolo che vive sul divano o davanti allo schermo del computer o del telefonino. È lì che esprime la propria rabbia, le proprie frustrazioni, difficilmente le esprime in piazza. E qui uno dice: ma non ci sono i partiti politici, non ci sono i movimenti, le associazioni? E si vede che non sono sufficientemente attraenti o non sono capaci in qualche modo di attrarre le persone in piazza anche per dei buoni motivi.
0: Grazie davvero, come sempre, ad Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito di indignazione, ieri, e mi auguro anche oggi, c'è stata la vostra per quanto riguarda la presa per i fondelli sul prezzo della benzina, del gasolio, che continuano ad aumentare nonostante ci avessero detto che il prezzo, grazie all'azione del governo,

0: governo, grazie a questo, grazie a quello, grazie al non lo dico cosa, i prezzi, ci avevano detto che i prezzi sarebbero rimasti fermi, immobili per un mese, invece no, sono passati pochi giorni e via con gli aumenti. Intanto Eni abbassa di nuovo il diesel, Meloni chiede di più, insomma, prezzi su e giù, non si capisce niente. Eni per ora prezzi sostenibili, poi no, poi vai a un distributore, poi vai all'altro. Cerchiamo di capire tutto tra poco.
1: Giornale radio.
2: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica il ripristino del price cap. Ultimo miglio per la legge elettorale, domani il voto finale alla Camera con scrutinio segreto, riforma incostituzionale, attaccano le opposizioni. Terzo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele, è stato il giorno del ricordo delle vittime, centinaia le commemorazioni in tutto il paese. Mattarella, gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati, poi ricorda la devastazione di Gaza. Messa da parte la scorpacciata azzurra, torna ad affacciarsi nel weekend il campionato di Serie A con vista sulla Champions.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Daniela Ubaldi, per lo sport Jenny De Gaetano. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
8: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
7: Condividiamo le necessità espresse dalla premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
9: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
7: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo.
10: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei 2 popoli, 2 stati. Richiesta infondata, pronti alla battaglia legale. La compagnia assicurativa Zurich replica così alla mossa di Jessica Moretti, che ha destato già scalpore. La proprietaria del Constellation, il locale dove hanno perso la vita 41 persone, per lo più giovanissimi, per un incendio nella notte di Capodanno, ha richiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo nel suo locale a Cramontana. La compagnia avrebbe chiesto il nulla osta alla procura vallese per motivi procedurali. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026. Premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Sentiamo.
11: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme, gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle 2 versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle 2 versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle 2 versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle 2 versioni anche in molecole senza alcuna preferenza. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. È morta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Dal 2014 al 2019 è stata parlamentare europea. Siamo al calcio. Dopo una pausa di 20 giorni per la nazionale, torna alla ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata, e la prossima settimana riprende anche la Champions League.
12: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, di nazionale si tornerà a parlare a metà novembre con l'attesa sfida di Nations League contro la Francia fermata in quel di Parigi. Dopo 20 giorni di pausa forzata rispunta così la Serie A e all'orizzonte la seconda giornata di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le due formazioni capitoline, affronta il Parma. Pio Esposito, già centrale nella nuova Italia, scalpita per un posto in attacco. Alle 20.45 il Napoli, finora a scartamento ridotto, riceve la sorpresa a Frosinone. Alle 15 si comincia con Genoa-Fiorentina, Grifone un solo punto, trema De Rossi. Domenica pranzo, menù da gustarsi in riva al lago. Como-Roma, Fabregas davanti al maestro Gasperini. Almeno sulla carta ne potrebbe approfittare l'altra leader di classifica, la Lazio, che all'Olimpico alle 15 aspetta il Monza. Alle 18 il Milan in casa Sassuolo, spesso stile al diavolo. Di sera Cagliari-Juventus. In calendario anche Lecce e Bologna, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: È una barzelletta quella di cui parliamo tra poco, anche con voi al 334 11 11 622, la barzelletta del prezzo dei carburanti.

0: Invece di prendervela, con chi vi prende per i fondelli per quanto riguarda il prezzo della benzina, ve la prendete con me. Poletti, ma che le hanno fatto? Irriconoscibile. Un attivista dell'ultrasinistra radicale sarebbe meno a senso unico. Comunque da Tor Vergata a San Giovanni, gasolio massimo al 2,24, benzina tutti a 1,99, sono 10 chilometri a Roma città, una decina di distributori, varie sigle, trasferitevi a Roma nel mio Truman Show stasera, zucchine a 1,49 e pesche a 1,99. Tutta la vita si fa festa. Giuseppe, mi stai prendendo per i fondelli? Boh. Sui carburanti dobbiamo fare una cosa che in radio ogni tanto capita. Avevamo preparato una scheda, ma la notizia corre più veloce di noi e quindi quella scheda la buttiamo via, perché proprio mentre siamo in onda sono arrivate nuove notizie. Partiamo da quello che era successo ieri. Era terminato lo scontro sulle accise, non erano scattate le accise mobili che erano state annunciate e il diesel di Eni era passato da 2,19 a 2,25 al litro. Oggi però la situazione è cambiata di nuovo. Eni ha abbassato di 4 centesimi il prezzo consigliato del diesel, portandolo a 2,21 al litro. Ma a Giorgia Meloni non basta. La Presidente del Consiglio, parlando oggi da Spalato, ha detto di sperare che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. In sostanza, Palazzo Chigi aspetta di vedere fin dove arriveranno le compagnie petrolifere prima di decidere se mettere nuovamente mano alle accise, perché il governo avrebbe a disposizione circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturato a settembre, soldi che potrebbero essere utilizzati per un nuovo taglio attraverso le accise mobili, ma la decisione al momento non è stata presa. E anche Matteo Salvini oggi alla Camera ha confermato che un nuovo intervento sulle accise rimane sul tavolo. Quindi siamo davanti a una situazione che cambia praticamente di ora in ora, e allora la domanda diventa anche politica: chi deve pagare per tenere basso il prezzo del carburante? Deve intervenire lo Stato rinunciando a una parte delle entrate fiscali, oppure devono essere le compagnie petrolifere a ridurre i propri margini? E soprattutto è giusto che il governo aspetti di vedere che cosa farà Eni prima di utilizzare quei 170 milioni? Perché dal punto di vista dell'automobilista la questione è molto più semplice. Scusate, poi mi dite se parlo contro il governo che sono di sinistra, ma non sto parlando contro il governo, sto parlando contro le prese per i fondelli. Ma comunque facciamola semplice, così la capite tutti. Ieri il diesel Eni era arrivato a 2,25, oggi scende a 2,21, ma prima era 2,19. Ci avevano promesso un mese di prezzi stabili e Meloni deve intervenire sulle accise, oppure fa bene ad aspettare e chiedere prima uno sforzo alle compagnie petrolifere? Intanto lo sforzo del nostro portafogli non lo considera nessuno. Dite la vostra. 334 11 11 622. Saluto l'avvocato Claudio Venghi. Buonasera, avvocato Venghi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, mi spiega come ne usciamo?
1: Sì, perché proviamo intanto proviamo. Allora, intanto premessa, al momento chi sta pagando? Al momento stanno pagando le imprese, stanno pagando i cittadini, tutti noi, perché la situazione è questa qua al momento. Ma proviamo a capire che cosa vuol dire questo meccanismo cosiddetto delle accise mobili, di cui si parla in queste ore, proprio in questi giorni. Quando compriamo il carburante, facciamo il pieno di carburante, noi paghiamo ovviamente la materia prima, paghiamo l'accisa che è fissata per legge, da noi è circa 0,67 centesimi al litro, e paghiamo l'IVA del 22% ovviamente sul consumo. Quindi mentre l'accisa è fissa, l'IVA, ovviamente, il gettito IVA cambia a seconda della quantità, e quindi aumentando i prezzi in questo anno, in questi mesi, aumenta anche il gettito IVA. Questo è il famoso cosiddetto extragettito in questa materia, che lo Stato incassa. Allora, le accise mobili significano utilizzare questo extragettito di IVA per abbassare le accise, visto che aumentando il prezzo aumenta anche l'entrata per lo Stato con questo 22% IVA. Proviamo a fare un esempio concreto. Prezzo della benzina a 2,04 euro al litro. Lo Stato, utilizzando l'IVA che è aumentata e quindi che ha incassato di più, può ridurre l'accisa per esempio di 10 centesimi. Su quei 10 centesimi non applica l'IVA perché c'è una riduzione, e quindi il consumatore in questo caso, con una riduzione di 10 centesimi utilizzando l'extragettito, potrebbe risparmiare 2 centesimi. Quindi il prezzo teorico può scendere di circa 12,2 centesimi al litro, per cui diciamo un pieno da 50 litri può avere un 6-7 euro in meno di costo alla pompa. Il risparmio rispetto ai costi attuali di oggi del consumatore con 1500 litri all'anno di benzina è di circa 180-200 euro. Quindi questa è una semplice simulazione, ma di come potrebbe essere utilizzato il meccanismo delle accise mobili, quindi utilizzando l'extragettito dell'IVA per abbassare ad esempio di 10 centesimi, che tra l'altro 10 centesimi era lo sconto precedente del governo, era 12, dell'ultima settimana era 6, quindi 10 c'è una via di mezzo, per dire questo potrebbe essere l'utilizzo dell'accisa mobile. Quindi non pensiamo a chissà quale stravolgimento, diciamo chissà quale risparmio sulla, però diciamo è un pezzo importante che può essere messo nelle tasche degli italiani. Quindi questo è il meccanismo delle accise mobili. Poi a latere certamente c'è la moral suasion nei confronti delle imprese, che però sono a libero mercato, quindi le varie società petrolifere. Quindi fa bene il governo a insistere e a mantenere il fiato sul collo a queste imprese, che però diciamo quello non è un meccanismo di legge che può essere imposto dal governo, però a latere va bene anche quest'altra situazione. L'ultimo aspetto su cui il governo deve intervenire sono i rimborsi, o comunque sono gli sconti, i crediti d'imposta per alcune categorie particolari. Pensiamo all'autotrasporto, merci, conto terzi, autotrasporto persone, noleggio con conducente, le imprese agricole, le imprese ittiche.
0: Ma allora, visto che fa tutto il forbito, va no. Bene,
1: sono tutte ipotesi.
0: A lei non le girano le scale? Lei fa benzina, sì, o va al lavoro in bicicletta?
1: Allora, no, io faccio tanti chilometri perché mi sposto, tribunali, Milano, dove abito, Rosate, Monza, insomma lavoro un po' in tra Lombardia.
0: Ecco, e non le girano macchina, le palle, sapendo, sì, che avrebbe avuto degli
1: l'ultimo,
0: basta
1: l'ultimo pieno fine, che ho fatto io, sì, ero abituato a 90-100 euro il mio pieno, 90, l'ultimo pieno 135 euro, mi sono spaventato veramente,
0: ecco,
1: anch'io.
0: Anche lei. Quindi, che è uno sereno, mite, tutto quanto, le sono, sì, girate le balle. Bene, benissimo,
1: mi sono girate,
0: basta così,
1: leggermente.
0: Basta così, basta così. Grazie, avvocato Venga.
1: Buona serata a tutti. Grazie.
0: Vediamo se sono girate anche a voi. Sono sicuro di sì. 334 11 11 622. Via.
2: A questo Giuseppe che dice che Poletti è un non so, un rivoluzionario, dico: evviva Dio! Evviva Dio che qualcuno si indigna. Avanti così, bisogna indignarci, bisogna scendere in piazza come i francesi. Ho capito che siamo un popolo di vecchi, ma anche noi facciamo la nostra parte, anche se non siamo più giovanissimi. Bravo Poletti, bravo.

0: Buonasera a tutti, Luca da Milano. Beh, per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, senza andare a fantasticare su moneta sovrana, moneta non a debito, ma nazionalizzare il comparto dei carburanti, no? Abbiamo visto che comunque se un'azienda o un'entità, che potrebbe essere anche lo Stato, possiede tutta la filiera, può fissare i prezzi come vuole senza mettersi nelle mani del fantomatico mercato che si autoregola, guarda caso, solo chi ne professa le virtù e non per la povera gente. Buona serata a tutti.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Ha detto un'idea stupida questo ascoltatore, eh?
2: No, stupido, no, la vedo difficile tornare indietro. Allora, il problema del libero mercato è che funziona se c'è, non dico concorrenza perfetta, ma non ci sono situazioni di oligopolio, non ci sono solo quattro compagnie che controllano praticamente il 50% del mercato come pompe e poi comunque controllano la distribuzione, nel senso che le famose quattro compagnie che hanno fatto lo sconto, come si dice, sono verticalmente integrate, quindi loro vanno a prendere il petrolio, poi lo raffinano e poi possono rivenderlo nella rete. Gli altri, pompe bianche, grandi distribuzioni, le devono prendere da loro. Allora, se il mercato non ha una buona concorrenza, non funziona. Allora il problema è due scelte: o quella che dice l'ascoltatore, oppure si creano le condizioni di un mercato effettivamente libero, e qui nasce il problema, perché abbiamo parlato l'altra volta delle lenzuolate Bersani, non sono mai state fatte davvero le liberalizzazioni. Cioè, in Italia noi abbiamo privatizzato, che vuol dire rendere privato ciò che prima era pubblico. Pensiamo alla rete telefonica, l'abbiamo regalata ai privati facendo fare miliardi agli azionisti delle compagnie telefoniche invece di tenere le reti pubbliche. Adesso stiamo cercando di tornare indietro rispetto a quell'errore di partenza, ma non abbiamo mai liberalizzato, anche sulla luce, sul gas. Quando abbiamo tolto la cosa sui vulnerabili, nel famoso impegno di Draghi con l'Europa c'era scritto che bisognava mettere un tetto alle compagnie di luce e gas, cioè ok, togliamo i vulnerabili, ma nessuno può controllare. Vi ricordate la vecchia legge Mammì, in cui si diceva che nessuno poteva controllare più del 25% del mercato e tutte l'avevano attaccata? Ma avessimo una legge in cui nessuno può controllare più del 25% del mercato, indipendentemente da qual è il mercato? Adesso è passata la tesi che ok, puoi anche avere una posizione dominante purché non ne abusi, allora fai l'esposto all'antitrust, l'antitrust verifica se c'è l'abuso di posizione dominante. Cioè, questo è il problema, e dobbiamo creare o un libero mercato o piuttosto ritorniamo con in mano pubblica, almeno ad esempio avere la rete e la distribuzione in mano pubblica, separata poi dalla vendita.
1: In un minuto, ha un po' le scatole girate per questi finti sconti?
2: No, le scatole girate io purtroppo infatti ho le esofagite, sono sempre girata. Allora, gli sconti sono serviti fino a, diciamo, a che il governo non ha rinnovato lo sconto, che era bassissimo, di 5 centesimi, poi 6,1 con l'IVA. Abbiamo risparmiato qualcosina, sì, l'abbiamo risparmiata, perché diciamo dal 27 che sono iniziati gli sconti al 5 ottobre abbiamo risparmiato circa 9,65 euro per il gasolio in autostrada, però purtroppo i prezzi sono, rispetto al 27 febbraio, paghiamo ancora un pieno circa 22 euro in più, quindi adesso siamo a 2,26 euro in autostrada per il gasolio, lo pagavamo 1,82 euro il 27 febbraio, quindi diciamo siamo ben lungi, quindi questi sconti sono parzialmente serviti, ma bisogna evidentemente fare qualche cosa di diverso: o blocchiamo le speculazioni nei mercati all'ingrosso, o tassiamo le compagnie energetiche e sugli extra profitti, anche perché questo toglierebbe i vincoli di bilancio che impone l'Europa, vincoli assurdi, e consentirebbe con una partita di giro di intervenire anche sulle bollette di luce e gas.
1: Questo sarebbe la seconda che ha detto, tassiamo, via. Così mi danno del comunista. Grazie Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Vi ascolto tra poco, e poi quel grande esperimento di trasferire la vostra indignazione dentro i palazzi del governo, dove ci ascoltano e si vergognano perché non sono riusciti a mantenere una promessa, quella dei prezzi stabili, alti ma stabili. E adesso giochiamo ancora così.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme il traffico è rimasto bloccato tra Orvieto e Attiliano verso Napoli, con circa 8 km di code dopo Orvieto. In zona code per lavori sulla statale 675 tra Montoro e Amelia verso Terni. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Veientana tra il Raccordo e Tor de' Ceveri verso Viterbo. Code inoltre sul grande raccordo anulare a tratti in interna tra Cassia e la Rustica, in esterna da Ardiatina alla Romanina. Code anche sul raccordo per Fiumicino da Ponte Galeria al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso Pomigliano d'Arco. In A14 per lavori code tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In Toscana 2 km di code per un incidente in A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la A14 e la A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. In Liguria ancora code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova in A10 e tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. In A21 per un incidente 3 km di code tra Asti Ovest e Chieri verso Torino. Traffico sostenuto attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali, in particolare in est tra San Donato e Lambrate verso Monza e da Monza a Cam verso Bologna. Grossi problemi anche a Bergamo con code in circonvallazione tra Orio e Curno verso Mappello e tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in tangenziale sud dal bivio per lo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Ciao Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Io, in occasione della trasmissione sempre da voi che c'è la mattina sull'economia, ho avuto occasione di dire una cosa che ha ballato anche la vostra conduttrice. È facile rimandare, pensarci dopo, fare tutto dopo, quando non ne risenti perché il tuo portafoglio è gonfio, non ne risenti perché tu la benzina non la paghi, eccetera, eccetera. Mettiamo i politici in condizione di pagarsi benzina e tutto quanto, medici, ospedali, non vietargli di andare in determinati ospedali, ma devi andare dove andiamo noi, non dove vuoi andare tu. Facciamo in modo che questi signori vivano una vita normale, quando prendono un aereo che se lo paghino, quando prendono un treno che se lo paghino, quando la benzina sale che se la paghino. Perché finché tu non ne risenti, rimandare di una settimana, di 3 giorni, di 5, a te non cambia niente, a me mette in ginocchio. Quando vado a prendere i libri spendo di più, io guadagno il 12% lordo sui libri. Buona giornata.
8: Come dargli torto? Ditemi come dargli torto.

0: Salvatore da Milano. Roberto, le do del tu. Ha visto com'è facile passare per comunista? Quando si difende un cittadino normale che non può permettersi di pagare la benzina a 2 euro, non può permettersi di aspettare un anno per una visita medica, non può permettersi di pagare l'inflazione, quindi tutto quello che comporta il caro vita. Se questo cittadino si lamenta, passa per comunista. Ecco la realtà di questo paese. Salve, anzi, lei è un nuovo compagno, a quanto pare.
1: E allora ho chiesto a Lorenzo Cappadone, proprio perché sono un nuovo compagno, ho chiesto a Lorenzo Cappadone di fare un bel collage di tutta la vostra indignazione per sto prezzo della benzina, che ci avevano detto sarebbe stato fermo in alto, per la carità, in alto per un bel po'. Ma vai col collage.
2: Buon pomeriggio. Ormai l'hanno capito anche Sassi. Questo governo ha fatto tutto quello che c'era da fare per dirottare tutti i soldi nelle armi. Stato sociale ridotto alla miseria. Scuola, sanità, stipendi, tutto quello che c'era da depredare è stato depredato. E ancora si continua. Scostamenti di bilancio, debito pubblico. Non c'è problemi. Basta che vadino nelle armi al servizio dell'Europa e soprattutto di Trump. L'unici che forse lo capiscono sono i giovani, perché come si vede in Francia e in Spagna i giovani sono quelli che poi rischiano anche in caso di guerra. Buonasera da Alessandro da Monteatini.
3: Secondo me sul prezzo dei carburanti il governo ha fatto veramente una brutta figura, ma soprattutto ha cercato di fare propaganda e ha portato avanti una strategia sbagliata, ha speso 2 miliardi per tenere alto un prezzo della benzina, perché abbassarlo era sempre sopra i 2 euro, che è carissimo come carburante, mentre ancora oggi non ha preso quella che è una decisione strutturale nei confronti di pescatori e autotrasportatori, perché è lì dove poi veramente aumenta il prezzo dei prodotti. Questa gente che spende migliaia di euro al mese di carburante e ancora sono lì che non hanno una soluzione vera. Basta propaganda, facciamo le persone serie per favore, tutti quanti.
4: Buonasera a tutti, vorrei dire soltanto una cosa. Io ho lavorato 25 anni, ho fatto il calcolo della pensione, mi daranno, perché a questo punto non posso più andarci in pensione, 900 euro con un mutuo da pagare, la benzina ovviamente, la macchina ovviamente da pagare e tutto quanto il resto. E perdonatemi, ma se non mettete, allora, siccome questo qui è un circolo vizioso in pratica, perché se non mettete mani alle pensioni, noi non ci andremo mai a casa, continueremo a lavorare, di conseguenza i ragazzi non possono prendere l'occupazione che noi copriamo in questo momento, di conseguenza non possono comprarsi una casa, di conseguenza non possono formarsi una famiglia e di conseguenza stanno sempre a casa dei genitori. È un circolo vizioso. Mettete mano alle pensioni e agli stipendi, ok? Se io potessi andare col mio stipendio di ora a casa, io ci andrei volentieri, ma non posso. Buonasera a tutti.
5: Io insisto, bisogna dare risposte che abbiano ripercussioni, perché come stanno dicendo tutti, è inutile reclamare, non si arriva a niente. Va bene, passiamo all'atto. Se loro aumentano la benzina, noi diminuiamo l'acquisto. La macchina la si usa solamente quando è necessario, la moto la si usa solamente quando è necessario. Secondo me questo sarebbe già un segnale dove sicuramente potrebbero capire che ci possono anche smenare a un certo punto. Io vedo solo questo come, per il momento, come soluzione possibile per fare qualcosa di un po' più pesante rispetto a solo reclamare, e comunque anche cambiare. Queste persone purtroppo, secondo me, non danno un programma chiaro, non sono mai chiare, dicono una cosa, poi dicono il contrario, l'abbiamo visto anche col bollo e con tante altre cose. È vergognoso, ed è vergognoso che noi tutte le volte dobbiamo sentirci dire che invece le cose vanno bene quando vanno male. E allora, secondo me, bisogna protestare in maniera che loro ci rimettano davvero, perché in fondo poi sono i soldi, che ho capito che alla fine sono i soldi che fanno girare il mondo, del cittadino. Non gliene frega niente a nessuno.
6: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna, spero che stai bene. Allora, volevo chiederti una cosa, sono andata a informarmi così, no? Su internet, di quanto incassa lo Stato al giorno per i giochi, gratta e vinci, super nalotto, nalotto, boh. Mi risulta, vorrei che voi faceste così, se ne avete voglia, una ricerca. Mi risulta che incassano dai 3.500 ai 5 milioni di euro al giorno. Poi se uno chiede dove vanno questi soldi, viene fuori per la sanità, per le scuole, eccetera, eccetera. Dove vanno a finire questi soldi? Perché questi soldi sarebbero tanti, no? E potrebbero aiutare tanti italiani. Quindi non è che riesci magari a fare una ricerca, perché nessuno ha mai detto dove vanno questi soldi, in che tasche vanno, curiosità mia. Ciao Poletti, ti voglio bene come sempre, un bacione, grande, grande, grande.
7: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Forse mi sono perso un passaggio, io mi ricordavo che diciamo in modo contemporaneo agli annunci di Eni sul prezzo calmierato dei suoi distributori ci fosse anche una dichiarazione congiunta del ministro Urso che diceva che parallelamente ci sarebbe stato il rinnovo del meccanismo delle accise mobili che avrebbe aiutato a calmierare i prezzi, ma mi pare di aver capito che non c'è nulla in gazzetta ufficiale o comunque nei documenti di governo ufficiali che dimostrano questa cosa. Infatti i prezzi sono saliti, e la domanda che io mi faccio, ma che vorrei fare agli ascoltatori in particolare che votano Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, l'ex Lega Nord ora Lega, ma voi siete ancora convinti che questi non vi pigliano in giro col discorso migranti per accaparrarsi i voti e fare un po' quello che vogliono? Perché vi prendono in giro anche a voi, prendono in giro tutti.
8: Beh, per Fondelli ok, si sapeva che era una presa in giro, ma il discorso è un altro. Ma visto che queste mega aziende, tra parentesi parastatali, fanno un affronto del genere al governo, ma nemmeno al governo, perché tanto sono sempre loro che gira e rigira e mangiano assieme, ma alla popolazione, bah, io dico che se qualcuno viene a rompermi l'anima in casa e ho possibilità di rompere l'anima a lui, lo faccio. Ma questi extraprofitti, perché non glieli fanno cagare? Dov'è il governo patriota, il nostro mega governo? Dov'è il governo dei patrioti? Dov'è italiani? Dov'è la madre cristiana? Dov'è la madre cristiana? Sta facendo morire il popolo di fame. Buona serata, Diego da Varese.
9: E come la spieghiamo, dottor Poletti? La spieghiamo con la solita supercazzola, tutte chiacchiere e distintivo. Siamo allo sbando totale. Poi ora, purtroppo, ci ritoccheranno anche altri 5 anni con la rana urlatrice e il fascista Vannacci. Ma porca miseria, che mondo si lascerà ai posteri. Buona serata comunque a Lorenzo e tutti voi.
10: Buonasera, sono Anna da Milano. A una trasmissione radiofonica di una radio concorrente oggi ho sentito che ci sono 7 milioni di donne in Italia che non lavorano più perché devono occuparsi della famiglia, intesa come genitori anziani, donne dai 50 ai 60 più o meno, quindi la mia età. Devono occuparsi della famiglia, non possono economicamente sostenere diversamente i loro anziani e magari anche i figli minori. e non c'è nessun tipo di assistenza pensionistica, non ne parliamo, non c'è niente che possa dare un aiuto, un supporto a questo genere di donne. 7 milioni, siamo veramente un esercito. Facciamoci una domanda e cerchiamo di dare una risposta.
11: Dottor Poletti, ma mi è venuta un'idea, forse è da comunista, non lo so, perché però, ma perché lo Stato non si riprende le aziende che forniscono questi servizi fondamentali come l'energia, la benzina, l'acqua? No, proprio un'idea strana, Saluti.
1: Ma se la gestiscono poi questa partita come stanno gestendo le altre, meglio, meglio di no, però ditemi voi. Sempre 334 11 11 622.

0: Il buon Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo un ascoltatore mentre siamo quasi in chiusura. Gianluigi, buonasera Gianluigi.
1: Eccoci, buonasera. Allora, rispondo alle due o tre persone che hanno parlato poco fa. Io sono in auto e sto rientrando a Milano, da fuori Milano. C'è coda sulla tangenziale e non riesco a capire il perché c'è coda a entrare a Milano alla sera. Forse è gente che si va a divertire. Quindi quella signora che diceva di non usare le macchine, basta che viene qui a vedere. E poi ho fatto benzina e la Super l'ho pagata 1,99. Altri quattro distributori hanno la benzina a 1,99. Ecco, volevo solamente dire questo. In questo momento...
0: Va bene così, insomma, lei dice.
1: Sì, avevano detto 1,99 è 1,99, come avevano detto.
0: Il gasolio invece ha dato un occhio?
1: Il gasolio, non ho la macchina a gasolio, non ho guardato, sono sincero.
0: Avesse la macchina a gasolio le girerebbero le eliche.
1: Ah sì? Ecco. Sì.

0: presidente del governo. Il governo può fare, ha detto bene prima lei, la coperta è corta, quello che può fare. Ma sti sinistri qua che chiacchiano subito allarme, ma che cosa farebbero loro e che cosa hanno fatto loro? Ma sono proprio finiti, guarda, sono proprio finiti. Buonasera dottor Poletti.
1: Dottor Poletti, io rimango basito, quello che ce l'ha con i sinistri adesso, si lamentano con la coperta corta. Io le ricordo a questo signore qua che i sinistri, se Draghi, quando era tempo di Covid, hanno cambiato le mascherine, hanno cambiato il gasolio, hanno fatto delle misure che ci hanno dato anche dei soldi e ce n'erano meno di adesso. Se purtroppo firmano 5% delle armi, i soldi non ce ne sono più, ma perché loro non gliene frega niente di dare al popolo. Ce l'hanno col bonus 110, dopo che l'hanno usato loro, l'hanno tolto perché a loro gli dà fastidio che ritorni qualcosa di delle tasse al popolo. Loro vogliono solo per loro, i loro affari. Questo cosa del gasolio, quando era iniziato tutto, tutti gli stati hanno chiamato i propri statali che capivano di gasolio per bloccare, per cercare una soluzione. Noi che abbiamo chiamato le compagnie petrolifere, noi siamo con le aziende petrolifere italiane, il governo parla solo con loro e non ha fatto niente. Quindi uno più uno cosa fa? Per me anche la magistratura ci dovrebbe mettere un po' naso in questa situazione.
2: Ma per rispondere all'ascoltatore di prima che dice cosa hanno fatto i sinistri, le coperte sono corte, cosa doveva fare il governo? Beh, intanto magari non tagliare il bollo il prossimo anno, che è proprio una stronzata oltre che una mossa elettorale chiarissima.
3: Che bello sentire quelli di destra che se la prendono con la sinistra perché il loro governo di destra non è in grado di gestire i problemi, e poi se la prendono con la sinistra, dice la sinistra se la prende col governo. E con chi te la prende? Sei tu che stai governando oggi, è il tuo turno, e se ce la prendiamo con te. Poi non so, siamo con le pezze al culo, sempre più con le pezze al culo, ci portano in guerra, ci portano al riarmo, in guerra fondai in tutta Europa stanno dilagando. Cosa dovete votare? Votate le zecche comuniste, ragazzi miei. Siamo poveri e bisogna votare le zecche comuniste. Fatevene una ragione, fatevene un mente locale e via. Se no, non lamentatevi della benzina, del libero mercato. Il libero mercato è anche questo. Chi può permetterselo, se lo permette e se lo ride la faccia vostra. Voi non potete permettercelo, noi, anch'io, non possiamo permettercelo. E diventiamo tutte zecche comuniste, chissà, potrebbe essere la volta buona.
4: E allora facciamo che la volta buona è anche domani, perché vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia e grazie al timone delle 20 con Francesco Massardo, che prende la voce tra pochissimo.
5: Giornale Radio.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
10: Stunning new details are emerging.
11: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 20 ed un minuto.
13: Giornale Radio News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise.

0: Scise mobili, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
1: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
0: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
2: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
0: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
0: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in due forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle due versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle due versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle due versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
7: Eccoci qua, sono le 20.07 di questo 7 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli. Questo è il programma che chiude la diretta di giornata e poi ci proietta già verso il domani. Ma oggi si guarda soprattutto al passato e non al futuro. È il 7 ottobre e allora sono trascorsi 3 anni dalla data della tragedia dell'attacco di Hamas che ha aperto una ferita ancora tutt'altro che rimarginata nella coscienza collettiva israeliana. Una giornata di cordoglio ma anche di polemiche, ne parleremo tra poco, perché il 7 ottobre ci ha ricordato insomma soprattutto lo scarso interesse per la vita che da una parte e dall'altra si ha in quella parte del mondo, prima da parte di Hamas, di questo gruppo terroristico che usa i giovani, che li preleva nel luogo della loro spensieratezza per poi farne armi politiche, e poi da parte dell'esercito israeliano che, come stanno mostrando documentari recenti, come se non bastassero le immagini già piuttosto chiare degli ultimi mesi, considera la vita dei palestinesi poco più che numeri o pulsanti da schiacciare. Poi chiaramente il 7 ottobre ci dice altro in questa edizione, per così dire, della commemorazione, che è attanagliata dalle polemiche e soprattutto dalle voci che si fanno sempre più insistenti sulla possibilità che Netanyahu sapesse, fosse stato avvisato prima anche personalmente del rischio di quello che si stava configurando come uno degli attacchi più letali della storia di Hamas, e che forse per superbia, e sarebbe comunque la migliore delle ipotesi, abbia deciso di non dare importanza a queste voci. Ci sarà ovviamente soprattutto questo all'interno di una giornata che è giornata molto sentita in Israele, ma molto sentita in tutto il mondo occidentale, anche nei paesi che continuano a provare a fare i conti con l'antisemitismo, con misure che però rischiano di sfociare nella censura. Parleremo anche di tanto altro, ci sono novità sul fronte della giustizia con le grazie firmate da Mattarella che rischiano di riaprire vecchi casi, e c'è pure una peste che parte dalla Siberia e che riapre anche qui diciamo armadi che forse pensavamo di aver chiuso. Aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622 su WhatsApp. Siamo pronti a partire anche con la musica. Il primo brano di questa puntata qui al Timone delle 20 è di Post Malone con Jelly Roll e si chiama Losers.

0: Eccoci qua ancora insieme, 20 e 13 qui al timone delle 20. E allora ripartiamo dal significato che da 3 anni a questa parte assume questa giornata. Viviamo in un mondo che vive solo di presente, di reel che durano pochi secondi. Ci vorrà tempo per capire davvero che cosa è stato il 7 ottobre 2023, e ci auguriamo ovviamente che la strada per la ricerca della verità in tal senso non venga preclusa a tutte le indagini che sono necessarie. Oggi la ferita è ancora decisamente troppo aperta, e per capirlo basta guardare il modo in cui dall'una e dall'altra parte della barricata viene tra virgolette celebrata Hamas, che parla di un giorno glorioso, e Netanyahu che non si dedica alle vittime ma dice faremo i conti con tutti gli assassini. È stata una giornata non priva di polemiche, come potevamo comunque aspettarci, ma segnata soprattutto dal lutto e dal ricordo di quelle vite giovanissime strappate via dalla follia mediorientale. Ci racconta questa giornata nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, commemorazioni, eventi e cortei. Israele ricorda l'attentato del 7 ottobre con una cerimonia diffusa cominciata questa mattina proprio alle 6:29, orario che nel 2023 scandiva i primi atti delle atrocità di Hamas, che nel giro di 24 ore avrebbe trucidato quasi 1200 persone. Dovrebbe iniziare a minuti nei pressi di Tel Aviv la cerimonia conclusiva al parco Akarion di Tel Aviv, organizzata dalle famiglie del 7 ottobre e condotta dall'ex ostaggio Eli Sharabi e dall'attrice Shani Cohen, mentre al Reim, luogo simbolo della carneficina di Hamas dove era in corso il Nova Festival, è stata issata la bandiera a mezz'asta israeliana. Gran parte delle cerimonie porta la firma dell'October Council e non mancano iniziative di protesta. Oggi ho acceso una candela commemorativa presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme in memoria di tutte le vittime del 7 ottobre uccise dai mostri di Hamas. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia dei propri cari. Faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio, una scelta relativamente sobria se confrontata alla rappresentazione che Israele ha costruito e diffuso sul diluvio di Al-Aqsa e gli attacchi terroristici. Una ricorrenza che Hamas ha tenuto invece a salutare come giorno glorioso per il popolo palestinese. È certo, indubitabile, che il 7 ottobre rappresenti uno spartiacque decisivo nella storia del conflitto israelo-palestinese, così come lo fu l'attacco siro-egiziano del 7 ottobre 1973 che scatenò la guerra del Kippur. Ma la ripresa del conflitto e la sua estensione a macchia d'olio, il prodotto di fragilità pregresse, a partire dall'impossibilità per il grande egemone americano di esercitare una qualche forma di controllo sulla reazione israeliana, clamoroso insuccesso sia di Biden che di Trump. Tutto suggerisce che gli studi sul 7 ottobre, sulle falle dell'analisi cognitiva, continueranno almeno fino a quando non sarà chiarito come lo Stato, a cui vengono spesso attribuiti i servizi segreti più efficaci al mondo, sia arrivato a subire un attentato di queste proporzioni. Intanto, l'IDF ha lanciato per tutta la giornata di oggi l'ennesima operazione antiterrorismo in Cisgiordania. A Gaza, invece, è finito tutto, ma solo sulle prime pagine. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci. È stata una giornata complicata anche in Russia e in Ucraina. In Russia intanto va detto che almeno fino al 2023 il 7 ottobre era una giornata altrettanto celebre, la morte, l'omicidio di Anna Politkovskaya, di cui per ovvie ragioni in Russia si parla pochissimo, cancellata dalla memoria pubblica, ma è stata una giornata di guerra. La Russia ha distrutto un edificio residenziale in Ucraina uccidendo almeno 18 persone, un regalo per il compleanno di Putin, ha detto Zelensky, che rileva che tra le vittime ci sarebbero 5 bambini. Noi torniamo tra poco sul Medio Oriente, sulle implicazioni simboliche non solo di questa giornata. La musica ci riporta dai Fontaine's DC, questa è Marianne.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Allora, il 7 ottobre i segni sono ancora più che mai visibili su quanto accadde nel 2023, lo sono nella rabbia dei parenti delle vittime, ci arriviamo tra pochissimo, lo sono soprattutto nelle immagini della repressione, chiamiamola così, attuata poi dallo Stato israeliano, il cui elemento più visibile oggi forse sono le immagini satellitari che possiamo vedere su Google, che ci raccontano come è Gaza oggi e com'era Gaza prima del 7 ottobre. Noi siamo in collegamento per entrare nel vivo di questa giornata con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, advisor dell'ISPI. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, è stato un anniversario insomma un po' diverso, anche solo banalmente, da quello precedente, perché è segnato anche dalla rabbia, la rabbia contro il governo e contro soprattutto l'apparato di sicurezza, che non aveva previsto la catastrofe che stava per abbattersi sul paese, e questo già di per sé è contestato, ma soprattutto non fu in grado di organizzare un contrattacco immediato contro i terroristi. Per un paese che fa della sicurezza, diciamo, quasi una mission, gli anni, i mesi passano e forse questa ferita non si rimargina ma assume nuove prospettive.
1: Beh, il dubbio che Bibi Netanyahu e tutto il suo governo in qualche modo sapessero è più che legittimo, sapessero prima di quello che sarebbe successo. Però la cosa più che a noi che viviamo fuori da quel conflitto, non siamo parte di quel conflitto, più stupisce è che proprio oggi abbiamo visto tantissime manifestazioni contro il governo, contro Bibi Netanyahu, contro la responsabilità. Non dimentichiamo che il capo del Stato Maggiore delle Forze Armate, il capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni, si dimisero a suo tempo, mentre invece Bibi Netanyahu, nessuno dei suoi ministri, ministro della difesa e altri no. La gran parte delle persone che hanno fatto la manifestazione contro Bibi Netanyahu, se tu gli chiedevi a queste persone, vabbè, ma sapete cosa è successo poi a Gaza, come vivono i Gazawi, ti rispondono non ci interessa, non è affar nostro, anzi peggio per loro. Questo dimostra il profondo odio che c'è fra i due popoli in questo momento. Israele, nell'ipotesi, per esempio, ho sentito oggi che Mattarella ha invocato il ritorno a una trattativa di pace fra lunga, difficile, ma di pace verso la forma nascita di uno Stato palestinese. In Israele non ci sono interlocutori a questo. Tra settimane si voterà in Israele. Qualsiasi partito dell'opposizione che parli di un'ipotesi di una trattativa con i palestinesi perderebbe sicuramente voti e consensi.
0: C'è, come dire, il tema, e diventa tema di campagna elettorale di conseguenza, del contrasto al terrorismo. È chiaro che il terrorismo è qualcosa di estremamente terribile, diciamo a 360 gradi, tutti lo condannano e tutti noi lo condanniamo, ma come si combatte? Provando, come dire, a tacere, non bisognerebbe mai farlo, delle vittime collaterali, chiamiamole così, di questo disastro che si è verificato nella zona. Oggi, dal tuo punto di vista, Hamas e il terrorismo islamista che odia Israele è indebolito o rafforzato? Il caso, insomma, dell'ultimo attentato, poi non riuscito, suggerirebbe la seconda ipotesi?
1: Beh, sondaggi credibili, non sondaggi di Hamas, non sondaggi strettamente palestinesi, sostengono che i palestinesi, anche quelli di Gaza, non sono stanchi di Hamas, sono favorevoli a più del 50%, sono favorevoli a una ripresa del negoziato, della trattativa. Quindi Hamas infatti sta cercando di rivendersi, di cambiare nome, di proporre programmi alternativi. Il problema è che non solo israeliani e palestinesi condividono questa tragedia, perché non è stata solamente la tragedia del popolo israeliano, è stata anche dopo la tragedia del popolo palestinese, e condividono la mediocrità delle loro dirigenze politiche. Bibi Netanyahu, è inutile dirlo, ma anche dalla parte palestinese non c'è, è una specie di binario morto, o Hamas oppure l'autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen, un ectoplasma che mentre tutto il mondo a favore dei palestinesi non sta sfruttando il momento, perché ha più di 90 anni, è l'uomo politico, il leader politico, il leader nazionale più anziano dopo il presidente, mi pare, del Camerun, ha più di 90 anni, ecco, non hanno via d'uscita, cioè continuano a vivere e a macerare nel loro odio comune, vivendo contemporaneamente sempre le stesse tragedie, perché la tragedia di un popolo è automaticamente anche la tragedia dell'altro.
0: Ti chiedo un ultimo commento che forse mi perdonerai, è meno giornalistico e più anche personale, però oggi nel ricordo del 7 ottobre in Occidente, diciamo così per intenderci, c'è quasi sempre un iter, lo ha fatto anche Mattarella, si ricordano gli attacchi del 7 ottobre e subito dopo si ricorda della devastazione di Gaza. Tu credi, insomma, questo a parte i diretti interessati che invece raccontano solo una parte della storia, che tutta la narrazione che c'è stata in questi tre anni abbia paradossalmente contribuito proprio al fatto che si abbia paura di dover celebrare, tra virgolette, solo un ricordo, offendendo di conseguenza l'altra parte? Questo indebolisce, credo, entrambe le cause.
1: No, io credo che si debba ricordare tutte e due le cose. Prima del 7 ottobre la questione palestinese era ormai uscita dalle priorità della comunità internazionale, della diplomazia, della geopolitica. Non c'era. Sinwar, nella sua brutalità, ha riproposto la questione palestinese. Ma se oggi la questione palestinese è così dirimente, è fondamentale, è la, come si dice, corso celebre della politica internazionale, non è merito di Sinwar, con la sua brutalità, con quel massacro orribile che ha fatto il 7 ottobre, ma è se l'opinione pubblica internazionale oggi è contro Israele, è per come Israele ha reagito a Gaza. Cioè dopo il 7 ottobre tutti i leader internazionali dell'Occidente sono andati a Tel Aviv a manifestare la loro solidarietà. Tre mesi dopo sarebbe stato politicamente impossibile farlo, perché è cominciato non la necessaria e giustificata affermazione della sicurezza di Israele, ma la guerra di vendetta di Israele, che ha portato a 75.000 morti, forse ce ne sono altri 10.000 sotto le macerie, a questo odio supremo e assoluto che l'opinione pubblica da Mattarella a tutto il resto non possono dimenticare. Però non possiamo dimenticare quello che accade anche il 7 ottobre, donne, bambini uccisi, assassinati con una grande brutalità.
0: E non lo fa, chiaramente non lo dimentica il mondo intero. In qualche modo noi ci lasciamo adesso, tra virgolette, alle spalle il tema del 7 ottobre, attendendo il prossimo, perché si tornerà forse con un nuovo governo in un anno, ne possono succedere di cose, speriamo si vada nella direzione diversa da quella che in qualche modo abbiamo descritto oggi. Ringrazio ovviamente Ugo Tramballi per essere stato con noi questa sera, in un'occasione chiaramente particolare, ecco, anche per chi commenta ogni giorno i fatti in Medio Oriente. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in Italia, ma in realtà non ci distacchiamo troppo dal tema, perché si sta creando forse un paradosso oggi: proteste contro il governo israeliano in Israele e il rischio è che in Italia, a migliaia di chilometri di distanza, forse questo sarebbe paradossalmente illegale. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Rieccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti insieme fino alle 21 e chiudiamo dunque la diretta per questa giornata. Ripartiamo dalle faccende interne, perché oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia a tre persone, condonando del tutto in parte le pene per cui erano state condannate. Si tratta di due persone condannate per reati legati allo spaccio di stupefacenti, che però attirano poco, diciamo, l'attenzione della cronaca. La terza è per Guido Gianni, un gioielliere di Nicolosi, provincia di Catania, che nel 2021 era stato condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo durante un tentativo di rapina all'interno della sua gioielleria. Mattarella gli ha concesso una grazia parziale, ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione, ne aveva già trascorsi 5 appunto in carcere, 5 anni e 3 mesi, gli resta così una pena residua inferiore ai 4 anni, peraltro potrebbe scontarli con l'affidamento in prova ai servizi sociali. È chiaro che questa condanna ricorda molto quella del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori che stavano scappando dopo aver derubato il suo negozio e averne ferito un altro. E quindi, insomma, è un caso che è destinato probabilmente a fare polemica dall'una e dall'altra parte. Sappiamo pochissimo invece, nel caso qualcuno fosse interessato, delle altre due persone graziate. Sono state infatti, per questioni di privacy, fornite solo le iniziali e pochi dati essenziali. Una persona nata nel 1972 era stata condannata a 7 anni di reclusione per reati legati alle sostanze stupefacenti, l'altra, nata nel 1981, era stata condannata a 10 anni di reclusione per reati sempre relativi a sostanze stupefacenti commessi tra il 2002 e il 2009. Rientriamo sullo scenario politico per parlare di DL antisemitismo, in una data simbolicamente densa di significato, tra poco. Prima ripartiamo dalla musica. Arriva sulle frequenze di Giornale Radio brano illustre di Adele che si chiama Someone Like You.

0: Cesco, allora, non gioca a favore di Netanyahu questo fatto che i poveri ragazzi trucidati da Hamas, israeliani, quelli che erano al party, che sono la maggioranza, erano degli antagonisti, dei detrattori di Netanyahu, cioè era la parte che voleva avere rapporti con i palestinesi per avere una pace territoriale comune. Questi erano, ma non è una mia opinione, cioè erano così. Sergio da Milano.
1: Saluto ovviamente Sergio. Ci sono tante cose, diciamo, che non depongono a favore di Netanyahu in questa fase storica. Una è anche chiaramente questa. Noi entriamo in qualche modo sullo scenario relativo al 7 ottobre, parlando anche però di quanto sta accadendo in Italia, dove il tema soprattutto ruota intorno al contestato DDL antisemitismo. È la nostra pagina politica e allora io saluto e ringrazio per essere con noi l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega. Grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
1: Insomma, siamo, come dire, si parla molto del DDL antisemitismo e sappiamo quali sono i punti più contestati sul fatto che non si possa discriminare su base religiosa, non vale per gli ebrei, vale per qualsiasi altra religione, c'è anche, come dire, la nostra Costituzione, per cui credo che non ci sia alcun dubbio. Il tema più critico, mi perdoni il gioco di parole, riguarda proprio la critica, il fatto che non si possa criticare, ad esempio uno degli aspetti più contestati sarebbe vietato, diciamo, dire che paragonare l'attività del governo israeliano a quella nazista. Ora è chiaro che si tratterebbe di un'enorme esagerazione sotto ogni punto di vista, ma davvero secondo lei questo dovrebbe essere visto, diciamo, come un reato, al di là dell'esagerazione che ovviamente è palese?
2: Il DDL antisemitismo, il DDL contrasto all'antisemitismo è una misura assolutamente molto attesa ed è una forte risposta delle istituzioni delle istituzioni italiane a un terribile fenomeno di crescita di antisemitismo in tutto il paese, fenomeno che purtroppo abbiamo visto essersi sviluppato dal 7 ottobre in tutta Europa. Qui in Italia abbiamo voluto dare una risposta forte. Il centro del DDL è la creazione di un coordinatore che dipenderà direttamente da Palazzo Chigi. All'interno del DDL antisemitismo vi è un chiaro riferimento a un'organizzazione internazionale di cui l'Italia e l'Unione Europea fanno parte, con cui collaborano, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. All'interno di questa organizzazione si è discusso molto su che cosa è antisemitismo e si è trovato una specifica definizione di antisemitismo attraverso una serie di esempi e fra questi esempi vi è anche paragonare lo Stato di Israele e le politiche dello Stato di Israele a le politiche del Terzo Reich nazista. Questo è antisemitismo. E all'interno di questi esempi vi è profetizzare, portare avanti un'idea politica di distruzione totale dello Stato di Israele. Quindi sì, dire in una manifestazione Palestina libera dal fiume al mare vuol dire profetizzare,
1: presupporre
2: l'idea che lo Stato di Israele debba essere totalmente eliminato, che è poi quello che volevano fare i terroristi di Hamas il 7 di ottobre. E quindi sì, quello è antisemitismo dal punto di vista della
1: Lega.
2: Il caso
1: che viene, diciamo, più contestato, mi scusi se la interrompo, è che ci possano essere, diciamo, due pesi, due misure. Se qualcuno dicesse che Hamas ha dei comportamenti paragonabili ai nazisti, sarebbe altrettanto, credo, un'esagerazione. Detto questo, nessuno starebbe, come dire, contestando che si tratti di qualcosa di molto crudele. In generale, credo che sia interessato un po' il tema della libertà d'espressione. Sappiamo che la Lega si è battuta molto per la libertà d'espressione. Ricordiamo il caso di Charlie Kirk, se vogliamo identificarne uno. Questa non rischia, certo, di essere censura per chi ha opinioni magari molto forti sul governo israeliano, che però non necessariamente odia gli ebrei?
2: Beh, diciamo che se andiamo a rivederci la storia di quello che è stato il periodo del Terzo Reich o delle occupazioni naziste, non è che il comportamento terrorista, del gruppo terrorista, scusate il gioco di parole, di Hamas, è molto lontano da il comportamento della Germania nazista del Terzo Reich. Ricordo l'episodio dei pogrom, della notte dei lunghi coltelli, insomma, quello che abbiamo visto e quello che non abbiamo visto, perché non ci hanno fatto vedere, perché sono immagini oggettivamente, certo, molto forti e molto impattanti, sulla strage, l'enorme strage del 7 ottobre. Non va molto lontano da quello
1: quindi
2: che
1: è giusto criticarlo,
2: è successo
1: anche
2: in quel periodo storico,
1: come è giusto criticare aspramente quel che è successo a Gaza. Insomma, era quello il punto su cui le chiedevo un'opinione.
2: È giusto assolutamente criticare quello che è successo il 7 ottobre. Sulla critica verso il governo Netanyahu, sulla critica verso lo Stato di Israele, ovviamente tutti i cittadini italiani sono liberi, e chi insomma vive in Italia è libero di fare critiche a qualsiasi governo, a qualsiasi Stato, a qualsiasi personaggio politico. Poi ovviamente c'è un qualche cosa che non è libertà di espressione, perché sostenere un gruppo terroristico che si chiami Hamas, che si chiami Hezbollah, che si chiami Al Qaeda o che si chiami Brigate Rosse è un comportamento che rientra nella fattispecie dei comportamenti eversivi e che quindi escono anche da quella che è la libertà di espressione, la libertà di parola, da quelli che sono i diritti costituzionali. Si va un pochino oltre quando si presuppone che una intera popolazione di uno Stato non dovrebbe esistere e dovrebbe essere sterminato, come certe manifestazioni pro-Gaza che abbiamo visto profetizzano e portano avanti verso appunto lo Stato di Israele. Noi come Lega siamo assolutamente molto orgogliosi di questo DDL antisemitismo, ce ne intestiamo chiaramente all'interno di una maggioranza compatta quello che è il suo insomma la sua genesi e tutta la sua discussione. Stigmatizziamo assolutamente l'atteggiamento ambiguo del partito del Partito Democratico al Senato, un comportamento, alla Camera dei Deputati un altro comportamento, come se non si fossero accorti prima che all'interno di questo DDL c'è un richiamo chiaro ai documenti e alle carte dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Stigmatizziamo ovviamente il comportamento del Movimento 5 Stelle. Siamo contenti che la maggioranza e che la maggioranza degli italiani sia d'accordo verso questo provvedimento, e siamo assolutamente contenti, assolutamente orgogliosi. In terza commissione esteri, in 14ª commissione politiche dell'Unione Europea, i relatori del provvedimento sono stati Formentini in commissione esteri e il sottoscritto Giglio Vigna in commissione 14ª, e sì, andiamo anche orgogliosi del fatto che paragonare lo Stato di Israele al Terzo Reich, paragonare il popolo ebraico ai nazisti della Germania nazista portare avanti politiche che chiedono la totale distruzione dello Stato di Israele e la totale distruzione e cancellazione del popolo ebraico sia qualche cosa che oggi va effettivamente fuori da quelle che sono le leggi del nostro paese.
1: È chiaro, insomma, la posizione è chiarissima, diventerà ovviamente nuovamente argomento di dibattito, ma probabilmente per poco, poi in qualche modo si arriverà a una soluzione. Ringrazio molto l'onorevole Alessandro Gigliovigna per essere stato con noi per la nostra pagina politica, peraltro in una giornata appunto da questo punto di vista tutt'altro che banale. Cambiamo completamente argomento tra poco, ma ci sono anche i vostri messaggi da ascoltare. Parliamo di peste, però, ebbene sì, ma non per fare una ricerca storica, è parte del presente. Intanto la musica ci porta da Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead, poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del nostro timone. Ripartiamo dalla lontanissima Siberia. Il Cremlino ha definito false la maggior parte delle notizie sulla situazione sanitaria nella regione siberiana di Irkutsk, dopo le informazioni su un secondo decesso legato a un possibile focolaio di peste polmonare, e l'OMS chiede chiarimenti ufficiali anche in merito al primo decesso, quello di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia il 2 ottobre del 2026. Sul tema è intervenuto poco fa anche il presidente americano Donald Trump, che ha detto: non riteniamo che diciamo la peste in Russia possa essere un'arma biologica. In collegamento con noi abbiamo il professor Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Ecco, partiamo con la parte complottismo. Seppure Donald Trump, che di base non è che sia proprio uno che non abbia mai alimentato, ecco, questo tipo di campagne, dice non è un'arma biologica, forse possiamo depennare questa ipotesi. Poi andrei sugli aspetti scientifici che sicuramente ci interessano di più.
1: Beh, guardi, io mai a Donald Trump, quando si parla di questioni scientifiche, devo dire che credo poco. Posso dirle però che gli Stati Uniti hanno richiamato a casa tutti i cittadini americani e hanno sconsigliato di viaggiare verso quella parte del mondo. Quindi non mi pare che gli americani siano tanto tranquilli della situazione in Siberia, diversamente non avrebbero chiesto agli americani di rientrare, e considerando quella parte del mondo non sicura, evidentemente. Poi come questo microrganismo abbia causato i casi che si dicono che ci sono, purtroppo è tutto molto nebuloso, tutta una comunicazione molto difficile, perché nella realtà i russi prima dicono, poi negano, poi dicono che forse c'è qualcosa, però nella realtà negano i casi, ma ci sono 200 persone che sono state messe in isolamento, ci sono 5 ospedali che sono in quarantena, quindi vuol dire qualcosa deve essere successo, evidentemente. È tutto molto difficile. A me ricorda molto quello che è capitato 6 anni fa, 7 anni fa in Cina, quando, ve lo ricordate, no? Nell'agosto del 2019 si diceva che c'erano stati dei casi di polmonite, il governo cinese negava. Ci auguriamo che non sia una nuova storia brutta.
0: Ecco, come dire, l'augurio è più che mai condivisibile, però effettivamente le similitudini ci sono anche da un punto di vista, diciamo, della comunicazione. Da un punto di vista pandemico, diciamo scientifico, quali sono, nell'ipotesi peggiore, diciamo, le differenze con il Covid?
1: Beh, allora, le differenze sono che è certamente molto peggio del Covid, perché questo è un batterio, quello là è un virus, ed è un batterio che fondamentalmente in quel laboratorio, se è vero quello che ci dicono, veniva in qualche modo studiato per renderlo ancora più aggressivo di quanto già è. Addirittura si parla che potesse essere reso resistente agli antibiotici. Era un laboratorio dove si studiava in qualche modo questo microrganismo, che è un microrganismo che normalmente dà una forma diversa, che è la cosiddetta peste bubonica, che viene trasmessa dalla pulce fondamentalmente. Quindi è un virus, è un batterio che si trova tipicamente nei roditori. Questa forma polmonare invece si prende dall'inalazione diretta con il microrganismo, quindi potrebbe essere successo evidentemente in un laboratorio dove si

0: con gli antibiotici ed è una forma che ha una mortalità, una letalità davvero molto bassa, perché gli antibiotici sono in grado di gestirla. La forma polmonare, che è quella di cui si parla, è una forma che non trattata ha una letalità del 100%, cioè ci muoiono tutti. Trattata con terapia antibiotica arriviamo ad avere una mortalità del 50%, cioè vuol dire che uno su due di chi viene colpito è morto. Ricordo a tutti che le similitudini col Covid sono certamente nella capacità di trasmissione, perché si trasmette per via aerea, del fatto di dare una polmonite molto grave, ma il Covid nel momento peggiore, che è stato all'inizio in Cina, aveva una letalità che era intorno al 3%, quindi di 100 persone che venivano colpite ne morivano 3, quindi 100 persone che vengono colpite ne possono morire 50, quindi stiamo parlando di uno scenario
1: di numeri, proporzioni totalmente diverse.
0: Ci auguriamo che tutto quello che è arrivato non sia vero, perché se lo fosse, cioè se siamo di fronte al fatto che qualcuno si è contagiato con la Yersinia pestis e magari ha contagiato qualcun altro, questo è uno scenario che si verifica in una delle parti peggiori del mondo, perché naturalmente stiamo parlando della Siberia, dove l'organizzazione sanitaria non è esattamente quella di Londra o di New York, e quindi evidentemente anche dal punto di vista di come si affronta la problematica, con questi silenzi, con queste non completamente trasparenti, polemiche, nella gestione delle malattie infettive ci sono due cose che contano: la trasparenza e la velocità di reazione. Ecco, mi pare che entrambe le cose
1: la trasparenza è stato quello che ha chiesto l'OMS oggi, e ci auguriamo che ovviamente una risposta arrivi in tempestiva e soprattutto trasparente. Ringrazio molto il professor Matteo Bassetti per essere stato con noi questa sera su un tema che ovviamente va monitorato, augurandoci in realtà di non doverne parlare più. Vado veramente a concludere dandovi una notizia che è arrivata poco fa e che sembra essere anche purtroppo un brutto scherzo del destino. È morta Marie Carmen Abascal, che fino a qualche giorno fa era un nome che avrebbe detto poco, l'87enne spagnola divenuta il simbolo nei giorni scorsi delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella della sua abitazione nel quartiere del Retiro, che è diventato poi l'innesco, diciamo, di ciò che ha portato, tra le altre cose, anche alla caduta del governo Sanchez. Siamo in fondo, vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21. Ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia e a tutti voi, a cui auguro una buona serata, e vi do appuntamento appunto a domani.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 21 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: E un'altra puntata ricca, buonasera al pubblico, buonasera a tutti voi, un'altra puntata ricca, si parte dalla legge elettorale, poi l'anniversario dei fatti del 7 ottobre, Francia e Spagna, quel che sta accadendo adesso, i carburanti alla vostra indicazione.

0: a tutti. Ma vedo che il governo sta lavorando tanto per noi italiani, eh. Cioè, la priorità è la legge elettorale. Vai, vai, vai, la nostra patriotta, non si smentisce mai. Quanto è bella la poltrona, eh? Viene pesante alzarsi dalla poltrona. Eh sì, pure la sorella quando si sente in giro è capolista in 5 seggi. Quindi anche la sorella aspira, magari sarà la prossima premier. Grande, grande italiani, vai, andiamo, andiamo, ci manca la guerra civile in Italia e poi saremo un popolo come tutti gli altri. Diego da Varese.
1: Uè, Roberto, dalla martellata ininterrotta ieri della tua trasmissione, di tutte le lamentele di noi radioascoltatori, eh? Adesso i distributori sono tutti 1,99. La potenza di Italia No Limits. Ciao, Sergio da Milano.
2: Non tutti Sergio, non tutti, non basta, ma dopo replicheremo. Partiamo dalla politica però, perché la nuova legge elettorale è ormai un passo dal traguardo. Domani è atteso il voto finale alla Camera e, salvo sorprese, conosceremo le regole con cui gli italiani saranno chiamati a votare le prossime elezioni. Prima di discuterne, vediamo dove siamo arrivati, come funzionerà il nostro nuovo sistema elettorale e che cosa succederà domani in Montecitorio. Lo facciamo con l'aiuto della scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, come sempre.
3: La nuova legge elettorale è ormai all'ultimo passaggio parlamentare. Oggi, 7 ottobre, il governo ha incassato alla Camera anche la terza e ultima fiducia, con 228 sì, 144 no e 3 astenuti. Ieri erano già passate le fiducie sui primi due articoli. Il nuovo sistema è sostanzialmente proporzionale, ma prevede un premio di maggioranza per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, entro i limiti fissati dalla legge. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Il Senato ha inoltre introdotto le preferenze con capilista bloccati, modificando il testo già approvato a luglio dalla Camera. Il passaggio decisivo avverrà domani, 8 ottobre, con il voto finale alla Camera previsto alle 12:30 e scrutinio segreto. Se Montecitorio approverà senza modifiche il testo arrivato dal Senato, la riforma sarà definitivamente approvata e potrà passare alla promulgazione del Presidente della Repubblica.
2: Ecco, questo in breve, e poi retroscena che arrivano tra poco con la nostra Claudia Fusani. Adesso vi faccio soltanto due domande fondamentali. La prima: vi convince un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, oppure preferireste che i seggi rispecchiassero esattamente i voti ottenuti dai partiti? La seconda: quanto conta per voi poter scegliere direttamente il candidato con le preferenze anziché lasciare ai partiti la scelta degli eletti? Come sapete bene, 334 1111 622 per dire la vostra.

0: Se io fossi una persona che aspira al potere andare a governare, mi vergognerei di andare al governo, perché per come è messo il mondo in quest'epoca, dove abbiamo 7 emergenze del pianeta, non solo climatica, ma quella dell'acidificazione delle acque, i sistemi che stanno saltando, e si ha una visione così piccola solo su quello che è il governo di uno Stato, e poi con questa follia dell'Europa in cui ormai bisogna essere pronti per andare in guerra contro la Russia, io non avrei il coraggio di presentarmi da nessuna parte. E forse mi farei un bel esame di umiltà e che direi che non c'è posto per nessuno, a nessun governo.
1: Ma saluto Claudia Fusani, collega giornalista all'Altra Voce, Quotidiano Nazionale, come stai?
2: Buon pomeriggio Roberto, siamo ancora in piedi e operativi.
1: Beh, siamo ancora in piedi, saremo sempre in piedi.
2: Nel senso che sono giornate un po' complicate.
1: Siamo sempre in piedi a testa alta,
2: sì, assolutamente. Da dove vogliamo cominciare, Roberto?
1: Dalla legge elettorale.
2: Pronto? La legge elettorale. Allora, guarda, no, te l'ho chiesto perché ci sono tanti spunti. La legge elettorale, guarda, oggi, adesso stanno votando gli ordini del giorno, hanno votato i 3 articoli con 3 fiducie, senza nessuna sorpresa, come era previsto. Del resto il voto di fiducia è stato chiamato e messo e predisposto apposta per tenere tutto in ordine. Grande attesa per domani, quando ci sarà il voto finale sulla legge, che come ormai tutti sanno si svolgerà con la procedura del voto segreto che è stato chiesto dalle opposizioni. Allora, francamente il barometro in questi giorni dà sul sereno per la legge elettorale, nel senso che non ci dovrebbero essere sorprese. È stato predisposto una forma di controllo sui parlamentari e sulle modalità di voto tale per cui, insomma, potrebbe anche essere difficile votare no anziché sì, mi riferisco ovviamente ai parlamentari della maggioranza. La maggioranza sono 400 parlamentari e la maggioranza dispone di 235 voti, mi pare. Non credo che saranno tutti presenti domani, ma questo è l'ordine delle cose. Per impallinare la legge sono stati fatti vari conti, ma si parla di circa una trentina di franchi tiratori o tiratori scelti, come stiamo chiamando in queste ore, visto che appunto ci sarà un presidio militare, insomma, sul controllo del voto, che sono oggettivamente tanti. Però io ti do solo un dato: questa legge sicuramente penalizza le donne,
1: certo,
2: tutte le donne, a destra e a sinistra. Il 33% degli eletti in questa Camera sono donne. Ecco, se le donne si coalizzano, la legge non passa. Poi è vero che certo, in questo periodo ci sono state addirittura, perché so, è nel segreto dell'urna, ognuno fa come vuole alla fine, no? È vero che è stato detto che la Presidente del Consiglio in questi giorni, in questa settimana, ha trovato il modo di rassicurare le sue parlamentari, le sue
1: tutti,
2: nel senso della maggioranza, dicendo, garantendo, però nei fatti questo non accadrà, perché i capilista, come dire, non c'è l'obbligo di nel polista, e quindi questo ne fa è stata creata una riserva di nomi bloccati, perché Forza Italia e Lega in questi giorni si sono viste varie simulazioni, insomma, se questa legge passerà loro avranno dei gruppi parlamentari dimezzati rispetto agli attuali gruppi. E quindi è chiaro che i big sono stati bloccati, hanno avuto la garanzia di essere messi in cima alla lista e quindi la garanzia di essere eletti. Ecco, vediamo se le donne domani sapranno fare squadra insieme e vediamo quello che succederà. Però insomma io francamente penso che la legge passerà e a quel punto si apre la partita della Corte Costituzionale.
1: Che potrebbe?
2: Che potrebbe? Anche qui ci sono varie teorie, insomma, ci sono varie ipotesi di scuola, te le faccio in breve. La Corte Costituzionale potrebbe correggere il testo della legge e renderla però immediatamente operativa, cioè una sentenza auto-applicativa. Questo vorrebbe dire che non ci sarebbe, perché la Corte non lascia mai il vuoto, no? Perché nel momento in cui passa questa legge, quell'altra decade. Nei fatti, se la Corte dovesse bocciare in toto la legge, l'Italia sarebbe senza legge elettorale. Questo non succede quasi mai, non è mai successo, non, a memoria almeno. Quindi una sentenza auto-applicativa che corregge subito in parte la legge, e le parti dovrebbero essere sia il discorso delle donne che il discorso delle firme. E che c'è anche quello che anche questa cosa che ha un profilo, che entrambe queste cose, sia le donne che le firme, hanno un profilo fortemente anticostituzionale.
1: Ho capito, ecco, ma si dice, se lo che sai, la legge potrebbe perché insisti se lo sai?
2: Perché l'avrebbero correggerla di nuovo, voleva dire riportarla al Senato. Adesso siamo in sessione di bilancio, tutti gli sforzi sono concentrati per trovare soldi, e quindi riportarla al Senato e poi riportarla alla Camera diventava un discorso lunghissimo che si sarebbe incagliato da qualche parte, e quindi è stato deciso il testo che è uscito dal Senato a settembre, 3 settimane fa, pari pari a quello, per questo sono state messe i 3 voti di fiducia sui 3 articoli. Ecco, questo, tutto ciò ovviamente si stanno già facendo ipotesi di date per il voto, girano alcune ipotesi, alcune riguardano addirittura marzo, alcune riguardano aprile, di marzo si parla del 21 marzo, perché poi il 28 sarebbe Pasqua. Sono tutte date comunque compatibili con il riscatto della pensione, cioè nessuna di queste ipotesi lascerebbe, lo so che ti piace questa cosa, e quindi questa è una cosa importante. E poi ogni coalizione ha le prese con i propri mal di pancia, perché sia a destra che a sinistra ce n'hanno da vendere di mal di pancia. E oggi si è abbattuto su Forza Italia, si è abbattuto in maniera abbastanza palese il caso della Regione Sicilia, con questa inchiesta, il fedelissimo del presidente della Regione Schifani è indagato per corruzione, ma non è l'indagine per corruzione, siamo tutti garantisti. Il punto è che l'ennesima inchiesta, l'ennesimo scandalo sulla regione, quindi è stato chiesto a Schifani di fare un passo indietro, insomma, e questo ha a che fare con la richiesta di rinnovamento da parte di Forza Italia.
1: E Schifani sostiene di aver fatto bene e non si vuole levare.
2: Però oggi Schifani ha dovuto accettare il fatto che la sua stagione a Palazzo d'Orleana a Palermo sta per finire, insomma. Però sono tutti turbamenti, capito? Di là, bellissimo, questa te la racconto perché è divertente. A proposito di Campolargo, a un certo punto a pranzo nel ristorante dei parlamentari si è formato un tavolo a pranzo fra Giuseppe Conte, Bonelli e Fratoianni. Peccato che 3 tavoli più in là ci fossero la segretaria del PD Schlein con Chiara Braga, che è la sua vice, cioè che è il capogruppo qui alla Camera, e non sono state invitate. Quindi figurati, anche lì speculazioni. Insomma, diciamo che queste ore, queste giornate alla Camera sono punteggiate da piccoli fatti che ci raccontano come sia tutto molto difficile, tutto molto difficile.
1: Nel frattempo la Premier deve rassicurare gli italiani, ma non si sa come li possa rassicurare dal momento.
2: No, ma lì è stato bellissimo, perché il trick e track sulla benzina e sul diesel è stato meraviglioso. È stato meraviglioso, cioè ci siamo svegliati oggi tutti. Ieri i distributori hanno fermato i contatori a 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel, mi pare. Oggi si va ai distributori e troviamo la benzina, no, ma il diesel lo troviamo più alto, perché nel frattempo è venuto meno il taglio delle accise,
1: certo. Ieri ci ho fatto proprio una sfuriata delle mie su questo, perché veramente,
2: e quindi capisci che è un trick e track questo, insomma, come lo vogliamo chiamare, ecco.
1: Senti Claudia, domani ti posso disturbare in questa giornata
2: domani
1: decisiva.
2: Quando vuoi, io sarò qui, ci possiamo sentire quando vuoi, compatibilmente, insomma, sì, ci possiamo sentire molto volentieri come sempre, è un piacere.
1: Grazie Claudia Fusani, grazie davvero.
2: Grazie a te e ai tuoi ascoltatori, arrivederci.
1: L'altra Salve. Voce quotidiana nazionale. E allora, i vostri vocali 334 11 11 622, ma preparatevi che ne avrete da dire, da commentare tra poco, vai.
3: Buon pomeriggio dottor Poletti, a legge elettorale, adesso l'ultimo passaggio, per fortuna. Allora, praticamente funzionerà così: tutti gli elettori che decidono andare a votare devono fare prima un corso di specializzazione per capire quello che hanno scritto sulla legge elettorale e di come funzionerà. Quindi, se superi questo corso, che dovrà essere almeno di un centinaio di ore, superato questo corso, hai diritto di andare a votare con questa nuova legge elettorale. Grandissimi, sono tutti quanti veramente dei fotoni, ma non solo questi, perché pure quelli prima, ma io non so come facciano a fare una legge sempre peggio di quella precedente. E la mia domanda è una sola: ma sei governato 5 anni con questa legge elettorale, la prima volta il governo più longevo di tutto, ma non sarà che questa legge elettorale è la meglio di tutte? Ti ha dato continuità? No, la devi cambiare. Vabbè, lo sapranno loro il motivo, il problema è che lo sappiamo pure noi. A poltrona.
1: Allora, ha già dato la risposta, la poltrona, tra poco per il 7 ottobre.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 21 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
10: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
12: Buongiorno Davide d'Alessandria, vorrei chiedere una cosa, se qualche esperto mi può rispondere, ma se la Corte Costituzionale boccia il premio di maggioranza, rimarrebbe solo il proporzionale, e fa in tempo a farlo prima delle elezioni o non fa in tempo?
13: Beh, diciamo che nessuno sceglie, anche se passa questa legge elettorale, i capilista sono fissi. Cioè, per scattare il secondo capolista, diciamo, dovrebbe, cioè, veramente una miriade di voti in quella circoscrizione. Quindi diciamo che è una cosa, come si chiama? Scusate, ma è una cretinata. Questa cosa del che poi ti puoi scegliere il tuo candidato. Come diceva Grillo, ti puoi scegliere il tuo pregiudicato in questi casi, cioè è una cretinata assurda. Diego da Varese.

0: elettorale che viene varata, verrà varata, è anticostituzionale. Come funziona? Nel senso, andiamo a votare, eleggiamo il governo X e Y, quello che sarà. Poi viene fuori che è anticostituzionale, cosa succede? Il governo cade, bisogna andare a ritornare le votazioni, bisogna tenersi quel governo lo stesso. Come funziona se è anticostituzionale? Qualcuno sa spiegarmelo?
1: Buonasera, dottor Poletti. Sono sempre Tiziana da Udine. Mi sto facendo una domanda, anzi, sto pensando di andare a chi l'ha visto. In tutto questo disastro sociale qui in Italia, le tasse, il fiscal drag, la casa, la salute, la sanità, i sindacati italiani, dove sono? Questa domanda mi faccio io. Come mai in Francia, in Spagna si mobilita la gente da sola senza nessun problema e qui in Italia zero? Viva i sindacati!
2: È una bella domanda. In effetti, dove sono i sindacati che potrebbero giocare una partita cruciale in questa confusione? Invece, a proposito della confusione della legge elettorale alla quale faceva riferimento l'ascoltatore di prima, l'ha spiegato bene Claudia Fusani, verrà sistemata nei suoi aspetti non costituzionali, chiamiamoli così, questa legge elettorale verrà sistemata prima che si vada a votare, e con quella sistemazione nessuno manda via nessuno, chi vince resta, ammesso che abbia i numeri e le facoltà per governare. Adesso arriviamo alla data di oggi, 7 ottobre, 3 anni dopo. È una data sulla quale sembra ancora difficilissimo riuscire a pronunciare una frase senza che immediatamente qualcuno chieda di aggiungerne un'altra. Se ricordiamo le vittime israeliane, qualcuno risponde Gaza. Se parliamo delle vittime palestinesi, qualcun altro risponde il 7 ottobre. E allora oggi vogliamo provare a tenere insieme le due cose. E perché ricordare quello che Hamas fece il 7 ottobre significa necessariamente giustificare quello che Israele ha fatto dopo? Evidentemente no, ma vale anche la domanda opposta. Denunciare quello che è accaduto a Gaza può portarci a relativizzare o addirittura a dimenticare quello che accadde 3 anni fa? E c'è un'altra questione che ci riguarda direttamente. In questi 3 anni il conflitto medio orientale è entrato violentemente anche nel dibattito italiano, nelle piazze, nelle università, nella politica, e oggi discutiamo persino di dove finisca la critica a Israele e dove cominci l'antisemitismo. Allora, nel giorno dell'anniversario vogliamo prima rimettere in fila i fatti, ma anche le parole pronunciate oggi dalle nostre istituzioni e il dibattito che si è aperto in Italia. Lo facciamo nella scheda a cura di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas attaccava Israele, circa 1200 morti e 251 ostaggi. Si trattò della più grave strage nella storia dello Stato ebraico. Oggi Israele ricorda le vittime, mentre una parte dell'opinione pubblica chiede ancora conto al governo Netanyahu delle responsabilità politiche di sicurezza di quel giorno. Ma il 7 ottobre è anche l'inizio della guerra che ha devastato Gaza. Secondo le autorità palestinesi, i morti hanno superato 74.000. Nonostante il cessate il fuoco del 2025, Israele controlla ancora circa 2/3 della striscia e oltre 1 milione di persone vive in condizioni di grave insicurezza alimentare. Ed è qui che il dibattito politico si infiamma. Per Giorgia Meloni, ricordare il 7 ottobre significa ribadire che nessuna causa può giustificare il massacro di civili e rafforza la lotta all'antisemitismo. Mattarella, però, oggi ha tenuto insieme le due cose: condanna senza attenuanti del terrorismo di Hamas e denuncia della, cito, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità a Gaza. Intanto l'antisemitismo torna anche nelle nostre città. A settembre un rabbino è stato aggredito a Milano in un episodio che una giudice ha ricondotto all'odio religioso. Contestualmente il Parlamento discute il DDL antisemitismo. Per i sostenitori serve a contrastare un odio tornato visibile. Per PD, Movimento 5 Stelle e AVS rischia invece di confondere l'antisemitismo con la critica al governo israeliano. La domanda che divide il paese è molto semplice. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre o usare il 7 ottobre per non guardare a Gaza?
2: E poi partiremo da due domande. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre oppure utilizzare il 7 ottobre per non guardare quello che è successo dopo a Gaza, ma soprattutto siamo ancora capaci di condannare senza ma il massacro di civili israeliani e contemporaneamente giudicare quello che è accaduto ai palestinesi senza trasformare ogni discussione in una battaglia tra due tifoserie? Vediamo se ci riuscite voi con i vostri messaggi, le vostre telefonate che aspetto al 334 11 11 622. Saluto Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, bentornata Dalia.
4: Buonasera Roberto, grazie.
2: 3 anni dopo, qual è il dolore che il dibattito pubblico italiano continua a non comprendere?
4: Allora, 3 anni dopo, appunto oggi 7 ottobre, un dolore grande, un dolore che si rinnova ogni giorno e soprattutto in questi giorni che abbiamo rivisto immagini, video, audio che avevamo quasi dimenticato noi, talmente sono forti, abbiamo dovuto insomma un pochino cercare di andare avanti, ma quello che è successo quel giorno è una cosa inenarrabile, scioccante, come se il mondo si fosse oscurato e noi non abbiamo sentito di essere stati capiti fino in fondo su questo. E dunque, oltre al dolore di quella mattanza, c'è anche la difficoltà, la fatica nostra di essere compresi.
2: Ecco, ma si riesce, Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, si riesce ancora a ricordare le vittime del 7 ottobre senza essere chiamati a rispondere delle decisioni del governo israeliano?
4: Con fatica. Devo dire, noi abbiamo amici, abbiamo ricevuto in questi giorni tante attestati di solidarietà, di empatia, di vicinanza, però è sempre faticoso, nel senso che comunque c'è sempre quel ma. C'è quel ma e questo 7 ottobre tende a essere dimenticato. E dunque come se appunto non fosse mai accaduto e noi dobbiamo continuare a giustificarci. E questo fa male quasi più di quello che è successo quel giorno.
2: Ecco, Dalia Gubai, nella vita quotidiana degli ebrei italiani cosa è cambiato? A scuola, sul lavoro, quando si indossa un simbolo religioso è cambiato tanto, l'abbiamo raccontato più volte, no?
4: Sì, sono cambiate tante cose. Io sono anche assessore alle nostre scuole e dunque mi occupo da vicino della vita dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. C'è preoccupazione, c'è timore appunto andare in giro con i nostri simboli, parlare l'ebraico anche per chi lo parla, dire semplicemente che si è ebrei, dire che si va a fare un viaggio in Israele, dire insomma comportarsi ecco come cittadini milanesi, perché poi noi siamo milanesi, siamo italiani, non è scontato per noi poter vivere in libertà, in sicurezza, far viaggiare i nostri figli, farli uscire. Non è scontato, ecco, noi abbiamo sempre i militari davanti alle scuole, lo dico sempre, lo dico tante volte, sembra banale, sembra ormai una cosa accettata, ma non dovrebbe esserlo. Per cui sappiamo di aggressioni che continuano, umiliazioni, scritte, manifestazioni, tante cose che succedono nelle scuole e sono molto gravi, noi siamo preoccupati.
2: Dove vede il confine concreto tra una critica anche durissima, ci mancherebbe, a Israele e l'antisemitismo?
4: Il confine è molto, molto labile, nel senso che la critica al governo israeliano è una critica fatta in maniera un unicum, cioè si critica il governo israeliano in una certa maniera con una virulenza che è dedicata soltanto a questo governo, a questo paese, e a noi ci ritengono comunque responsabili come ebrei della diaspora di qualunque cosa accade in Israele. Per cui questo è antisemitismo, nel senso che io comunque sono un'ebrea italiana e dunque se tu mi aggredisci per la strada o se tu mi insulti, questo è antisemitismo. Questo non ha niente a che vedere con la critica al governo israeliano. È puro antisemitismo.
2: No, io lo capisco benissimo. Forse i palazzi della politica un po' meno, sono un po' sordi da certe parti, no?
4: sì, sono un po' sordi da queste parti, sicuramente. Noi ci aspettiamo azioni concrete. Adesso sappiamo tutti che c'è, si parla del DDL antisemitismo, noi speriamo che l'esito sarà positivo, vorremmo che tutte le parti politiche fossero all'unanimità a votare questo documento, che è un messaggio alla fine, non è che poi cambi così tanto, no? Non è che poi diventa che è un reato penale se tu dici qualcosa, però è un messaggio che a noi ci farebbe stare più tranquilli, ci farebbe sentire più protetti, più capiti e più integrati veramente con rispetto nel tessuto dei nostri paese.
2: Ringrazio. Dunque
4: siamo fiduciosi, speriamo.
2: Ringrazio,
4: grazie a lei Roberto.
2: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, è bello che abbia detto siamo fiduciosi, anche se Dalia sa benissimo, essendo italiana e avendone viste e sentite, in che paese viviamo, ma questo è un altro conto, d'accordo? Grazie Dalia Gubai.
4: Grazie a lei, grazie, arrivederci. Grazie.
2: Noi torniamo tra poco dopo il brano.

0: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera a lei, buonasera caro Moletti.
0: Esteri e difesa del Senato, senatore di Forza Italia. Possiamo condannare, stiamo parlando ovviamente, abbiamo aperto con la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Daria Gubbai, ma adesso chiedo a lei, possiamo condannare senza esitazioni Hamas e chiedere conto a Israele delle sofferenze dei civili palestinesi? Perché, cioè, così, perché è così, sempre così difficile in politica, Gasparri?
1: Guardi, lei mi trova adesso, io che sono sempre mobile, nella comunità ebraica di Milano, c'è anche la vicepresidente oltre che il presidente Mechnagi, perché ho accettato l'invito a un dibattito che faremo tra poco in occasione del 7 ottobre. Ieri sera ho anche partecipato alla cerimonia che non prevedeva dibattiti ma solo interventi istituzionali che c'è stata nella sinagoga di Roma. La condanna dei fatti del 7 ottobre è un dovere civile della democrazia. Usare il 7 ottobre per fare le manifestazioni propalle è un'assurdità, sarebbe come fare la festa dell'ateismo al giorno di Natale. Tra l'altro abbiamo visto anche cose che ho colto poco fa leggendo le cronache. L'ordine dei giornalisti del Lazio, di cui io faccio parte, sono iscritto da decenni, ha fatto una specie di corso che mi sembra più di indottrinamento anti-Israele, propal, che veramente
0: non
1: sorprende, non so, ci sono delle cronache che ne parlano e lo descrivono, una follia autentica. Ovvio che poi nessuno nega i diritti del popolo palestinese, che però è la prima vittima del sequestro da parte di Hamas, di forme di terrorismo pilotati dall'Iran, che hanno pregiudicato la causa palestinese e che hanno poi determinato con l'attacco del 7 ottobre una strage immensa e poi le conseguenze e gli ostaggi uccisi, gli ostaggi torturati, solo alcuni poi liberati nel tempo. Io credo che il 7 ottobre bisogna ricordare questa aggressione al popolo israeliano, agli ebrei, e non ribaltarla. Poi certo c'è tutto un problema di equilibri, di diritti non realizzati, non attuati nell'area medio orientale. Ma anche i palestinesi devono costruire una democrazia, non un dominio di una setta terroristica come Hamas, che non potrà mai essere interlocutrice della comunità internazionale, neanche ovviamente di Israele. E quindi oggi c'è un tentativo di utilizzare questa data al contrario, invece di rendere onore alla memoria di quegli israeliani trucidati, uccisi o rapiti o sequestrati, anche bambini, insomma, le immagini non tutte poi si sono mai viste nella loro crudezza. Certo c'è stata una reazione sproporzionata, c'è stata poi una situazione successiva che nessuno può giustificare, dopodiché c'è un prima e un dopo, c'è stato un attacco, c'è un tentativo di negare il diritto di esistenza di Israele. Veda, questo lo vediamo anche nella discussione sulla legge che stiamo facendo in Parlamento, certo, sull'antisemitismo. Che non impedisce nessuna critica a nessuno, ma lei consideri che in Israele hanno fatto in questi anni decine, centinaia di manifestazioni contro Netanyahu. Cioè, se in Israele si è potuto manifestare contro il governo di quel paese, come si fa a raccontare che una legge impedirebbe in Italia di fare la critica alla manifestazione? Certo, l'inno alla distruzione di Israele è un'altra cosa, perché quella è una follia di antisemitismo conclamato, e quindi la sinistra che non vuole questa legge, con contenuti che in altre occasioni il governo Conte approvò, che la Schlein votò al Parlamento europeo, la famosa dichiarazione IHRA, un organismo internazionale che codifica e stabilisce cosa si intende per antisemitismo, Conte al governo la ratifica, la Schlein al Parlamento europeo la vota, adesso mette il bavaglio. Non è vero, è una legge che introduce meccanismi di educazione, di prevenzione, di controllo contro i fenomeni, tra l'altro molto insorgenti, di ritorno, che si moltiplicano, di antisemitismo, e non impedisce a nessuno di dire quello che pensa. Dopodiché i palestinesi hanno diritto a una patria, certo, ma non certamente a una satrapia guidata da Hamas per tenere i palestinesi in una sorta di schiavitù e poi minacciare in nome di un fanatismo fondamentalista islamico tutto ciò che li circonda, a cominciare ovviamente da Israele e dagli ebrei.
0: Ecco, senatore Gasparri, ricordava che lei è presente a Milano con Mechnagi, il presidente della comunità ebraica. Tutti,
1: c'è anche la vicepresidente che l'ha intervistato,
0: certo,
1: faremo un dibattito più tardi qui nella loro sede.
0: Ecco,
1: certo.
0: È importante la presenza a Milano, perché lei sa che a Milano sono completamente soli, a parte vittime di episodi terrificanti, ma sono completamente soli, e c'è un'amministrazione cittadina che non risponde a questi cittadini italiani che chiedono di poter girare tranquilli, di poter stare sereni, di essere
1: l'aggressione al rabbino che c'è stata. L'aggressione al rabbino che c'è stata a Milano qualche giorno fa si è conclusa poche ore dopo con la scarcerazione di queste persone, che poi mi pare il ministro dell'interno Piantedosi abbia deciso di allontanare dall'Italia perché non erano neanche italiani, ma la magistratura ha preso per buone le loro giustificazioni, scherzavamo, prendevamo in giro, e invece è stata una minaccia, un'aggressione, perché era un rabbino che era riconoscibile dai suoi abiti, dai simboli che lo caratterizzavano come tale, e quindi Milano ha subito, ma tutta Italia vede tante situazioni inaccettabili, e siamo qui anche per essere solidali con le comunità ebraiche. Ieri sera a Roma con grande solennità, oltre al rabbino di Segni c'era anche il cardinale Zuppi, c'erano tante autorità istituzionali e politiche, e qui a Milano anche per dibattere, discutere e confrontarci in vista del varo di questa legge che io spero sia approvata, così come il 13 di ottobre alla Camera.
0: E insomma, buon lavoro al senatore Maurizio Gasparri.
1: Grazie, grazie a lei, saluti da Milano, buonasera, grazie.
0: Buonasera, e naturalmente noi tra poco continuiamo con altri ospiti, anche con i vostri messaggi vocali, che come sempre saranno anche carichi di rabbia, non lo so, fammi sentire Cappadone se sono carichi di rabbia.
2: Buonasera, se non ho compreso bene, Gasparri sta dicendo che c'è stata una strage. Perché non lo chiamiamo con il suo vero nome? Genocidio. È in atto un genocidio. Mettiamo che è una strage. Dato che Israele viola il diritto internazionale da oltre 40 anni, perché nessuno lo fa vedere, lo mette bianco, nero su bianco? Forse perché siamo i loro amici, perché come dice Tajani il diritto internazionale dipende da chi dove lo si va a applicare? Saluti.
3: Gasparri, sei imbarazzante, non ti si può sentire, siete tutti imbarazzanti, zerbini di uno stato criminale e genocida, siete complici e vergognosi, non vi si può sentire. Io non so come fate la sera ad andare a letto con la coscienza pulita, non lo so.
0: Eccolo qua, Mister Rabbia, ma ci sta, caro Mister Rabbia, perché un nome non ce l'ha detto, qui parlano tutti, se ne faccia una ragione, si chiama democrazia, si chiama confronto delle idee, quando le idee non le piacciono, lei ha tutta la libertà di prendere il telefono, come ha fatto, registrare un messaggio vocale e dire, magari con o più pacatezza se le riesce, ma capisco che sia difficile, e dire non sono d'accordo con quello che avete detto, e quanto agli zerbini non mi faccia rispondere, se no la perdo io la pacatezza, e per fortuna, guardi, devo dare la linea alla regia per tornare tra poco, se no sa come continuava la mia frase.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera. E ci voleva la stoccata ai magistrati. Per voi, come afferma Trump, e l'ha detto anche la Meloni, che anche gli antifa sono dei terroristi. Quindi se uno manifesta a favore dei propal è terrorista, se uno va in piazza per una legge che assomiglia tantissimo a una legge fascista è un terrorismo. Questa non è una legge democratica. Nessuno è con Hamas, siamo per difendere i civili, i bambini, le donne e gli anziani palestinesi che vengono quotidianamente uccisi e derubati delle loro case, dei loro terreni. E caro Gasparri, si deve informare su cosa succede in Cisgiordania e a Gaza. Salute.

0: Saluto Saif Abu Abid, portavoce della comunità islamica di Saronno, ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie, ben ritrovato.
0: Chiedo scusa per ieri perché lei aveva fatto anche un post segnalando a tutti la sua presenza da me, ma io ieri ero incavolato con il governo Meloni per la storia della benzina. E allora, siccome anche lei è anche un automobilista come me, ho dovuto far qualcosa, dar sfogo anche alla rabbia dei cittadini. Lo farò anche stasera, perché non è possibile sta roba della benzina. Quindi l'ho rinviata stasera e mi dice che cosa significa la ricorrenza del 7 ottobre per la comunità islamica che lei rappresenta.
1: Guardi Poletti, sicuramente il 7 ottobre è una data tragica per tutti coloro che credono nell'umanità, nella pace. È una ricorrenza che purtroppo ci ricorda che il conflitto in Medio Oriente, soprattutto appunto tra Israele e Palestina, è un conflitto che non è nato il 7 ottobre. Il 7 ottobre si è aggiunto un ulteriore capitolo tragico a quella appunto situazione conflittuale. Il 7 ottobre noi lo ricordiamo con dispiacere perché sono morte appunto civili innocenti, sono morte persone che non c'entravano nulla con il conflitto, vittime anch'esse di questo conflitto. Però noi ci urge ricordare che oltre il 7 di ottobre c'è stato anche un 6 di ottobre, c'è stato un 8 di ottobre, un 9 di ottobre, ci sono stati 2 anni di massacri da parte dell'esercito israeliano. Ecco, se Israele da questo 7 ottobre ha voluto perpetrare ulteriore violenza, capiamo che non si potrà mai spegnere la fiamma della violenza e dell'odio, ma anzi il rischio è che ci siano ulteriori 7 ottobre da una parte e dall'altra. Quindi il nostro appello, la nostra preghiera è che questo tragico evento non si ripeta né da una parte né dall'altra, che questi due popoli possano finalmente mettersi seduti ad un tavolo e concordare una pace giusta, una pace dignitosa, una pace che possa equiparare i palestinesi e gli israeliani, possa dar loro la libertà e il diritto di poter vivere in pace nei loro territori e nei loro stati.
0: Come si sostiene la causa palestinese evitando che venga confusa con il sostegno ad Hamas?
1: Guardi, Poletti, questa è una domanda, come si dice, un po' trabocchetto, le dico perché. Noi dobbiamo sostenere i palestinesi in quelle che sono le loro scelte di autodeterminazione. Se il popolo palestinese ha scelto liberamente, tramite elezioni democratiche, di avere Hamas come legittimo rappresentante, noi non possiamo decidere di scegliere di sostenere i palestinesi ad condizione che loro disconoscano quello che per loro è il legittimo rappresentante. Guardate che per scardinare Hamas c'è da fare una semplice azione, quella di riconoscere ai palestinesi il loro Stato. Nel momento in cui i palestinesi non avranno più bisogno di avere una forza armata che faccia resistenza in nome loro, sicuramente Hamas non avrà più senso di esistere. Quindi noi siamo per i palestinesi, per coloro che lottano pacificamente per i loro diritti, ma se poi i palestinesi decidono che questa lotta pacifica non porta risultati e si affidano ad un gruppo che loro definiscono resistenza, che loro definiscono i partigiani dei nostri tempi, noi chiaramente non possiamo far altro che prendere atto di questa situazione e chiedere sia alla Palestina che ad Israele, sia a Hamas che a Netanyahu di trovare un accordo per il bene delle popolazioni coinvolte.
0: Grazie a Saif Abu Abid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E saluto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Ciao direttore, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, lo sentivamo anche dalle parole di Saif Abu Abid, che io non ho commentato, ma nel dibattito italiano abbiamo perso la distinzione tra il popolo palestinese e Hamas?
2: Ma il problema è che questa distinzione non è così netta, non è così netta, e lo dimostra quello che è successo quel giorno di 3 anni fa, quando i miliziani di Hamas riportarono i 200 passi ostaggi dentro Gaza, vennero accolti da guai di folla festante, la popolazione civile partecipò attivamente alla gestione degli ostaggi e tutto quanto, quindi è una distinzione poco netta. Però vedi, noi oggi ricordiamo un fatto preciso, cioè il fatto che il 7 ottobre 1300 israeliani, donne e bambine, sono stati massacrati a freddo da dei terroristi di Stato, dello Stato palestinese, no? E invece si rimuove, sì, quello e si passa a Natale. È come se a Natale e dice sì, ma poi c'è la Pasqua, ho capito, oggi è Natale, poi quando arriverà Pasqua parleremo di Pasqua. E questo perché non è così casuale, è perché quella cosa lì è talmente grave che ammetterla farebbe cadere poi tutta la narrazione filo palestinese fino a basso.
0: Direttore, e poi c'è la politica, che si mette in mezzo a tutto, che agita le piazze, che distorce la realtà. Come ne usciamo?
2: Guarda, negli anni elettorali è difficile uscirne, non per nulla si stanno incendiando due paesi, che uno andrà alle elezioni quanto prima, la Francia l'anno 21, tra pochi mesi, la Spagna avrebbe dovuto andare l'anno 21, ma ci va prima per noti motivi, e l'Italia ci va l'anno 21. L'anno elettorale è l'anno in cui, in mancanza, la sinistra, come dire, le sinistre sentono di non avere la vittoria in pugno, devono, come dire, scaldare l'ambiente. Per scaldare l'ambiente bisogna mettere in campo le proprie ali più estreme e fare il più casino possibile per radicalizzare lo scontro. E quindi purtroppo dovremmo aspettarci di qui fino alle votazioni, vedremo in Italia se saranno ad aprile o a maggio o a settembre, aspettarci anche in Italia. È vero che l'Italia non è la Francia, noi, la Francia, quando vogliono fare le rivoluzioni fanno un bel casino, noi di rivoluzioni non abbiamo in realtà mai fatto, non siamo un popolo particolarmente rivoluzionario. Però certo dovremmo aspettarci che delle schegge di quei fremiti arrivino anche da noi.
0: Direttore Sallusti, hai già scelto l'apertura di domani del tuo quotidiano Libero?
2: Sì, penso che metto assieme due cose che sembrano distanti e distinte. Il titolo penso che sarà, adesso un po' presto, ma qualcosa tipo gli stupidi del 7 ottobre, cioè quelli che fanno casino contro Israele il giorno in cui si ricorda il massacro di 1200 israeliani. E in subordine il fatto che a Padova è stata depositata la richiesta da parte dell'associazione dei musulmani di con la regione di istituire quello che potrebbe diventare il primo tribunale islamico, cioè un tribunale di islamici che faccia da conciliatore per le cause tra islamici. Che sarebbe abbastanza bizzarro che ci fosse un tribunale che non risponde allo Stato ma risponde a qualcun altro.
0: E vabbè, grazie al direttore, grazie di Libero Alessandro Sallusti, a presto Alessandro, grazie. Io vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta, come sempre cercate di essere rispettosi, ma se non lo siete poco importa, poi vi qualificate da soli. Il numero è 334 11 11 622. Proviamo a sentire se c'è del rispetto o c'è dell'odio nei prossimi messaggi.
3: Ed ecco in onda un altro cintura nera di ipocrisia. Che tristezza nel cuore. Buona serata a tutti, sempre Luca da Milano.
4: Enrico di Roma, eccone un altro. Poi dice siamo agli ultimi posti per libertà di stampa. Ce l'ha definito, scusi, lo Stato palestinese, cioè dello Stato terrorista. Non è uno Stato, non è riconosciuto, perché gli amici suoi e la Meloni non l'hanno neanche riconosciuto neanche loro. Sallusti, fai il giornalista, informati però, che se no va in giro a fa sempre solo figuracce. Per cortesia, lo Stato di Palestina l'hai definito. Non c'è lo Stato di Palestina. Sallusti, sveglia.
5: Ciao a tutti. Le parole dell'imam di Saronno le condivido a metà. Hamas è un'organizzazione terroristica, quindi se il popolo vota per Hamas sono due le cose: o è costretta con le armi, come si è visto più volte che anche Hamas usa i civili come scudo umano. Il 7 ottobre sì, viene ricordato per i morti degli israeliani, nessuno sarà contrario, però ci dimentichiamo del 6 ottobre, del 5 ottobre, del 7 ottobre di 10 anni fa, di 2 anni fa. In Israele molti israeliani, come citano molte fonti, manifestano perché Netanyahu, o meglio il Mossad, non potevano sapere cosa stava accadendo. Ci sono delle notizie che 3 mesi fa sapeva il Mossad cosa stava succedendo. E poi Netanyahu non ha finanziato Hamas? È una domanda. Salute.
6: Sono tifoso dei palestinesi, non sono tifoso degli ebrei, cioè gli voglio bene a tutti al 50 al 50, che fa 100. Però dico una cosa, come trattano le donne gli arabi e come trattano le donne gli israeliani, le loro donne, non le donne degli altri, le loro donne. Ecco, questo mi basta per capire da che parte preferirei stare. Sergio da Milano.
7: Buonasera, sono Franco da Monza, è un po' che non mi chiamavo, ma in questa giornata credo che un pensiero si debba esprimere. Giusto ricordare le vittime di quel massacro, però vorrei soltanto capire se un giorno esisterà anche una giornata che ricorderà le vittime di questo genocidio che non è ancora finito. Ed è strano, perché, anzi non è strano, scusate, è proprio normale, perché in genere la giornata che ricorda un genocidio, che ricorda la fine di una guerra, la fine di un, è sempre l'ultima, e infatti sarà difficile creare una giornata che ricordi questo genocidio perché non è ancora finito. Comunque un ricordo a tutte le vittime di qualsiasi parte. L'unico pensiero malvagio che mi viene è che purtroppo ci sono troppi uomini, politici e non, che su queste cose ci speculano, ci fanno una campagna elettorale e ci fanno anche i soldi. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Eh sì, quanto speculazioni, non sbaglia. Torniamo tra poco.

0: buonasera.
1: Ciao Sergio, ma tu conosci la cultura ebraica? La donna, come per i musulmani o come la pensava il Charles Kirk, è di proprietà dell'uomo, deve essere un passo sotto all'uomo, lo ha definito anche Kirk. La donna ebrea non mangia con l'uomo, mangia dopo in casa. Caro Sergio, informati sull'ebraismo e su cosa è il concetto della donna. È uguale a quello dell'Islam e a quello che pensano i maga.
2: Vabbè, io non mi addentrerei in certi discorsi, lo dico ai diversi ascoltatori, però fate quel che volete, voglio questa radio libera, voglio questo spazio libero per le vostre opinioni, dite quel che volete, tanto non cambiate mai, eh. Saluto Matteo Giardiello, esponente di Potere al Popolo, attivista per la causa palestinese. Buonasera Giardiello.
3: A tutte e tutti.
2: Senta, le chiedo una risposta netta. Condanna il massacro di civili compiuto da Hamas il 7 ottobre?
3: Ma siamo ancora a fare queste domande dopo tre anni di 75.000 morti palestinesi? Siamo ancora a fare queste domande?
2: Sì, Giardiello, siamo a fare queste domande perché io sono in trasmissione da un'ora e mezza e non le dico i messaggi, sì. Non le dico cosa dice la gente, e quindi siamo ancora a fare queste domande. Qual è secondo lei la distinzione tra sostenere la liberazione dei palestinesi e sostenere Hamas? Perché qualcuno che l'ha preceduta non la vede la distinzione.
3: No, allora, prima di tutto, Potere al Popolo si sa bene, diciamo, che è una forza di sinistra e laica, quindi credo che da un punto di vista di posizioni, diciamo, politiche, Hamas, diciamo, non sia quella che rappresenti la mia parte all'interno della società palestinese. Anzi, sono componenti laiche, diciamo, socialiste, che portano avanti un discorso alla società palestinese. Il problema, sa qual è? È che continuare a fare questa domanda rischia, come al solito, secondo me, di banalizzare tutto quello che è successo prima e dopo il 7 ottobre. Cioè, questo secondo me è il problema principale. Sa, io oggi rileggevo un po' di notizie, mi è venuto fuori un post che citava, sì, ora potete immaginare quanto sia lontano da me, Giulio Andreotti, ok? Il ex primo ministro Giulio Andreotti diceva una cosa che secondo me è interessante. Diceva: se io fossi nato nei campi profughi palestinesi, sarei anch'io un terrorista. Ora, questo non l'ha detto Potere al Popolo, non l'ha detto nemmeno, diciamo, un esponente di Hamas, l'ha detto Giulio Andreotti. Non voglio riabilitare qua la figura di Giulio Andreotti, ma penso che questo ragionamento vabbia un minimo approfondito. Se noi non andiamo a capire quali sono state le cause profonde che hanno portato al 7 ottobre, che di certo non parte dal 7 ottobre 2023, ma parte da anni e anni, diciamo, di continua sopraffazione che Israele ha fatto nei confronti del popolo palestinese, se non andiamo, diciamo, a commemorare il 15 maggio, che è la data della Nakba, vale a dire la data in cui sono stati cacciati più di 750.000 palestinesi dalle proprie terre, come adesso stiamo parlando del 7 ottobre, allora non si capisce proprio com'è la storia. In più vorrei dire che dopo tre anni si può dire: avevate ragione che Israele sta compiendo, e parlo ancora al presente, un genocidio del popolo palestinese, che tutto quello, diciamo, che è stato portato avanti è stato completamente contro il diritto internazionale, che Netanyahu è un criminale di guerra, e non l'ha detto Potere al Popolo, l'ha detto anche le Nazioni Unite. Ancora di più i film che adesso sono usciti, penso a Nazza, che addirittura ha vinto un premio a Venezia, eccetera eccetera, ha verificato come tutto il piano che stava dietro la parte, diciamo, del governo israeliano fosse un piano premeditato e, diciamo, anche studiato per non colpire soltanto una parte del popolo palestinese, ma anche quelli che nel film vengono definiti Nazza, cioè l'effetto collaterale, donne e bambini. Sì. Oggi siamo quasi 80.000 vittime da questo punto di vista, quindi per questo mi inalbero un pochino, se mi viene di fatta questa domanda,
2: lei,
3: dopo 3 anni.
2: Ma,
3: perché...
2: lei fa bene inalberarsi, però questa trasmissione è anche lo specchio del paese, e questo paese in campagna elettorale purtroppo queste domande le fa.
3: Costante,
2: io capisco il suo ragionamento, capisco anche i ragionamenti coerenti che fa su vari temi, potere al popolo, ma poi vi scontrate con quello che è il clima di campagna elettorale, da campagna elettorale, e per fortuna siete fuori da quella parte lì, perché quella parte lì di sinistra non si capisce che linea abbia. Almeno voi avete una linea chiara, meglio soli.
3: Vabbè,
2: forse.
3: Anzi, io critico molto quello che è stato in questo momento la posizione di una parte del centro-sinistra per quanto riguarda il DDL antisemitismo. Per me è assurdo la porcata che sta avvenendo, secondo me è assurdo, diciamo, la posizione che sta prendendo una parte del Partito Democratico. Io lo dico qui in maniera chiara: antisemitismo è diverso da antisionismo, sono due cose completamente differenti. Sì. Nessuno di noi qua è antisemita, anzi credo che, diciamo, l'antisemitismo sia una delle peggiori.
2: Vede che anche lei, per tornare alla mia domanda banale, anche lei è costretto a precisarlo dato il clima nel quale viviamo.
3: No, però se si fa, posso dire una cosa, se si fa per una legge, sì, in cui si paragonano le due cose,
2: certo,
3: si dice che sono,
2: certo,
3: uguali,
2: sì, sì,
3: allo stesso tempo io credo che sia una legge che in un certo senso miri più a bloccare la critica allo Stato di Israele con una scusa che è quella dell'antisemitismo. Scusate se la dico così, però mi sembra abbastanza chiaro, diciamo, che in questi anni ci sia stata una chiara presa di posizione da parte del nostro governo rispetto a Israele, che non ha mai condannato quello che sta succedendo in Palestina, non ha mai condannato, anzi ha continuato in maniera surrettizia, in maniera diretta, a fornire armi e, diciamo, sostegno militare, economico e strategico a Israele, e si continua andando a demonizzare quello che è un movimento palestinese che, devo dire, non verrà certamente fermato da questo tipo di legge. Anzi, mi sembra assurdo che in un partito che si definisce democratico si litighi all'interno dello stesso partito su questa questione.
2: Grazie, ci risentiremo.
3: Grazie
2: presto.
3: Ci sentiamo
2: a Giardiello
3: presto.
2: Di Potere al Popolo. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie. Richiamiamolo Giardiello, perché parla chiaro, poi uno può non condividerne la posizione, ma già il fatto che la si capisca, perché uno parla chiaro, va premiato. Richiamiamolo, lo dico alla redazione in altre occasioni. E devo dare la linea alla regia con ritardo del quale mi scuso.
0: Giornale radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Allora, io penso che quando ci sia di mezzo un massacro dove vengono uccise migliaia di persone, ma anche soltanto 10, ma che siano persone innocenti, bambini, giovani, cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, e quindi io lo chiamo massacro, poi io, oggi le parole sono molto discusse, per cui massacro, ecco, che sia da una parte che sia dall'altra, sulla terra è sempre inammissibile. Per cui io credo che questo giorno in cui si celebra il ricordo delle vittime sia comunque doveroso verso queste vittime, perché comunque erano persone innocenti. E ecco, c'è da dire che dopo la gente tende un po' a schierarsi, ma secondo me appunto quando c'è di mezzo una tale violenza contro le persone non c'è niente da schierarsi, c'è solo da chiedersi perché succedono queste cose, perché tutte queste persone vengono uccise così gratuitamente, diciamo. E quindi che siano israeliani, palestinesi, ruandesi o quello che è, quando succedono le persone innocenti, secondo me bisogna sempre veramente avere pietà, avere una grande pietà e una grande solidarietà verso i parenti di queste vittime, che si trovano i propri cari uccisi non si sa per quale motivo, e bisogna sempre condannarlo, sempre, sempre, in qualsiasi caso, senza pregiudizi verso nessuno. Buonasera.

0: Buonasera Poletti, Pino D'Alecco. Io non sono contro l'ebraismo, non sono contro i musulmani, non sono contro Geova, non sono contro Allah e non sono contro Maometto. L'importante è che non ci rompano gli zebedei, cosa che tutti i giorni fanno puntualmente. Grazie.
1: Ciao carissimo, non so come ti chiami, ma visto che mi hai tirato in ballo con le donne arabe e quelle israeliane, allora ti dico, nel 1969 il primo ministro di Israele era una donna, e non mi sembra che nei paesi arabi sia la stessa cosa. Più un'altra cosa che ti volevo dire era questa: sei mai stato a Tel Aviv, a Gerusalemme? Hai mai visto le donne ebree in giro? Le hai viste? Sei mai stato a Riyadh, a Islamabad o in altri posti del genere? Non puoi fare lo stesso paragone. Forse tu ti riferisci agli ortodossi, che sono il 5% della popolazione, quelli che pregano con le treccine, il cappellino al muro del pianto e che sono in giro, ma sono veramente pochissimi. Il 90% della popolazione in Israele è libera, donne comprese. Ciao.
2: Evviva ChatGPT, mi verrebbe da dire. E allora andiamo in Francia e in Spagna per capire che cosa sta succedendo. Ci andiamo tra poco con i nostri esperti e che esperti, ma prima la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Anche qui vi voglio,
3: Francia e Spagna restano attraversate da due crisi diverse ma accomunate da una forte mobilitazione sociale. In Francia ieri oltre 250.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, sono scese in piazza nel momento più importante delle proteste studentesche iniziate a settembre. Studenti, insegnanti e genitori chiedono più risorse per la scuola, assunzioni e interventi sugli edifici. Più della metà dei licei sarebbe stata chiusa o bloccata. Gli scontri con la polizia hanno provocato centinaia di feriti e quasi 500 arresti nella sola giornata di ieri. Oggi il governo Le Cornu ha sospeso temporaneamente l'utilizzo delle granate stordenti dopo che un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante gli scontri. Una nuova mobilitazione è prevista già domani. In Spagna, invece, la crisi della casa è ormai diventata crisi politica. Pedro Sánchez ha sciolto le Cortes e convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura parlamentare dei suoi decreti sugli affitti e contro gli sfratti. Ma Sánchez rilancia. Ieri il governo ha approvato 21 nuove misure sulla casa, tra proroga della tutela contro gli sfratti, regolazione degli affitti brevi e un fondo da 10 miliardi di euro per favorire l'acquisto della prima abitazione. Le proteste però continuano. A Madrid resta l'accampamento di Puerta del Sol, mentre a Barcellona gli ultimi cortei sono degenerati in scontri con la polizia.
2: Saluto, bentornato Francesco Rappazzini, scrittore, corrispondente da Parigi, collega giornalista. Ciao Francesco.
4: Ciao Roberto.
2: Allora, ma voglio sapere, prima di andare allo stato dell'arte, quel che succede in questi minuti in Spagna, cosa hai pensato ieri quando hai letto le dichiarazioni di Trump, il quale in qualche modo attribuisce le proteste in Francia all'Islam e alla migrazione di massa?
4: Sì, credo che non c'è bisogno di alcun commento. Trump ogni tanto credo che sia troppa aspirina, no?
2: Aspirina, aspirina.
4: Aspirina, quindi vabbè, insomma, sono delle esternazioni che lasciano il tempo che trovano, insomma, non.
2: Però voglio dire, trovano un certo consenso in alcune aree politiche anche a casa nostra, queste robe qui. Avete voluto quel tipo di società e adesso pagate il conto.
4: Sì, non credo che sia colpa dei migranti o da imputare ai migranti il fatto che le scuole siano fatiscenti, quindi, o che ci siano pochi professori. Non credo che sia colpa degli immigrati, credo che ci siano altre, appunto, da ricercare in altri ambiti e in altre situazioni i problemi scolastici, quindi questo non. Ma Trump, poverino, ha i suoi problemi con il mid term, quindi cerca di raccontare come dicono i francesi, di n'importe quoi, che vuol dire che non importa che cosa, ma fandonie. Ecco.
2: Ecco, leggevo che alcuni diversi rappresentanti di organizzazioni studentesche hanno chiesto di essere ricevuti dal primo ministro con delle proposte che porteranno. E a cosa può servire questo incontro?
4: Ma guarda, può servire per tranquillizzare, per calmare un po' le acque, anche perché ieri sera Macron ha convocato all'Eliseo il primo ministro Le Cornu, il ministro dell'istruzione, il ministro dell'interno, e pare che i toni siano molto saliti di qualche decibel, anche perché Macron non ha assolutamente amato la situazione, come la situazione è stata gestita dal primo ministro e dal ministro dell'interno, anche perché trova che la risposta sia stata troppo dura nei confronti degli studenti e che non ci sia stata alcuna empatia sempre con il movimento studentesco. Stasera Le Cornu si esprimerà in un discorso alla nazione sulla situazione dei licei, ma non soltanto, anche sul prezzo del carburante, sulla crisi agricola, sulla situazione finanziaria in generale del paese, anche perché c'è diverso malcontento, e quindi il fatto che Le Cornu accetti di incontrare i sindacati o alcuni esponenti dei sindacati degli studenti non può che rendere un po' più tranquilla la situazione, che non è così tranquilla come si potrebbe immaginare. Certo, oggi non ci sono stati cortei, non ci sono stati movimenti visibili in strada, ma gli studenti sono sempre, il movimento studentesco è sempre allerta e dovrebbe essere mobilitato fino almeno al 17 ottobre, quando ci sarà una giornata di mobilizzazione generale.
2: Ecco, sì, è il malessere di una generazione, ma perché in Francia sì e in Italia no? Non che io cerchi gli scontri, gli poliziotti che picchiano, eccetera, ma perché in Francia si ha il coraggio di scendere in piazza per dire che le cose non vanno e qui in Italia niente?
4: No, ma perché in Francia è un po' nel DNA dei francesi di protestare e di scendere in piazza, anche perché in Francia, a differenza rispetto all'Italia, spesso la discesa in piazza, come si dice, ottiene risultati, in Italia no. Allora ecco perché c'è un po' un menefreghismo italiano rispetto a invece una forza di unione francese che fa che le cose cambino, ecco, anche se in effetti in questi giorni la polizia è stata veramente dura e la repressione è stata fuori da qualsiasi tipo di aspettativa da parte sia degli studenti sia da parte dei loro genitori, in quanto la polizia era vestita, abbigliata, pronta, come se gli studenti fossero dei vandali, in maniera come se fossero dei rivoluzionari, ecco, un antisommossa.
2: Chissà da dove hanno preso ispirazione. Ma al di là di questo, accennavi prima, Francesco Rappazzini, anche alle risposte per quanto riguarda il caro carburanti. Qui è meglio che non guardino in Italia, perché in Italia abbiamo combinato un macello e ne parlerò diffusamente dopo, facendo ascoltare anche l'indignazione degli ascoltatori. In Francia a che punto siamo con quel problema che è di tutti, ma le soluzioni magari
4: ma guarda, non ce ne sono tante di soluzioni, ecco. Sono state date vengono dati degli aiuti ai cosiddetti lavoratori del carburante, nel senso non quelli che raffinano la benzina, ma quelli che utilizzano l'auto per lavoro. Vengono dati degli aiuti alle famiglie meno agiate, con problemi appunto di circolazione di insomma, le macchine non nelle grandi città, ma nelle periferie, nei paesi, nelle città satelliti hanno bisogno di utilizzare le macchine, e quindi queste persone, queste famiglie vengono aiutate con degli incentivi all'acquisto, dei bonus benzina, ecco, chiamiamoli così. Ma altrimenti anche qui in Francia la situazione è abbastanza preoccupante, visti i prezzi della benzina. Non sono a livello italiano, ma non sono certo a quelli di qualche anno fa. Ecco, quindi la situazione non è comoda per chi utilizza la macchina per spostarsi per lavoro o per accompagnare i figli a scuola, o ecco, certo quelli che vanno il weekend a casa in campagna o al mare, quelli, vabbè, peggio per loro, un po' sì, è la politica francese.
2: Grazie Francesco Rappazzini, a presto.
4: A presto Roberto, e a presto agli nostri ascoltatori.
2: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
5: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Per rispondere all'esponente del potere al popolo riguardo al 7 ottobre, la causa profonda del 7 ottobre, la dico subito, si chiama Islam. Questa è la causa del 7 ottobre, si chiamano combattenti islamici, combattenti in nome di Allah, questi sono i responsabili del 7 ottobre e di molte altre stragi che sono avvenute nella storia e che sono state altrettanto e ancor più orribili. A cominciare da quello che è venuto in Italia nel 500, quando a Otranto e Vieste sono stati decapitati centinaia di persone, di infedeli che non erano ritenute degne di vivere perché non erano islamiche, non si erano convertite all'Islam. E quindi qui non è una questione di parlare di Palestina, perché gli islamici, quando i terroristi islamici, quando hanno fatto quella strage, sono tornati a Gaza gridando all'Akbar.
6: Ciao Roberto, hai posto una bella domanda. In Italia no, e in Francia o quando succede in Spagna sì. Forse perché in Italia ci sono tanti sindacati che pensano ai loro interessi personali e non agli interessi degli iscritti, quindi fanno sciopero ogni settimana, e ora per qui, per il volo, e ora per... pochissime volte ho visto le tre grandi sigle unite per uno sciopero, oppure le tre grandi sigle con tutti i vari sindacati confederati, cioè piccoli, COBA, SUSI, ora non mi vengono in mente gli altri, perché ognuno, anche nei sindacati, parlo da lavoratore, cerca di prendere le tessere dei lavoratori. Per le aziende siamo matricoli, numeri da sfruttare, e per i sindacati siamo solo tessere.

0: saluto Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Buonasera Negri.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, la Francia si rivolta, la Spagna si rivolta con le conseguenze che conosciamo, e l'Italia? Cioè, vorrei capire come mai qui la gente...
1: Ma la domanda che si fanno tutti, ma non da oggi, da anni, diciamoci la verità, perché sono anni che in questo paese non si sono viste grandi manifestazioni di piazza, fatta eccezione per Gaza. Quando ci sono state le manifestazioni per Gaza, le piazze si sono riempite, e come mi è capitato di andare a vedere anche ovviamente qui a Roma, c'erano centinaia e centinaia di migliaia di persone in piazza. Ecco, quello è stato l'unico momento in cui il paese si è mobilitato per Gaza, si è mobilitato per la Palestina, ma si è mobilitato per qualcosa di più sotterraneo, che però era anche evidente, cioè pronunciare un proprio dissenso rispetto a un governo dei partiti che non avevano preso nessuna posizione e che non hanno preso ancora oggi. Lo Stato di Palestina non è riconosciuto dall'Italia, lo hanno riconosciuto quasi tutti i paesi europei, inclusi la Francia e la Spagna, di cui parliamo oggi, no? Quindi è evidente che l'Italia ha una difficoltà a mobilitarsi. È un paese anziano, è un paese di vecchi. Solo sotto i 15 anni c'è meno del 14-15% della popolazione, e avete visto invece in Francia quanta gente, certo, è andata in piazza. Cioè, queste sono le manifestazioni più ampie storicamente dal 1968, dai gilet gialli e via discorrendo, no? Con centinaia, forse migliaia di studenti fermati, ci sono centinaia di feriti da una parte e dall'altra. E anche in Spagna avete visto come si sono riempite le piazze con le tende, e come si riempiranno ancora di più, perché i due decreti fatti da Sanchez dopo aver annunciato le elezioni anticipate raccolgono anche la solidarietà dei sindacati e di altre associazioni, quindi si va in piazza a manifestare per la casa. E qui le case le danno gratis in Italia?
0: E i frigoriferi sono pieni. Allora, hai parlato di una nobile causa, quella palestinese, cioè, ma i frigoriferi non è che siano pieni in Italia, neanche la pancia si muove.
1: Beh, possiamo dire una cosa, che attenzione, non sempre si fanno le rivolte con le pance vuote. Anzi, la rivoluzione francese nell'89 esplose proprio dopo un'annata di grandi raccolti nelle campagne. Cioè, quando si mangia si può protestare anche per altre cose, per i propri diritti, per tutto quello che viene. Io penso soltanto per una cosa, che in Italia, che qui ci siano le pance piene o che ci siano le pance vuote, è relativo. In Italia purtroppo stiamo vivendo una sorta di malattia sottile, forse insidiosa, no? No, il nostro è un popolo che vive sul divano o davanti allo schermo del computer o del telefonino. È lì che esprime la propria rabbia, le proprie frustrazioni, difficilmente le esprime in piazza. E qui uno dice: ma non ci sono i partiti politici, non ci sono i movimenti, le associazioni? E si vede che non sono sufficientemente attraenti o non sono capaci in qualche modo di attrarre le persone in piazza anche per dei buoni motivi.
0: Grazie davvero, come sempre, ad Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito di indignazione, ieri, e mi auguro anche oggi, c'è stata la vostra per quanto riguarda la presa per i fondelli sul prezzo della benzina, del gasolio, che continuano ad aumentare nonostante ci avessero detto che il prezzo, grazie all'azione del governo, grazie a questo, grazie a quello, grazie al non lo dico cosa, i prezzi, ci avevano detto che i prezzi sarebbero rimasti fermi, immobili per un mese, invece no, sono passati pochi giorni e via con gli aumenti. Intanto Eni abbassa di nuovo il diesel, Meloni chiede di più, insomma, prezzi su e giù, non si capisce niente. Eni per ora prezzi sostenibili, poi no, poi vai a un distributore, poi vai all'altro. Cerchiamo di capire tutto tra poco.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con le

0: lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: È una barzelletta quella di cui parliamo tra poco, anche con voi al 334 11 11 622, la barzelletta del prezzo dei carburanti.

0: invece di prendervela con chi vi prende per i fondelli per quanto riguarda il prezzo della benzina, ve la prendete con me. Poletti, ma che le hanno fatto? Irriconoscibile. Un attivista dell'ultrasinistra radicale sarebbe meno a senso unico. Comunque da Tor Vergata a San Giovanni, gasolio massimo al 2,24, benzina tutti a 1,99, sono 10 chilometri a Roma città, una decina di distributori, varie sigle, trasferitevi a Roma nel mio Truman Show stasera, zucchine a 1,49 e pesche a 1,99. Tutta la vita si fa festa. Giuseppe, mi stai prendendo per i fondelli? Boh. Sui carburanti dobbiamo fare una cosa che in radio ogni tanto capita. Avevamo preparato una scheda, ma la notizia corre più veloce di noi e quindi quella scheda la buttiamo via, perché proprio mentre siamo in onda sono arrivate nuove notizie. Partiamo da quello che era successo ieri. Era terminato lo scontro sulle accise, non erano scattate le accise mobili che erano state annunciate e il diesel di Eni era passato da 2,19 a 2,25 al litro. Oggi però la situazione è cambiata di nuovo. Eni ha abbassato di 4 centesimi il prezzo consigliato del diesel, portandolo a 2,21 al litro. Ma Giorgia Meloni non basta. La Presidente del Consiglio, parlando oggi da Spalato, ha detto di sperare che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. In sostanza, Palazzo Chigi aspetta di vedere fin dove arriveranno le compagnie petrolifere prima di decidere se mettere nuovamente mano alle accise, perché il governo avrebbe a disposizione circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturato a settembre, soldi che potrebbero essere utilizzati per un nuovo taglio attraverso le accise mobili, ma la decisione al momento non è stata presa. E anche Matteo Salvini oggi alla Camera ha confermato che un nuovo intervento sulle accise rimane sul tavolo. Quindi siamo davanti a una situazione che cambia praticamente di ora in ora, e allora la domanda diventa anche politica: chi deve pagare per tenere basso il prezzo del carburante? Deve intervenire lo Stato rinunciando a una parte delle entrate fiscali, oppure devono essere le compagnie petrolifere a ridurre i propri margini? E soprattutto è giusto che il governo aspetti di vedere che cosa farà Eni prima di utilizzare quei 170 milioni, perché dal punto di vista dell'automobilista la questione è molto più semplice. Scusate, poi mi dite se parlo contro il governo, che sono di sinistra, ma non sto parlando contro il governo, sto parlando contro le prese per i fondelli. Ma comunque facciamola semplice, così la capite tutti. Ieri il diesel Eni era arrivato a 2,25, oggi scende a 2,21, ma prima era 2,19. Ci avevano promesso un mese di prezzi stabili e Meloni deve intervenire sulle accise, oppure fa bene ad aspettare e chiedere prima uno sforzo alle compagnie petrolifere? Intanto lo sforzo del nostro portafogli non lo considera nessuno. Dite la vostra. 334 11 11 622. Saluto l'avvocato Claudio Venghi. Buonasera, avvocato Venghi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, mi spiega come ne usciamo?
1: Sì, perché proviamo intanto a... Proviamo. Allora, intanto premessa, al momento chi sta pagando? Al momento stanno pagando le imprese, stanno pagando i cittadini, tutti noi, perché la situazione è questa qua al momento. Ma proviamo a capire che cosa vuol dire questo meccanismo cosiddetto delle accise mobili, di cui si parla in queste ore, proprio in questi giorni. Quando compriamo il carburante, facciamo il pieno di carburante, noi paghiamo ovviamente la materia prima, paghiamo l'accisa che è fissata per legge, da noi è circa 0,67 centesimi al litro, e paghiamo l'IVA del 22% ovviamente sul consumo. Quindi mentre l'accisa è fissa, l'IVA, ovviamente, il gettito IVA cambia a seconda della quantità, e quindi aumentando i prezzi in questo anno, in questi mesi, aumenta anche il gettito IVA. Questo è il famoso cosiddetto extra gettito in questa materia, che lo Stato incassa. Allora, le accise mobili significano utilizzare questo extra gettito di IVA per abbassare le accise, visto che aumentando il prezzo aumenta anche l'entrata per lo Stato con questo 22% IVA. Proviamo a fare un esempio concreto. Prezzo della benzina a 2,04 euro al litro. Lo Stato, utilizzando l'IVA che è aumentata e quindi che ha incassato di più, può ridurre l'accisa per esempio di 10 centesimi. Su quei 10 centesimi non applica l'IVA perché c'è una riduzione, e quindi il consumatore in questo caso, con una riduzione di 10 centesimi utilizzando l'extragettito, potrebbe risparmiare 2 centesimi. Quindi il prezzo teorico può scendere di circa 12,2 centesimi al litro, per cui diciamo un pieno da 50 litri può avere un 6-7 euro in meno di costo alla pompa. Il risparmio rispetto ai costi attuali di oggi del consumatore con 1500 litri all'anno di benzina è di circa 180-200 euro. Quindi questa è una semplice simulazione, ma di come potrebbe essere utilizzato il meccanismo delle accise mobili, quindi utilizzando l'extra gettito dell'IVA per abbassare ad esempio di 10 centesimi, che tra l'altro 10 centesimi era lo sconto precedente del governo, era 12, dell'ultima settimana era 6, quindi 10 è una via di mezzo, per dire questo potrebbe essere l'utilizzo dell'accisa mobile. Quindi non pensiamo a chissà quale stravolgimento, diciamo chissà quale risparmio sulla, però diciamo è un pezzo importante che può essere messo nelle tasche degli italiani. Quindi questo è il meccanismo delle accise mobili. Poi a latere certamente c'è la moral suasion nei confronti delle imprese che però sono a libero mercato, quindi le varie società petrolifere. Quindi fa bene il governo a insistere e a mantenere il fiato sul collo a queste imprese, che però diciamo quello non è un meccanismo di legge che può essere imposto dal governo, però a latere va bene anche quest'altra situazione. L'ultimo aspetto su cui il governo deve intervenire sono i rimborsi, o comunque sono gli sconti, i crediti d'imposta per alcune categorie particolari. Pensiamo all'autotrasporto, merci, conto terzi, autotrasporto persone, noleggio con conducente, le imprese agricole, le imprese ittiche.
0: Ma allora, c'è già, visto che fa tutto il forbito, va bene,
1: sono tutte ipotesi.
0: A lei non le girano le scale, lei fa benzina, sì, o va al lavoro in bicicletta?
1: Allora, no, io faccio tanti chilometri perché mi sposto, Tribunali, Milano, dove abito, Rosate, Monza, insomma lavoro un po' in tutta la Lombardia.
0: Ecco, e non le girano macchina, le balle, sapendo, sì, che avrebbe avuto degli...
1: L'ultimo pieno che ho fatto, ero abituato a 90, 100 euro il mio pieno, 90, 100, l'ultimo pieno 135 euro, mi sono spaventato, veramente, mi sono spaventato.
0: Ecco,
1: anch'io.
0: Anche lei, quindi, che è uno sereno, mite, tutto quanto, le sono girate le balle. Bene, benissimo, basta così.
1: Leggermente.
0: Basta così. Grazie, avvocato Venga.
1: Buona serata a tutti. Grazie.
0: Vediamo se sono girate anche a voi, sono sicuro di sì. 334 11 11 622. Via.
2: A questo Giuseppe che dice che Poletti è un rivoluzionario, dico evviva Dio che qualcuno si indigna. Avanti così, bisogna indignarci, bisogna scendere in piazza come i francesi. Ho capito che siamo un popolo di vecchi, ma anche noi facciamo la nostra parte, anche se non siamo più giovanissimi. Bravo Poletti, bravo.

0: tutti, Luca da Milano. Beh, per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, senza andare a fantasticare su moneta sovrana, moneta non a debito, ma nazionalizzare il comparto dei carburanti, no? Abbiamo visto che comunque se un'azienda o un'entità, che potrebbe essere anche lo Stato, possiede tutta la filiera, può fissare i prezzi come vuole senza mettersi nelle mani del fantomatico mercato che si autoregola, guarda caso, solo chi ne professa le virtù e non per la povera gente. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Ha detto un'idea stupida questo ascoltatore, eh?
2: No, stupido, no, la vedo difficile tornare indietro. Allora, il problema del libero mercato è che funziona se c'è, non dico concorrenza perfetta, ma non ci sono situazioni di oligopolio, non ci sono solo quattro compagnie che controllano praticamente il 50% del mercato come pompe e poi comunque controllano la distribuzione, nel senso che le famose quattro compagnie che hanno fatto lo sconto, come si dice, sono verticalmente integrate, quindi loro vanno a prendere il petrolio, poi lo raffinano e poi possono rivenderlo nella rete. Gli altri, pompe bianche, grandi distribuzioni, le devono prendere da loro. Allora, se il mercato non ha una buona concorrenza, non funziona. Allora il problema è due scelte: o quella che dice l'ascoltatore, oppure si creano le condizioni di un mercato effettivamente libero, e qui nasce il problema, perché abbiamo parlato l'altra volta delle lenzuolate Bersani, non sono mai state fatte davvero le liberalizzazioni. Cioè, in Italia noi abbiamo privatizzato, che vuol dire rendere privato ciò che prima era pubblico. Pensiamo alla rete telefonica, l'abbiamo regalata ai privati facendo fare miliardi agli azionisti delle compagnie telefoniche invece di tenere le reti pubbliche. Adesso stiamo cercando di tornare indietro rispetto a quell'errore di partenza, ma non abbiamo mai liberalizzato, anche sulla luce, sul gas. Quando abbiamo tolto la cosa sui vulnerabili, nel famoso impegno di Draghi con l'Europa c'era scritto che bisognava mettere un tetto alle compagnie di luce e gas, cioè ok, togliamo i vulnerabili, ma nessuno può controllare. Ricordate la vecchia legge Mammì, cui si diceva che nessuno poteva controllare più del 25% del mercato e tutte l'avevano attaccata? Ma avessimo una legge in cui nessuno può controllare più del 25% del mercato, indipendentemente da qual è il mercato? Adesso è passata la tesi che ok, puoi anche avere una posizione dominante purché non ne abusi. Allora fai l'esposto all'antitrust, l'antitrust verifica se c'è l'abuso di posizione dominante. Cioè, questo è il problema, e dobbiamo creare o un libero mercato o piuttosto ritorniamo con in mano pubblica, almeno ad esempio avere la rete e la distribuzione in mano pubblica, separata poi dalla vendita.
1: In un minuto, ha un po' le scatole girate per questi finti sconti?
2: No, le scatole girate io purtroppo infatti ho le esofagite, sono sempre girata. Allora, gli sconti sono serviti fino a, diciamo, a che il governo non ha rinnovato lo sconto, che era bassissimo, di 5 centesimi, poi 6,1 con l'IVA. Abbiamo risparmiato qualcosina, sì, l'abbiamo risparmiata, perché diciamo dal 27 che sono iniziati gli sconti al 5 ottobre abbiamo risparmiato circa 9,65 euro per il gasolio in autostrada, però purtroppo i prezzi sono, rispetto al 27 febbraio, paghiamo ancora un pieno circa 22 euro in più, quindi adesso siamo a 2,26 euro in autostrada per il gasolio, lo pagavamo 1,82 euro il 27 febbraio, quindi diciamo siamo ben lungi, quindi questi sconti sono parzialmente serviti, ma bisogna evidentemente fare qualche cosa di diverso: o blocchiamo le speculazioni nei mercati all'ingrosso, o tassiamo le compagnie energetiche sugli extra profitti, anche perché questo toglierebbe i vincoli di bilancio che impone l'Europa, vincoli assurdi, e consentirebbe con una partita di giro di intervenire anche sulle bollette di luce e gas. Questo sarebbe
1: la seconda che ha detto, tassiamo. Via. Così mi danno del comunista. Grazie Mauro Antonelli, responsabile del centro studi. dell'Unione Nazionale Consumatori. Vi ascolto tra poco. E poi quel grande esperimento di trasferire la vostra indignazione dentro i palazzi del governo, dove ci ascoltano e si vergognano perché non sono riusciti a mantenere una promessa, quella dei prezzi stabili, alti ma stabili. E adesso giochiamo ancora così.
3: Giornale Radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 25 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Ciao Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Io, in occasione della trasmissione sempre da voi, che c'è la mattina sull'economia, ho avuto occasione di dire una cosa che ha ballato anche la vostra conduttrice. È facile rimandare, pensarci dopo, fare tutto dopo, quando non ne risenti perché il tuo portafoglio è gonfio, non ne risenti perché tu la benzina non la paghi, eccetera, eccetera. Mettiamo i politici in condizione di pagarsi benzina e tutto quanto, medici, ospedali, non vietargli di andare in determinati ospedali, ma devi andare dove andiamo noi, non dove vuoi andare tu. Facciamo in modo che questi signori vivano una vita normale, quando prendono un aereo che se lo paghino, quando prendono un treno che se lo paghino, quando la benzina sale che se la paghino. Perché finché tu non ne risenti, rimandare di una settimana, di tre giorni, di cinque, a te non cambia niente, a me mette in ginocchio. Quando vado a prendere i libri spendo di più, io guadagno il 12% lordo sui libri. Buona giornata.
1: Come dargli torto? Ditemi come dargli torto.

0: Salvatore da Milano. Roberto, le do del tu. Ha visto com'è facile passare per comunista? Quando si difende un cittadino normale che non può permettersi di pagare la benzina a 2 euro, non può permettersi di aspettare un anno per una visita medica, non può permettersi di pagare l'inflazione, quindi tutto quello che comporta il caro vita. Se questo cittadino si lamenta, passa per comunista. Ecco la realtà di questo paese. Salve, anzi, lei è un nuovo compagno, a quanto pare.
1: E allora ho chiesto a Lorenzo Cappadone, proprio perché sono un nuovo compagno, ho chiesto a Lorenzo Cappadone di fare un bel collage di tutta la vostra indignazione per sto prezzo della benzina, che ci avevano detto sarebbe stato fermo in alto, per la carità, in alto, per un bel po'. Ma vai col collage.
2: Buon pomeriggio. Ormai l'hanno capito anche Sassi. Questo governo ha fatto tutto quello che c'era da fare per dirottare tutti i soldi nelle armi. Stato sociale ridotto alla miseria. Scuola, sanità, stipendi, tutto quello che c'era da depredare è stato depredato. E ancora si continua. Scostamenti di bilancio, debito pubblico. Non c'è problemi. Basta che vadino nelle armi al servizio dell'Europa e soprattutto di Trump. Gli unici che forse lo capiscono sono i giovani, perché come si vede in Francia e in Spagna i giovani sono quelli che poi rischiano anche in caso di guerra. Buonasera da Alessandro da Montelatini.
3: Secondo me sul prezzo dei carburanti il governo ha fatto veramente una brutta figura, ma soprattutto ha cercato di fare propaganda e ha portato avanti una strategia sbagliata, ha speso 2 miliardi per tenere alto un prezzo della benzina, perché abbassarlo era sempre sopra i 2 euro, che è carissimo come carburante, mentre ancora oggi non ha preso quella che è una decisione strutturale nei confronti di pescatori e autotrasportatori, perché è lì dove poi veramente aumenta il prezzo dei prodotti. Questa gente che spende migliaia di euro al mese di carburante e ancora sono lì che non hanno una soluzione vera. Basta propaganda, facciamo le persone serie per favore, tutti quanti.
4: Buonasera a tutti, vorrei dire soltanto una cosa. Io ho lavorato 25 anni, ho fatto il calcolo della pensione, mi daranno, perché a questo punto non posso più andarci in pensione, 900 euro con un mutuo da pagare, la benzina ovviamente, la macchina ovviamente da pagare e tutto quanto il resto. E perdonatemi, ma se non mettete, allora, siccome questo qui è un circolo vizioso in pratica, perché se non mettete mani alle pensioni, noi non ci andremo mai a casa, continueremo a lavorare, di conseguenza i ragazzi non possono prendere l'occupazione che noi copriamo in questo momento, di conseguenza non possono comprarsi una casa, di conseguenza non possono formarsi una famiglia e di conseguenza stanno sempre a casa dei genitori. È un circolo vizioso. Mettete mano alle pensioni e agli stipendi, ok? Se io potessi andare col mio stipendio di ora a casa, io ci andrei volentieri, ma non posso. Buonasera a tutti.
5: Io insisto, bisogna dare risposte che abbiano ripercussioni, perché come stanno dicendo tutti, è inutile reclamare, non si arriva a niente. Va bene, passiamo all'atto. Se loro aumentano la benzina, noi diminuiamo l'acquisto. La macchina la si usa solamente quando è necessario, la moto la si usa solamente quando è necessario. Secondo me questo sarebbe già un segnale dove sicuramente potrebbero capire che ci possono anche smenare a un certo punto. Io vedo solo questo come, per il momento, come soluzione possibile per fare qualcosa di un po' più pesante rispetto a solo reclamare, e comunque anche cambiare. Queste persone purtroppo, secondo me, non danno un programma chiaro, non sono mai chiare, dicono una cosa, poi dicono il contrario, l'abbiamo visto anche col bollo e con tante altre cose. È vergognoso, ed è vergognoso che noi tutte le volte dobbiamo sentirci dire che invece le cose vanno bene quando vanno male. E allora, secondo me, bisogna protestare in maniera che loro ci rimettano davvero, perché in fondo poi sono i soldi, che ho capito che alla fine sono i soldi che fanno girare il mondo, del cittadino. Non gliene frega niente a nessuno.
6: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna, spero che stai bene. Allora, volevo chiederti una cosa, sono andata a informarmi così, no? Su internet, di quanto incassa lo Stato al giorno per i giochi, gratta e vinci, super nalotto, boh. Mi risulta, vorrei che voi faceste così, se ne avete voglia, una ricerca. Mi risulta che incassano dai 3.500 ai 5 milioni di euro al giorno. Poi se uno chiede dove vanno questi soldi, viene fuori per la sanità, per le scuole, eccetera, eccetera. Dove vanno a finire questi soldi? Perché questi soldi sarebbero tanti, no? E potrebbero aiutare tanti italiani. Quindi non è che riesci magari a fare una ricerca, perché nessuno ha mai detto dove vanno questi soldi, in che tasche vanno, curiosità mia. Ciao Poletti, ti voglio bene come sempre, un bacione, grande.
7: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Forse mi sono perso un passaggio, io mi ricordavo che diciamo in modo contemporaneo agli annunci di Eni sul prezzo calmierato dei suoi distributori ci fosse anche una dichiarazione congiunta del ministro Urso che diceva che parallelamente ci sarebbe stato il rinnovo del meccanismo delle accise mobili che avrebbe aiutato a calmierare i prezzi, ma mi pare di aver capito che non c'è nulla in gazzetta ufficiale o comunque nei documenti di governo che dimostrano questa cosa. Infatti i prezzi sono saliti, e la domanda che io mi faccio, ma che vorrei fare agli ascoltatori in particolare che votano Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, l'ex Lega Nord ora Lega, ma voi siete ancora convinti che questi non vi pigliano in giro col discorso migranti per accaparrarsi i voti e fare un po' quello che vogliono? Perché vi prendono in giro anche a voi, prendono in giro tutti.
8: Beh, per Fondelli ok, si sapeva che era una presa in giro, ma il discorso è un altro. Ma visto che ste mega aziende, tra parentesi parastatali, fanno un affronto del genere al governo, ma nemmeno al governo, perché tanto sono sempre loro che gira e rigira e mangiano assieme, ma alla popolazione, bah, io dico che se qualcuno viene a rompermi l'anima in casa e ho possibilità di rompere l'anima a lui, lo faccio. Ma questi straprofitti, perché non glieli fanno cagare? Dov'è il governo patriota, il nostro mega governo? Dov'è il governo dei patrioti? Dov'è italiani? Dov'è la madre cristiana? Dov'è la madre cristiana? Sta facendo morire il popolo di fame. Buona serata, Diego da Varese.
9: E come la spieghiamo, dottor Poletti? La spieghiamo con la solita supercazzola, tutte chiacchiere e distintivo. Siamo allo sbando totale. Poi ora, purtroppo, ci ritoccheranno anche altri 5 anni con la rana urlatrice e il fascista Vannacci. Ma porca miseria, che mondo si lascerà ai posteri. Buona serata comunque a Lorenzo e tutti voi.
10: Buonasera, sono Anna da Milano. A una trasmissione radiofonica di una radio concorrente oggi ho sentito che ci sono 7 milioni di donne in Italia che non lavorano più perché devono occuparsi della famiglia, intesa come genitori anziani, donne dai 50 ai 60 più o meno, quindi la mia età. Devono occuparsi della famiglia, non possono economicamente sostenere diversamente i loro anziani e magari anche i figli minori. e non c'è nessun tipo di assistenza pensionistica, non ne parliamo, non c'è niente che possa dare un aiuto, un supporto a questo genere di donne. 7 milioni, siamo veramente un esercito. Facciamoci una domanda e cerchiamo di dare una risposta.
11: Dottor Poletti, ma mi è venuta un'idea, forse è da comunista, non lo so, perché però ma perché lo Stato non si riprende le aziende che forniscono questi servizi fondamentali come l'energia, la benzina, l'acqua? No, proprio un'idea strana, Saluti.
1: Ma se la gestiscono poi questa partita come stanno gestendo le altre, meglio, meglio di no, però ditemi voi. Sempre 334 11 11 622.

0: Buon Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo un ascoltatore mentre siamo quasi in chiusura. Gianluigi, buonasera Gianluigi.
1: Eccoci, buonasera. Allora, rispondo alle due o tre persone che hanno parlato poco fa. Io sono in auto e sto rientrando a Milano, da fuori Milano. C'è coda sulla tangenziale e non riesco a capire il perché c'è coda a entrare a Milano alla sera, forse è gente che si va a divertire. Quindi quella signora che diceva di non usare le macchine, basta che viene qui a vedere. E poi ho fatto benzina e la Super l'ho pagata 1,99. Altri quattro distributori hanno la benzina a 1,99. Ecco, volevo solamente dire questo. In questo momento.
0: Ecco, va bene così, insomma, lei dice.
1: Sì, avevano detto 1,99 è 1,99, come avevano detto.
0: Il gasolio invece ha dato un occhio?
1: Il gasolio, non ho la macchina a gasolio, non ho guardato, sono sincero.
0: Avesse la macchina a gasolio le girerebbero le eliche.
1: Ah sì? Ecco.
0: Sì. Allora, grazie.
1: Di nulla.
0: Grazie. Grazie. Va bene, un po' di egoismo, sì dai, un po' di egoismo. E ancora voi.
2: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Si devono vergognare, ma tutti siamo arrabbiati, ma specialmente ma la sinistra, io dico sempre la sinistra, no? Che ci hanno sempre da lamentarsi, sempre da fare. Ma che cosa c'entra il governo? Il governo può fare, ha detto bene prima lei, la coperta è corta, quello che può fare. Ma sti sinistri qua che chiacchiano, subito allarme. Ma che cosa farebbero loro? E che cosa hanno fatto loro? Ma sono proprio finiti, guarda, sono proprio finiti. Buonasera, dottor Poletti.
3: Dottor Poletti, io rimango basito, quello che ce l'ha con i sinistri adesso, si lamentano con la coperta corta. Io le ricordo a questo signore qua che i sinistri, se Draghi, quando era tempo di Covid, hanno cambiato le mascherine, hanno cambiato il gasolio. Hanno fatto delle misure che ci hanno dato anche dei soldi e ce n'erano meno di adesso. Se purtroppo firmano 5% delle armi, i soldi non ce ne sono più, ma perché loro non gliene frega niente di dare al popolo. Ce l'hanno col bonus 110, dopo che l'hanno usato loro, l'hanno tolto. Perché a loro gli dà fastidio che ritorni qualcosa di delle tasse al popolo. Loro vogliono solo per loro, i loro affari. Questa cosa del gasolio, quando era iniziato tutto, tutti gli stati hanno chiamato i propri statali che capivano di gasolio per bloccare, per cercare una soluzione. Noi che abbiamo chiamato le compagnie petrolifere, noi siamo con le aziende petrolifere italiane, il governo parla solo con loro e non ha fatto niente. Quindi uno più uno cosa fa? Per me anche la magistratura ci dovrebbe mettere un po' naso in questa situazione.
4: Ma per rispondere all'ascoltatore di prima che dice cosa hanno fatto i sinistri, le coperte sono corte, cosa doveva fare il governo? Beh, intanto magari non tagliare il bollo il prossimo anno, che è proprio una stronzata oltre che una mossa elettorale chiarissima.
5: Che bello sentire quelli di destra che se la prendono con la sinistra perché il loro governo di destra non è in grado di gestire i problemi, e poi se la prendono con la sinistra, dice la sinistra se la prende col governo. E con chi te la prende? Sei tu che stai governando oggi, è il tuo turno, se ce la prendiamo con te. Poi non so, siamo con le pezze al culo, sempre più con le pezze al culo, ci portano in guerra, ci portano a riarmo, guerra fondai in tutta Europa stanno dilagando. Cosa dovete votare? Votate le zecche comuniste, ragazzi miei. Siamo poveri e bisogna votare le zecche comuniste. Fatevene una ragione, fatevi un mente locale e via. Se no, non lamentatevi della benzina, del libero mercato. Il libero mercato è anche questo. Chi può permetterselo se lo permette e se ride la faccia vostra. Voi non potete permettercelo, noi, anch'io, non possiamo permettercelo. E diventiamo tutte zecche comuniste. Chissà, potrebbe essere la volta buona.
0: E allora facciamo che la volta buona è anche domani, perché vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Grazie Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia e grazie al timone delle 20 con Francesco Massardo che prende la voce tra pochissimo.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, sono le 20.07 di questo 7 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli. Questo è il programma che chiude la diretta di giornata e poi ci proietta già verso il domani. Ma oggi si guarda soprattutto al passato e non al futuro. È il 7 ottobre e allora sono trascorsi 3 anni dalla data della tragedia dell'attacco di Hamas che ha aperto una ferita ancora tutt'altro che rimarginata nella coscienza collettiva israeliana. Una giornata di cordoglio ma anche di polemiche, ne parleremo tra poco, perché il 7 ottobre ci ha ricordato insomma soprattutto lo scarso interesse per la vita che da una parte e dall'altra si ha in quella parte del mondo, prima da parte di Hamas, di questo gruppo terroristico che usa i giovani, che li preleva nel luogo della loro spensieratezza per poi farne armi politiche, e poi da parte dell'esercito israeliano che, come stanno mostrando documentari recenti, come se non bastassero le immagini già piuttosto chiare degli ultimi mesi, considera la vita dei palestinesi poco più che numeri o pulsanti da schiacciare. Poi chiaramente il 7 ottobre ci dice altro in questa edizione, per così dire, della commemorazione, che è attanagliata dalle polemiche e soprattutto dalle voci che si fanno sempre più insistenti sulla possibilità che Netanyahu sapesse, fosse stato

avvisato prima anche personalmente del rischio di quello che si stava configurando come uno degli attacchi più letali della storia di Hamas, e che forse per superbia, e sarebbe comunque la migliore delle ipotesi, abbia deciso di non dare importanza a queste voci. Ci sarà ovviamente soprattutto questo all'interno di una giornata che è giornata molto sentita in Israele, ma molto sentita in tutto il mondo occidentale, anche nei paesi che continuano a provare a fare i conti con l'antisemitismo, con misure che però rischiano di sfociare nella censura. Parleremo anche di tanto altro, ci sono novità sul fronte della giustizia con le grazie firmate da Mattarella che rischiano di riaprire vecchi casi, e c'è pure una peste che parte dalla Siberia e che riapre anche qui diciamo armadi che forse pensavamo di aver chiuso. Aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622 su WhatsApp. Siamo pronti a partire anche con la musica. Il primo brano di questa puntata qui al Timone delle 20 è di Post Malone con Jelly Roll e si chiama Losers.

0: Eccoci qua ancora insieme, 20 e 13 qui al timone delle 20. E allora ripartiamo dal significato che da 3 anni a questa parte assume questa giornata. Viviamo in un mondo che vive solo di presente, di reel che durano pochi secondi. Ci vorrà tempo per capire davvero che cosa è stato il 7 ottobre 2023, e ci auguriamo ovviamente che la strada per la ricerca della verità in tal senso non venga preclusa a tutte le indagini che sono necessarie. Oggi la ferita è ancora decisamente troppo aperta, e per capirlo basta guardare il modo in cui dall'una e dall'altra parte della barricata viene tra virgolette celebrata Hamas, che parla di un giorno glorioso, e Netanyahu che non si dedica alle vittime ma dice faremo i conti con tutti gli assassini. È stata una giornata non priva di polemiche, come potevamo comunque aspettarci, ma segnata soprattutto dal lutto e dal ricordo di quelle vite giovanissime strappate via dalla follia medio orientale. Ci racconta questa giornata nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, commemorazioni, eventi e cortei. Israele ricorda l'attentato del 7 ottobre con una cerimonia diffusa cominciata questa mattina proprio alle 6:29, orario che nel 2023 scandiva i primi atti delle atrocità di Hamas, che nel giro di 24 ore avrebbe trucidato quasi 1200 persone. Dovrebbe iniziare a minuti nei pressi di Tel Aviv la cerimonia conclusiva al parco Acharyon di Tel Aviv, organizzata dalle famiglie del 7 ottobre e condotta dall'ex ostaggio Eli Sharabi e dall'attrice Shani Cohen, mentre al Reim, luogo simbolo della carneficina di Hamas dove era in corso il Nova Festival, è stata issata la bandiera a mezz'asta israeliana. Gran parte delle cerimonie porta la firma dell'October Council e non mancano iniziative di protesta. Oggi ho acceso una candela commemorativa presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme in memoria di tutte le vittime del 7 ottobre uccise dai mostri di Hamas. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia dei propri cari. Faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio, una scelta relativamente sobria se confrontata alla rappresentazione che Israele ha costruito e diffuso sul diluvio di Al-Aqsa, gli attacchi terroristici. Una ricorrenza che Hamas ha tenuto invece a salutare come giorno glorioso per il popolo palestinese. È certo, indubitabile, che il 7 ottobre rappresenti uno spartiacque decisivo nella storia del conflitto israelo-palestinese, così come lo fu l'attacco siro-egiziano del 7 ottobre 1973 che scatenò la guerra del Kippur. Ma la ripresa del conflitto e la sua estensione a macchia d'olio, il prodotto di fragilità pregresse, a partire dall'impossibilità per il grande egemone americano di esercitare una qualche forma di controllo sulla reazione israeliana, clamoroso insuccesso sia di Biden che di Trump. Tutto suggerisce che gli studi sul 7 ottobre, sulle falle dell'analisi cognitiva, continueranno almeno fino a quando non sarà chiarito come lo Stato, a cui vengono spesso attribuiti i servizi segreti più efficaci al mondo, sia arrivato a subire un attentato di queste proporzioni. Intanto, l'IDF ha lanciato per tutta la giornata di oggi l'ennesima operazione antiterrorismo in Cisgiordania. A Gaza, invece, è finito tutto, ma solo sulle prime pagine. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci. È stata una giornata complicata anche in Russia e in Ucraina. In Russia intanto va detto che almeno fino al 2023 il 7 ottobre era una giornata altrettanto celebre, la morte, l'omicidio di Anna Politkovskaya, di cui per ovvie ragioni in Russia si parla pochissimo, cancellata dalla memoria pubblica, ma è stata una giornata di guerra. La Russia ha distrutto un edificio residenziale in Ucraina uccidendo almeno 18 persone, un regalo per il compleanno di Putin, ha detto Zelensky, che rileva che tra le vittime ci sarebbero 5 bambini. Noi torniamo tra poco sul Medio Oriente, sulle implicazioni simboliche non solo di questa giornata. La musica ci riporta dai Fontaines DC, questa è Marianne.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Allora, il 7 ottobre i segni sono ancora più che mai visibili su quanto accadde nel 2023, lo sono nella rabbia dei parenti delle vittime, ci arriviamo tra pochissimo, lo sono soprattutto nelle immagini della repressione, chiamiamola così, attuata poi dallo Stato israeliano, il cui elemento più visibile oggi forse sono le immagini satellitari che possiamo vedere su Google, che ci raccontano come è Gaza oggi e com'era Gaza prima del 7 ottobre. Noi siamo in collegamento per entrare nel vivo di questa giornata con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, advisor dell'ISPI. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, è stato un anniversario insomma un po' diverso, anche solo banalmente, da quello precedente, perché è segnato anche dalla rabbia, la rabbia contro il governo e contro soprattutto l'apparato di sicurezza, che non aveva previsto la catastrofe che stava per abbattersi sul paese, e questo già di per sé è contestato, ma soprattutto non fu in grado di organizzare un contrattacco immediato contro i terroristi. Per un paese che fa della sicurezza, diciamo, quasi una mission, gli anni, i mesi passano e forse questa ferita non si rimargina ma assume nuove prospettive.
1: Beh, il dubbio che Bibi Netanyahu e tutto il suo governo in qualche modo sapessero è più che legittimo, sapessero prima di quello che sarebbe successo. Però la cosa più che a noi che viviamo fuori da quel conflitto, non siamo parte di quel conflitto, più stupisce è che proprio oggi abbiamo visto tantissime manifestazioni contro il governo, contro Bibi Netanyahu, contro la responsabilità. Poi non dimentichiamo che il capo del Stato Maggiore delle Forze Armate, il capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni, si dimisero a suo tempo, mentre invece Bibi Netanyahu e nessuno dei suoi ministri, il ministro della difesa e altri no. La gran parte delle persone che hanno fatto la manifestazione contro Bibi Netanyahu, se tu gli chiedevi a queste persone: vabbè, ma sapete cosa è successo poi a Gaza, come vivono i Gazawi? Ti rispondono: non ci interessa, non è affar nostro, anzi peggio per loro. Questo dimostra il profondo odio che c'è fra i due popoli in questo momento. Israele, nell'ipotesi, per esempio, ho sentito oggi che Mattarella ha invocato il ritorno a una trattativa di pace fra lunga, difficile, ma di pace verso la formale nascita di uno Stato palestinese. E in Israele non ci sono interlocutori a questo. Qualsiasi, tra settimane si voterà in Israele, qualsiasi partito dell'opposizione che parli di un'ipotesi di una trattativa con i palestinesi perderebbe sicuramente voti e consensi.
0: C'è, come dire, il tema, e diventa tema di campagna elettorale di conseguenza, del contrasto al terrorismo. È chiaro che il terrorismo è qualcosa di estremamente terribile, diciamo a 360 gradi, tutti lo condannano e tutti noi lo condanniamo, ma come si combatte? Provando, come dire, a tacere, non bisognerebbe mai farlo, delle vittime collaterali, chiamiamole così, di questo disastro che si è verificato nella zona. Oggi, dal tuo punto di vista, Hamas e il terrorismo islamista che odia Israele è indebolito o rafforzato? Il caso, insomma, dell'ultimo attentato, poi non riuscito, suggerirebbe la seconda ipotesi?
1: Beh, sondaggi credibili, non sondaggi di Hamas, non sondaggi strettamente palestinesi, sostengono che i palestinesi, anche quelli di Gaza, non sono stanchi di Hamas, sono favorevoli a più del 50%, sono favorevoli a una ripresa del negoziato, della trattativa. Quindi Hamas infatti sta cercando di rivendersi, di cambiare nome, di proporre programmi alternativi. Il problema è che non solo israeliani e palestinesi condividono questa tragedia, perché non è stata solamente la tragedia del popolo israeliano, è stata anche dopo la tragedia del popolo palestinese, e condividono la mediocrità delle loro dirigenze politiche. Bibi Netanyahu, vabbè, è inutile dirlo, ma anche dalla parte palestinese non c'è, è una specie di binario morto: o Hamas oppure l'autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen, un ectoplasma che mentre tutto il mondo a favore dei palestinesi non sta sfruttando il momento, perché ha più di 90 anni, è l'uomo politico, il leader politico, il leader nazionale più anziano dopo il presidente, mi pare, del Camerun, ha più di 90 anni, ecco, non hanno via d'uscita, cioè continuano a vivere e a macerare nel loro odio comune, vivendo contemporaneamente sempre le stesse tragedie, perché la tragedia di un popolo è automaticamente anche la tragedia dell'altro.
0: Ti chiedo un ultimo commento che forse mi perdonerai, è meno giornalistico e più anche personale, però oggi nel ricordo del 7 ottobre in Occidente, diciamo così per intenderci, c'è quasi sempre un iter, lo ha fatto anche Mattarella, si ricordano gli attacchi del 7 ottobre e subito dopo si ricorda della devastazione di Gaza. Tu credi, insomma, questo a parte i diretti interessati che invece raccontano solo una parte della storia, che tutta la narrazione che c'è stata in questi tre anni abbia paradossalmente contribuito proprio al fatto che si abbia paura di dover celebrare, tra virgolette, solo un ricordo, offendendo di conseguenza l'altra parte? Questo indebolisce, credo, entrambe le cause.
1: No, io credo che si debba ricordare tutte e due le cose. Prima del 7 ottobre la questione palestinese era ormai uscita dalle priorità della comunità internazionale, della diplomazia, della geopolitica. Non c'era. Sinwar, nella sua brutalità, ha riproposto la questione palestinese. Ma se oggi la questione palestinese è così dirimente, è fondamentale, è la, come si dice, corso celebre della politica internazionale, non è merito di Sinwar, con la sua brutalità, con quel massacro orribile che ha fatto il 7 ottobre, ma è se l'opinione pubblica internazionale oggi è contro Israele, è per come Israele ha reagito a Gaza. Cioè dopo il 7 ottobre tutti i leader internazionali dell'Occidente sono andati a Tel Aviv a manifestare la loro solidarietà. Tre mesi dopo sarebbe stato politicamente impossibile farlo, perché è cominciato non la necessaria e giustificata affermazione della sicurezza di Israele, ma la guerra di vendetta di Israele, che ha portato a 75.000 morti, forse ce ne sono altri 10.000 sotto le macerie, a questo odio supremo e assoluto che l'opinione pubblica da Mattarella a tutto il resto non possono dimenticare. Però non possiamo dimenticare quello che accade anche il 7 ottobre, donne, bambini uccisi, assassinati con una grande brutalità.
0: E non lo fa, chiaramente non lo dimentica il mondo intero. In qualche modo noi ci lasciamo adesso, tra virgolette, alle spalle il tema del 7 ottobre, attendendo il prossimo, perché si tornerà forse con un nuovo governo in un anno, ne possono succedere di cose, speriamo si vada nella direzione diversa da quella che in qualche modo abbiamo descritto oggi. Ringrazio ovviamente Ugo Tramballi per essere stato con noi questa sera, un'occasione chiaramente particolare, ecco, anche per chi commenta ogni giorno i fatti in Medio Oriente. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in Italia, ma in realtà non ci distacchiamo troppo dal tema, perché si sta creando forse un paradosso oggi: proteste contro il governo israeliano in Israele e il rischio è che in Italia, a migliaia di chilometri di distanza, forse questo sarebbe paradossalmente illegale. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Rieccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli. Noi andiamo avanti insieme fino alle 21 e chiudiamo dunque la diretta per questa giornata. Ripartiamo dalle faccende interne, perché oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia a 3 persone, condonando del tutto in parte le pene per cui erano state condannate. Si tratta di 2 persone condannate per reati legati allo spaccio di stupefacenti, che però attirano poco, diciamo, l'attenzione della cronaca. La terza è per Guido Gianni, un gioielliere di Nicolosi, provincia di Catania, che nel 2021 era stato condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo durante un tentativo di rapina all'interno della sua gioielleria. Mattarella gli ha concesso una grazia parziale, ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ne aveva già trascorsi 5, appunto, in carcere, 5 anni e 3 mesi. Gli resta così una pena residua inferiore ai 4 anni, peraltro potrebbe scontarli con l'affidamento in prova ai servizi sociali. È chiaro che questa condanna ricorda molto quella del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso a colpi di pistola 2 rapinatori che stavano scappando dopo aver derubato il suo negozio e averne ferito un altro. E quindi, insomma, è un caso che è destinato probabilmente a fare polemica dall'una e dall'altra parte. Sappiamo pochissimo invece, nel caso qualcuno fosse interessato, delle altre 2 persone graziate. Sono state infatti, per questioni di privacy, fornite solo le iniziali e pochi dati essenziali. Una persona nata nel 1972 era stata condannata a 7 anni di reclusione per reati legati alle sostanze stupefacenti. L'altra, nata nel 1981, era stata condannata a 10 anni di reclusione per reati sempre relativi a sostanze stupefacenti commessi tra il 2002 e il 2009. Rientriamo sullo scenario politico per parlare di DL antisemitismo, in una data simbolicamente densa di significato, tra poco. Prima ripartiamo dalla musica. Arriva sulle frequenze di Giornale Radio brano illustre di Adele, che si chiama Someone Like You.

0: Cesco, allora, non gioca a favore di Netanyahu questo fatto che i poveri ragazzi trucidati da Hamas, israeliani, quelli che erano al party, che sono la maggioranza, e erano degli antagonisti, dei detrattori di Netanyahu, cioè era la parte che voleva avere rapporti con i palestinesi per avere una pace territoriale comune. Questi erano, ma non è una mia opinione, cioè erano così. Sergio da Milano.
1: Saluto ovviamente Sergio. Ci sono tante cose, diciamo, che non depongono a favore di Netanyahu in questa fase storica. Una è anche chiaramente questa. Noi entriamo in qualche modo sullo scenario relativo al 7 ottobre, parlando anche però di quanto sta accadendo in Italia, dove il tema soprattutto ruota intorno al contestato DDL antisemitismo. È la nostra pagina politica, e allora io saluto e ringrazio per essere con noi l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega. Grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
1: Insomma, siamo, come dire, si parla molto del DDL antisemitismo e sappiamo quali sono i punti più contestati. Sul fatto che non si possa discriminare su base religiosa, non vale per gli ebrei, vale per qualsiasi altra religione, c'è anche, come dire, la nostra Costituzione, per cui credo che non ci sia alcun dubbio. Il tema più critico, mi perdoni il gioco di parole, riguarda proprio la critica. Il fatto che non si possa criticare, ad esempio, uno degli aspetti più contestati sarebbe vietato, diciamo, dire che paragonare l'attività del governo israeliano a quella nazista. Ora è chiaro che si tratterebbe di un'enorme esagerazione sotto ogni punto di vista, ma davvero secondo lei questo dovrebbe essere visto, diciamo, come un reato, al di là dell'esagerazione che ovviamente è palese?
2: Il DDL antisemitismo, il DDL contrasto all'antisemitismo è una misura assolutamente molto attesa ed è una forte risposta delle istituzioni italiane a un terribile fenomeno di crescita di antisemitismo in tutto il paese, fenomeno che purtroppo abbiamo visto essersi sviluppato dal 7 ottobre in tutta Europa. Qui in Italia abbiamo voluto dare una risposta forte. Il centro del DDL è la creazione di un coordinatore che dipenderà direttamente da Palazzo Chigi. All'interno del DDL antisemitismo vi è un chiaro riferimento a un'organizzazione internazionale di cui l'Italia e l'Unione Europea fanno parte, con cui collaborano, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. All'interno di questa organizzazione si è discusso molto su che cosa è antisemitismo e si è trovato una specifica definizione di antisemitismo attraverso una serie di esempi, e fra questi esempi vi è anche paragonare lo Stato di Israele e le politiche dello Stato di Israele a le politiche del Terzo Reich nazista. Questo è antisemitismo. E all'interno di questi esempi vi è profetizzare, portare avanti un'idea politica di distruzione totale dello Stato di Israele. Quindi sì, dire in una manifestazione Palestina libera dal fiume al mare vuol dire profetizzare,
1: presupporre
2: l'idea che lo Stato di Israele debba essere totalmente eliminato, che è poi quello che volevano fare i terroristi di Hamas il 7 di ottobre. E quindi sì, quello è antisemitismo dal punto di vista della
1: Lega.
2: Il caso
1: che viene, diciamo, più contestato, mi scusi se la interrompo, è che ci possano essere, diciamo, due pesi, due misure. Se qualcuno dicesse che Hamas ha dei comportamenti paragonabili ai nazisti, sarebbe altrettanto, credo, un'esagerazione. Detto questo, nessuno starebbe, come dire, contestando che si tratti di qualcosa di molto crudele. In generale, credo che sia interessato un po' il tema della libertà d'espressione. Sappiamo che la Lega si è battuta molto per la libertà d'espressione. Ricordiamo il caso di Charlie Kirk, se vogliamo identificarne uno. Questa non rischia, certo, di essere censura per chi ha opinioni magari molto forti sul governo israeliano, che però non necessariamente odia gli ebrei?
2: Beh, diciamo che se andiamo a rivederci la storia di quello che è stato il periodo del Terzo Reich o delle occupazioni naziste, non è che il comportamento terrorista, del gruppo terrorista, scusate il gioco di parole, di Hamas, è molto lontano da il comportamento della Germania nazista del Terzo Reich. Ricordo l'episodio dei pogrom, della notte dei lunghi coltelli, insomma, quello che abbiamo visto e quello che non abbiamo visto, perché non ci hanno fatto vedere, perché sono immagini oggettivamente, certo, molto forti e molto impattanti sulla strage, l'enorme strage del 7 ottobre. Non va molto lontano da quello.
1: Quindi
2: che
1: è giusto criticarlo,
2: è successo
1: anche aspramente,
2: in quel periodo
1: storico. Come è giusto criticare aspramente quel che è successo a Gaza, insomma, era quello il punto su cui le chiedevo un'opinione.
2: È giusto assolutamente criticare quello che è successo il 7 ottobre. Sulla critica verso il governo Netanyahu, sulla critica verso lo Stato di Israele, ovviamente tutti i cittadini italiani sono liberi, e chi insomma vive in Italia è libero di fare critiche a qualsiasi governo, a qualsiasi Stato, a qualsiasi personaggio politico. Poi ovviamente c'è un qualche cosa che non è libertà di espressione, perché sostenere un gruppo terroristico che si chiami Hamas, che si chiami Hezbollah, che si chiami Al-Qaeda o che si chiami Brigate Rosse è un comportamento che rientra nella fattispecie dei comportamenti eversivi e che quindi escono anche da quella che è la libertà di espressione, la libertà di parola, da quelli che sono i diritti costituzionali. Si va un pochino oltre quando si presuppone che una intera popolazione di uno Stato non dovrebbe esistere e dovrebbe essere sterminato, come certe manifestazioni pro-Gaza che abbiamo visto profetizzano e portano avanti verso appunto lo Stato di Israele. Noi come Lega siamo assolutamente molto orgogliosi di questo DDL antisemitismo, ce ne intestiamo chiaramente all'interno di una maggioranza compatta quello che è il suo insomma la sua genesi e tutta la sua discussione. Stigmatizziamo assolutamente l'atteggiamento ambiguo del Partito Democratico al Senato, un comportamento, alla Camera dei Deputati un altro comportamento, come se non si fossero accorti prima che all'interno di questo DDL c'è un richiamo chiaro ai documenti e alle carte dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Stigmatizziamo ovviamente il comportamento del Movimento 5 Stelle. Siamo contenti che la maggioranza e che la maggioranza degli italiani sia d'accordo verso questo provvedimento, e siamo assolutamente contenti, assolutamente orgogliosi. In terza commissione esteri, in 14ª commissione politiche dell'Unione Europea, i relatori del provvedimento sono stati Formentini in commissione esteri e il sottoscritto Giglio Vigna in commissione 14ª, e sì, andiamo anche orgogliosi del fatto che paragonare lo Stato di Israele al Terzo Reich, paragonare il popolo ebraico ai nazisti della Germania nazista portare avanti politiche che chiedono la totale distruzione dello Stato di Israele e la totale distruzione e cancellazione del popolo ebraico sia qualche cosa che oggi va effettivamente fuori da quelle che sono le leggi del nostro paese.
1: È chiaro, insomma, la posizione è chiarissima, diventerà ovviamente nuovamente argomento di dibattito, ma probabilmente per poco, poi in qualche modo si arriverà a una soluzione. Ringrazio molto l'onorevole Alessandro Gigliovigna per essere stato con noi per la nostra pagina politica, peraltro in una giornata appunto da questo punto di vista tutt'altro che banale. Cambiamo completamente argomento tra poco, ma ci sono anche i vostri messaggi da ascoltare. Parliamo di peste, però, ebbene sì, ma non per fare una ricerca storica, è parte del presente. Intanto la musica ci porta da Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead, poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del nostro timone. Ripartiamo dalla lontanissima Siberia. Il Cremlino ha definito false la maggior parte delle notizie sulla situazione sanitaria nella regione siberiana di Irkutsk, dopo le informazioni su un secondo decesso legato a un possibile focolaio di peste polmonare, e l'OMS chiede chiarimenti ufficiali anche in merito al primo decesso, quello di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia il 2 ottobre del 2026. Sul tema è intervenuto poco fa anche il presidente americano Donald Trump, che ha detto: non riteniamo che diciamo la peste in Russia possa essere un'arma biologica. In collegamento con noi abbiamo il professor Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Ecco, partiamo con la parte complottismo. Seppure Donald Trump, che di base non è che sia proprio uno che non abbia mai alimentato, ecco, questo tipo di campagne, dice non è un'arma biologica, forse possiamo depennare questa ipotesi. Poi andrei sugli aspetti scientifici che sicuramente ci interessano di più.
1: Beh, guardi, io mai a Donald Trump, quando si parla di questioni scientifiche, devo dire che credo poco. Posso dirle però che gli Stati Uniti hanno richiamato a casa tutti i cittadini americani e hanno sconsigliato di viaggiare verso quella parte del mondo. Quindi non mi pare che gli americani siano tanto tranquilli della situazione in Siberia. Diversamente non avrebbero chiesto agli americani di rientrare, e considerando quella parte del mondo non sicura, evidentemente. Poi come questo microrganismo abbia causato i casi che si dicono che ci sono, purtroppo è tutto molto nebuloso, tutta la comunicazione è molto difficile, perché nella realtà i russi prima dicono, poi negano, poi dicono che forse c'è qualcosa, però nella realtà negano i casi, ma ci sono 200 persone che sono state messe in isolamento, ci sono 5 ospedali che sono in quarantena, quindi vuol dire qualcosa deve essere successo, evidentemente. È tutto molto difficile. A me ricorda molto quello che è capitato 6 anni fa, 7 anni fa in Cina, quando, ve lo ricordate, no? Nell'agosto del 2019 si diceva che c'erano stati dei casi di polmonite, il governo cinese negava. Ci auguriamo che non sia una nuova storia brutta.
0: Ecco, come dire, l'augurio è più che mai condivisibile, però effettivamente le similitudini ci sono anche da un punto di vista, diciamo, della comunicazione. Da un punto di vista pandemico, diciamo scientifico, quali sono, nell'ipotesi peggiore, diciamo, le differenze con il Covid?
1: Beh, allora, le differenze sono che è certamente molto peggio del Covid, perché questo è un batterio, quello là è un virus, ed è un batterio che fondamentalmente in quel laboratorio, se è vero quello che ci dicono, veniva in qualche modo studiato per renderlo ancora più aggressivo di quanto già è. Addirittura si parla che potesse essere reso resistente agli antibiotici. Era un laboratorio dove si studiava in qualche modo questo microrganismo, che è un microrganismo che normalmente dà una forma diversa, che è la cosiddetta peste bubonica, che viene trasmessa dalla pulce fondamentalmente. Quindi è un virus, è un batterio che si trova tipicamente nei roditori. Questa forma polmonare invece si prende dall'inalazione diretta con il microrganismo, quindi potrebbe essere successo evidentemente in un laboratorio quindi un lavoratore che ha respirato, certo, in qualche modo questo batterio, oppure può essere trasmessa da un'altra persona. Io ho sentito parlare in questi giorni moltissimo, probabilmente chi non è esperto, confondendo quella che è la peste bubonica con la peste polmonare. Non c'entra assolutamente niente. La peste bubonica, di cui casi se ne vedono anche in quella parte del mondo, è una forma trattabile con gli antibiotici, ed è una forma che ha una letalità davvero molto bassa, perché gli antibiotici sono in grado di gestirla. La forma polmonare, che è quella di cui si parla, è una forma che non trattata ha una letalità del 100%, cioè ci muoiono tutti. trattata con terapia antibiotica arriviamo ad avere una mortalità del 50%, cioè vuol dire che uno su due di chi viene colpito è morto. Ricordo a tutti che le similitudini col Covid sono certamente nella capacità di trasmissione, perché si trasmette per via aerea, del fatto di dare una polmonite molto grave, ma il Covid in momento peggiore, che è stato all'inizio in Cina, aveva una letalità che era intorno al 3%, quindi di 100 persone che venivano colpite ne morivano 3, quindi 100 persone che vengono colpite ne possono morire 50, quindi stiamo parlando di uno scenario
0: di numeri, proporzioni totalmente diverse.
1: Diverse. Ci auguriamo che tutto quello che è arrivato non sia vero, perché se lo fosse, cioè se siamo di fronte al fatto che qualcuno si è contagiato con la Yersinia pestis, se magari ha contagiato qualcun altro, questo è uno scenario che si verifica in una delle parti peggiori del mondo, perché naturalmente stiamo parlando della Siberia, dove l'organizzazione sanitaria non è esattamente quella di Londra o di New York, quindi evidentemente anche dal punto di vista di come si affronta la problematica, con questi silenzi, non completamente trasparenti, polemiche, nella gestione delle malattie infettive ci sono due cose che contano: la trasparenza e la velocità di reazione. Ecco, mi pare che entrambe le cose
0: la trasparenza è stato quello che ha chiesto l'OMS oggi, e ci auguriamo che ovviamente una risposta arrivi in tempestiva e soprattutto trasparente. Ringrazio molto il professor Matteo Bassetti per essere stato con noi questa sera su un tema che ovviamente va monitorato, augurandoci in realtà di non doverne parlare più. Vado veramente a concludere dandovi una notizia che è arrivata poco fa e che sembra essere anche purtroppo un brutto scherzo del destino. È morta Mari Carmen Abascal, che fino a qualche giorno fa era un nome che avrebbe detto poco, l'87enne spagnola divenuta il simbolo nei giorni scorsi delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella della sua abitazione nel quartiere del Retiro, che è diventato poi l'innesco, diciamo, di ciò che ha portato, tra le altre cose, anche alla caduta del governo Sanchez. Siamo in fondo, vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21. Ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia e a tutti voi, a cui auguro una buona serata, e vi do appuntamento appunto a domani.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Perché la sinistra non si occupa di questioni sociali, direi che ormai nel suo statuto c'è scritto noi ci occupiamo di tutto fuorché delle questioni sociali. E questo naturalmente favorisce la destra che non necessariamente se ne occupa ma ne parla e soprattutto le vira in chiave antimigratoria, cioè dicendo le cose vanno male, la gente non c'ha lavoro, guadagna troppo poco perché ci sono troppi migranti che prendono le case, che prendono le pensioni, che prendono lo stato sociale e così via. Non si può mettere tutto in un calderone, la Spagna è una cosa diversa. Il problema di Sanchez, diciamo prima, è che forse governa da un po' troppo tempo, 8 anni, e quindi c'è un naturale declino di qualsiasi governo. Però certamente avere la destra di Vox al governo in Spagna non è una cosa indifferente, non si tratta di una destra qualsiasi, ma di una destra veramente estrema.
6: Mercoledì 7 ottobre 2026 e oggi si celebra la Santa Maria Vergine del Rosario. E ricordate, come diceva mio amico Albert Camus, siate realisti, desiderate l'impossibile. Ciao.
7: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, molta trippa sul fuoco. Sì, è ancora una giornata interessante sullo scenario del mondo, sul palcoscenico della vita, sulla finestra da cui si affacciano ogni mattina i dormienti, gli svegliati, gli inquieti. E forse noi apparteniamo spesso a questa terza categoria. I spettatori dell'attimo vogliono sapere, vogliono conoscere, vogliono essere informati e vogliono soprattutto raggiungere quell'obiettivo. Prima di avere un'idea preconcetta, prima di sentire uno slogan, prima di essere catechizzati da qualche pastore sconsacrato, vogliono sapere: ma io, quando entro a scuola, lavoro, nella vita, che cosa devo sapere questa mattina? Ma guardate, Maggi prende un caffè al bar, eroico nel suo digiuno contro la legge elettorale, e lui prosegue. 32, sentiamolo.
8: Questo lo dedico alla presidente Meloni, che si è interessata del mio stato di salute. E però vado avanti perché non ci sono state da parte del governo rassicurazioni sulla volontà di cambiare almeno le parti peggiori della legge elettorale, quelle che negano l'accesso alla competizione democratica, che negano di poterlo fare la raccolta di firme attraverso firma digitale SPID. Il digiuno consiste nel non mangiare nulla e bere 3 cappuccini al giorno, uno a colazione, uno a pranzo e uno a cena. Vado avanti finché la situazione non si sblocca.
7: E ieri, come paventavamo da giorni, si è capito, è arrivato il nuovo scossone di Donzelli, che ha spiegato come questa legge potrebbe addirittura portare alle elezioni anticipate. O passa così, blindata, senza essere toccata, dice Donzelli, oppure senza fiducia si va direttamente al colle.
9: In Spagna Sanchez non ha avuto la maggioranza in Parlamento su un provvedimento che aveva detto per lui centrale e si ripone davanti agli elettori. Vedremo cosa voteranno gli elettori in Spagna, ovviamente. Certo, la sinistra italiana sceglie sempre modelli un po' sbagliati, non gli porta un granché fortuna a scegliere un modello alla sinistra italiana. Fosse uno della sinistra internazionale, direi no, al PD, al Movimento 5 Stelle no grazie, scegliete qualcun altro, perché normalmente non finisce un granché bene. Cioè, c'è la fiducia, certamente sì, nel senso, se dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente, cioè siamo persone serie. Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula, l'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene, noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio.
7: Ancora
9: con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente. Alcuni non ci ha mandato sotto nessuno per correttezza, perché è passata la riforma sulla legge elettorale, la riforma della legge elettorale è passata tranquillamente, c'è stato un emendamento, quello sulle preferenze, che si vede che era arrivato, era troppo fresco, ancora non era stato capito bene dall'Aula, poi leggendolo bene hanno apprezzato i parlamentari il suo valore e i suoi contenuti. Siamo persone coerenti, serie, quello che annunciamo facciamo. Certamente ci sono alcuni provvedimenti che prevedono 10 anni per la completa realizzazione e quindi quelli ci vorranno 10 anni per la completa realizzazione, ma sul resto è già in campo. Non per tutto ci sono tempi medio-lunghi, ci sono alcuni interventi di recupero che possono essere fatti soprattutto sull'edilizia popolare in tempi rapidi e non ci stiamo lavorando soltanto noi, ma ci stanno lavorando anche alcune regioni con quella che è la loro possibilità del patrimonio residenziale pubblico regionale. Noi confidiamo di no, poi se ci possono essere proteste ovviamente ci possono sempre essere, uno ascolta ma poi decide e va avanti. Noi abbiamo scelto di togliere una tassa odiosa, alla sinistra ovviamente se dovessimo vincere le elezioni porterebbe nuove tasse, si sa, gli italiani scelgono.
7: Attenzione, qui c'è un grande cambio di passo. Perché è nascosta sui giornali la notizia incredibile che dice tutto, cos'è questo paese, che sta accadendo sui carburanti, come siamo presi in giro, è nascosto ovviamente, cambio di passo e attenzione, la notizia smarrita del giorno è...

0: I Foo Foo Fighters ci introducono a questa sorpresina. Ma ve lo ricordate quanto avevano parlato dello straordinario sconto sui carburanti? Riassunto delle puntate precedenti. Leni, generosissima, annuncia per un mese sicuro, ma forse per un anno metteremo dei prezzi imposti sul diesel e non si toccano. Pensate che addirittura, qui mi vergogno, devo dire, devo fare abbiura, devo chiedere scusa, avevo preso in giro, vi ricordate gli italiani che erano corsi a mettersi in fila per quello sconticino? Ma come? Ma siete matti? Ma non ci credete? Ma perché andate a mettervi in fila? Tanto lo sconto durerà sicuramente, lo hanno detto solennemente, almeno per un mese. Avevano ragione loro. Sì, avevano ragione loro, perché adesso lo sconto non parte, si è fermato, è stato cancellato e il tetto del diesel solennemente proclamato è salito a 2,25. Non ci si può credere. Ma che paese siamo, santo Dio? Siamo questo paese qua. E allora leggiamolo subito il pezzo che ci deve, l'articolo che ci racconta questo dietro front, che però i giornaloni un po' nascondono, perché ma sì, dai, però non è proprio così, sì, però non è una fregatura, non è una marcia indietro, è che allora bisogna andare sul fatto. Diesel, il pasticcio della Meloni, prezzi su e tensioni con l'Eni, salgono le accise e così anche il price cap. Figuraccia, questo è il titolo del fatto ed è secondo me un buon articolo. Ma se volete dire, ma andiamo a vedere qua quanto soffre, che ne so, il Corriere della Sera, perché sì, bisognerebbe dire accise mobili, lo sconto non parte, il tetto del diesel sale a 2,25. Mamma mia, come ci si arriva lenti, Io ormai devo fare uno studio in questo programma su come le notizie vengono. Diesel sale il prezzo, il governo in pressing per bloccare i rialzi, è il titolo del Messaggero. Cioè, capite, sale, non si capisce bene. Caro carburanti, stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Cioè, capite, come dice, ma sì, che è successo? Boh, sì. E andiamo a vedere che cosa scrive La Stampa. Che bello. Ha messo l'artiglieria pesante, il comandante Peter Bescape ha detto l'alpino. Diesel senza freni, il governo è pronto a tagliare le accise, La Stampa. Cioè il diesel improvvisamente, autonomamente, ha perso i freni, capito? Come un'auto a cui si rompe l'impianto di frenaggio. E qui, senza spiegare bene all'inizio chi, come, dove e perché, abbiamo un'altra notizia. L'ira dei pendolari e camionisti si arriverà a 3 euro il litro. Ma perché sono arrabbiati questi? Perché il prezzo del diesel sale come se piovesse. E sentite, guardate l'altro titolo della Stampa dentro. Risale il prezzo del diesel, quindi risale lui da solo. Il governo corre ai ripari, quindi il governo sta correndo ai ripari. Nuova ipotesi, taglio all'accise. poi dopo forse nel sottotitolo capisci cosa è successo. Senza più riduzioni fiscali alla pompa, l'Eni ritocca il price cap di 6 centesimi. E poi dopo confronto tra MEF e Palazzo Chigi, Leo, il sottosegretario, stiamo decidendo se intervenire. Quindi però finalmente qui, dopo una serie di titoloni involuti che si preoccupano di non turbare il principale sponsor, abbiamo capito, è l'Eni che ha alzato, ecco la bestemmia che non si poteva dire, è l'Eni che ha alzato questo bellissimo price cap. Quando c'è la parola inglese in Italia c'è sempre l'inculata. Allora cerchiamo di capire, onore al merito, al fatto di cui ripeto il titolo, figuraccia, salgono le accise, diesel, il pasticcio della Meloni, prezzi su e tensioni con l'Eni. Da qualunque prospettiva la si guardi, è una figuraccia quella che è riuscita a collezionare il governo nelle ultime 48 ore sul fronte dei carburanti. Tanto da arrivare a inclinare anche i rapporti con l'Eni, a spingere le opposizioni e le associazioni dei consumatori allo scontro con la Premier Giorgia Meloni. Partiamo dalla fine. Anche questa mattina gli automobilisti si troveranno a pagare 6 centesimi in più del diesel. Era 2,19 il prezzo che era stato fissato. Si diceva per un mese senza nessuna modifica, ma forse per un anno, è salito a 2,25. Perché, scrive il Fatto, nonostante la Meloni lo scorso 16 settembre avesse promesso che allo scadere della proroga dello sconto sulle accise da 6,1 centesimi finanziato da Italia e Ministeri sarebbero scattate quelle mobili, ma poi non è avvenuto. Le ultime rassicurazioni erano arrivate addirittura lunedì dal ministro dell'impresa Adolfo Urso. Nella Gazzetta Ufficiale, infatti, non è stato pubblicato il decreto ministeriale che avrebbe finanziato il taglio delle accise sui carburanti grazie all'estragettito dell'IVA, un meccanismo che in qualche modo si autoalimenta. In pratica, rispetto agli sconti finanziati con fondi pubblici, le accise mobili non vanno ad aumentare il deficit, ma permettono una riduzione del prezzo inferiore. Cioè, lo spiego, lo Stato incassa di più dall'IVA perché il prezzo è alto e usa parte di questo gettito per diminuire il costo. Bene, quindi non vanno ad aumentare il deficit, ma permettono una riduzione dei prezzi. I distributori si sono così automaticamente adeguati, aumentando il prezzo del diesel, che invece da oltre una settimana era in media sceso, seppur di poco, grazie all'introduzione del cosiddetto price cap, il limite chiesto dalla Premier e attuato dall'amministratore dell'Eni Claudio Descalzi. Una decisione che nei successivi giorni aveva spinto anche IP, Kuwait, Tamoil a fissare tutti quel prezzo del diesel, ve lo ricordate? 2,19, da lì non si scappa. A metà della mattinata di ieri, con l'aumento del prezzo del diesel, niente affatto comunicato al governo, è stata la stessa Eni a diffondere un comunicato respingendo le accuse di quanti imputavano al colosso statale di aver ritoccato i listini e spiegando che il prezzo del gasolio è salito oltre il tetto fissato all'Eni a 2,19 il litro non per volontà della compagnia, ma perché il governo non ha applicato il meccanismo che aveva annunciato di applicare sulle accise mobili. Eni lo aveva già precisato nella nota del 25 settembre, spiegando il tetto ai prezzi è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Quindi, scusate, anche qui voglio ricapitolare bene. Eni aveva detto, porto a 2,19 perché so che c'è l'agevolazione del governo. Aderisco all'appello del governo e fisso il limite a 2,19 perché c'è questa agevolazione fiscale sulle accise che abbiamo detto. Bene, Questa misura, scrive Il Fatto, il governo ha pensato di non poterla prorogare, invece, consapevole di aver già distratto gli automobilisti nel price cap con l'annuncio della sospensione del bollo auto per il solo 2027 a una platea comunque limitata agli italiani. Ma la replica dell'ENI e gli attacchi all'opposizione sulla promessa tradita dalla Premier ha costretto ieri pomeriggio Palazzo Chigi a valutare l'idea di una retromarcia o almeno ad annunciarla facendo filtrare, non annunciare, che sul tavolo del governo ritornerà proprio la riduzione delle accise. A confermare i lavori in corso è stato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, sentite, e qui un'altra bella supercazzola. Sull'attivazione del meccanismo delle accise mobili che allungherebbe lo sconto sul diesel, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando. Sulla stessa linea il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, altra supercazzola. Vedremo, sono 6 centesimi, non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano. Cioè qui è veramente Fantozzi, vedremo, sono 6 centesimi, non so neanche se c'è già il gettito di settembre. Il gettito, come se fosse, che ne so, una fontanella, sapete, i nasoni dell'acqua. C'è il gettito, ci sono il gettito, e vai e taglia sti 6 centesimi. Intanto una certezza c'è: oggi i prezzi continueranno a correre, per ora il rialzo è minimo 5 centesimi per un pieno di gasolio a 50 litri in autostrada e 10 centesimi nelle strade normali secondo le medie del ministero. Ma il fatto grave, dice l'Unione Nazionale dei Consumatori, è che invece la benzina cala e molto di più. Posso dire buffoni, senza esagerare, oggi veramente buffoni. A leggere questo pasticcio c'è da vergognarsi. Il gettito è salito, non è salito, il price cap ce lo siamo dimenticato. Ma la cosa più preoccupante, come vi ho detto, è il modo in cui molti giornali, lo so, con i paginoni pubblicitari, guarda, sapete, anch'io lo confesso, uno teme che il paginone pubblicitario dell'ENI ti salta e allora non sai come fare. E vi voglio leggere il paginone pubblicitario che si trova, per esempio, sulla Verità, un bel paginone dell'ENI, blu, verde, con dei colori fantastici, c'è una stazione illuminata nella notte. Fare rifornimento da Eni Live conviene, scarica l'app Eni Live, entra in più insieme e ricevi anche 5 euro di voucher di carburante. Grazie, grazie Santità, grazie per questo paginone. Ma non, come si fa in questo paese a dire, eccolo sul Corriere della Sera l'ultimo, grazie Sanità per il paginone dell'ENI, ma anche io forse domani, se arriva qui un bello spottone mentre parliamo, no? E io magari sto dicendo, Madonna che figura barbina, Madonna che casino questo del price cap, e poi voi sentite una voce dice, ENI, grazie allo straordinario sconto di ENI, siamo tutti più felici. E sì, siamo felici, siamo felici. Senti, sentite, lo ripeto, come se lo leggessi, ENI per l'Italia, proba, proba. Fare rifornimento da Eni Live conviene, scarica l'app Eni Live, entra in più insieme e ricevi i 5 euro di voucher di carburante. Allora qua bisogna scegliere, vogliamo metterci l'anello al naso e farci trascinare di forza oppure no? Ma io direi di no, dai. 334 11 11 622 se siete fra quelli che non la bevono.
1: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:34. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente. Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
11: Buongiorno. Vorrei fare una domanda a qualcuno, se ha una risposta, io non ce l'ho. Volevo capire se a Eni pure è aumentato il costo del petrolio, perché se ho ben capito Eni estrae, trasporta, trasforma e vende, quindi non lo so, solo per capire, grazie.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno Tolese, Gianni da Vigevano. Caro Tolese, te sei proprio un sinistroide di parte, troppo di parte, guarda, vorrei per un attimo vedervi al governo per capire cosa fareste, mamma mia, per un attimo, guarda, tempo un mese e voi l'Italia la distruggete, perché gente come te la distrugge, caro mio, altro che. Buongiorno, Gianni da Vigevano.
13: Buongiorno a tutti, come senti in sottofondo anche stamattina Telese mi ha fatto cambiare stazione radio, non si può, cioè quando sei così di parte non si può sentire.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, oggi il mio pensiero in questa giornata del ricordo 7 ottobre va a quelle 1200 persone trucidate, uccise, barbaramente, anche donne violentate e prima di essere uccise da quei criminali terroristi dei palestinesi, di Hamas, a questi 1200 israeliani che quella mattina si erano svegliati come se fosse una giornata normale, non avevano idea di quello che sarebbe successo, della furia di questi barbari, di questi terroristi. Il mio pensiero va questa mattina a quei politici che si sono trovati sulle spalle questa spada di Damocle di questo attentato terroristico del 7 ottobre e hanno reagito e hanno fatto bene a reagire, hanno reagito prontamente, per cui gli va tutto il mio sostegno. cari compagnucci, ne hanno parlato, ve lo fanno vedere nel vostro documentario che andate a vedere Nazza, ve lo fanno vedere il 7 ottobre veramente quello che è stato, eh? Le fanno vedere le donne che vengono violentate prima di essere ammazzate. Il mio pensiero stamattina va anche a quei coloni della Cisgiordania che ogni giorno lottano per la loro terra per liberare la loro terra invasa dagli arabi. Statemi bene e guardate le cose sempre, non guardate solo da una parte, perché l'ideologia vi porta a guardare solo da una parte, guardate veramente come sono andate. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato. Heaven only knows when I'm in hell.
0: Eccoci, sentite il comandante. E allora ovunque siate, ballate su Sinner che si ferma. Paese di eroi e di polvere. In un attimo sei un eroe, in un attimo torni nella polvere. Ballate sullo sconto dell'ENI. But the truth is I don't wanna be me. I pray to God. Che bello, eh? Forse siete in casa, forse siete ancora a letto a cercare l'angolo freddo col piede, forse siete in fila ad un casello.

Sì, l'ho accennato per non turbare il vostro passo di danza. Mi dà da pensare, sapete che non sono stato qualche mese fa travolto nell'orgia dei Sinneriani. Tu andavi da una parte, la gente ti guardava con occhi dilatati. Sinner, Sinner! C'era questa idea del campione perfetto, il campione che non si ferma, il campione che è una macchina da soldi, da spot, e Sinner con la pasta, Sinner con il prosciutto, Sinner con la plastilina. Lo so, era bello, era il campione, ci mangiavano tutti sponsor, 30 sponsor, qualunque sponsor, siamo forti, siamo imbattibili, la macchina non si ferma. Sinner gioca, vince e vai, io sto con Sinner. Sinner con la sua residenza fuori dall'Italia, ma ha ragione Sinner. Sinner che deve fare? Sinner sta a Monte Carlo, è giusto che ci stia. E poi Sinner improvvisamente si ferma e la giostra si ferma. In questo mondo la giostra non si può fermare. E allora lo sconcerto è riassunto da questo titolo di Repubblica. Non ci resta che attendere, Sinner torna solo nel 2027. L'annuncio in un video sui social. Devo continuare le terapie al ginocchio, la mia stagione è finita. Aia. Sentiamolo.

0: fermarmi. La terapia è finita, sentite che roba. Niente, non lo voglio neanche far sentire, perché questa voce in polvere, è questa voce che si sgretola, il campione che non rispetta la promessa, mi pone di fronte a un dilemma. Ma siamo stati noi che volevamo credere alla macchina inarrestabile, oppure è lui che ci ha tradito, come dice ora il tifoso? Ma non è che l'aspettativa del tifoso che fosse una macchina schiacciasassi infallibile fosse esagerata? Ecco la domanda che vi consegno. E Sinner a tradirci, come dicono gli adoratori delusi di solo due mesi fa, un mese fa? O siamo noi che abbiamo sbagliato a credere alla promessa irrealizzabile? Crozza De Luca, 22.
1: Buonasera. Buonasera, Presidente De Luca. Cosa fa? Siamo qui, siamo in diretta. Buonasera, Presidente.
2: Dagli studi di Casa De Luca in Salerno. Cos'è? Benvenuti a una nuova puntata del De Luca Live Show.
1: No, ma
2: cos'è? Vogliamo goes bold.
1: Ma che è sta roba? Cos'era?
2: La sigla.
1: Ma perché la sigla, scusi?
2: Benvenuti nel mio Talk One Man Show.
1: Vabbè, ma adesso...
2: Io sono un conduttore.
1: Sì, va bene.
2: Ospite. E pubblico in studio.
1: Va bene.
2: Che applaudi a capocchia.
1: Va bene, senti.
2: Bravo De Luca. Bravo De Luca. One of us so rare.
1: Scusi, forse un po' egoriferito.
2: Boibo. Sta forse dando del Ranucci.
1: No, allora, cosa c'entra Ranucci? Non volevo parlare.
2: C'entra perché Ranucci.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Ecco, vabbè, ma lasciamo stare Ranucci.
2: Ranucci è l'unico uomo il cui ego è stato riconosciuto come comune a sé.
1: No, vabbè, senta, guarda.
2: Dov'è che abiti? In provincia di Ranucci.
1: Senta, abbiamo capito adesso, però.
2: Ma adesso diamo la parola a Vincenzo De Luca per la politica interna, che ci parlerà di Bonelli.
1: Non cominci con Bonelli adesso, la prego, perché non.
2: Volevo scusarmi. Perché avevo apostrofato Bonelli come portaseccia.
1: Sì.
2: Come porta sfiga.
1: Bravo, se si scusa.
2: Io chiedo scusa.
1: Bravissimo.
2: Scusa.
1: Bravo.
2: Alla sfiga.
1: No.
2: Perché
1: no.
2: Povera sfiga.
1: Sempre.
2: L'ho fatta rappresentare da uno come Bonelli.
1: Perfetto, va bene.
0: Ancora.
2: Ho mortificato la
1: sfiga. Senta.
2: L'ho umiliata.
1: Basta.
2: Scusami ancora, sfiga.
1: Ma no, ma basta. La prego.
2: Bonelli, già solo a nominarlo, si intristisce l'ambiente.
1: Ha finito?
2: Quando Bonelli taglia una cipolla, piange la cipolla.
1: Senta. Questo è molto bello. Però non deve. Posso dire, non deve insultare. Cioè, non è il caso di scendere a sti livelli,
2: Quando uno.
1: Sì.
2: Incontra Bonelli.
1: Sì, ma lascia, basta.
2: Dopo aver incontrato Bonelli, cerca un funerale per tirarsi in tasso.
1: Ma perché? Per favore.
2: A Bonelli, guardi, in Brasile gli hanno dato il daspo, perché una volta è andato a Rio de Janeiro durante il carnevale. E quando il Cristo Redentore, sai che è così?
1: Sì, quello che c'è
2: in cima al Corcovado.
1: Al Corcovado.
2: Ha visto Bonelli, ha fatto.
1: Senta, non esageri. Non tiriamo in ballo. Basta, abbiamo capito. Guardi, è brutto insultare. Non scenda a sti livelli. Lei ha una sua, come dire, no? Non esageri.
2: Sarei io che esagero. Sono io che esagero.
1: Sì, guardi, possiamo parlare.
2: Solo a nominare.
1: Bonelli. Cos'è sta roba? Perché cos'è? Cos'è quella roba lì?
2: Giovanni.
1: No, ma.
2: Questo era un tronchetto della felicità.
1: Oh, mamma.
2: Che adesso è diventato tronchetto della disperazione.
1: Senta, per favore.
2: Ma quello che è peggio è che era finto.
0: E allora qualcuno mi dice: ma Non lo so, sono dispiaciuto, però pure lui. Perché ha annunciato all'ultimo momento in inglese sontuosamente me ne vado, Sinner? Perché l'ho annunciato all'ultimo momento? Ecco, questo devo dire, perché così i biglietti sono venduti e all'ultimo momento gioca qualcun altro. Lui è, magari già sa che non lo farà, però gli organizzatori dicono ti prego, non lo dire subito. E poi arriva questo messaggio in inglese, sentitelo.
3: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very, very soon on court again. Ciao, ciao.
0: Beautiful feeling, emotions. E sentite invece Travaglio come spiega l'ultima puntata della prima Reide. La lotta sulle primarie.
4: Beh, gravi sono soprattutto tre punti. Il primo sono i capilista bloccati, che sono una simpatica variante truffa delle liste bloccate con cui stiamo votando da tempo immemorabile, perché nel Porcellum c'erano e ci sono anche nel Rosatellum. Adesso i capilista bloccati che cosa fanno? Ogni partito presenta la sua lista, il capolista non lo puoi toccare perché viene eletto in automatico se il partito in quel collegio ne elegge uno. Se poi ne elegge degli altri, gli altri sono eletti con le preferenze. Ma dato che a eleggere con le preferenze gli altri saranno pochissimi partiti, e soprattutto a essere eletti con le preferenze saranno pochissimi parlamentari, avremo un Parlamento in grandissima parte formato da capilista bloccati e solo poche decine di parlamentari scelti veramente dagli elettori. Questo è il primo punto. Il secondo è il premio di maggioranza. Chi prende il 42% o più dei voti, che corrispondono con un astensionismo di oltre un terzo al 25-26% degli italiani, si porta a casa il 55% dei seggi in Parlamento, cioè rappresenti un quarto degli italiani e ti porti a casa più della metà del Parlamento. Buttalo via, si chiama minoritarium, nel senso che una piccola minoranza, solo perché ha preso un voto in più degli altri, diventa una gigantesca maggioranza. Terza porcata infilata dal Senato di recente.
0: Ancora.
4: Prima, per presentarsi alle elezioni, i partiti nuovi, emergenti, piccoli, quelli che poi crescono, dovevano raccogliere in ogni circoscrizione circa 1500 firme. Adesso quadruplicano, devono raccoglierne 6000. La Meloni, quando è entrata nel 2013 in Parlamento con Fratelli d'Italia, ha preso l'1,8%. Quando mai avrebbe potuto raccogliere 6000 firme per ogni circoscrizione? Infatti entrò perché ne doveva raccogliere soltanto 1500. Adesso che è entrata lì, è diventata il primo partito, chiude le porte del Parlamento a quelli che vogliono entrare, che guarda caso sono tutti nel centro-sinistra, perché nel centro-destra le firme non le deve raccogliere nessuno, sono già tutti dentro.
5: Ecco, ma perché Giorgia Meloni ha cambiato così radicalmente idea su tutto?
4: Perché non solo sulla legge elettorale ha cambiato idea, su qualsiasi cosa, non c'è più una virgola di quello che prometteva che sia rimasto in piedi, tant'è che è diventata quasi prevedibile, quasi coerente nella sua incoerenza, perché se tu vuoi immaginare cosa farà domani, prendi quello che diceva ieri e lo ribalti. Adesso bisogna vedere la Corte Costituzionale, esatto, che cosa farà, cioè se arriverà in tempo, cioè se arriva prima la Corte Costituzionale o arrivano prima le elezioni, altrimenti ricapiterà come col Porcellum, che scopriremo di avere un Parlamento eletto con una legge incostituzionale e ce lo terremo per 5 anni.
0: Sì, proprio nel pieno della danza arriva il ballerino pingue e delizioso, che si ispira alle note di Sarah Vaughan. è arrivato dottor ingegnere in carriera di commendatore Giuliano Guida Eni.
6: Ora che tu dia del pingue a qualcuno, francamente fa molto ridere. Comunque buongiorno, buon mercoledì. Io pensavo che ieri, chiudendo la trasmissione, foste arrivati al massimo della negazione della realtà, dando della democrazia alla Federazione Russa, ma vedo che oggi siete riusciti a superarvi voi della disinformazione globale. Siete riusciti in un solo secondo a dimenticare completamente, cancellare dalla memoria i 1200 morti di solo 3 anni fa, del 7 ottobre, non ricordati neanche per un secondo, neanche di striscio, neanche incidentalmente, neanche come aggancio per far comprendere che da lì è poi seguita la tragedia di Gaza, a farci beccare una querela di sicuro da Eni calunniandola e dicendo che ha fatto cose che non ha fatto, e anche il ridere e a trattare con una specie di sorriso lubrico il povero Yannick Sinner, reo di essersi ammalato e poveretto di dover rinunciare a tutta la stagione del 2026 perché sta male. Siamo riusciti veramente in una specie di azione tra il nazismo e lo spartano che non immaginavo, però devo farti i complimenti. Tutto fatto con incredibile agilità dialettica.
0: Ma tu dove eri quando hai sentito quell'annuncio di Sinner, poverino? All'ultimo minuto non va.
6: All'ultimo minuto una persona cerca di mantenere le proprie attività sino a quando i medici gli dicono non puoi continuare perché altrimenti la tua situazione si aggrava. Cosa deve fare un uomo che ha dimostrato di essere un grande campione, un personaggio che dovrebbe essere preso
0: solo
6: da gente come te a punto di riferimento?
0: Esatto,
6: non si capisce.
0: Sì. Sono d'accordo, ma infatti
6: oggi niente giù il cappello.
0: La mia riflessione era per
6: sei
0: gli idolatri che ora ripudiano il campione.
6: Lo vedi che sei contento perché c'è un ragazzo di 23 anni, un campione che ha onorato l'Italia e il tennis, che sta male, e tu sei lì contento perché si può tornare al minestrone del calcio.
0: Bene, è così, non sono contento ma sono stupito. Quanto allo sconto, io penso proprio che il pasticciaccio, ho letto giustamente il titolo appropriato del fatto che lo chiama pasticciaccio, però sia a metà strada. Cioè Leni dice: ma io avevo detto che avete messo il tetto e poi l'ho violato, però in realtà a cambiare le condizioni sul tavolo è stato il governo che non
6: Leni
0: ha più applicato lo sconto di 6 centesimi sull'accisa.
6: Allora,
0: dunque,
6: tant'è che
0: io Eni sono costretto ad alzare il tetto perché il governo non ha rispettato i patti. Ho semplicemente fatto un po' di scuola di giornalismo, ma è questa la realtà. Cioè il tetto era un po' fallocco, il governo non ha rispettato il patto sull'accise, quindi non abbiamo noi non abbiamo nessuna, come dire, nessun rischio di querela perché abbiamo raccontato la notizia del giorno.
6: La notizia non è questa però, caro Luca, la notizia è diversa, intanto che Eni non ha violato nessun patto, perché Eni ha detto di tenere un prezzo controllato entro una determinata cifra e lo mantiene dentro quella cifra. Dopodiché, se a quella cifra si aggiungono tasse che non sono ovviamente disposte da chi vende il carburante ma sono disposte dal governo, uno può far altro che quello che facciamo tutti quando facciamo una fattura: aggiungiamo le tasse, aggiungiamo l'IVA e aggiungiamo le casse, perché si fa esattamente così, è l'unico modo
0: allora,
6: per cui assorbire
0: anche
6: le tasse. Avrai
0: apprezzato allora che io trovi ridicolo che ieri ancora, e ho letto le frasi clamorose del viceministro Maurizio Leo e del ministro Pichetto Fratin, che improvvisamente dice: stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando. Ma come fai scattare l'accise che innesca l'aumento del prezzo di Eni e a cascata di tutti gli altri dici non c'è una decisione presa, ci stiamo lavorando, vedremo il gettito? Dai,
6: sì,
0: ma lo
6: stanno lavorando, ma che tu No, io non so, io so quello che so e so quello che ti dico, soprattutto non quello che pensi tu, e ti dico che non trovo così ridicolo e non trovo neanche, devo dirti, immediato trovare una soluzione a un problema che viene dall'esterno, cioè l'aumento del prezzo dei carburanti, nel quale il governo italiano di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto non ha grande potere di influire, perché si tratta di un aumento che viene da una situazione molto più complessa. Finché voi continuerete a pensare che non c'è una economia di guerra in atto, purtroppo ci sarà ancora l'idea che si possa agire come si faceva nella Russia di Brezhnev, per la quale evidentemente hai tanta nostalgia, sui prezzi di mercato. Sui prezzi di mercato
0: però,
6: non si
0: però,
6: può agire,
0: no, come perché vedi. Perché finora si era agito. Tu smetti,
6: no, si è
0: di agito agire.
6: Con delle,
0: tu smetti con di agire. No, effetti. Scusami, tu sei il governo, finora hai agito come nella Russia di Brezhnev, ma è caro, costa molto. Allora ti inventi una geniale operazione. Ma vi ricordate tutto Spini? Siamo noi che abbiamo chiesto alle compagnie, guardate come funziona meglio questa via anziché lo sconto costosissimo, viva la Russia di Brezhnev, che col prezzo bloccato che ci costa tanto gettito. E poi improvvisamente, siccome tu togli il vincolo, lo sconto, diciamo così, chiamiamolo così, sull'accise, improvvisamente dice: oddio, è salito il prezzo, che ci posso fare? Allora, bene, avevano fatto gli italiani a correre, a precipitarsi, a formare le file davanti ai serbatoi, ai distributori, soltanto 8 giorni fa, perché è vero che in questo paese non te devi